grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci. Ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: Kiss Kiss Napoli.
1: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
0: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIC. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, zero anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
2: Way. Oh, buongiorno, anche lei qui?
3: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
4: Fino al 18 giugno con carta essere Deco, Card Or gelato in vaschetta a vari gusti, 500 grammi, a soli 2,59 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi.
2: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Napoli Meteo.
1: Saluto e ben ritrovati gli amici di Kiss Kiss Napoli da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. La Campania non viene interessata dal passaggio di un rapido impulso instabile che scivola verso l'Adriatico e i Balcani. Avremo dunque una giornata di giovedì ancora in prevalenza soleggiata, al più qualche velatura di passaggio e degli annuvolamenti al pomeriggio lungo la dorsale appenninica, ma con basso rischio di fenomeni sul territorio campano. Le temperature saranno in lieve diminuzione per l'ingresso di correnti un po' più fresche da nord e le massime scenderanno al di sotto dei 30 gradi, comunque valori sempre tipici in linea con le medie stagionali. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Anche stamattina 11 di giugno 2026, ho dormito 3-4 ore, quindi nonostante ciò siamo pimpanti, siamo vivi, siamo positivi. Saluto Ciro Fro in regia. Leggevo che oggi cominciano i mondiali e meno male che l'Italia non si è qualificata. Ma sapete perché? Gli orari li avete visti? Vabbè, Messico-Sudafrica ore 21 e ci sta. Poi, attenzione, Corea del Sud, Repubblica Ceca alle 4 del mattino. Ma chissà per sta partita. Immaginate fosse l'Italia. E allora gli italiani l'hanno fatto per noi, cioè dovete fare le nottate, poi il giorno dopo dovete andare a lavorare. Facciamo una cosa, non ci qualifichiamo, poi magari quando faranno i mondiali in Europa, in una zona dove il fuso orario non è così massacrante, e noi ci qualificheremo. No, da Carlo, Canada, Bosnia, beh, 21, Stati Uniti, Paraguay, ora italiana, alle 3 del mattino. Cioè, ma non è stato buono, ma neanche i pornazzi facevano a quest'ora. Meglio così, meno male. Geolocalizzatevi, raccontate. Contateci cosa state facendo a quest'ora, cosa farete nel weekend, ormai si avvicina, al 342 00 00 100. Un attimo perché devo salutare un mio amico Peppe. Peppe, ecco qua, comincio così, guarda, proprio per onorare te, ieri ho visto un mio vecchio amico e allora gliel'ho promesso. E vai Ciro, parti alta Ciro. Ok, allora vai, cominciamo il pipistrello, vai.
1: Un po' di

0: muove, si muove tutta la Campania, tutto il mondo, grazie anche alla nostra app che potete scaricare gratuitamente sui vostri smartphone.
1: E vabbè, ma anche con Samsung è possibile?
0: Certo che è possibile, anche sull'iPhone non c'è problema, ovunque voi siate nel mondo potete ascoltarci. Tra l'altro saluto qualcuno che invece è in smart working, vediamo un po' cosa ci scrive. Oggi a casa in smart, ma credimi la giornata è ancora più impegnativa per commissioni familiari. Un saluto a tutti da Antonio. Antonio, insomma, smart work fino a un certo punto è comoda, però dall'altra parte poi ne approfittano, no? Vabbè, mentre sei in smart working fai questo servizio, poi fai quest'altro, meglio andare a lavorare, ecco, in sede. Poi, buongiorno Antonio, non fare sempre il poco informato. Gli orari sono stabiliti in base all'ora legale dei paesi che giocano. Le squadre europee giocano da noi di sera, mentre quelle americane di notte, di mattino presto. Babbo, grazie a Rosario, questo avvocato che ogni tanto mi fa la ramanzina, e non sapevo di questa cosa, non avevo in qualche modo diviso, no, e capito la situazione. Quindi le squadre europee giocheranno comunque in un orario comodo per noi, invece le squadre tipo Stati Uniti, Paraguay e tutte le altre giocheranno negli orari comodi per le loro nazioni. Grazie mille. Ma ci siete voi, ragazzi, che mi date informazioni. Io potrei prendere Google, potrei prendere l'intelligenza artificiale e fare usa budilla, ma manganiello non fu usa budilla, manganiello è da gente, del popolo, e siete voi che siete quelli più informati di me. Antonio, buongiorno. Chicco, direzione Sorrento. E poi buongiorno Antonio, vediamo, utilizzo app My Podcast, Giuseppe da Mirandola. Giuseppe, li stiamo sistemando tutti quanti per voi, quindi tranquillo. Buongiorno Antonio, pioggia con 13 gradi, buon giovedì a tutti. Marco da Zurigo. Marco, abbia da te, hai un po' di pioggia, acca fa un caldo esagerato, non siamo mai felici, ma intanto ascoltiamo voi al 342 00 00 100. Si parte, questi siete voi. Vediamo un po'.
2: Buongiorno, buongiorno,
0: buongiorno.
2: Ciao Peppe. Ma diciamo a fare l'analisi e poi forse a Maxi Art. Andiamo a Carletto, gli mi raccomando.
0: Carletto, no, lo salutiamo sempre.
3: Antonio Danola, ieri ci fatto tardi, sono arrivato alle 10 a Tavella, ma già eri scappato.
0: Veramente?
3: Alla prossima.
0: Ah, mannaggia, avevo un altro impegno, mannaggia.
4: Buongiorno Pipistrelli. Savio da Barra, camionista. Mi gioca Lizzo, direzione Bari.
0: Sì.
4: Un bacione a tutti, sì. Saluto la mia roccia.
0: No, cominciamo.
4: Baci.
0: Andiamo avanti, vediamo se c'è l'originale. È lui?
4: Su Manganiello.
0: È proprio lui.
4: Ciro Freud in regia. Gia. Lizzo, mi sto preparando per andare al lavoro.
0: Hai sonno? Sì,
4: qua oggi una bellissima giornata, speriamo. Saluto la mia roccia.
0: Ma è lui? Un attimo solo, ragazzi. Ma cioè, allora, Raffaele da Mainz non è più Raffaele da Mainz. Ah, guarda, lo prendiamo in giro, ha cambiato l'intonazione. Sentiamo ancora qualcuno. Vai,
5: mangato best, mangato best,
0: mi piace.
5: Ciao, non manca niente, Calito si camionista.
0: Vai.
5: Dar l'accordo anulare di Roma, che ci hanno scambiato il giusto, perché fra poco faceva la terza guerra mondiale.
0: Sì.
5: Diventava tipo uno scasso, una quella nata.
0: Lo so.
5: Direzione Quagliano, andiamo a fare questo scaricato. Mm-hmm. E poi risaliamo al nord.
0: Al nord, e vabbè, dai, si lavora.
6: Angelo da Mainz, provincia di Napoli. Tempo è molto.
0: In provincia di Napoli.
7: Buongiorno Manganiello, sono Davide, mi gioca Rizzo, da Marano di Napoli. Sto andando al lavoro, tempo di saldi.
0: Paperino.
7: È pure la semana, ma buongiorno. Olè.
0: E vai, tra poco.
8: Buongiorno,
0: sì.
8: Buongiorno, mi gioca Rizzo. Su strada Canello Benevento.
0: Sì.
8: Manganiello, hai fatto tardi pure stamattina.
0: Ma no, ragazzi, ma perché dovete dire Manganiello, le cose che non ci sta?
9: Buongiorno.
0: Chi è?
9: Io voglio Geo Galaghizzar. Manganiello, fanno qua a spiegare. E niente, modrica una cosa. Io sono papà. Oggi, stamattina, partenza alle 9:30, 10 minuti. Un quarto per Ponza,
0: addirittura
9: magari
0: per Ponza,
9: verde, 15 giorni per
0: ma chi è?
10: Il nostro amico. Buongiorno, mi gioca Lizzo 268 direzione Casoria. Magari ma chi lo messo una allora a me la partita di 4 mattina.
0: Bravo, hai detto bene, ma chi sa per stare.
11: Buongiorno Bibi,
0: buongiorno
11: Stefano da Olte,
0: il mio amico.
11: Mi gioca Lizzo direzione Stefano. Lucerna.
0: Che bella Lucerna.
11: Lì dove gli attributi del leone sono quelli del porcellino.
0: Capisci a me? È vero.
11: Ciao,
0: io,
11: bello.
0: E io ho visto, ho visto.
12: Buongiorno Manganiello. Sono Giovanni.
0: Sì.
12: Vengo da Torre di Greco. Mi geolocalizzo. Mi trovo a Teverola. Destinazione Castel
0: Paradiso.
12: Volturno.
0: Ah no, Castel Volturno.
12: Cantiere navale.
0: Bello. Dai, quest'ora poi traffico. Facci
13: Manganie,
0: sapere.
13: Buongiorno.
0: Chi è? Buongiorno.
13: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Ciao.
13: Mi geolocalizzo. Verso Torre Annunziata. un abbraccio a tutti.
0: Anche
13: e mi puoi salutare a mio zio da Düsseldorf,
0: come no, lo salutiamo.
14: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
14: Saluto tutti i pipistrelli e le pipistrelle. Uso la mia rocca Mary, la mia cucina Anderina. Antonio Sandy, visto che io ti voglio bene.
0: Anch'io.
14: Se vieni ad Aversa, perché io lavoro ad Aversa, sono il direttore.
0: Una bella polacca.
14: Ci vengo una bella polacca.
0: Lo sapeva, hai visto?
15: Mangani, buongiorno, fai solo figure in me quando era bravo.
0: Qual figura in me? Qual figura in me? Perché tu lo sapevi,
14: Mangani,
0: che le partite
14: buongiorno.
0: Cambiano gli orari in base alle nazionalità.
14: Siamo giovani oggi. Stamattina direzione Cassino.
0: Cassino.
14: E che Dio
0: oh.
14: ce la mandi buona.
0: Conosco benissimo questa zona.
16: Antonio, Riccardo da Cercola.
0: Ciao Antonio, Riccardo.
16: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ando anche nel 94, uso 94.
0: Era così. Sì, sì.
16: Un abbraccio a tutti.
0: Non ricordo perché
17: buongiorno,
0: non ero nato, ragazzi. Magari.
17: Buongiorno ai pipistrelli, a Ciro Froio. Regia, sono Daniele da Firenze, per lavoro al piazzale Michelangelo, ho la vista su tutta Firenze, ma non è mai bella come la mia roccia.
0: La roccia.
18: Buongiorno, magari
0: lo scoglio.
18: Ciro da Francoforte.
0: Ciao Ciro.
18: A Schaffenburg direzione Sulzbach Main. Manuka Schmidefried Samarin.
0: Ragazzi, dovete essere felici. Lo so, però qui fa un caldo assurdo. E voi volete il caldo?
19: Antonio, buongiorno. Buongiorno. Ma Raffaele da Mainz ha messo 1,5 per.
0: Ma infatti andava a rilento.
19: Comunque, è vero. Simpaticissimo lo stesso. Buongiorno.
0: Ma non è lo stesso.
19: Nicoletta.
0: Ciao Nicoletta, non ha fatto la sua cadenza, no? Buongiorno, sono Raffaele da Mainz. Poi leggo Corea del Sud, Repubblica Ceca alle 4 del mattino. Ecco, perché è da fondare la Repubblica Ceca qua? Alle 4.

0: dite dei mondiali, ti dovevi informare prima, hai capito? Che se le cose non le sai, salle, capito? Salle. Allora, leggiamo giusto qualche partita. Vabbè, stasera Messico-Sudafrica la vedo alle 21, va, sono a casa, la vedo. Poi Corea del Sud, Repubblica Ceca, non me ne frega niente, alle 4 del mattino. Il Canada non mi interessa, Stati Uniti, Paraguay, no, neanche. Qatar, Svizzeri, Svizzera. Diciamo gli svizzeri svizzeri, stanno un po' antipatico, però gli italiani svizzeri li adoro e sono fratelli miei. Brasile Marocco potrebbe interessarmi a mezzanotte. Domenica 14 giugno Haiti, Scozia. Ah, nella Scozia gioca il nostro McTominay e non solo. Ah no, l'altro si è fatto male. Australia, Turchia, Germania, Curaçao. Cioè, ma che resta roba? Olanda, Giappone, no, ma no. Svezia, Tunisia, Spagna, Capoverde. Belgio, Egitto, Arabia Saudita, Uruguay a mezzanotte di martedì 16 giugno, Iran, Nuova Zelanda alle 3 del mattino del 16 giugno. Insomma, vabbè, meglio così. L'Italia non si è qualificata, meglio così. Detto questo, allora, ancora un po' di messaggi scritti che potete spedire al 342-00-00-100. C'è un amico che dice: perché sono ciechi, non vedono. Vabbè, dai. Saluto anche quelli che ci guardano sul canale 76 del Digitale Terrestre e ascoltiamo ancora una volta, sicuramente Ciro, giusto, i vostri WhatsApp. Sentiamo che succede. Via, eccoli qua.
1: Sbagliano tutti perché
0: sì.
2: Buongiorno Magarillo, buongiorno Pipistrelli, sono amico da mai da Pozzuoli e stamattina sono super felice perché con me nel furgone c'è mia figlia che sta accompagnando a fine della
0: comana. Ciao. Un bacio.
1: Buongiorno
0: a tua figlia.
1: No. Sono Luigi da Sumavesuvia.
0: Cioè, ma vi rendete conto? Tutti quanti
1: sono
0: a fare.
1: A lavorare ad Arzano.
0: Raffaella da Mainz, incredibile.
1: Il tempo è soleggiato. Fa caldo. Caldo. Un saluto a chi serve.
0: La roccia,
1: regia.
0: La roccia.
1: Un abbraccio forte alla mia roccia.
0: Mi fa troppo
3: Magari,
0: ridere la roccia.
3: Buongiorno. Se l'Italia può mondiale invece finotti magiche ci minuttata.
0: Sì, ma chi la vedeva? Io non la vedevo neanche, raga. Io vedo solo il Napoli. Forza Napoli,
4: buongiorno,
0: per il resto.
4: Buongiorno Pipistrelli.
0: Buongiorno.
4: Qui Marco da Addis Abeba, tutto a posto, andiamo a lavorare.
0: Tutto ok anche lì.
4: In questo momento
0: meno
4: ci sono 20 gradi.
0: Sì.
4: E va, comincia una bellissima giornata.
0: Addis Abeba.
4: Stanotte volo in Italia. Per pochi giorni di vacanza.
0: Che bello, che bello.
5: Buongiorno,
0: ti aspettiamo.
5: Pipistrelli, Alberto da Bologna, direzione sud A1, direzione Napoli. Ciao Pipistrelli.
0: Ti aspettiamo, un
6: buongiorno
0: bacio.
6: Pipistrelli, buongiorno Manganiello.
0: Ciao.
6: Sono Francesco, direzione Pausillipon.
0: Ah, ok.
6: Vado a donare un po' di sangue.
0: E questo ti fa onore, guarda, ti faccio.
6: Bello, chi può donare?
0: Bravo, ti faccio un applauso.
7: Buongiorno, ma quando mai? Fra un pari urne e tre a notte ci sta Iran, Nuova Zelanda.
0: Buongiorno
8: Maganello, sono la roccia, sono proprio io la roccia.
0: La roccia, oh, finalmente.
8: Mi geomanganellizzo.
0: Vai.
8: Sto andando da Cossomata in direzione Cuma. Sei un grande, ciao Pietro.
0: Ragazzi, proprio la roccia.
9: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
9: Salvatore da Angri.
0: Angri.
9: Mi geocalizzo direzione Ottaviano tramite 268. Eppure stamattina non tengo voglia di fare un cazzo.
0: Viva la sincerità.
10: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutto quanto.
0: Buongiorno a te.
10: Ai ai, molto voglia, vai.
8: Umivitte. Direzione Roccarainola.
0: Zona mia. Che devi dar fare, Roccaraino? Fammi sapere.
11: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
11: Oh Claudio
0: da Nucera. Vai. Finito.
12: Buongiorno Pipistrelli, buongiorno Antonio.
0: Buongiorno. Questo è
12: Raffaele da Sorrento.
0: Ok, dopo tanto tempo.
12: Direzione casa dopo la notte.
0: Ah, ecco, ha fatto la notte. Ha fatto la notte. Allora devi
12: un saluto a tutti, buon lavoro.
0: Riposare, sì.
12: E se è possibile in TV mandare la foto del panorama che c'è dal mio albergo.
0: Panorama del tuo albergo? Vai a dormire 2-3 ore e poi dopo richiami, mi raccomando. No, stavo vedendo alcune partite interessanti, tipo Nuova Zelanda Belgio alle 5 del mattino. Bene, ottimo. Egitto Iran sempre alle 5 del mattino. Bene, bene, le vediamo tutte, va.
13: Magari non sarà nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ma lo sapete che oggi è una giornata speciale. Oggi 11 giugno si celebra la giornata internazionale del gioco e non del calcio. Anche quello magari è una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite per ricordare quanto sia importante giocare, non solo per i bambini ma per tutti. Giocare significa imparare, socializzare, sviluppare creatività e fantasia, ma anche staccare dalla routine e dallo stress quotidiano. La giornata è nata ufficialmente nel 2024, quindi da pochi anni, e viene celebrata ogni anno l'11 giugno per promuovere il diritto al gioco e il suo valore nella crescita e nel benessere delle persone. E allora giriamo la domanda a voi, è molto molto bella, poi tra l'altro io adoro giocare ancora oggi, no? Ma qualsiasi tipo di gioco, sono un ogni anno l'11 giugno per promuovere il diritto al gioco e il suo valore nella crescita e nel benessere delle persone. E allora giriamo la domanda a voi, è molto molto bella, poi tra l'altro io adoro giocare ancora oggi, no? Ma qualsiasi tipo di gioco, sono un eterno Peter Pan, dovete essere così anche voi.

0: piccolo sogno irrealizzato. Quindi parliamo di giochi che facevate da piccoli, ma anche quel gioco, quel giocattolo che avete desiderato per anni e non avete mai avuto. Mandateci un messaggio o una nota vocale e facciamo un tuffo nei ricordi più belli della nostra infanzia. E ci piace particolarmente a noi boomer pipistrelli. Al 342 00 00 100. Torniamo subito.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Finalmente, finalmente sono arrivati!
3: Cosa?
2: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
4: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
5: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: In questo argomento, perché quando si parla di giochi, quando si parla di cose che facevamo da ragazzi, è una roba che io adoro. E ne stiamo parlando stamattina, 11 giugno, giornata internazionale del gioco. Facciamo un tuffo nei ricordi: qual era il vostro gioco del cuore, nascondino, pallone, biglie o altro, e qual è il giocattolo che avete sempre desiderato senza mai averlo? Ma ne sono tanti, perché poi all'epoca non è che tutte le mamme o i papà ti accontentavano, come oggi capita spesso, spessissimo, no? Dicevano no, non è possibile, oppure ti compravano il pezzotto del gioco che tu volevi, no? C'era sempre. Io adoravo Big Jim perché mia sorella aveva Barbie, non ho mai avuto il Big Jim originale, sempre dei pezzotti, no? Voi sapete che quando pigiavi dietro, se non ricordo male, alla spalla di Big Jim si alzava il braccio, faceva una roba del genere. Il mio niente, pigiavi, ma non c'era nessun bottoncino meccanico. Allora, un po' di messaggi giunti al 342 00 00 100. Ciao ragazzi, io da piccolo passavo le giornate a giocare con le biglie al mare. Il gioco che invece ho sempre desiderato, non ho mai avuto, il Subbuteo. Ce l'avevano tutti i miei amici, io andavo a giocare a casa loro. Ah, invece a me, sai che non mi è mai piaciuto il Subbuteo. Adesso sicuramente, subirò un bullismo radiofonico pazzesco. Adoravo e adoro il calcio balilla, ma il Subbuteo proprio no. Ancora, buongiorno, sono Francesca. Da bambina ero fissata con il gioco dell'oca e con il Monopoli, però ho sempre sognato la casa di Barbie a tre piani che vedevo in televisione. Ogni Natale ci speravo, ma niente da fare. E poi, buongiorno Antonio, il mio gioco da bambino preferito era i Set Bread, oppure i Sette Tappi. Oggi parli con qualsiasi bambino, non sa nemmeno cosa sia, eppure è un gioco dove bisogna avere parecchia abilità, velocità, precisione e furbizia. Emanuele, oggi si gioca di più online, no? Virtualmente, oppure si litiga nella stanzetta con il cinese, il giapponese, l'americano che non vedi neanche, però meno male che su quello io sono d'accordo, così c'è una sorta di socializzazione e non tanto isolamento dove puoi giocare solo da solo, no? Buongiorno Antonio, sono Luigi da Dortmund, come stai? Tutto bene. Il gioco più bello che svolgo da quando avevo 11 anni è o giocare bullet ha passione, amore, sentimento e ragione di vita. Viva il gioco, viva i bullet. Mo tengo 35 anni, sono 25 anni che gioco e sto mondiale pure in mutanda, ma gioco. Ragazzi, è vero questo messaggio, non sto scherzando. Ti seguo sempre, un bacio, ti voglio bene. PS, Francia vincente mondiali, giocati tutto che la gadien. Allora, innanzitutto si evince che sei un ludopatico, amico mio. Non devi esagerare, quando hai 11 anni che giochi non va bene. Spero che tu stia scherzando, però ti posso dire, un 10 euro sulla Francia glielo vado a mettere volentieri. Sentiamo un po' di vocali, caro Ciro, vediamo un po' i giochi che hanno desiderato i nostri pipistrelli e quelli che invece magari facevano da bambini.
1: Immaginati che latticino è questo, per non dire che provo.
2: Manganè, buongiorno ai pipistrelli. Allora, la da Castellammare. Io se può dire, caro Andone, ho desiderato tutto
0: quello
2: tutti
0: che c'è.
2: I giochi possibili e immaginabili. Però niente da fare. Purtroppo non ho mai avuto niente, ma non voglio di dire nella piaga.
0: No,
2: però,
0: perché?
2: Cioè, il 5 Fred era veramente un gioco di alta abilità. Ci ha montato io. Il 5 Fred non ha montato uno. Uga c'ha
0: Boatte.
2: Il Catenella, tutti
0: sì,
2: i giochi, o sotto muro, tutti i giochi che ho.
0: E ti posso dire, era meglio così.
3: Qua bullismo, eccetera, sul Subbuteo. È tutto il contrario. Il capo Subbuteo deve subire il bullismo.
0: Veramente? Perché?
3: Si buttava un biliardino, il calcio balilla.
0: Il calcio balilla? Meno male.
4: Buongiorno,
0: allora,
4: Antonio,
0: sono dei vostri.
4: Pipistrelli, Paolo, in questo momento da Castel di Sangro. Il mio gioco preferito che adoravo da bambino era Strummala, che mi costruì il nonno. E poi crescendo,
0: sorta di trottola,
4: il mio sogno,
0: no?
4: È sempre stato, ovviamente i miei genitori non me l'hanno mai preso, un biliardo. Alla fine, quando mi sono sposato,
0: l'hai comprato,
4: ho predisposto una stanza.
0: Vedi?
4: Con il biliardo.
0: Che soddisfazione.
5: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Lo so che non puoi dire quelle cose che vorresti dire,
0: cioè,
5: in radio.
0: Cosa?
5: Come devo fare? Io vorrei darti una mano, ma
0: su che cosa?
5: Come ci fa? Dimmi tu,
0: ma che cosa?
5: Io in privato.
0: Ma su cosa?
6: Antonio, non ho bellissimo capito. Argomento oggi, il gioco.
0: Sì, sì.
6: E ci risiamo.
0: Vai.
6: Giocare a pallone col mio mitico Super Santos.
0: E abbiamo giocato nell'aeroporto di Zurigo.
7: Non ho mai comprato una PlayStation.
0: Ah, sì?
7: Non ho mai comprato un videogioco. Ho sempre giocato ai giochi che si fanno per strada.
0: Sì,
7: che
0: sono i più belli.
7: Biglie, nascondino, giochi d'altri tempi. Mo
0: certo.
7: Si vogliono oggi si mettono innanzi alla televisione.
0: Smartphone.
7: Non vanno a capire niente.
0: È vero. Internet.
8: Buongiorno, Giovanni da Giuliano.
0: Vai.
8: Il gioco più bello che quando ero piccolo era nasconderello a pallone. Comunque quando
0: nasconderello, nascondino.
8: Pallone, io mi andavo a nascondermi, va a casa, va a mangiare, va a fare.
0: Non ti trovavano. Bellissimo.
9: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
9: Buongiorno a tutti.
0: Ciao, vai.
9: Magari io sono un boomer come tanti di voi, io,
0: sì.
9: Quindi abbiamo vissuto gli anni più belli della nostra vita, a fare il mio,
0: assolutamente,
9: non come la generazione di oggi.
0: Anni 80-90.
9: Non voglio criticare, ma la generazione di oggi è quella che non ha vissuto gli anni che abbiamo vissuto noi.
0: No, ma è vero, è vero. Non hai
9: io parlo almeno della fine degli anni 80, inizio anni 90.
0: I giochi li inventavamo
9: comunque
0: noi.
9: Il giocattolo che non ho mai avuto era, non mi ricordo bene il nome, ma era un tipo un garage.
0: Sì?
9: Che si apriva e dentro c'erano tutte delle macchine.
0: Le micro machine.
9: Non mi ricordo
0: può essere.
9: Come si chiama precisamente, però
0: secondo
9: chi è
0: me
9: boomer
0: sì.
9: Come me sicuramente avrà capito.
0: Io già ho capito.
10: Buongiorno pipistrelli.
0: Buongiorno.
10: Subuteo, ma è rimasta ingannata.
0: Pure a te, a me no. Infatti non lo gradisco neanche oggi, no? Molti
11: buongiorno,
0: giocano anche da adulti.
11: Gianni da San Giorgio a Cremano.
0: Vai Gianni.
11: Te lo ricordi? O pacchero sul dato.
0: Come no?
11: Qua mancare che sei credibile, sì, sì.
0: Vai.
11: Qua si mettevano 7-8 all'ora ma a cavallo così, no?
0: Sì.
11: A cavasciate.
0: Un buon da lui.
11: Facevi un bel primizio sopra.
0: Sì, come no?
12: Magari
0: un buon
12: da lui.
0: Il mio
12: gioco preferito da bambino era Bucco Bra.
0: Che cosa? Cos'è?
12: Diciamo che adesso mi è rimasto un poco, dai.
0: Ma che gioco è? No, allora facci anche sapere, no? Facci capire.
13: Allora, sono Ciro da Milano. Dice la Chilo Scienziata che ha detto che le partite sono state fatte in ottica delle squadre europee.
0: Bravo, dillo.
13: Per far sì che le squadre europee venissero, giocassero in Europa, vi si venisse la partita
0: sì,
13: a 9 di sera,
0: sì.
13: 18 di sera.
0: Non si capisce, mannaggia, se lo incidi di nuovo il messaggio te lo faccio sentire.
14: Giuliano, come tutte le mattine, direzione Carinaro, Nuova Print, saluti.
0: Un bacio anche a te, buon viaggio, buon lavoro. Abbiamo tanti messaggi, un altro di Aldo da Lusciano. Dice, sto in compagnia con il mio collega Tommaso, stiamo andando a lavoro, il nostro gioco da piccoli era giocare a pallone e naturalmente nascondino, un abbraccio. Tra poco ancora i vostri messaggi, ma adesso il pezzone del pedagnone.

0: E c'è Rosario che scrive: il mio gioco preferito era il calcio, iniziato in strada negli anni 80 e finito in prima categoria a 40 anni ed ancora oggi quando incontro i ragazzi che hanno giocato con me è una festa. Il mio sogno era il Commodore 64, carissimo Rosario, anche il mio, però mia mamma comprò l'MSX della Philips, che poi non era proprio la stessa cosa, perché ero amante di videogiochi da ragazzo, mi riscrive, e dei Playroom dove giocavo ore ed ore con 200 lire e non l'ho mai avuto perché costava troppo. E quanto hai ragione, non semplicemente ti compravano quello che volevi, ma quello che decidevano loro, no? Anche alla Befana, Babbo Natale, a sorpresa. Poi vediamo qualche altro messaggino, ne abbiamo veramente tanti, poi dopo anche i vocali. Vi ascolto in macchina. Io e mio fratello giocavamo sempre ai soldatini, quelli verdi, che solo verdi li facevano all'epoca, e non ho mai avuto invece le piste delle macchinine telecomandate che vedevo nelle pubblicità natalizie. Ancora oggi quando le vedo mi fermo a guardarle. Io le ho avute, quelle della Polysteel, ricordo, la pista era a forma di otto, no? Che nella curva, cioè, le due macchinine andavano dritte, non c'era niente da fare, era impossibile, no? Guidarle in quella curva, poi erano tutte curve, eri sempre lì poi a riposizionare i modellini. Ciao ragazzi, da piccola giocavo sempre con le bambole, ho desiderato per anni il ciccio bello che parlava e piangeva, beh, il classico, no? Ma non è mai arrivato, credo di non averla ancora superata del tutto. E compralo adesso. Sai che parecchi giochi che io desideravo da piccolo, ed erano tanti, perché poi non me li compravano, ecco, bambino triste, no? Da libro cuore, adesso li compro così, giusto per lo sfizio di maneggiare quei giochi che volevo da piccolo. Ancora qualche vocale, sentiamo un po' cosa ci dite in merito a quei giochi di una volta o quelli che avete desiderato per una vita intera.
1: Allora, il camper delle Micro Machine, il gioco che diceva la
0: mia. Hai visto, avevamo individuato.
2: Buongiorno. Il mio gioco preferito, il calcio. Ho dato una piccola parentesi dalle squadre, però era ed è rimasto il mio gioco preferito,
0: il calcio. E ancora
3: Mangani,
0: oggi.
3: Buongiorno, ma lo Stevene voglio oggi quando faceva Mastani e mi dà un bastalo da spezza fir.
0: Ma che cosa?
3: 67 sacchetti di cimè.
0: 34
3: sono. Arini su. Allo Stevene Mangani.
0: Vero. Ma chi è? Ma chi è il nostro
4: buongiorno,
0: amico Burro?
4: Manganiello, buongiorno Pipistelli, buongiorno. Pippo da Livorno.
0: Ciao Pippo.
4: Io avevo due giochi che giocavamo sempre inventati da noi, giustamente. Vai. Uno era il kickball, che sarebbe una sorta di baseball.
0: Sì?
4: A posto della mazza e della pallina usavamo i piedi e il Super Santos.
0: Vedi? Ci ingegnavamo.
4: Lanciavo il pallone come tu volevi, rimbalzante dalla sua terra, e poi tu sparavi in
0: aria. Sai che non è male, non è male.
5: Manganiello, scusami, a me mi manca il leone nero di Voltron. Ma per caso tenisse
0: il leone nero di Voltron? No, zero. Ciao Goldrake.
6: Buongiorno, Gennaro da Moiano.
0: Ciao.
6: Magari è quel gioco con i pesciolini in mezzo che la ruota girava all'interno, i pesciolini a turno.
0: Ma c'è ancora,
6: E tu con la canna
0: pigliare. Sì, c'è ancora. Hai voglia.
7: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
7: Alfonso da Marcianise.
0: Ciao.
7: I giochi da bambino erano Super Santos. Paliatone e Mega Rissa, poi Nascondino e Mega Rissa.
0: Mega Rissa finale, questa, sempre.
8: Buongiorno a tutti i pipistrelli. Mangani, noi a Piccirillo giocavamo spaccanocco.
0: Siamo
8: noi dietro 2 euro, da ritirava a casa, sì. Che nocchi spaccate, a buscavo pure la roba.
0: Beh, certo, ti davano il resto. Mangani, il famoso resto.
9: Questa non se la ricorda nessuno.
0: Vai.
9: La ciuccia e femmina.
0: Non la ricordo. Mangani, spiegala.
10: Bucco fraso, i maglinetti, gli stanato ludopati.
0: Ah, tu dici. Ah, ecco, non conoscevo, ragazzi, il gioco.
11: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
11: Pasquale da Napoli. Io sono.
0: Sì?
11: Diciamo un ex ragazzo degli anni 70, nato nel 65, quindi questi giochi
0: li
11: ho fatti tutti, okay. Pallone, setta preta, Pizzozzo, Resa, Saglio Re, tutti i giochi più o meno di società,
0: sì.
11: A nascondino, eccetera. bene o male i giocattoli li ho avuti, insomma, tutti quelli che volevo, li ho avuti quasi tutti.
0: Denaro,
11: mister di macchinette, l'unico che mi è rimasto in canna, sì, avevo col motore 64.
0: Eccolo lì, un po' tutti e quanti.
11: È rimasto proprio.
12: Anto, buongiorno, buongiorno da Cammello.
0: Buongiorno.
12: Sempre presente.
0: Ciao Cammello.
12: Sto messaggiando a Cadenghi, dopo che fa male.
0: Troppe maranelle da fare.
12: Ti ascolto sempre.
0: Grazie, grazie.
13: Manca Frato, ma buongiorno, sono Ceruzzo.
0: Ciao Ceruzzo.
13: Magari io mi ricordo che c'era un poker.
0: Sì.
13: Che si raddoppiava all'infinito. Era un poker piccolino, tascabile.
0: Sì.
13: Era bellissimo.
0: Sorta di Game Boy.
13: Non si muovono le foglie. Pacro rosurdata, nascondini.
0: Vabbè, tra poco ancora i vostri messaggi. Qual è quel gioco, no, che adorate ancora oggi nei ricordi, oppure il giocattolo che avete sempre desiderato e mai avuto? 342 00 00 100. Dicono

0: Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
4: Signora, prende anche le olive?
5: Sì, ma olive granata.
6: Olive granata. Metti in tavola la

0: Granata. Dal 1936. Le olive. GranataOlive.com. Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Un'occasione per tornare bambini per qualche minuto. A cosa giocavate da piccoli? Quale gioco o giocattolo sognavate di avere ma non è mai arrivato per tanti motivi? E aspettiamo i vostri messaggi, anche i vostri vocali. Buongiorno Antonio, dice Claudio, il gioco preferito da piccolo era ed è il calcio, quello che ho sempre desiderato e non ho mai avuto, la Jeep della Peg Perego, perché costava più della macchina di papà. A volte capitava, no, che tu scrivevi la letterina a Babbo Natale, alla Befana, scrivevi un giocattolo, te ne arrivava completamente un altro e tu ogni anno delusione totale perché costava troppo e allora ti dovevi accontentare, no? Buongiorno, da piccolo mi piaceva tantissimo andare sulla BMX cromata, beata a te, te ne va Graziel, pure rosa, ecco, di mia sorella, e avevo i raggi delle ruote piene di quei tondini colorati che si mettono sulle crucce degli indumenti, sì, ricordo, dove c'era segnata la taglia. Adoravo intrattenermi a casa, soprattutto d'inverno, con l'Amiga 500 Commodore, ma desideravo tanto e non ho mai ricevuto la meravigliosa freccia rossa radiocomandata Gig Nicco. Sto pensando di comprarla a 44 anni su un sito dell'usato. Ma scherzi, io tantissimi giochi che desideravo da piccolo li sto comprando adesso, ma di tutto di più, perché alla fine ti fa passare uno sfizio che magari i genitori non hanno potuto per tanti motivi. Sentiamo giusto qualche vocale, ci Ruzzo, e poi dico,
1: buongiorno, questa cosa con l'argomento del giorno, però la devo dire. Vai. Io la sera più mi capita di vedere Paolo del Genio, sì, e più penso alle sue basette messe laterali, sì, al Vesuvio.
2: Buongiorno Manganillo. Allora, gioco che non ho mai ricevuto, l'ho sempre desiderato, è, sì, il famoso camper delle Micro Machine.
0: Bello.
2: Costava troppo, effettivamente, non potevamo permettercelo.
0: Sì.
2: Poi da piccolo, comunque, ho giocato, vabbè, soliti giochi con la palla, con gli amici,
0: quelli che ci inventavamo,
2: giochi in cui mi sono divertito tantissimo, però.
3: Oh, Antonio, buongiorno.
0: Ti sente Enzo, male, mannaggia. Tocca,
3: lo ricordo, Antonio.
0: Vai, vai.
3: Notti intere a giocare al lupo aperto col Commodore 64. Oh, incredibile.
0: Bello anche questo. Vai, ancora sentiamo i vostri giochi preferiti.
4: Mandani!
0: Sì.
4: Il migliore gioco è quello del mandingo.
0: Il mandingo.
4: Che tu stai avanti e io spingo.
0: Dai ragazzi, ma la smettete,
5: ma la cosa
0: non lo
5: più bella
0: so
5: di giochi di giocattoli era l'attesa, era la speranza, era la voglia di andare a domenica mattino mercatino per trovare il cartuccio pozzotto che vuoi.
0: Il cartuccio pozzotto, non lo devi dire.
5: Bellissimo.
0: Si faceva.
3: Andani, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: A me il gioco più bello da quando ero bambino era, sì, giocare a mamma e figlia.
0: Mamma e figlio.
3: Fratama.
0: Infermiera e paziente. Ciao.
3: Volevo parlare di figurine o pacche.
0: Vabbè, che te lo dico a fare.
3: Mano.
0: Per guadagnare delle figurine.
6: Buongiorno, anni 70, sì, papà facevo falegname. Mi costruì un carruccio.
0: No, vabbè.
6: Che
0: hai vinto.
6: In macchina,
0: hai vinto su tutto.
6: Poi l'attuale monopattino.
0: Sì, più o meno, sì, l'antenato del monopattino.
7: Noi quando ero piccolini giocavamo a come ti voglio dire, una accovacciata, uno dopo l'altro.
0: Uno dopo l'altro.
7: Saltava e ci veniva
0: giù. Ah, ok, ok, ho capito. Uno Bondalum si chiamava.
8: Buongiorno,
0: uno Bondalum.
8: Raimondo da Magenta.
0: Ciao Raimondo.
8: Gli pazziava sempre che macchinini, gli va a cattare da Zarallar in Durione dei
0: Gatti. Zarallar, ragazzi, mitica.
3: Non si sente mai tu messaggio,
0: ragazzi. Allora dovete inciderlo per bene. Non si sente a volte.
9: Sì, Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
9: Claudio, non c'era. Tacca coppa attacco.
10: Mangani, buongiorno. Ma ti ho scrutato una luna. E urite senza ugne.
0: Urite senza ugne.
3: Luciano,
0: non
3: il
0: me lo
3: mio
0: ricordo.
3: Gioco preferito era il gioco dell'oca.
0: Gioco dell'oca addirittura, ma sei troppo per bene per questo programma.
11: Che desideravo ero Commodore 64.
0: Tutti ragazzi, è il gioco.
11: Tutti amici che ci uscivano a sorte
0: e ce l'avevano.
11: Quando ero piccerilla, famiglia, non c'è a sorte, ce l'avevano.
0: Noi andavamo
11: lì. L'avevo e lo desideravo. Poi mi sono fatto grande, l'ho
0: comprato.
11: Ho comprato la PlayStation
0: sì,
11: in un mese e l'ho regalato. Ero svizzero,
0: sì, sì, sì,
11: l'ho tenuto a Napoli.
0: Ti capisco
3: Quando,
0: benissimo.
3: Buongiorno Pasquale da Marigliano.
0: Vai Pasquale.
3: Un carruccio, te lo ricordo.
0: Assolutamente, lo costruivo anche ragazzi, bellissimo. Non so se lo conoscete voi giovani di oggi, poi ne parliamo più tardi. Nel frattempo vi ricordo, volete inviare un messaggio d'amore ironico di sfottò, la dedica 2.0 del pipistrello, si chiama il Telegram, inviatelo al 342 00 00100 e adesso arrivano le news.
12: Se namo genu Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
13: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
14: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. Apertura con la cronaca: si è presentato ai carabinieri, accompagnato dal proprio avvocato, il presunto responsabile degli spari avvenuti dopo una lite per motivi di viabilità a Sant'Anastasia nel Napoletano. L'uomo è stato denunciato a piede libero e ha consegnato una pistola risultata rubata nel 2024 ad un poliziotto. I fatti risalgono nella tarda serata di martedì in via Guglielmo Marconi. Dopo una discussione tra due motociclisti, uno dei contendenti avrebbe inseguito l'altro esplodendo 6 colpi d'arma da fuoco. Nessun ferito, 5 proiettili hanno colpito il muro di un edificio, uno lo pneumatico di un'auto in sosta. La vittima, un carabiniere libero dal servizio, ha immediatamente allertato i colleghi. Le indagini dei militari hanno portato nella serata successiva alla presentazione spontanea del presunto autore degli spari. Ancora cronaca: folle inseguimento nella notte a Giugliano. Un 19enne di Casavatore fugge con una Fiat 500X rubata. Si nasconde nei campi ma viene rintracciato dai carabinieri. Decisiva una videochiamata con gli amici accorsi per aiutarlo. Il ragazzo è stato poi arrestato con 5 giovani denunciati per favoreggiamento. Proseguiamo. Controlli a tappeto e perquisizioni a Vico Equense per i carabinieri della compagnia di Sorrento. A finire in manette un 43enne già noto alle forze dell'ordine. I militari hanno perquisito l'abitazione dell'uomo e lì hanno rinvenuto e sequestrato pistola revolver con matricola a brasa. L'arma, a carica di 2 colpi, sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificarne il suo eventuale utilizzo di fatti di sangue o altri delitti. Il 43enne è finito in carcere. Cambiamo argomento. Le Olimpiadi estive del 2036 potrebbero parlare anche napoletano. Il CONI ha avviato le prime valutazioni per una candidatura italiana che vedrebbe Napoli e Roma protagoniste congiunte di questo progetto. L'idea è quella di replicare il modello dell'Olimpiade diffusa già sperimentato con i giochi invernali di Milano e Cortina, coinvolgendo più territori e infrastrutture in un unico grande evento internazionale. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Il giorno dell'inizio dei mondiali di calcio 2026 che saranno ospitati da Canada, Messico e Stati Uniti alle ore 18:30 via alla cerimonia d'apertura, poi alle 21 il match inaugurale tra Messico e Sudafrica. Intanto il Napoli attende ancora il via libera per poter annunciare Massimiliano Allegri. Entro il weekend dovrebbe esserci l'incontro decisivo tra il tecnico livornese ed il Milan per la risoluzione definitiva. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: 4 minuti, ancora buongiorno in questo giovedì caldo, no? Abbastanza afoso, ci dicono di temperature che in qualche modo devono ancora salire a 33-34 gradi, ma d'altronde siamo già a metà giugno, tra poco scoppia l'estate vera e propria. E ancora buongiorno dal pipistrello, sarò io il vostro climatizzatore. Saluto Ciro Fro in regia e quelli che ci guardano in TV canale 76, pronti subito per consegnare un po' di telegram. Un po' si fa per dire, siete veramente tanti ogni mattina. E il segreto per essere accontentati è sempre lo stesso: ascoltarci ogni giorno con costanza, prima o poi arriverà il vostro momento. C'è un telegram, veramente telegram, anzi ancora più sintetico di un telegram reale, dice semplicemente: il 27 mi sposo, possibile fare gli auguri alla mia futura moglie? Sto finito lì. Ok, va bene, cioè tu fai gli auguri alla tua Maria ma non a te stesso, cioè nel senso dici vabbè, Maria è riuscita a incastrarmi, quindi puoi farle gli auguri? Li facciamo a tutti e due, no? Ma il 27 manca ancora qualche giorno. Non si festeggia, festeggia lei. Non ti risponde neanche, vedi? Pronto?
1: Pronto?
0: Maria, buongiorno!
1: Buongiorno!
0: Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, come stai?
1: Bene,
0: ci sei riuscita finalmente, il 27 tu sposa chi?
1: Madonna,
0: mi ha inviato un messaggio, sei in diretta alla radio ovviamente con Antonio Manganiello, e lui mi dice: il 27 mi sposo, è possibile fare gli auguri alla mia futura moglie? Cioè, mo dico io, no? Ma gli auguri non si fanno anche allo sposo?
1: Ma io penso lo sposo forse di meno per quello che gli potrebbe succedere.
0: Allora lo sai, sei cosciente anche te, no? Che fondamentalmente poi lo stai letteralmente incastrando, no?
1: No, io penso che sia stato il contrario.
0: Ah, il contrario, è lui che ti ha incastrata?
1: Sì, sì.
0: Vabbè,
1: sì.
0: Diciamo così, vi siete incastrati tutti e due, va bene così. Quanti anni di fidanzamento, di convivenza?
1: No, fidanzamento 14.
0: 14?
1: 14 anni.
0: Oddio,
1: sì.
0: E allora guarda, è il momento giusto per farlo, no? Dopo tanti anni, ma vivete già insieme oppure ognuno?
1: No.
0: Ah, la coppia tradizionale, cioè praticamente.
1: Sì,
0: no, ma che bello. Niente figli?
1: Sì.
0: Figli?
1: No,
0: okay.
1: Niente.
0: No, perché mi capita spesso di andare a fare dei matrimoni, non come prete, ma come insomma showman, no? E quando chiedo, no, noi conviviamo da 12 anni, abbiamo già 4 figli, abbiamo deciso di sposarci.
1: No,
0: tu invece appartieni a quelle coppie tradizionali.
1: Esatto, sì,
0: ok,
1: sì,
0: ok. Ti posso dire, sì. Bellissimo, molto romantico il tutto, no? Un po' vintage rispetto ai tempi che viviamo. Mi piace,
1: sì,
0: mi piace.
1: Infatti siamo un po' fuori, diciamo, dagli standard classici.
0: Eh sì, e va bene così. Allora, fino al 27 potete ancora pensarci un pochettino. Dove vi sposate?
1: Sempre, tutti i giorni. Dico, no. Io posso sempre desidere.
0: No, lui è convinto. Dove vi sposate? La location, senza dire il nome, la città. Pronto? Non ti sento più, Maria, mannaggia, volevo sapere. Niente.
1: Non prende la linea.
0: Ah, adesso sì, no, voglio sapere dove il ristorante, dov'è? In quale zona?
1: Villa Scalera, Bacoli.
0: A Bacoli. E voi di dove siete invece?
1: Marano
0: Bacoli, vabbè, dai, si può fare, dai.
1: Sì.
0: Non sono tanti chilometri, quindi non avrai le imprecazioni degli invitati, no? Quello no.
1: No, assolutamente vicinissimo.
0: Ti abbraccio e tanti auguri.
1: Grazie
0: a te
1: mille.
0: E anche a Francesco, un bacio.
1: Grazie.
0: Ciao. A Gigi, ho detto Francesco. Ancora, vediamo. Buongiorno Antonio, sono Antonio da Norimberga. Vorrei fare gli auguri ai miei cognati Antonio e Raffaella per l'anniversario di matrimonio. E abbiamo due numeri. Bene, facciamo uno. Ok, facciamo uno, vediamo se risponde Antonio oppure Raffaella. Dovremmo accorgerci dalla voce, no? Vediamo. Pronto? È Antonio? Sì. Se dici pronto, ma chi è, Raffaella? Sì, sono io, ma non ci risponde. Vabbè. Oh, ecco.
2: Pronto?
0: Parlo con Antonio?
2: Sì.
0: Antonio, buongiorno. Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Come stai?
2: Tutto bene, grazie.
0: Ti sento un po' maluccio, ma sei col viva voce?
2: Aspetta, me lo tolgo.
0: Se lo togli mi fai una cortesia, giusto un minuto.
2: Sì, l'ho tolto.
0: Ok, io ho un messaggio per te da parte di un certo Antonio da Norimberga. Lo conosci?
2: Come? Il mio fratello Antonio.
0: Eccolo qui. E dice: vorrei fare gli auguri ai miei cognati Antonio e Raffaella per l'anniversario di matrimonio. Che è oggi l'anniversario?
2: Oggi sì.
0: Oh, quanti anni sono?
2: 21.
0: Mamma mia, complimenti e tanti auguri anche da parte nostra. Sai perché? Perché siete un esempio per quelli che magari durano un anno, due anni.
2: Non ce la fanno.
0: Non ce la fanno. Il segreto qual è di questa longevità matrimoniale?
2: Il segreto è non applicarsi ogni giorno su qualsiasi cosa.
0: Bravo.
2: Andare sempre avanti.
0: Hai detto una cosa sacrosanta, cioè se lei ti rompe le scatole non devi stare sul divano, andi a cucca, e cane spurcato, e cane fatto buono, tu ti stai sempre zitto?
2: Uscendo alla fine qualche
0: volta. Ecco.
2: Prima, no.
0: Questo è il segreto. Non devi stare mai in casa, così il matrimonio dura la vita intera.
2: Può durare fino alla morte. Così.
0: Bravissimo. Facciamo tutto. Allora, i matrimoni lunghi sono questi qua. Lei parla e tu scendi, giusto?
2: Bravo, subito.
0: Oppure lei parla e tu te ne vai in bagno.
2: O già lo sai e non rimane mai a casa. Sempre qualcosa da fare.
0: Sei un grande, perché è proprio così. A parte tutto, tanti auguri a te. E siccome Antonio ti sta ascoltando, cosa gli vuoi dire?
2: Antonio, ti voglio bene.
0: E ti abbraccio anch'io. E tanti auguri, ok?
2: Grazie mille.
0: Stasera andare dirà proprio, ok? Meglio ancora.
2: Benissimo.
0: Ciao,
2: buona giornata.
0: Ciao anche a te. Buongiorno Manganiello, potresti fare gli auguri di buon compleanno a mio figlio Gennaro, oggi 38 anni. Non è il nostro Gennarino, no. Bella buona, fatta 38 anni Gennarino, non credo. Ne aveva 12 fino alla settimana scorsa, quindi non è lui. Vediamo. Poi dice auguri da mamma, papà, Anna, sua sorella, beh, tutti quanti. Vediamo se ci risponde. Fino a questo momento fortunatissimi. Saluto anche Nellino Iorio, che è qui con noi come sempre in largo anticipo. Quindi editore, se ci sei, diamo un aumento a questo ragazzo, direttamente da Ager, frazione Spiniello, giusto? Diciamo, noi le cose dobbiamo dire, Pronto? Gennaro?
3: Sì.
0: Gennaro,
3: sì.
0: Buongiorno, tanti auguri. Oggi compi 38 anni. Oh, mi ha già riconosciuto.
3: Grazie.
0: Fammi atteggiare un po', mi sfondo pure un bottone, raga. Eccomi qua. Gennaro, sei in diretta alla radio e noi stiamo ottimizzando un attimo il collegamento perché si sente abbastanza maluccio. Vediamo se riusciamo a far togliere auricolare. Viva voce. Ok, Jenny, io ti faccio innanzitutto tanti auguri per il tuo compleanno. Sono 38 anni, lo possiamo dire, sei giovanissimo. E poi c'è un messaggio. Sei ancora a casa di mamma e papà tu?
3: No.
0: Ah, ok, no, sennò
3: non vivo.
0: Ah, bene, no, sennò ti mettevo in croce a 38 anni, voglio dire.
3: Non sono più un babboccione.
0: Babboccione, bravo. Ecco qui il messaggio per te. Dice: buon compleanno a mio figlio Gennaro, oggi 38 anni, da parte di mamma, papà e Anna, sua sorella. PS, devi dirgli che quando viene a trovarci a casa deve bussare con i piedi. Ecco qua.
3: Questo lo faccio sempre. È inutile che Vincenzo dice questa cosa, perché gli manca sempre.
0: Bussi sempre con i piedi?
3: Mani
0: allora, l'ultima volta che hai bussato con i piedi, quando è stato? L'ultima volta?
3: Non mi ricordo.
0: Allora non è vero. Cosa hai portato? Cosa porti in genere? La mozzarella?
3: Stasera, per esempio, che il mio compleanno porto la torta.
0: Ah, vedi?
3: Un bel dolce così.
0: Una bella torta.
3: Vediamo la candelina.
0: Bravo. Comprata in pasticceria oppure fatta artigianalmente?
3: No, comprata in pasticceria.
0: E lì là è 6,50 euro, insomma.
3: L'ho assai. 6,50 euro è troppo misero.
0: Okay. Senti, allora, io ti auguro veramente buon compleanno. 38
3: Grazie.
0: Anni te li devi godere.
3: Grazie
0: tutti quanti.
3: I miei genitori sono sempre gentili, sempre affettuosi, li abbraccio forte a tutti quanti.
0: Che bello.
3: E anche al cane, perché abbiamo anche un fratellino peluso.
0: Sì, come si chiama il cane?
3: Lucky.
0: Ok, un abbraccio anche a Lucky. Ma ti faranno un regalo poi loro in tutto questo?
3: Io già busta che viene, ma allora fanno una cacciata.
0: E allora mettete 300-400 euro da busta e stiamo a posto.
3: Esatto,
0: ciao Gennaro.
3: Ciao,
0: tanti auguri. Ciao. Bene, andiamo avanti, dai, mi sto divertendo perché poi quando rispondono andiamo veloci con il ritmo, quello che piace a me. Vorrei mandare un telegram a mia moglie Elena per dirle che l'amo tanto. E poi chiudiamo in bellezza con l'ultimo. Ed è un telegram particolarissimo l'altro, Vediamo un po' se ci riusciamo. L'ho conservato per ultimo.
4: Pronto.
0: Che è successo? Elena?
1: Chi è?
0: Elena, buongiorno. Ti sei svegliata in questo momento e sei in diretta alla radio. Radio Kiss Kiss Napoli. Quindi noi ascoltiamo la voce di Elena appena sveglia, giusto?
1: Sì.
0: Ah, che poi quando una donna si sveglia, sai, quelle paroline al mattino sono ancora più dolci. Poi quando comincia a pigliacciata, comincia a darci rompere le scatole. Insomma, è così, non c'è niente da fare. Allora, ti leggo un messaggio e poi ti faccio dormire. Eventualmente dice: vorrei mandare un telegram a mia moglie Elena per dirle che l'amo tanto, è tutta la mia vita, lei e i miei figli, Raffi e Azzurra. Il problema è che tuo marito ha scelto di mandartelo alle 8:15, mentre stai ancora a dormire. Cosa gli vuoi dire?
1: Che non lo so bene con la testa, che non l'ha fatto in 15 anni, l'ha fatto io stesso stamattina.
0: Questo è bellissimo. Ma secondo te no, l'ha fatto perché si deve far perdonare qualcosa? Oppure
1: sicuro.
0: Perché sicuro?
1: No, sicuro, si fa perdonare qualcosa.
0: Guarda, 100%, sì. Perché chi ovvio siamo con pay chat su Facebook, Instagram. Allora,
1: sì.
0: Secondo me devo
1: sì,
0: sempre fa
1: Instagram soprattutto.
0: Oi,
1: sta sentendo già capita, palestro, pandacalcio.
0: E certo che sta sentendo, certo, lui mette i like a tutti che li femmano, insomma, un po', capita?
1: Ma non è la verità, cioè non avete detto una bugia.
0: No, ma io lo so che è la verità, lo sanno tutto quanto. Quello, pensi che ha messo un like pure a mia moglie, ma come ti permetto? Cioè,
1: non... Qualcuno brutta ammazzata qualcuno, potresti essere tu il primo.
0: No, beh, io non è che sto tanto geloso perché pure metti like ad altre persone, capito? Però fai attenzione, insomma, cerca un attimo di capire questo che capa te.
1: Ma questi subito mi fanno un piacere.
0: Addirittura. No, però è un bravo uomo, poi fondamentalmente dopo bene, ti ha mandato questo bel messaggio, mi ha scritto anche che stasera ti porta a cena fuori.
1: Ma questa è una bugia.
0: No, no, sta scritto qua, ti porto a cena fuori a mangiare una pizza da Gigino Zuzzuso, c'è scritto qui. Quindi è roba economica, però va bene così.
1: Vabbè, no, va bene tutto questo, basta che non cucino io, pure questo.
0: Ah, no, non c'è scritto però, lo conosci troppo bene, che le dai in mano tirata, figurati.
1: Esatto.
0: C'è qua una porta a mangiare. Va bene, sei gentilissima.
1: Grazie.
0: E simpaticissima, ti
1: buona
0: abbraccio
1: giornata.
0: Forte. Ciao,
1: grazie,
0: ciao, un bacio. Ciao, ciao. Ok. Il prossimo c'è una sorta di raccomandazione. Pino da Lucerna, Svizzera. Bene, dice: per cortesia, puoi fare un telegram a mia figlia Deborah e a Stefano che domani convolano a nozze. Grazie in anticipo e complimenti per la simpatia. Noi abbiamo sia il numero di Deborah e sia il numero di Stefano. Vogliamo fare questo esperimento? Li mettiamo in collegamento tutti e due. Ne facciamo uno alla volta, vediamo che succede. Vediamo. Ok.
4: Pronto?
0: Pronto, Deborah?
4: Sì.
0: Ma che bella voce che hai. Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, la radio con Antonio Manganiello. E io ho un messaggio per te, ciao, da parte di un certo Pino da Lucerna. Ma chi è Pino?
4: È papà.
0: Ah, è tuo padre?
4: Sì.
0: Ma tu domani ti sposi, è vero?
4: Sì, è vero.
0: In Svizzera?
4: Sì.
0: E con chi ti sposi?
4: Con Stefano.
0: Con Stefano? Ma aspetta un attimo, vediamo un attimo se riesco a farti questa sorpresa. Da quanto tempo non vedi Stefano, più o meno?
4: Da ieri sera.
0: Da ieri sera. Però ti è mai capitato di parlare con Stefano alla radio?
4: No.
0: Vediamo se risponde Stefano. Stefano! No, Stefano, cosa sta dicendo? Questo non ha risposto perché ha messo giù?
4: No, è al lavoro.
0: Mannaggia, adesso riproviamo, ma nel frattempo diciamo che il matrimonio è più femmina che maschio, no? È la sposa quella importante. Tu sei pronta? Da quanto tempo vi conoscete, che state insieme?
4: Da 6 anni.
0: 6 anni, ma tu sei italiana?
4: Sì, però sono nata e cresciuta in Svizzera.
0: Anche Stefano?
4: Sì, sì.
0: Perfetto, siete a Lucerna, io l'ho vista, è fantastico. Dove vi sposate, a Lucerna?
4: Domani sì, a Lucerna, poi la festa la facciamo in Puglia.
0: Veramente? Ah, venite in Puglia, ma che bello.
4: Sì, sì.
0: Senti, il tuo sposo non risponde, io mi preoccuperei.
4: È indaffarato
0: come sempre.
5: Babbo, è com.
0: Niente da fare. Che stai dicendo, tu che sei svizzera?
5: 76 300 83 97 98.
0: Ah, ok, vabbè. Deborah, io ti abbraccio forte, tanti auguri, poi ti aspettiamo.
4: Grazie.
0: Qui in Italia per i festeggiamenti, quelli veri. E vuoi dire qualcosa a papà che ha pensato a te?
4: Grazie.
0: E basta, è Svizzera. Abbiamo andato in Svizzera, ci sono andata. Ora il mio carattere è che là. Vabbè, ti abbraccio, tanti auguri.
4: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. È Svizzera, ragazzi. È Svizzera così. Ma come si fa? Vedi, soffri, non c'è niente da fare, però va bene così. Vi vogliamo bene lo stesso. Torniamo tra poco.

ancora una volta che non è un giovedì qualunque, giovedì 11 di giugno, la giornata mondiale del gioco istituita dall'ONU per ricordare quanto giocare sia importante ad ogni età. Non mi dite, ma io ho 60, 70, 80, 50, non posso più giocare. Non è vero, ragazzi, il gioco veramente aiuta, ma non quello su internet o quello che riguarda i videogame. Anche un gioco a carte, a domino, che ne so, con gli amici. E io vi sto chiedendo, qual era il vostro gioco preferito da bambini e qual è quel giocattolo che avete sempre desiderato ma non avete mai ricevuto? Possiamo anche andare oltre, cioè voi avete desiderato un giocattolo in particolar modo per Natale, ma quale avete ricevuto? Ecco che vostro padre ha detto, vabbè, ma è la stessa cosa, magari è un pezzotto di quello che volevate voi. Fatemelo sapere attraverso un WhatsApp 342 00 00 100, oppure mi potete raccontare quel giocattolo che avete costruito. Mi state in parecchi scrivendo Ucarruocel, che dovrebbe essere poi un po' la genesi del monopattino, più o meno, no? Leggo giusto qualche messaggio, abbiamo un minutino. Ciao Manganiello, come dimenticare i dollari, banconote finte con le foto dei calciatori dell'epoca anni 90, poi il gioco che non sono mai riuscito a prendere, il mitico Subbuteo, vedi? Gettonatissimo questo Subbuteo. Ancora vediamo se becco ancora qualche messaggio. Il mio gioco preferito, il rubabandiera, senza dubbio. Oh, mi hai sbloccato un ricordo, si faceva soprattutto in spiaggia. Poi quello che non ho mai avuto era il Game Boy. Anch'io mai avuto il Game Boy, l'aveva mio cugino Pasquale, come lo schifavo perché lui ce l'aveva. È anche un infame, se mi sta ascoltando, adesso è professore universitario, lui studiava, cioè lui leggeva le enciclopedie, io Topolino. Lui aveva il Game Boy e io non avevo un cacchio, e niente, poi ogni tanto dice, fammi fare una partita, niente da fare, sempre infame, state. E poi ancora vediamo. Ciao ragazzi, da piccola giocavo sempre con le bambole, ma desideravo Barbie che non ho mai avuto. Poi buongiorno a tutti, il mio gioco preferito erano le figurine dei calciatori, il sogno che non ho mai realizzato, il calcio balilla. Quanto è bello il calcio balilla. Noi ci fermiamo, tra poco torniamo ancora con i vostri messaggi. Il gioco che facevate da piccoli e il giocattolo che avete sempre desiderato. 342 00 00 100. Quanto è bello il calcio balilla. Noi ci fermiamo, tra poco torniamo ancora con i vostri messaggi. Il gioco che facevate da piccoli e il giocattolo che avete sempre desiderato. 342 00 00 100.

0: autoscala.com.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
5: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: messaggio bellissimo, dice: il gioco più bello di strada è la campana, adesso non esiste più. Non è che non esiste, è che nessuno ci gioca più, tranne qualche bimbo, ogni tanto lo intravedo, però quelli che vanno all'asilo, quindi le maestre cercano ancora, no, di far far loro qualche gioco tutti insieme. Poi il gran bel gioco Hotel, che ci passavo intere giornate. Poi ricordo i modellini Voltron con i 5 leoni, spettacolare, mi manca tanto. Firmato Antonia. Buongiorno Manganiello, tanti saluti da parte del tuo amico medico, dottor Angelo Murano di Palma Campania. Ok, un abbraccio a te. Ah, ho capito, sì, Angelo, scusami, adesso sì. Un bacio forte a te, buon ascolto. Buongiorno Manganiello, stamattina a Parma siamo in felpa nucavale frid. Beh, non si condende, cafa nucavale caver. Ieri era un forno, che tempo strano, devo sopportare altri 2 mesi, poi si torna a Cicciano, zona tua. Mi avevi dato le dritte su dove andare a mangiare la scorsa estate. Ti saluto. Adesso vado a lavorare. Gennaro da Parma. Gennaro, quando ritorni nelle mie zone, mi chiami e ti dico dove andare a mangiare. Vogliamo discutere, dice Vincenzo, di nomi, cose e città. Chi non ha mai giocato a questo nomi, cose e città? Bellissimo, anche molto istruttivo, no? Poi, buongiorno Manganiello, sono Enrico l'elettrauto. Mi fai gli auguri per il mio compleanno. Oggi sono 45 bucce, auguri ad Enrico l'elettrauto. E poi io ho avuto la pista della Polistili, il Commodore, ma una cosa che mi è rimasta in canna è la PlayStation 5. Vuoi lanciare un appello a mia moglie? Allora, cara moglie, e faccio passare un sfizio, voglio dire, vuole comprare la PlayStation 5 con i suoi soldi e tu devi sempre ostacolarlo, come fate di solito. Noi siamo sempre bambinoni, noi uomini, voi donne siete più mature, non giocate più, e faceteci giocare un poco pure a noi ogni tanto. E poi i cacchi vostri li volete, quando ci portate nei centri commerciali e quando dovete acquistare il trucco, eccetera eccetera. Oh, sentiamo un po' di vocali, che è meglio adesso, sicuramente qualche ramanzina da parte di qualche fanciulla che ci sta ascoltando. Ma pazziano poco, non è che possiamo stare sempre dietro di voi.
1: Ma perché, fammi capire, che tiene contro a chi lì là che sta in casa ancora con mamma e copato? Perché io tengo 41 anni, non ci mi pagavate un affitto, mi pagavate un mutuo, mi pagavate una bolletta, mi pagavate una spesa, niente, guadagno 2.000 euro al mese, mi mandi tutti quanti. Ma tu dimmi una cosa, ci sta meglio di me?
0: Nessuno, cioè veramente, beata a te. Sì,
2: spalle e boate per tutti i quartieri, è una sorta di nascondino, però col pallone, bellissimo.
0: Bello, bello, l'amico di prima invidiato da tutti quanti noi, il bamboccione, oltre 40 anni a casa, guadagna 2.000 euro al mese.
3: Buongiorno, a me il gioco che mi piaceva da bambina era il dottore e l'ammalata.
0: Ci sta.
3: Mamma mia, mi piaceva assai.
0: Tu facevi il dottore?
4: Manga, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Io da grande un sogno che vorrei realizzare per quanto riguarda il gioco,
0: sì,
4: avere un biliardo tutto per me,
0: bello,
4: in casa.
0: Bello.
5: Magari buongiorno.
0: Se hai spazio.
5: Per una vita intera ho desiderato la macchinina, quella la batteria, quella che ci si mette dentro, quella la, con l'acceleratore, per intenderci.
0: Ok.
5: Puntualmente
0: sì.
5: Mio padre ogni Natale mi regalava che era la che pedala.
0: Ho capito, sì.
5: E io puntualmente non la usavo.
0: Certo.
5: L'anno successivo ci riprovavo e arrivava nato in auto colore.
0: Sempre con i pedali.
5: Niente da fare.
0: Lo faceva per te.
5: Ho fatto in infanzia la macchinina con la batteria e con l'acceleratore.
0: Adesso costano molto meno rispetto a tanti anni fa. Paradossalmente la macchinina telecomandata.
6: Antonio, amico del, quando ero piccolino,
0: sì,
6: abitavo in un palazzo di 6 piani. Al palazzo giù di me c'era un mio amico Claudio.
0: Sì.
6: In estate stavamo fuori a balcone,
0: sì,
6: avevamo dei modellini di macchina,
0: sì,
6: e praticamente facevamo l'autolavaggio, quindi lui prendeva una vaschetta, un recipiente con l'acqua, sapone,
0: sì,
6: e tutto, ed è mio. Quindi io abbassavo le mie macchine all'autolavaggio giù suo,
0: sì,
6: lui poi praticamente che faceva? Lavava le mie e poi portava le sue sopra. Comunque facciamo l'autolavaggio, giocavamo, ci spoccavamo il balcone, l'acqua a terra,
0: però fantastico,
6: era troppo divertente.
0: Vedi. Certo, perché poi
6: le macchine, quanti ne avevamo?
0: Una sorta di collaborazione.
6: Mi ascolta, un saluto a Claudio.
0: Ciao Claudio.
7: Buongiorno Antonio, Francesco.
0: Buongiorno.
7: Da Ferrara.
0: Ciao.
7: Io mi ricordo che quando si era bambini, ragazzini,
0: sì. Sì.
7: C'era un gioco bellissimo che si chiamava Lo schiaffo del soldato.
0: Sì.
7: E mi ricordo che c'era una ragazzina che mi chiamava certi paccheri violenti proprio.
0: Ma hai visto una ragazzina che gioca al pacchero?
8: Il gioco più bello che ci ha passato era l'infanzia. Era Lego. Qua costruivo di tutto, le istruzioni, non la ci mai guardato.
0: cantiere. Lego ormai ancora oggi è famosissimo. Ci sono delle costruzioni bellissime, puoi fare proprio
9: magari
0: delle opere d'arte.
9: Magari sapevo da bar, ma sabato non mi tu, ma una marea di coriandolo, quando ce la famo?
0: Ma io sabato
9: a mangiare tutto quanto a te pipistrello.
0: A sabato io non sono in diretta, non sono in diretta. Passato santa. Lo facciamo al compleanno, dai, l'onomastico.
10: Magari
0: ragazzi.
10: Buongiorno, scusate, una domanda.
0: Sì.
10: No? A queste persone che si sposano non vanno a vivere insieme, ma che cosa fa? Cioè, una cosa essenziale
0: sì.
10: di un matrimonio è vivere insieme, fare una famiglia, fare dei figli.
0: No, ma lui non è che non vive insieme.
10: Cioè, convivere insieme.
0: H24. Sì, è H24.
11: Buongiorno, sono Salvatore, il fotografo da Turannunziata.
0: Ciao.
11: Volevo fare un grande augurio a mia figlia che oggi inizia il suo lavoro al pronto soccorso dell'ospedale di Posto Trecase.
0: Bocca al lupo, veramente.
11: Che oggi riaprirà dopo anni di chiusura.
0: Ah sì,
11: e
0: bella
11: volevo
0: notizia.
11: Fare un bocca al lupo a tutto il personale.
0: Come no?
11: Medico, paramedico e tutto. Perché da oggi in poi ci sarà questa nuova
0: finalmente
11: apertura del pronto soccorso che servirà tutta la zona di Torre Annunziata,
0: una bella
11: Bosco
0: notizia.
11: Case, Bosco Reale e dintorni.
0: Ottimo.
12: Mangani, buongiorno, sono Raffaele da Pagano. Ecco, tu dica fa quando giocavamo uno bondale uno. Mamma mia. Mangani, adesso ti voglio dire una cosa seria. Non voglio fare nome, ma fai come fa qualche collega sull'altra radio. Quando
0: che fa?
12: Questi personaggi che si pensano di fare l'eroe. Non capiscono che chissà a quest'ora pure le creature ascoltano questo programma.
0: Sì.
12: Però calla proprio, così si imparano a fare spiritosi.
0: Hai detto una cosa giusta e sacrosanta. Un prossimo che sbaglia la bocca lo blocchiamo. Ciruzzo, va bene? Parola d'onore. Non sbagliate. Da questo momento non vi perdoniamo. Prima di

0: Qua si parla già di viaggi, ragazzi, nazionali, internazionali, ovunque si parla di mare, ma non possiamo farvi sapere le nostre confidenze private. Antonio, buongiorno. Felice da Montefalcione addirittura mi scrive: il mio gioco preferito era Mazza Chiariello, e uno è anche giocare con lo strummolo famosissimo, ed è una sorta di trottola che poi gira con una cordicina, se non erro. L'altro non lo conosco. Poi vediamo, no, guarda qua, mi è arrivato in tempo reale Ogar Ruchel, che ne sanno i ragazzi di oggi, tante mazzate dalla mamma, braccia e ginocchia sbucciate. Antonio, auguri, bye Vincenzo. Grazie Vincenzo. Poi mi ha inviato anche una foto di tanti uomini, perché non sono tanto piccoli, che stanno sul carruccio. Eccolo qui, lo faccio vedere sul canale 76 del Digitale Terrestre, davvero dei ricordi indelebili. Sentiamo giusto qualche altro vocale, Ciro, sentiamo un po' i giochi che non avete mai avuto, i giocattoli da piccoli e i giochi che avete fatto.
1: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Le sette pietre, non sì. So se a Cicciano si giocava,
0: perché Cicciano è arrossato, scusate.
2: Basta già.
0: No, ma bloccare, ragazzi, bloccheremo tutti. Tutti.
3: Bloccal!
0: Bloccal.
2: Mangani, quando mi dai 1.000 euro?
0: 1.000 euro.
2: Sono 3 anni che ne aspetto.
0: Ma non mi ricordo che ti devo da 1.000 euro.
4: Già, sono fuori.
0: Ciao, chi è?
4: Il mio gioco dell'infanzia.
0: Sì.
4: Più bello.
0: Vai.
4: Di fare il dottore.
0: Ah.
4: Il gioco del dottore.
0: Ah, ecco, con la cuginetta? Che era la paziente.
5: Tu guadagni 2.000 euro mese, ne mai vado in affitto, una spesa, non sa che significa crescere i figli.
0: Bravo,
5: non è colpa
0: diglielo.
5: Tua, è colpa di mamma.
0: Diglielo,
5: e
0: diglielo.
5: Quando fai gross, si già vecchi.
0: Gross, era già 42 anni.
6: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Io sono del 96 e mi ricordo che io qua a Unimondi da Lu, a Boat, Guardia Lari.
0: Tutti quanti.
6: Tocca Fir.
0: Che bello. Tocca Fir non lo ricordo.
6: Ma mi ricordo di gioco.
0: Sì. Tutti i giochi di società, diciamo, no?
7: Quei Mangani e buongiorno. Saluta Marcolino e mia
0: Ciao,
7: figlia
0: Marcolino.
7: Chiara che sta andando a scuola. Senti,
0: sì.
7: Mangani, io un gioco che mi ricordo quando ero piccolino. Tutti in estate giocavamo con gli amici nostri,
0: sì.
7: Era Boat.
0: Ma che è sta Boat?
7: È un tipo,
0: ragazzi,
7: di nascondino dove chi contava aveva questa bottiglia.
0: Ok.
7: E noi ci andavamo a nascondere. E poi una volta che trovava qualcuno, tornava, metteva il piede sulla bottiglia e faceva
0: ok.
7: Il gioco poteva continuare alle lunghe, perché se uno correva,
0: sì,
7: con un calcio lanciava la bottiglia per,
0: sì,
7: diciamo in aria, con un calcio tutti quanti erano di nuovo liberi e c'era una squadra chi l'era condannata a
0: ci piace. Una variazione del nascondino. Poi inventavamo anche dei giochi, li abbiamo modificati.
8: Quando,
0: no?
8: Buongiorno, Stanislao da Napoli, di ritorno da Benevento.
0: Ciao.
8: Esale giochi anni 80, i videogiochi, Pac-Man, Galaga.
0: Mamma mia.
8: Passavamo
0: Donkey Kong.
8: Mamma mia, che bellissimo.
0: Che bello, che ragazzi. Mettevamo il record. È vero, è vero. Poi c'era quello che ti dicevo: fai un cannoncino. Non so se ricordate, se siete anni 70-80.
9: Buongiorno.
0: Sì. Buongiorno.
9: Non mi potrò mai dimenticare quando giocavamo tutti insieme a Orito Senzogna.
0: Ma che è Orito?
9: Chi lo conosce sa.
0: Non
9: soprattutto conosco. Quando partecipavano anche le ragazzine.
0: Ah. No, veramente. Non... Ah, ok. No. Ciro mi ha detto cos'è.
10: Amico, senso,
0: non lo sapevo.
10: Frate,
0: hai capito?
10: Si roba tanta tantissima, tre manco 100 euro un mese, no?
0: Secondo me?
10: Si devo trupesciabra.
0: Secondo me siamo invidiosi.
11: Non so se già l'hanno nominato, ma chiedi se a qualcuno ha giocato o gioco Uri di Senso.
0: Ragazzi, mi hanno detto che è una roba che non si potrebbe dire in radio, io non lo sapevo.
12: Buongiorno, sono Raimondo da Magenta.
0: Ciao Raimondo.
12: Mi pazziava sempre che macchinini.
0: Uri di Senso, ogni dopo chiediamo a Bigliotti se conosce Urite Senzogne. Conoscendolo, secondo me no. Viva Urite Senzogne. Se c'è qualcuno che vuole scrivermi proprio preciso che cos'è Urite Senzogne, me ne sarei grato, così dopo ho già la risposta per Bigliotti. A tra poco.

0: much, but I feel it deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da Più Me.
5: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli.
6: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Che bellissima giornata, giovedì 11 giugno 2026 è la giornata internazionale del gioco e io ci sguazzo completamente in questo argomento. Ci sguazzo? Ah, è pure dei mondiali, è giusto. C'è già il link sportivo dalle ore 9 con Gianluca Bigliotti che parlerà anche un po' dei mondiali, giusto Gianluca? Bene, e noi vi stiamo chiedendo qual è quel giocattolo che avete sempre desiderato ma che non avete mai avuto per tanti motivi e soprattutto come giocavate da piccoli. Qualcuno dice, com'era? Una roba del genere, sentiamo un po' di vocali, va, sentiamo un po' se c'è la spiegazione. Tu conoscevi Orite Senza Sogno, Gianluca, scusami. Orite Senza Sogno, hai mai giocato? Non sai neanche cosa sia, neanch'io. Quindi ho chiesto agli ascoltatori di spiegare Orite Senza Sogno. Pronto?
1: Ciao Antonio.
0: Ciao.
1: Io ricordo anni, fine anni 60-70, la Lippa sarebbe Amaz e Pivot.
0: Ah, Amaz e Pivot, come no?
1: Sì,
0: come
1: che
0: no?
1: Era un bel gioco.
0: Andiamo avanti, voglio la spiegazione Rorid Sensogne. Io voglio la spiegazione Rorid Sensogne, perché sono l'unico a non saperlo. Ciro Frema ha detto: ma come? Non conosco Rorid Sensogne. No, pronto. L'hanno suggerito.
2: La persona, diciamo, sì, che deve indovinare il dito, questo famoso dito senza l'unghia,
0: sì,
2: si gira di spalle, mette le mani dietro alla schiena e aspetta che l'altro componente
0: gli metta il dito in
2: metta
0: mano.
2: Questo dito
0: in mano
2: e lui deve indovinare
0: di chi è il
2: quale
0: dito
2: è, se il medio, l'indice.
0: Ah, ok, deve indovinare. Beh,
2: solo
0: non è così,
2: la orite non ci sta.
0: Come non ci
2: sta? Il membro.
0: Ma che cacchio stai a dire?
2: Cioè,
0: scusami, non si appoggia il dito? No, vabbè, no, non ci credo, ragazzi. Adesso non sto scherzando, veramente non conoscevo questo gioco, non l'ho mai fatto. Ma anche l'uomo sta dietro così, cioè nel senso che può mettere qualsiasi dito? Cioè, sentiamo ancora, io apprendo delle cose incredibili, grazie al pipistrello.
3: Tanto poi ce ne stava un altro, scava lì, circa in Ungari, non so gli altri come lo chiamano.
0: Sì, cos'è?
3: Ma praticamente
0: devi scavare a terra.
3: Uno si poggiava al muro,
0: sì?
3: E almeno tre di loro in fila tutti dietro,
0: ah,
3: e gli
0: okay,
3: altri quattro che salivano sopra.
0: Sì.
3: E si doveva
0: uno bonda luna, uno bonda luna si chiama.
3: Pesanti per far cadere quelli che stavano sotto.
0: Ok.
3: Gli anni quando giocavo contro i Yacht e si va sotto, erano un problema.
0: Ringrazio anche Nando da Milano, mi ha illuminato totalmente sul dito eccetera eccetera, ma è una roba veramente oscena, ragazzi, ma state scherzando? Ma chi è che giocava a questa roba qui?
4: Andiamo avanti.
0: Non conoscevo. Buongiorno a te, Gianluca Bigliotti. Ma io non lo conosco, tu lo conoscevi questo gioco?
4: Assolutamente
0: niente,
4: no,
0: ecco,
4: no.
0: Loro hanno giocato da piccoli a Orite Senza Sogno. Va bene, complimenti per il look, sei andato da Gigino il barbiere?
4: Assolutamente no,
0: no.
4: Gigino il barbiere non mi vedrà mai nella sua vita, io vado dal mio Lino di
0: Lino contro
4: guai.
0: Gino. Io
4: cioè,
0: voglio fare
4: storia. Non c'è storia.
0: Ma come non c'è storia?
4: C'è storia.
0: Ma Gigino è famoso a Cicciano e dintorni. Lino sarà famoso.
4: Lino è famoso in tutta Napoli, regione Campania, anche in Italia. Voglio dire, Gigino.
0: In Italia. Lino, fai capirlo, mo a Milano. Per favore.
4: Non c'è proprio battaglia. Come se
0: vogliamo organizzare allora qualche volta.
4: Ma non c'è assolutamente. Non si può fare perché viene.
0: Che non si può fare.
4: Cioè, perché la challenge non può essere fatta per manifesta inferiorità, capito?
0: Di Gigino.
4: Certamente.
0: Ma non esiste. Allora, Gigino. Uno è più economico, uno.
4: Vabbè, grazie, tu non paga niente.
0: Ma come non paga niente? No, io cioè, pago.
4: Voglio dire, non paga niente.
0: Ringrazio.
4: Invece il fatto che si paghi molto invece da Lino è perché ovviamente
0: allora,
4: la qualità
0: una cosa
4: è diversa.
0: Ok, tu arrivi, quanta sciamba da fa Lino? Quanta sciamba da fa? Allora, tu arrivi, te lo fa lo sciamba.
4: Vorrei
0: sia prima
4: una declitta di questa.
0: Devo decriptare, ok.
4: Sì, no, declittare.
0: Declittare, allora, lo sciamba te lo fa?
4: Certo.
0: Prima e dopo?
4: Come si fa prima e dopo?
0: A me Gigino mi fa un shampoo prima e pure
4: ma
0: dopo.
4: Ma per me il fatto che tu hai sei capelli in testa, quindi non riesco a capire. Cioè, è normale che tu faccia un shampoo anche dopo. Perché...
0: E solo a me, prima,
4: sì,
0: capito? Mi fa uno shampoo, il trattamento.
4: Sì, il trattamento.
0: Ok?
4: E tu hai bisogno.
0: Ecco, uno shampoo che dura tipo 10 minuti.
4: Sì.
0: Poi arriva il caffè.
4: Sì. Sì.
0: Poi mi fa un massaggio.
4: Sì, pure.
0: Hai capito? Tutte queste cose qua. Sì. Poi si parla, si chiacchiera.
4: E non sa nessuno, grazie. No. Cioè, anche normale che si perda tempo.
0: Ma in
4: questa, cioè, voglio dire, cioè,
0: io devo andare regolare. Oggi da Gigi, te lo dico, alle 10 sto da Gigino, perché abbiamo cambiato
4: dalle 10 alle 13
0: sentiamo
4: nessun problema.
0: Una telefonata, pronto?
5: Ah no,
0: sì, chi è?
5: Io ho una curiosità, ma Gigino Babì la mette la patch cutanea?
0: No, ce l'ha lui la patch cutanea, sì, direttamente, però non la mette.
4: No, poi mi spiegate che cos'è.
5: E se burrirà basetta.
0: No, la patch cutanea sarebbe, sì, se tu non hai dei capelli qui,
4: sì,
0: ti incolla.
4: Come ho detto ieri, sono scucciato un frutto.
0: Esatto. Sì, però lì vai in Turchia. Sì. Invece la patch cutanea la mettono anche qui in Italia.
4: Sì, a Cicciano.
0: No, Cicciano, no, ti incollano dei capelli. Ecco, ti incollano dei capelli.
6: Vabbè, dobbiamo...
0: No, ma guarda, no, no, lascia stare. Non ho giocato da piccolo, ma non gioco da grande. Non esiste proprio.
4: Evita.
0: Ecco, saluto Nellino, Ciro Froio. Tra poco le news. Saluto l'avvocato Vigliotti. So che oggi una puntata eccezionale.
4: Sì, ho un'idea, vediamo se ci.
0: Non diciamo niente.
4: No, okay. Assolutamente.
0: Va bene, va bene. Wagyu, state buono.
7: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
9: Buongiorno, da parte di Riccardo Catapano, apertura con la cronaca. Si è presentato ai carabinieri, accompagnato dal proprio avvocato, il presunto responsabile degli spari avvenuti dopo una lite per motivi di viabilità a Sant'Anastasia nel Napoletano. L'uomo è stato denunciato a piede libero e ha consegnato una pistola risultata rubata nel 2024 ad un poliziotto. I fatti risalgono nella tarda serata di martedì in via Guglielmo Marconi. Dopo una discussione tra due motociclisti, uno dei due contendenti avrebbe inseguito l'altro esplodendo 6 colpi d'arma da fuoco. Fortunatamente nessun ferito, 5 proiettili hanno colpito il muro di un edificio, uno lo pneumatico di un'auto in sosta. La vittima, un carabiniere libero dal servizio, ha immediatamente allertato i colleghi. Le indagini dei militari hanno portato nella serata successiva alla presentazione spontanea del presunto autore degli spari. Ancora cronaca, folle inseguimento nella notte a Giugliano. Un 19enne di Casavatore fugge con una Fiat 500X rubata. Si nasconde nei campi ma viene rintracciato dai carabinieri. Decisiva una videochiamata con gli amici accorsi per aiutarlo. Il ragazzo è stato poi arrestato con 5 giovani denunciati per favoreggiamento. Svolta in un cold case di Camorra a Napoli, i carabinieri del nucleo investigativo hanno arrestato un uomo accusato di concorso nell'omicidio premeditato di Rodolfo Zinco, ucciso in un agguato a colpi di pistola il 22 aprile del 2015 nella zona di Cavalleggeri d'Aosta. Secondo gli investigatori, l'omicidio sarebbe stato ordinato dal clan Giannelli nell'ambito della lotta per il controllo delle attività criminali nei quartieri di Bagnoli. L'arrestato è accusato anche di detenzione e porto illegale di arma aggravati dal metodo mafioso. Cambiamo argomento. Le Olimpiadi estive del 2036 potrebbero parlare anche napoletano. Il CONI ha infatti avviato le prime valutazioni per una candidatura italiana che vedrebbe Napoli e Roma protagoniste di un progetto congiunto. L'idea è quella di replicare il modello delle Olimpiadi diffusa, già sperimentata con i giochi invernali di Milano Cortina, coinvolgendo più territori e infrastrutture in un unico grande evento internazionale. La chiusura con lo sport, il calcio, è il giorno dell'inizio dei mondiali 2026 che saranno ospitati da Canada, Messico e Stati Uniti. Alle ore 18.30 via la cerimonia d'apertura, poi alle 21 il match inaugurale tra Messico e Sudafrica. Intanto il Napoli attende ancora il via libera per poter annunciare Massimiliano Allegri. Entro il weekend dovrebbe esserci l'incontro decisivo tra il tecnico livornese ed il Milan per la risoluzione definitiva. Per il momento è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Buongiorno amici, buongiorno, ben arrivati al Bar dello Sport. Un grande abbraccio da parte di Gianluca Vigliotti, il nostro consueto appuntamento su Kiss Kiss Napoli ogni giorno, ogni mattina dalle 9 alle 10. In cabina di regia ho il piacere di salutare Ciro Froio, che è pronto già per accogliere i vostri interventi. 081 546 6873. E arrivano già tanti messaggi al 342 00 00 100. Allora ragazzi, sul Napoli insomma sappiamo che c'è un attimo di stand by, no? Stiamo aspettando di questa benedetta ufficializzazione del contratto, del rapporto contrattuale con Allegri, che deve rescindere con il Milan. Il Napoli continua ovviamente a guardarsi intorno per quelle che sono i movimenti di mercato che commenteremo, però oggi è una giornata un po' particolare e volevo coinvolgervi perché innanzitutto iniziano i mondiali. Stasera c'è la partita d'esordio tra Messico e Sudafrica. Lo sappiamo, l'Italia non c'è, per carità, è la solita tristezza per la terza edizione, uno scandalo, vabbè. Comunque, ieri sera io vi chiedo se avete avuto la fortuna di vedere su Rai 1 il docufilm su Dino Zoff. Noi abbiamo il piacere a Radio Gol con il direttore Walter De Maggio spesso di avere ospite in collegamento Dino Zoff, una sorta di icona, un totem per me inarrivabile. Bene, io vorrei condividere con voi le emozioni ieri sera di questo docufilm meraviglioso. C'è stato anche il passaggio ovviamente quando Dino Zoff è stato a Napoli, per gli anni in cui è stato a Napoli, raccontato dalla voce splendida ovviamente non soltanto di Maurizio De Giovanni, che ha fatto da cantore, ma anche la testimonianza di Gianni Improto, il nostro amico che salutiamo, che è sempre all'ascolto. Quindi ci siamo rivisti i mondiali dell'82, ecco il nesso tra l'inizio dei mondiali e questa meravigliosa produzione della Rai. E nei mondiali di oggi, stamattina sono un po' romantico, nei mondiali, sì, nostalgico più che romantico, sì, ma tutte e due le cose sono insieme. Intanto saluto Massimiliano che è in linea, tra poco arrivo da voi, perché voglio condividere questa emozione con voi. Stamattina nella rassegna stampa, sapete che è il sesto mondiale che giocano Ronaldo e Messi, e ovviamente di fronte ci sono i due nuovi campioni, no? Del Mbappé, lasciamo perdere il pallone d'oro di Dembélé, ma ci sono Mbappé e Yamal, no? Ci sono Ronaldo e Messi. Stamattina sul Corriere dello Sport c'è una firma antica di un giornalista eccezionale come Alberto Polverosi. Io voglio leggere, non lo faccio mai, ma stamattina sono rimasto insieme al collega Riccardo Catapano, siamo estasiati nel leggere queste poche righe sullo scontro Ronaldo-Messi, insomma, che hanno caratterizzato questi oltre ventennio di sfide. Per Cristiano Ronaldo, scrive Alberto Polverosi, non c'è bellezza senza cattiveria. Per Messi invece non c'è cattiveria senza bellezza. Tutte e due arrivano sempre quasi in fondo all'azione, alla porta. Uno però spinto da un uragano che ti mette paura, sarebbe Ronaldo. L'altro invece è sospinto da una brezza marina che ti fa star bene, ovviamente Messi. Quando Ronaldo calcia una punizione è un rimbombo, senti un rimbombo. Quando la calcia Messi senti un sibilo. E qua invece il finale clamoroso. Il portoghese piega le mani al portiere. L'argentino invece piega il portiere alla sua fantasia. Beh, ragazzi, ogni tanto continuare e leggere qualche giornale, leggere qualche articolo non farebbe male. Allora, caro Ciro, leggo un po' di messaggi. Mi sono emozionato, eccolo qui. Dino è un totem intramontabile in ogni ruolo che ha rivestito, la persona umile, seria, professionale che mancano al calcio di oggi. Grazie Peppe da San Giorgio, buongiorno a tutti il Bar dello Sport, tanti auguri di buona guarigione a Gilmour, buon compleanno anche Alberto da Bologna, compleanno di Gilmour. Buondì, ieri ho visto il film dedicato al grande Zoff. Che nostalgia vedere il calcio di una volta con dei valori, uomini veri, umili, grandi professionisti non esistono più. Pace e salute a Gianluca, oggi mi sento particolarmente allegri per il mondiale che parte oggi. Tifo Scozia, grande Ted dalla Scozia, che era un po' di tempo che non lo sentivamo, ti abbraccio. Gianluca, amico mio, eccolo qui, buon caffè, il nostro amico Patrizio, buon caffè a tutta la famiglia del Bar dello Sport. Enzo dalla gelateria di Rapallo, sempre presente, che piacere, e poi vado a salutare Salvatore Piccolo Snedder, un bacione al nostro Domenico. Sono Vincenzo, stamattina il TG5 ha annunciato il nuovo allenatore del Milan. Allegri niente ancora? No, non ancora. Bene, Domenico, ti vogliamo bene. Secondo te, rimanendo troppi calciatori che stanno da troppi anni, non c'è rischio che non abbiano più stipendi? Non è così. E poi Antonio il Criticone, primo giorno dei mondiali, ricordi le notti magiche che sgomitano con quelle delle enormi delusioni, che erano campioni del mondo, Moreno che ci cacciò fuori da un mondiale nel quale avevamo una squadra da PlayStation, la ricordo, tutto romantico, ma stasera inizierà l'ennesimo mondiale senza di noi e vissero tutti felici e contenti con il sederino sulla poltrona ben incollato. Ebbene sì, molto bello, molto bello. Saluto anche la falegnameria di Casoria, ecco la formazione di tutti i giocatori del Napoli che devono rientrare: Contini, Rafa, Marin, Marianucci, Asa, Zanoli, Zerbin, Langa, Cajus, Foloruscio, Lucca, e che dire, Massimiliano, eccoci qua. Scusami l'intro, ma avevo voglia di condividere con voi questa sorta di chiamiamole emozioni, nostalgie, quelle che vuoi. Dimmi tutto.
1: Anzitutto, siccome ho sentito parlare, buongiorno a tutti.
0: Ma mister, ma lei ha risolto è Massimiliano Allegri?
1: Facciamo una cosa bella, facciamo una precisazione con voi. Allora, io sto ultimando le ultime cose con il Milan.
0: Sì?
1: Innanzitutto fatemi ringraziare Conte, che si è dimesso, e De Laurentiis, che mi sta dando l'opportunità, ecco, di allenare una piazza molto, molto bella, quella alla Napoletana.
0: Io sono questo, ti ringrazio mister che hai voluto scegliere il bar dello sport per le prime tue dichiarazioni ufficiali, ma quello che volevo chiederti, hai risolto il contratto con il Milan?
1: Sì, stiamo facendo una cosa molto bella, stiamo facendo le ultime formalità e ci vediamo inizio luglio a Napoli.
0: Sì,
1: ad Agnano.
0: Agnano, perché scusami? Ah già, tu sei appassionato di cavalli, cioè, ma porterai anche qualche tuo cavallo a Napoli?
1: Cazzo, gioco semplice, ho fatto subito la richiesta di Laurentiis. Come mai? Costruire un nuovo stadio, chiesto di spostarlo a Lognano, così mi sento a casa. Okay. Va bene,
0: mister.
1: Ora sono le mie cose, vi ringrazio.
0: Mister, ci sentiamo presto, quando vuoi il bar dello sport è a tua disposizione.
1: Va bene, ciao, buona giornata.
0: Ciao mister, grande, esclusiva del bar dello sport, abbiamo sentito il nostro amico Max Allegri, inizio con il botto, sì, Vincenzo Spadarella, abbiamo avuto in esclusiva il nostro mister Max Allegri che ha voluto regalarci. E poi c'è il nostro amico Fabrizio, dice cosa avrebbe scritto Polverosi sul mostro sacco come Maradona. Gianluca Caro, sono Angelo, mi saluti a Maria Chiari, a mia figlia, nuova tifosa del Napoli, grande, lo faccio molto volentieri. Sono il tranviere da Genova, vi ascolto alla mia linea 13, forza Napoli, ti raccomando, stai attento. Un caro saluto a tutti voi, sono felice da Montefalcione, un saluto a Giorgia, Sofia, Domenica, nonno Guido, per fortuna che ci siete voi, mi manca il mio Napoli. Ciro Medin Sud che ci scrive, se Allegri dovesse star fermo un anno noi come ci comportiamo? Pasquale da Udine. No, ma hai sentito? È intervenuto adesso Allegri, è uguale ad Allegri che Vittorio il pacifista purtroppo non ho avuto modo di vedere giocare Zoff. Secondo te chi era più forte, lui o Buffon? Che amarezza, i mondiali senza l'Italia, Ciro, non si possono paragonare. Come voler paragonare, ogni tanto qualcuno vuole paragonare Maradona a qualcun altro, non c'è storia. Zoff è mito, è totem, poi le regole erano diverse, non c'erano i piedi, insomma c'era tutta una situazione. Domenico, vengo da te, buongiorno.
2: Buongiorno Giotti.
0: Buongiorno a te, come stai?
2: Bene, tu Giotti?
0: Io sto molto bene, ti ringrazio davvero di cuore. Tu te lo ricordi Dino Zoff, l'hai conosciuto?
2: No.
0: No, vabbè, a te tu hai conosciuto. Ah, ma scusami, Domenico, ti piace più Ronaldo o Messi?
2: Messi,
0: tu ti farei Argentina allora?
2: Sì.
0: Va bene, bravo, bravo. Complimenti. E ti piace più Mbappé o Yamal?
2: Mbappé,
0: va bene, Domenico, ci sentiamo domani, ti aspetto.
2: Posso salutare tutti?
0: Certo che puoi, certo che puoi salutare tutti, certo Domenico, certo.
2: Idiota, a te, a Susi,
0: Susi,
2: a tutti i suonavo, a te, a Fabio, a Lelo,
0: a Ciro,
2: De Maggio,
0: a tutti, pure a De Maggio, va bene, grande, ti abbraccio, da domani, ti abbracciamo, ciao. Vergara guadagna 5,60 lordi, poco meno di 3 netti, le voci di possibili acquirenti per 30 milioni sono solo fake, artatamente messi in giro, facilmente intuibile da chi. non ti sottovaluto, Riccardo, mai nella vita ti ho sottovalutato. Volevo chiedere aggiornamenti circa il fair play finanziario, caro Roberto da Casoria, l'Inter e altre squadre sembrano operare senza alcuna restrizione. No, viene molto più applicato quello là dell'UEFA, Oggi comincia il mondiale, speriamo in tante sorprese, buon caffè a tutti, il calcio è semplice, Gianni Scotti, curva B. E poi il primo e unico mazziatone che ebbi da mio padre fu quando andai a vedere il Napoli di Zoff in un allenamento che fecero a Barra allo stadio Signorini. Ciro il venditore, che bello. Non finirò mai di ringraziare Spalletti dopo l'inizio che ha portato il fallimento alla nazionale, abbissato anche con la Juve, grazie Spalletti, forza Argentina, Marco Guadagno. Bello l'articolo su Messi e Ronaldo, ma vorrei ricordare sempre che Maradona fece sbattere tacconi con la testa contro il palo. Vabbè Michele, ma quella è fuori classifica, ho preso spunto dal mondiale. Ragazzi, siete tantissimi, vi ringrazio di cuore. Vado da Alberto che è linea. Alberto, buongiorno.
3: Buongiorno avvocato, buongiorno a tutti i tifosi.
0: Ciao.
3: Vi auguro un buon weekend. Io tifo Argentina. Rinnovo gli auguri a Gilmour per una presta guarigione. Peccato che oggi l'inizio del mondiale era anche il suo compleanno, sfortunatamente non può partecipare.
0: È vero, gli abbiamo fatto gli auguri al nostro Gilmour.
3: Si è visto la foto che gli ho mandato, un piccolo video che
0: è fatto bene, è fatto bene, non lo posso vedere il video.
3: Un saluto al grande Domenico, oggi mi ha anticipato lui oggi.
0: È vero.
3: A tutti gli amici, Felici, donna Imma, a tutti. È un buon weekend. È un augurio anticipato a tutti gli Antonio Antonietti per domani.
0: Domani, scusa, è il 13, domani è 12.
3: Sabato,
0: Manganello non ci sta, Ciro.
3: Vi auguro una buona giornata.
0: Grazie Alberto, anche a te. Manganello dovrebbe anticipare domani il Sant'Antonio. Scusami Ciro, sabato non ci sta in onda, sarà scampa come al solito. Non ti chiedo qual è la squadra favorita a questi mondiali, ma ti chiedo secondo te quale sarà la sorpresa. Qui si sana, a voi studio, e un saluto anche a Nino Nicois. Saluto il mio amico Francesco Qui si sana. Beh, normale che danno favorite, no? Francia, Spagna, Brasile, Argentina. Allora io dico una cosa, l'Inghilterra, che è una delle formazioni più forti, o il Portogallo, ma l'Inghilterra potrebbe una volta tanto vincere, chi lo sa, potrebbe essere lei la sorpresa. Maurizio da Massa Lubrenza, sempre presente. Siamo sempre vicino alla squadra, amiamo il nostro Napoli a prescindere da tutto. E Zoff è venuto a Napoli nel 68, giocava con il Mantova e poi venne al posto di Bandoni, sì, me lo ricordo. Dal Tecnopolo, buongiorno avvocato Salvatore lo chef che ci saluta. Ho sentito la tua menzione sull'editoriale su Messi, bellissima, gentilmente mi diresti dove posso leggerla? Ci manca il Napoli, grazie a tutta la vostra redazione. Gennaro da Parma, sul Corriere dello Sport c'è l'articolo firmato da Alberto Polverosi e vi consiglio davvero di leggerlo. Ho visto il docufilm di ieri sera, emozionante, Lello da Pianura, ragazzi, meraviglioso, veramente splendido, volevo condividere con voi questa emozione. Dice Luigi da Mantova, allegri e antipatico pure nell'imitazione. Ma non è l'imitazione, era proprio il mister che ci ha chiamato. Che bella la gag con mister Allegri, speriamo che venga utilizzato presto. Poi Domenico che ci saluta, complimenti, grazie Domenico. Felice, vengo da te, tu hai conosciuto Dino Zoff, quindi
4: sì, caspita.
0: Ieri sera l'hai visto?
4: Sì, bellissime parole, anche Altafini e Capello.
0: Sì, e soprattutto il nostro mitico Gianni Improta, Maurizio De Giovanni, tutti quanti.
4: Ma tutti i nostri migliori. Il Napoli ha avuto nella sua storia grandi campioni.
0: Pensa che io c'ho una foto a casa, c'ho un quadro con una foto del Napoli dell'epoca, me l'hanno regalata un amico proprio del Bar dello Sport, me l'ha spedita qui a Kiss Kiss Napoli, l'ho incorniciata. In questa foto seduti gli 11 titolari, tra gli 11 titolari ci sono Dino Zoff, Sormani, Altafini, Montefusco, Giuliano, c'è uno, ragazzi, ma di che stiamo parlando?
4: Sigori, Canè, Altafini,
0: va bene.
4: Poi che andò a seguire Pesaulo a Bologna, se non sbaglio.
0: Sì, vabbè, questo non lo sappiamo. Va bene, Felice, tutto a posto, tutto bene, i mondiali, chi vince?
4: Ma io, come dire, l'Argentina
0: tifo il tifo
4: al Giappone.
0: Al Giappone, niente meno, il Giappone.
4: Sì, sì.
0: Va bene.
4: Sempre al nostro mitico Domenico.
0: Grazie.
4: Sofia.
0: Va bene, anche la donna Giorgia.
4: Guido.
0: Ciao, ti abbraccio. Ciao Felice, un abbraccio.
4: Un bacione forza a Kiss Kiss Napoli.
0: Kiss. Ci saluta anche Roberta. A me nessun papà o fratello mi ha portato a seguire il calcio, ma sono stati mitici quelli dell'82, è vero. Ci chiedono chi ha imitato Allegri. Ragazzi, ma nessuna imitazione. Ti ho detto che abbiamo avuto un'esclusiva, ci ha chiamato Max Allegri, ci ha voluto salutare qui al Bar dello Sport. Da Pomezia, Gaetano e Lizzi, oggi mare incavolato, sì, mare agitato. E poi grande Domenico, buona giornata a te, ci scrivono. Non vorrei essere nei panni di Manna, non facile liberarsi di almeno una ventina di calciatori, la maggior parte voluti dal profeta. Francesco, chi ci scrive? Salvio saluta Domenico, che è unico come al solito. E poi buongiorno, oggi inizia il mondiale, ma non vedo bandiere fuori ai balconi, per il caso il sindaco ha fatto un'ordinanza per vietarla. Salvatore, non l'ho capita questa. Saluto il nostro amico, eccolo qui, vado a salutarlo. Domenico, Guido, Felice, Ignazio, Allegri, ma che grande cosa il Bar dello Sport. Grazie Vittorio, sei molto gentile. Poi c'è Ciro Montefusco della pasticceria Albino. Io mi gioco 20 sfogliatelle che se Lucca rimane a Napoli l'anno prossimo fa più di 15 gol. Allora scusami, con chi le puoi? Vogliamo fare la curia a Lorenzo Silvestri, che il suo compleanno non ha pagato nemmeno un caffè da stamattina? Sì, lo facciamo a Lorenzo Silvestri, per carità. Allora 20 sfogliatelle. Tu dici, cioè offri 20 sfogliatelle se Lucca resta a Napoli e fa 15 gol, ma naturalmente le porti a noi al Bar dello Sport, mi pare normale. 081 546 6873, c'è Manuel al telefono. Manuel, buongiorno.
5: Avvocato amabile, buongiorno.
0: Buongiorno caro, buongiorno.
5: Scusate lo sfogo, che ma è di stamattina.
0: Che è successo?
5: Ma io credo che quella persona è un miserabile che sta mettendo le voci. Chi? Un giorno a Vergara lo vuole.
0: No, vabbè, innanzitutto non offendiamo.
5: Guadagnare i soldi, sì, per la villeggiatura.
0: Sì, però non offendiamo, non ne fatto nomi, però non offendiamo. Diciamo che tu presumi che queste voci siano artatamente messe in giro. Ecco,
5: sì,
0: diciamo così.
5: Ti è capitato 2-3 anni fa con un altro suo assistito.
0: Vabbè, vediamo comunque.
5: Via i giocatori con il suo assistito, via tutti. Non lo vogliamo più.
0: Va bene, Manuel, ecco così possiamo dirlo, ma non nelle accezioni che hai detto prima. Grazie, Manuel, per il tuo contributo, ti abbraccio. Stamattina nel traffico vomerese ho affiancato un'auto che ascoltava ovviamente il Bar dello Sport. Ci siamo guardati, non ci conosciamo, Tonino Mammò, ma siamo tutti insieme, amici. Il Bar dello Sport vi accompagna, è come se fosse una musica, un'armonia che ci accompagna insieme mentre andiamo al lavoro. I calciatori nel Napoli che hai in esubero sono molto ambiti, non sarà un problema darli in prestito, questo lo scrive Antonio, non te lo so dire. E poi c'è Nicola da Caserta: ma vi sembra una cosa normale che i tifosi della Juve e del Torino hanno avuto il divieto di trasferta per solo 10 giornate di campionato dopo tutto quello che hanno combinato? Invece noi tifosi ce l'hanno affibbiata a vita. Speriamo che non sia così, ovviamente, per il Napoli. Le voglio anch'io le sfogliatelle, considerato che Lucca 15 gol se li sogna. Luigi la Larenella. No, le sfogliatelle sono 20, sono per noi, tutta la redazione. 20 sfogliatelle. Buongiorno Gianluca, stasera gioco 5 euro sul Giappone. C'ho il Giappone. Giappone vincente il mondiale. Nando da Ercolano. Non lo so, ragazzi. Non dimentichiamo di fare gli auguri anche a Juan Jesus. Era ieri però il compleanno di Juan Jesus. Massimo Ovaz. Il giapponese Holly e Benji non giocano. Si scrive Aldo. E poi Gianluca, per me lo vince una tra queste tre squadre: Spagna, Francia oppure l'Inghilterra, che non lo vince da 60 anni. Anch'io ho questa sensazione. Se volete, sono libere le linee allo 081 546 6873. Grande film su Zoff, è d'accordo con Felice, i bei tempi del calcio. Alberto ce lo scrive. Gianluca Chicco ci saluta, grande, sempre presente. Finale Argentina-Norvegia, grande sorpresa sarebbe la Norvegia. In condizioni normali noi tifosi del Napoli dovremmo tifare Argentina, ma da quando in quella squadra c'è la presenza di Lautaro Martinez, tifo Belgio, Scozia e Iran. Dario da Roma che ci scrive: Inghilterra vincitrice, Rice, pallone d'oro, grande centrocampista dell'Arsenal. Nando dai Colli Aminei: anche il nostro amico Antonio da Napoli ha visto Zoff, 68-69, Napoli-Torino, due autogol del mitico Giuliano. Nel Napoli c'era anche Claudio Sala, Altafini, Orlando, avevo 10 anni, che bello. Mi è fatto fare un tuffo nel passato, ricordo di aver visto Napoli Independiente, in cui Zoff esordì al San Paolo con parate strepitose. segnarono Orlando Altafini Tarabini per l'Indipendente nell'agosto del 67. Mamma mia, Paolo da Portici, un grande. Poi Gianluca, mi manca Lady Donna Susi. Francesco da Ferrara, ma Lady Donna Susi domenica la trovi sempre. Sunday Sport, c'è Mauro in linea. Mauro, buongiorno.
6: Buongiorno, sei un grande.
0: Ehi Mauro, grazie, grazie a te.
6: Eccoci. Sei troppo forte, ti ho visto. Sei un giornalista, mi scusa se lo sbaglio.
0: Sì, alcune volte sì, sono giornalista.
6: No, sono opinionista, vabbè, sei un po', vabbè, diciamo...
0: Sono un super jolly giollone.
6: No, te volevo dire che sei un competente, sai rispondere bene alle persone.
0: Sì, Mauro.
6: Sai quando una persona esagera o meno, sei un arbitro della TV, dai.
0: Sì, grazie, sei molto gentile, Mauro.
6: No, ti volevo chiedere una domanda, però. Posso?
0: Ecco, certo, Mauro, sono pronto a tutto.
6: Vai. Allegri, verrà o no?
0: Certo che viene, sì, viene. E stamattina non l'hai sentito in radio, è intervenuto con noi.
6: No, non ho fatto caso.
0: È intervenuto a Max Allegri in radio, è intervenuto con noi. Anzi, chiediamo a Max se vuole di nuovo intervenire, che devo chiedere una cosa su De Bruyne e Lukaku. Anzi, all'amico Max che è intervenuto, se hai tempo richiamaci, perché devo chiederti su De Bruyne e Lukaku.
6: Ok, allora io ti ringrazio e buona trasmissione.
0: Mauro, grazie per i complimenti. Queste sorprendenti telefonate che ti veramente incredibili. Allora, Roberto, io non leggo questo. Lo devo leggere, Ciro, il messaggio di Roberto? Non lo so. Io no. Roberto, ti voglio salvare. Roberto da Grumo Nemano, ti prego, ti voglio salvare. Però lo devo leggere, l'ho aperto, non posso non leggerlo, io sono sempre onesto. Gianluca, buongiorno, ti stimo tantissimo, però non scherziamo. Al di là del nostro amore per Maradona, Messi è il più grande della storia. Forza Napoli, Argentina. Roberto da Grumo Nemano, mi fermo. Ragazzi, calmatevi. Calma, io ho letto, è un pensiero di Roberto da Grumo Nemano. Non replicate a questo messaggio, per favore, io l'ho dovuto leggere perché l'ho aperto, avrei fatto opera di censura che non mi appartiene. Vado avanti. Un saluto a te, alla redazione, in merito alle voci che accostano Allegri sulla panchina, vorrei esprimere tutto il mio dissenso, con il massimo rispetto per l'uomo. Enrico da Caturano, molto lungo il tuo messaggio, è un allenatore che non mi ha mai entusiasmato, credo che Napoli abbia bisogno di un calcio propositivo, eccetera eccetera, insomma non gli piace Allegri. Ghila e Rabiot, Lucca, Lukaku via, Anghissa idem, Dodò come alternativa di Lorenzo, occhio alla Norvegia, al Marocco, ci scrive Enzo da Mantova. Buongiorno, pace e salute, oggi mi sento particolarmente Allegri, questo l'avevo letto. Gianluca, sei tu che conduci il bar dello sport? Walter 78. E poi Roberto da Grumo Nemano, levo Minamiezza. Ho capito, Angelo, non li leggo, ragazzi, non leggo le reazioni a Roberto di Grumo Nemano. Abbiamo chiuso, io l'ho letto soltanto. Chiudo con Amedeo che è in linea prima della pubblicità. Amedeo, buongiorno.
7: Avvocato, buongiorno.
0: Buongiorno.
7: No, è Forza Napoli. Vabbè, Roberto, no comment.
0: No, non voglio entrare. Ragazzi, ho letto solo il messaggio, mi fermo perché voglio bene, non lo conosco Roberto, no, da Grumo Nemano.
7: Lasciamo stare.
0: Lo voglio bene, non leggerò le vostre reazioni su Roberto da Grumo Nemano. Vai.
7: Gol di Diego contro l'Inghilterra.
0: Lasciamo perdere, lasciamo. 22 giugno. Faremo una puntata speciale il 22 giugno, 40 anni dal gol del secolo, ok?
7: Mamma
0: appuntamento
7: mia,
0: al bar dello sport, vai.
7: Avvocato, ma volevo dire, avete notizie praticamente di Antonio da Boscoreano?
0: No, sta bene, ma non interviene, tutto a posto, non ho notizie. Lo salutiamo, se ci ascolta lo salutiamo con affetto.
7: Veramente, no, perché ci manca.
0: Lo so, chissà, un giorno, vedremo un giorno.
7: Dire, al di là di tutto, Forza Napoli,
0: sempre.
7: Penso che con Lucca perseverare è diabolica, avvocato.
0: Vediamo, calma.
7: Se fa 15, offro io 40 sfogliatelle.
0: 40 sfogliatelle, aumentiamo, allora 20 da parte della pasticceria Albino, 40 da Amedeo, ok.
7: Però penso che è un po' improbabile.
0: Vabbè ragazzi, impegnate voi, 15 gol di Lucca sono 40 sfogliatelle. Se Lucca rimane a Napoli e fa 15 gol, tu devi portare 40 sfogliatelle qua.
7: Ma le porto,
0: caro. Ok, non ho dubbi. Ciao, ok.
7: Però penso che è un po' improbabile.
0: Vabbè ragazzi, impegnate voi, 15 gol di Lucca sono 40 sfogliatelle. Se Lucca rimane a Napoli e fa 15 gol, tu devi portare 40 sfogliatelle qua.
7: Ma le porto, caro.
0: Ok, non ho dubbi. Ciao Amedeo, ti abbraccio.
7: Un abbraccio.

0: voglia di fare casa. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
7: Allora, eccoci qua, amici del Bar dello Sport, Gianluca Vigliotti ai microfoni, di nuovo in diretta con Ciro Froio che è in cabina di regia pronto per accogliere i vostri interventi. 081 546 6873. Stamattina scatenati letteralmente. Chi offre di più? 15 gol di Lucca se resta a Napoli, siamo arrivati a 40 sfogliatelle. Portate qui al Bar dello Sport. Preferite Ronaldo o Messi? Preferite Yamal o Mbappé? Chi si è commosso come noi non più giovincelli, ieri sera vedendo il docufilm su Dino Zoff? Insomma, chi vincerà il mondiale? Stamattina davvero scatenati tutti. Per condividere la nostra passione, le nostre discussioni qui al Bar dello Sport. Non potremo vendere Lucca a quelli là del Torino per 20 milioni e prenderci Dusan Vlahovic per un biennio, lo faresti, Domenico dall'Olanda? Ma certo che Vlahovic è in scadenza di contratto, non credo proprio. Salvatore Piccolo, io offro 40 sfogliatelle e 20 babà, siamo arrivati anche con i 20 babà, ricordo 15 gol di Lucca se resta a Napoli. Vabbè, Roberto da Grumonevano, Vinsta, vabbè, ragazzi, Roberto, lasciatelo stare. Il nostro amico Valerio da Castelvolturno tifa per il Senegal, per Koulibaly, Max non è altro che la voce. Non era Manganiello, Vittorio. Roberto, per colpa tua ho fatto un incidente, mi sono schiantato con la macchina in un albero appena ho sentito quello che hai detto, Maurizio. Poi stamattina non so chi ha alzato più il gomito, se Albino, l'amico di Grumonevano, a cui con gentilezza chiedo di andare a vedere con chi sono stati i compagni nel Napoli nazionale, invece quelli di Messi. Eppi ci saluta, spero che al più presto diventiate, sì, grazie Lorenzo D'Abano, ti ringrazio del pensiero, caro Lorenzo, speriamo bene. E poi buongiorno, un saluto a tutti, a Gianluca, agli amici del bar, all'amico di Grumonevano, dico, un calciatore dell'Argentina che alza la coppa, non si può mettere una vestaglia sopra la maglia. Salvatore da Cagliari, poi c'è Roberto, la colazione si fa con il latte e leva il vino. Gianluca, purtroppo il tifoso napoletano è accecato dall'amore per Diego, che è stato anche il mio idolo da ragazzo, ma se diamo un giudizio scevro, insiste Roberto da Grumonevano, insiste, allora dice Gianluca, il tifoso napoletano è accecato dall'amore per Diego, che è stato anche il mio idolo da ragazzo, ma se diamo un giudizio scevro dal tifo non possiamo non riconoscere la grandezza di Messi. Guardate quello che ha fatto nella sua straordinaria carriera, 8 palloni d'oro, con stima Roberto da Grumonevano. Roberto, ma allora scusa, vabbè, io ti volevo salvare. Pasquale, buongiorno.
8: Buongiorno avvocato.
7: Buongiorno.
8: Sono in macchina, vi sto ascoltando come sempre.
7: Grazie Pasquale, sei molto affettuoso.
8: Mia moglie diceva, ma perché non rilanciamo?
7: Vai, siamo arrivati a 40 sfogliatelle e 20 babà.
8: Avvocato, per iscritto...

0: quanta polacca di Aversa, perché non
1: 50 polacche da Aversa, attenzione da parte di Pasquale, se Lucca segna 15 gol e resta nel Napoli. Ok, siamo a 5. Sì, dimmi.
0: Mi ringrazio perché siete bravissimo a commentare.
1: Grazie.
0: Sviolinata.
1: Grazie amico mio, ti abbraccio. Sei molto carino.
0: Io vi seguo tutti i giorni. Un abbraccio forte e forza Napoli.
1: Grazie Pasquale. 50 polacche, attenzione alla Norvegia, ci scrive Kate, anche alla Turchia. Poi se dovesse andare via sarà una scelta del club e non nostra. Accusatio non petita, accusatio manifesta. Voglio chiedere quanti anni ha l'amico di Grumo e si è visto giocare di osso. Sì, l'ha visto, ci ha scritto di nuovo, ha detto che l'ha visto. Avvocati, porto la maglietta del Bayern Monaco di Olise se Lucca fa 15 gol. No, attenzione, fermi, fermi tutti. Gelson da Norimberga, se Lucca segna 15 gol mi porta la maglietta di Olise del Bayern. Olise sarà, Roberto è senza speranze. Ti aggiungo una teglia di parigine, c'è anche Pullot Pock che c'è da 15, una teglia di parigine. Avvocato, io ti porto la maglietta, questa l'abbiamo detto, di Olise. Il collega dice a Roberto che ai tempi di Maradona il pallone d'oro era riservato solo ai giocatori europei. Io offro 15 delizie al limone se Lucca segna 15 gol e fa 5 assist, ci scrive Domenico. Avvocato sempre presente, Antonio Laurentino, tifo Kiss Napoli, grazie Antonio. Se Lucca fa 10 gol, attenzione, 10 gol e non 15, offro sfogliatelle e caffè per un mese da Manganiello a Calaiò. A tutti, grazie Antonio. Salvatore, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Salvatore.
2: Allora, riguardo il mondiale, secondo me stavolta oggi è il Brasile.
1: Brasile, con Ancelotti. Il Brasile
2: Ancelotti è uno dei più grandi. Poi sì, statisticamente oltreoceano hanno vinto sempre le squadre sudamericane.
1: Anche questo è vero, cioè, orari un po' particolari, orari di gioco un po' particolari che incidono, attenzione, giocare alle 3 del pomeriggio incide.
2: E poi ricorda che ha vinto in America nel 94 e nel 70 in Messico, secondo me ci sono tutte le condizioni.
1: Hai ragione, bravo Salvatore, hai dato un'ottima lettura, bravo, bravo, bravo Salvatore, vedremo che cosa.
2: Poi riguardo Lucca, sì, guarda, secondo me l'hanno molto distrutta questo ragazzo.
1: È vero. Io credo
2: è stato sponsorizzato all'epoca da Andrea Carnevale, che è stato un grande attaccante. È un giocatore che deve essere messo nelle condizioni di segnare. Io credo che se resta a Napoli farà bene.
1: Beh, speriamo, vediamo che cosa succede, ragazzi. Intanto però grazie Salvatore, ti abbraccio. Mi sto segnando tutto, ecco, Ciro Froio sta con la penna in mano. Allora, Maurizio ci scrive: se Lucca fa 10 gol, 30 frolle, 20 babà e 3 chili di mozzarella, Ciro. Non male. Se Lucca segna tutti questi gol, ci viene il diabete, è vero. Marco Ballicu: io ti farò Argentina tutta la vita anche se mia moglie è spagnola. Io a Diego non potrò mai tradirlo per le altre nazioni. Forza Napoli e forza Kiss Kiss Napoli. Silverio dalla Svizzera. Allora, uno studio serio in America fatto da esperti giapponi e americani dice che Maradona di gran lunga è il più grande di tutti i tempi. Ma che dubbio c'è? Che dubbio c'è? Se Lucca segna 15 gol, porto 30 cappuccini, 29 caffè e vado a festeggiare il quinto scudetto. Peppe da Baden. Poi grande Ugo Cerciello, ti abbraccio forte, ti ringrazio. Se Lucca fa 15 gol, 40 sfogliatelle, 25 babà, 10 litri di vino, anche quelli fatti dal mio suocero con i piedi, vecchio. Chi sei? Ah, è felice. Attenzione, attenzione, c'è Guido. Guido, buongiorno.
3: Buongiorno Gianluca, buongiorno.
1: Buongiorno Guido, un piacere sentirti. Guido, ma innanzitutto Guido, come stai? Come stai Guido? Aspetta, è sveglio.
3: E dove sono qui?
1: No, Guido, ma stai parlando con tuo nipote? Guido, ma stai parlando con me o con tuo nipote? Scusa.
3: No, sto parlando con mio nipote.
1: È sveglio.
3: Sei sbagliato.
1: Allora possiamo salutarlo stamattina. Ecco qua. Finalmente, Guido.
3: Buongiorno, tutto a posto.
1: Buongiorno, Guido, che piacere sentirti stamattina. Finalmente sei sveglio stamattina. Eccoci.
3: Sono sveglio stamattina. Ma mamma, visto che eravamo invasi dalle formiche, scusi se è divagato, ha messo l'aspirapolvere e ne ha uccise molti. E quelle sopravvissute mi sento molto in colpa.
1: Che cosa hai ucciso con l'aspirapolvere, Guido? Scusami, non ho sentito bene.
3: Le formiche.
1: Oh, ti senti in colpa perché con l'aspirapolvere, mannaggia, Guido. Però hai il cuore grande, Guido, non ti preoccupare, non è colpa tua. L'aspirapolvere, stavi facendo l'aspirapolvere alle formiche, può capitare. Non ti devi sentire in colpa, Guido, sei molto buono. Guido, ti piace più Ronaldo o più Messi?
3: Cosa? Non ho sentito nulla.
1: Ti piace più Ronaldo o più Messi?
3: Ronaldo.
1: Vabbè, ti rivedrai i mondiali, sì? Li vedrai le partite dei campionati del mondo?
3: Le partite dei campionati del mondo?
1: Sì, non ci sta l'Italia, però voglio dire, li vedrai comunque con nonno Guido. Nonno Guido è un grande tifoso del calcio.
3: Certo, è comunque tifoso mio nonno.
1: Sì, certo che è tifoso. Senti Guido, chi ti piace il nuovo allenatore del Napoli, Allegri?
3: Il Napoli?
1: Sì, il Napoli, sì. Ti piace?
3: Sì, sono molto allegri, come hai detto tu.
1: Va bene. Guido, ti auguro la migliore delle giornate, ti raccomando, quando vuoi la mattina salutiamoci al Bar dello Sport, ci fa piacere.
3: Va bene. Ti voglio tanto bene.
1: Anche io, Guido, ti voglio tanto bene. Voglio un bene dell'anima. Anche al nonno Guido, che salutiamo con affetto. Nonno Guido, ci sei?
3: Ciao, mi saluti anche suo figlio Giorgio.
1: Giorgio?
3: Mio figlio Giorgio, scusi.
1: Non si chiama Giorgio mio figlio, si chiama Gianmarco. Vabbè, però te lo saluto. Grazie, un abbraccio. Mi sento male. Un abbraccio. Ciao Guido. Sei andato anche Guido? No, sì. Grazie Ciro. Ciro aspetta. Non ce la fa. Allora, ma Guido quanti anni ha? È simpatico, non lo so, è un ragazzino. Se Luca segna 15 gol mi sveglio, perché vuol dire che stavo facendo un incubo. Offro il caffè tutta Napoli per un anno se vede la porta Luca, e verrò ogni giorno dal Belgio, Gianluca. No, non ci credo, ragazzi. Poi che mito, Guido Junior, sì, è vero, eccezionale. Comunque nel 2014 i mondiali si disputarono in Brasile, vinse la Germania. Ciao, Forza Napoli, Gennaro da Baiano, e che tifa per l'Argentina. Scommetto 50... No, Walter 78, non posso leggerlo. Vado da Andrea prima del festival Bar dello Sport. Andrea, buongiorno.
4: Gianluca, buongiorno. Andrea dalla Germania.
1: Eccolo qua l'amico mio, grande Andrea. Sì, Andrea, arrivo subito. Intanto, grande il nostro piccolo Guido, dolcissimo, uno di noi, Vittorio l'orologiaio. Se Luca fa 5 gol, 10 kg di giambo... Otti da Torino, Vincenzo Danone addirittura, ragazzi. Io devo girare queste cose a Luca. Peccato, Andrea è caduto. Ciao Gianluca, se Luca segna 15 gol offro Gaviscon per tutta la redazione. Indigestione, sfogliatelle, parigine varie. Bruno dal Vomero, è vero. Quando vuoi io sono pronto. Sì, allora, ragazzi, che mattinata oggi, che meraviglia il Bar dello Sport. Adesso il Festival Bar dello Sport. Andiamo.
5: Festival Bar dello Sport.

0: gioia.
1: Sempre Federico. Federico 49. Grande.
0: Abbiamo dentro il cuore.
1: Ah, we are the world.
0: Quell'azzurro che.
1: Ragazzi, con le mani così tutti insieme.

0: possiamo sfumare, ma è meraviglioso, ragazzi, ma è uno spettacolo. Presumo che ci sia un pizzico di intelligenza artificiale. Vado di, diciamo così. Però, sì, ho capito, è intelligenza artificiale, ma è bella lo stesso, ragazzi. Poi Salvatore Piccolo, Freedom Wall, ma chi era? Serena Brancale, voce fantastica, canzone, complimenti, ma chi è? Ascassata, Federica è reputata. E poi Gianluca, se Luca fa 15 gol, ti porto 20 zeppole, 20 parigine, 20 biscotti amarene, 10 bottiglie di Nocillo Inghilterra, vincente al mondiale. Ce lo scrive il nostro amico Ciro. Vediamo che cosa succede. Poi se Luca fa 15 gol visita presso il mio studio tutta la redazione sportiva Gino Di Maro, il dottor Gino Di Maro visita tutta l'igiene dentale presso il mio studio. Non è umana la voce. E poi saluto Luca da San Marco, Vergara deve essere incedibile, Massimo da Sclerens, se Luca fa 15 gol porta a cena Susi Fiorillo, non ti permette. Se Luca fa 15 gol ti pago per un anno l'abbonamento ad una tascia, ecco anche questo, Francesco, ex chiazzullese. L'ultima canzone è fantastica, Massimo Paz, grande Federico 49 ed anche la bravissima Vittorio, l'orologiaio. Allora facciamo così, Ciro, cioè abbiamo Luigi e Vincenzo, facciamo solo Luigi e poi andiamo in pubblicità, se non li facciamo aspettare in due. Luigi, buongiorno.
1: Buongiorno avvocato, questo è il secondo giorno, sì, che prendo la linea.
0: Sono molto contento, Luigi. Dovresti fare
1: anch'io.
0: Gli ultimi che intervengono dovremmo fare tutti quanti We Are the World, We Are. Vai, vai.
1: Innanzitutto complimenti alla cantante.
0: Sì, credo che ci sia un pizzico. Sì, spettacolare la canzone, credo che ci sia un pizzico di intelligenza artificiale, presumo, però è bella lo stesso. Però è bella lo stesso. Vai.
1: Va bene. No, a proposito di Luca, no?
0: Sì. Che offri? Che offri tu?
1: No, io non offro nulla, anzi, direi a Luca o all'allenatore di Luca, al preparatore atletico, di fargli diventare quelle gambe che sono ancora troppo, come dire, sottili per una, per uno di, di due metri.
0: Ah, ecco, faresti un potenziamento muscolare, faresti un potenziamento muscolare.
1: Un potenziamento muscolare delle gambe. E così diventa più veloce.
0: Ah, ecco.
1: I 35 milioni non li abbiamo buttati.
0: Ok, lui...
1: bisogna credere anche nella scienza.
0: Bene. Bene. No, Luigi, io non sono un preparatore fisico, quindi ascolto i vostri pensieri, per carità, non mi permetto di giudicare, ma il tuo giudizio, il tuo consiglio mi sembra essere da uno molto preparato.
1: Sì, Maradona, quindi... il sì, grande, sì, l'unico, irripetibile, sì, arriva a due gambe.
0: È vero, sì.
1: Esagerate, è un corpo basso.
0: Sì, lui, il baricentro basso, il baricentro basso.
1: Ecco, lui deve rinforzare le gambe, okay, farle diventare due colonne, okay, doriche,
0: okay.
1: Quindi
0: o ce lo diciamo Allegri al tuo preparatore fisico quando viene, insomma, di operare in tal senso. Grazie amico Luigi.
1: Mi piace che per tutti gli altri che perdono la scommessa.
0: Vabbè, vedremo. Complimenti, grazie Luigi, complimenti anche alla cantante, insomma sono rimasti veramente colpiti anche noi da questa canzone. Ci fermiamo un attimo, Vincenzo, un po' di pazienza, arriviamo subito al bar dello sport.
2: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano.
3: Cerciello Auto.
2: Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
6: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Brevissima pausa prima della parte finale, amici del Bar dello Sport. Siamo partiti stamattina dal ricordo di questa emozione meravigliosa del docufilm visto ieri, ho avuto la fortuna di vederlo, di Dino Zoff, e ho condiviso con voi questa grande emozione. L'inizio dei mondiali con la sesto mondiale tra Ronaldo e Messi. E poi siamo passati ovviamente a Lucca. Con le scommesse, se Lucca fa 10 gol o 15 gol, state veramente portando di tutto qui al bar dello sport. Poi c'è stata una canzone meravigliosa dei nostri amici, c'è stata oltre a We Are the World di Federico 49, è arrivata una canzone sicuramente con l'intelligenza artificiale, ma bellissima lo stesso. E infatti ci scrive Antonio: bella anche se l'intelligenza artificiale, il testo bisogna sempre scriverlo molto bene. Mio padre mi racconta sempre che negli anni 70 ha calciato un rigore a Dino Zoff perché il Napoli era sul campo di Marigliano a fare un allenamento per qualche evento e tutti i bambini della zona riempirono quel campo. Che bello questo ricordo, grazie. Due reti a Napoli, una sola al Nottingham, sta Turnan. Forza Napoli sempre, Alessio da Milano. Per il confronto Messi-Maradona vale quando si riceve di Diva, vai Pelé rispetto a Cané, Giovanni Tommaso il pensatore. Vincenzo, non ti faccio aspettare oltre, eccoci.
3: Buongiorno avvocato.
0: Amico mio, buongiorno, eccoci.
3: Eccoci. Lei ci apre sempre tante emozioni e sentimenti.
0: Ma io li condivido con voi, io li condivido come se stessi condividendo.
3: Infatti se ne è parlato anche abbastanza poco. Io ieri sera pure io ho visto questo documentario di.
0: Ma ragazzi, io mi sono commosso, io non ho vergogna a dirlo.
3: No,
0: io...
3: avvocato, io le dico perché mi sono commosso. Perché il mio papà, tornando di mio papà, era amico di Nicola D'Alessio.
0: Ah, il mitico, mitico mister.
3: E quando vedeva mio padre lo chiamava Dino Zoff, faceva eccolo il Superman, chiamava perché mio padre ha giocato a calcio e assomigliava tantissimo a Dino Zoff. E quando ha fatto vedere quella maglia grigia, pantaloni neri, mio padre ce l'aveva.
0: Certo, ragazzi, è tanta roba. Vincenzo, è la storia non si dimentica.
3: La storia
0: non si dimentica.
3: È stato molto emozionante. Io sono caduto proprio, cioè, in lacrime.
0: Bello, bellissimo.
3: Ho ricordato.
0: Meraviglioso. Invito tutti, anche Ciro Froio. Anche Ciro Froio ha accolto questo invito. Il mio amico Antonio Manganello. Ovviamente potete rivederla su RaiPlay, poi chi l'ha persa la può rivedere.
3: Infatti, e poi c'è stata.
0: Vi arricchite di emozioni, di passione, di conoscenza culturale e sportiva. Vi arricchite. Vai.
3: E poi c'è stata quella parte che ha fatto vedere di Bruno Conti.
0: Ah, bella, meravigliosa, meravigliosa.
3: Ancora bella, è stata meravigliosa. E poi io quando ero piccolo assomigliava a Bruno Conti, mi dicevano, perché avevo le muenze.
0: Hai capito, è brava Vincenzo. Bruno...
3: Era un mio idolo.
0: Certo. Va bene, esatto. Vincenzo, grazie.
3: Grazie a lei.
0: Grazie, ti abbraccio, grazie. Un abbraccio a Vincenzo. Sono d'accordo con l'ascoltatore nel potenziamento di Lucca, potrebbe diventare come Holland, Pasquale dalla provincia di Perugia. E poi Messi campione fuori classe, Ronaldo un campione, Lucca 15 gol e offro tutto alla redazione la colazione per un anno. Gian Pietro.
7: Ciro Froio, se Lucca segna 7 gol sei invitato a cena tu e il dottore.
0: Niente meno, ma 7 gol. Allora dobbiamo, caro Ciro, dobbiamo, questi apporti, se segna tutto, devi segnare tutto, Ciro, questa è una mattinata che va ricordata. Innanzitutto dobbiamo fare il tifo affinché Lucca resti a Napoli. A questo punto dobbiamo essere anche un po' egoisti e fare il tifo perché Lucca resti. Perché se Lucca resta e fa Lucca, se fa 15 gol vado a fare un debito, compro la meglio pasticceria e ve la regalo. Se Lucca fa 15 gol in Serie A mi tatuo la faccia di Manganiello. No, questa... Tina, non fare così, ti prego, Tina. No, voglio addirittura da Wimbledon. Signori, è già a Wimbledon, ve lo garantisco, sta assaggiando il terreno, c'è Ciro da Imperia da Wimbledon. Buongiorno.
8: Ciao Gianluca, buongiorno.
0: Già sei a Wimbledon?
8: Quasi.
0: Sì, quasi.
8: Gianluca, volevo dire, io se... Lucca fa 15 gol.
0: Che cosa fai? Dimmi.
8: Offro 15 giorni a Sant'Angelo a Ischia, a un albergo.
0: Allora, a chi ospiti? Scusami. Chi ospiti?
8: 15 persone che vuoi tu.
0: A quante persone?
8: 15.
0: 15 persone ospitate a Sant'Angelo. A dove? A Ischia?
8: A Sant'Angelo.
0: 5, 4, 3, 2, 1. Grazie, Ciro. 15 persone per 15 giorni. Tu sei un pazzo. Gianluca caro, queste creazioni dell'intelligenza artificiale saranno anche belle e piacevoli, ma non hanno anima. E Francesco da Ferrara, per carità, alzo le mani. Franci da Licola, amica mia, ci saluta, gli mando un bacio. Se poi, buongiorno Gianluca, sono Francesco TDG. Stamattina ti salutano dal Pausillipon, dove vado a fare donare sangue ai bambini. Invito tutti a farlo. Che bello, grazie, bravo Francesco. Bravo Francesco al Pausillipon. Vedi, anche Franci da Licola, 15 persone, 6, Cire. Vabbè. Ciro sta a Nocera, ci scrive Alfonso. Se segna 15 gol, Luca, io vi porto un pullman, così li metti tutti dentro a questi tifosi, li portate a sperdere. Se Luca segna 6 gol, vi porto 157 sfogliatelle, ragazzi, ma io sono veramente. Andrea, buongiorno.
9: Gianluca, buongiorno. Andrea,
0: ecco, adesso ti sento bene, eccoci qua. Vai Andrea, buongiorno.
9: Ok, niente, volevo dire, per la calcio di Cruna è nevata per Maradona, secondo me chi non capisce niente di pallone, se cagna spacciato.
0: Diciamo che questo Grumo, Roberto da Grumo ne va. Va bene, andiamo avanti.
9: Per Luca io posso offrire 50 litri di birra.
0: 50 litri di birra, sfida, che diventa interessante. Va bene, Andrea. Qua stiamo segnando.
9: Niente, volevo dire che comunque io non credo che Luca ne cosa la sua bocca. Niente, voglio salutare tutti i ragazzi come me che stanno lottando.
0: Andrea, tu devi pensare a te. Forza Andrea, altro che Ronaldo, Messi, Maradona, Luca. Luca, forza Andrea.
9: Siamo forza Napoli.
0: Forza Andrea e forza Napoli. Ti abbraccio Andrea, ti raccomando. Francesco e Imma, le gemelline di Monaco di Baviera. Se Luca segna 15 gol, vi offro barilotti di birra bavaresi ogni volta che scendo tutto l'anno, 2-3 volte all'anno, grazie. Beh ragazzi, veramente clamorosa questa. Poi se fa 5 gol invece vi regalo i conigli di casa di mia nonna, ci scrive il nostro amico Salvatore. Se Luca fa 15 gol, Ciro d'Impero non dice più bugie, no, quello le dice sempre. Se segna Luca, io a Lucco. Buongiorno, a noi basterebbe che se Luca segnasse 15 gol, smettesse di dire cavolate. Ciro d'Impero, Armando d'Aversa, e poi pregate se Luca fa 15 partite. Ma ragazzi, dobbiamo prima capire se Luca resta o meno. E poi sono Pasquale da Grumonevano, volevo difendere il mio paese, non siamo tutti come Roberto. Vabbè, ma che c'è? L'Argentina vince la Coppa del Mondo, ci scrive Angelo. Se Luca segna 15 gol, finalmente Ciro Imperi apre le porte del museo. Rino Molosso, se Luca fa un gol, offro un formicaio a Guido Junior. Salutiamo il nostro grande nonno Guido con il piccolo nipotino. E poi c'è Ciro da Mondragone, vincerà la Germania, Spagna terza. La finale sarà Germania-Brasile. Vedremo. Se Luca fa 8 gol, le offro un pranzo da cicciotto a lei e anche a Luca stesso. Michele Landolfi. Beh, vediamo ragazzi, certo che stamattina vi siete scatenati. Il countdown è giusto? Un minuto, caro Ciro? Ok, va bene, non abbiamo altre telefonate, quindi saluto un po' di amici. Vediamo, pregate se Luca fa 15 minuti e se Luca segna 15 gol vado ai quartieri spagnoli, cancello con il murales di Dios e dipingo con le mie mani quello di Lorenza e di Luca addirittura. Buongiorno, mi consigli due attaccanti per il fantamondiale? Complimenti, ti seguo Max, il portiere di Frattamaggiore. Ragazzi, due attaccanti per il fantamondiale, non lo so, è troppo facile dire Mbappé, dire Kane. Sono questi due sicuramente i giocatori che possono segnare di più. 20 secondi per il saluto a Peppe che ha chiamato proprio in calcio d'angolo. Peppe!
10: Buongiorno Gianluca, allora da Soverato.
0: Chi vince il mondiale, Peppe?
10: No, ti volevo dire che...
0: No, hai 10 secondi. Hai 10 secondi.
10: Ti porto la trip se ne va il centravanti e se quello...
0: La trippa. La trippa.
10: Che è il migliore Maradona al posto di me.
0: Trippa con salsa da Soverato. Ciao Peppe, un abbraccio. Amici, vi devo salutare. Grazie a Ciro Froio in cabina di regia. Che puntata, ragazzi, del Bar dello Sport. Ci vediamo domani mattina. Ultimo appuntamento della settimana, ore 9 puntuali. Kiss Kiss Napoli con il Bar dello Sport. Un abbraccio da Gianluca Vigliotti. Ciao.

0: In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: È giovedì 11 giugno 2026 e anche oggi potete sintonizzarvi sul canale 76, dove potete ammirare il bello tra i belli.
1: E
2: Ferdinando,
1: sai che devo andare dal barbiere a chiedere un permesso alla sovrintendenza? I beni culturali.
0: Ma va a cagare. Rosario Verde, eccolo
1: qua. Sul patrimonio all'UNESCO, 76, di digitale terrestre, accanto a lui Marco Pinza.
0: E non è possibile, non è possibile, non sei patrimonio dell'UNESCO.
1: Pure a nulla, faccio il suo bronzeriano.
0: No, non è possibile. Tu la pedana per il sole ce l'hai, guarda, il solarium ce l'hai, quindi non sei
1: gelosia, ti stai schiattando pure.
0: Va bene,
1: che a 54 anni mi prendono il coetaneo tuo, mi prendono,
0: Ma solo quando io mi resto da vecchio, però, quello è il problema. Allora, c'è Ciro Froio, what up? Per le vostre telefonate con auricolare e viva voce, mi raccomando, oggi lo vedo particolarmente attento. Quindi, ragazzi,
1: se tu sei bene culturale, tu sei bene culturale, no?
0: No, no, no.
1: Cioè, proprio un chiosco di Naraldo.
0: Tu è cazzimma culturale, capito? Fate attenzione. Iniziamo con la musica. C'è Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors. Si chiama Partenope.

0: mi verrebbe solo da dire aggiornamenti.
1: Aggiornamenti. Diamo anche un titolo a questo aggiornamento, Pizzacano. Vai, vediamo se hai imparato, vai.
0: E che sto strunzo!
1: Bravo, bravo.
0: E non lo so, mi manca.
1: Allora, ne abbiamo parlato ieri nella seconda ora di questa spiaggia delle Monache data in concessione a Romeo, che ha vinto, ha fatto questa proposta di 3.500
0: le Monache Romeo
1: niente, praticamente ci sono degli sviluppi, no? Oggi su Repubblica esce questo articolo, non so se vi ricordate, ieri l'abbiamo detto, perché la base d'asta che ha fatto il comune per questa spiaggia era di 3.000 e 10 pari euro 400,
0: praticamente il minimo sindacale,
1: 3.500 euro per un anno la spiaggia a Posillipo. Così vince Romeo vuole un lido di lusso sulla spiaggia delle Monache, capito?
0: Le Monache di lusso.
1: Archistar, cioè gli architetti star al lavoro, ma è polemica.
0: Strano.
1: Da 2 anni non abita più nella casa di via Posillipo, quella del giardino costruito sulla spiaggia delle Monache, non so se vi ricordate, e poi demolito perché è abusivo. Che praticamente, se vi ricordate, qualche anno fa fu scoperto che Romeo c'era proprio questa villa, sta proprio sulla spiaggia delle Monache, scesa a mare, e si era preso un po'.
0: Ma boia?
1: Non va boia e spiagge per fare questo bel giardino, tutto un bel giardino proprio, e poi fu scoperto perché era abusivo poi demolito perché era abusivo, no? L'avvocato Alfredo Romeo torna oggi su quella arenile da imprenditore. Personalmente sono lontano da questa attività, dice al telefono di Repubblica l'amministratore delegato di Romeo Alberghi. Allora praticamente dice: ma non c'è nessun contenzioso con l'autorità portuale, non c'è nessuna condanna per il giardino, sono un procedimento amministrativo. Abbiate andato in prescrizione.
0: Che vuoi allora?
1: Cioè, come a dire, l'abuso c'è stata la denuncia, c'è stata la causa, poi è andata in prescrizione. Che non significa, ma no, non significa assoluzione, prescrizione.
0: Vabbè, però è chiusa la cosa.
1: Beh, prescrizione non va buia, è passato, ma che va buia, cioè è passato un po' di tempo.
0: Purtroppo funziona così, c'ha ragione.
1: Dice all'imprenditore: passato, è uscito più volte per vicenda giudiziaria.
0: Sì, ma se ridi non si capisce. Scusa, che inciucio è così?
1: Passate, è uscito per più volte per vicende giudiziarie, e poi non abito più in quella casa, dice, da circa 4 anni. La mia residenza non è nemmeno a Napoli, dice lui. La palazzina, civico 21, dove sta, con accesso su una parte della spiaggia libera. Dunque, non quella della concessione di Romeo Alberghi, insomma, la spiaggia libera, che sa più là.
0: E la casa va sulla spiaggia libera.
1: Peccato, potevi pigliare proprio asceso,
0: si vede che non gli hanno dato i mezzi.
1: Che le ha sciorto. Resta in ogni caso una proprietà di famiglia. Al momento è interessata dai lavori di manutenzione, li sta curando mio figlio che tornerà ad abitarci. Hai capito? Teneva questa cosa.
0: È tutto legale, può farlo.
1: No, sicuramente. No, per l'amor di Dio. Si sta facendo una cosa bella per la città, dice. Ci sono tante persone che sono contente.
0: Siete contento?
1: Mi fate che io lo sapere. Siete contento? Sei contento tu?
0: Ma
1: sei contento tu?
0: Sei contento. Però sono
1: e
0: sicuro.
1: Poi è un investimento di riqualificazione della spiaggia e perciò va valorizzato. Che giustamente quel pezzo di spiaggia su Posillipo che andava sul mare era un pochettino così, capito? Arrivo proprio a 166, cioè proprio.
0: Diciamo un po'.
1: Andava riqualificato. Grazie. Dici grazie.
0: Prego.
1: Grazie assai.
0: Beh, allora, magari sì, per alcune persone che vogliono viversi quella spiaggia in un certo modo, con un certo stile, può essere una cosa bella. Di certo non ci andremo mai io e te, probabilmente, perché sarà un po' fuori dalla nostra portata.
1: Il 70% però è pubblico, quindi i 500 metri quadri saranno.
0: Allora sai che facciamo?
1: Si farà proprio una cosa di lusso. Ecco.
0: Ci svegliamo la mattina, sì. presto,
1: sì.
0: Ci prendiamo il nostro ombrellone.
1: Non posso, chi se si scende, ambrezza. Ma amma belle, amma pesante.
0: Ragazzi, ma ragazzi,
1: ma non, diciamo, non diciamo sciocchezze, vedi, non diciamo, tu dici
0: sognare non costa nulla. Sognare non costa nulla.
1: Vabbè.
0: Desiderare non costa niente. Ci mettiamo con un nostro bello ombrellone proprio lì, al limite del confine.
1: E avrei come fanno mo? Se è di lusso, penso che faranno una barriera. Faranno il muro.
2: E che denaro stamattina su 76. Ma chi ci sta? Chiano Ribes. Ma guagliano Ribes. Che la Stefano De Martini, non vi giocato.
1: Ci mi dà.
3: Buongiorno Stefano. Stefano, so che hai aperto il pacco accanto a te. E di me ne è uscita la tua pacca.
0: Eh sì. È il pacco del pacco, il pacco
4: certo del pacco. Però anche Repubblica, che fine che ha fatto, è diventato proprio un rotocalco di gossip, di cazzate varie. Vergognatevi perché voi questo vi meritate.
5: Buongiorno cari Marco e
1: Rosario.
5: C'è Dio, una cosa in certo salute.
4: Va bene. Inizia un mondiale che è icona di strage di legalità e del diritto. Mortificazione dei valori sportivi in un mare di ipocrisia, violenza e sopraffazioni. Prone alla legge del profitto e del più forte, sotto l'egida del nuovo imperatore galattico. Di mondiale c'è la figura marrone, olezzante, tra poco commendevoli interessi di bottega ad occhi chiusi, ma con le antenne dritte al fruscio dei dollaroni. Vi mando un abbraccio.
1: Potevi dircelo pure in maniera più...
5: Putin, Mina!
1: Posso dire? Papà spiaggia libero però, olezzante.
0: Posso dire no?
1: Un lato libero, non è il lato.
0: Sardello dice cose bellissime. Cioè, se ci
1: bellissimo, doveva dirlo pure in maniera un po' più.
0: Ma lui è
1: stringata.
0: Allora, un po' di aulicità ci vuole ogni tanto. Cioè, a volte il dono della sintesi è una grandissima cosa, però a volte bisogna sentire i concetti complessi per quello che sono.
1: Con questo mondiale abbiamo proprio messo il punto che lo sport non è più inclusione, oppure lo sport per stare assieme. È nata così calcio.
0: Vabbè, sai, il paese ospitante sta facendo guerra un po' da tutte le parti.
1: Non è proprio
0: la situazione migliore. Buongiorno cari, oggi vi saluto da Guardia San Framondi, affettuosamente da Carlo il ciclista. Chi se sta arrivando in Belgio? Camminate da
1: l'anno. Già se ne va in America. Peccato che ci sta l'acqua, pedalando.
0: Se gli fanno una pedalina,
1: ci c'erai come si chiama? Un pattino.
0: Pedalò.
1: Fine là, sì.
0: Napoli non è più dei napoletani, sta diventando per pochi. Stanno facendo in modo che il napoletano passa e dice: oh, abbiate a kill. Perché si è appropriato di un pezzo di tutti. Ma io. Sinceramente, ripeto, non ho nulla contro Romeo, non ho nulla contro gli imprenditori che prendono le concessioni, eccetera, eccetera.
1: Ce ne eravamo accorti, pensa
0: no, la mia polemica è un'altra.
1: La mentalità, la mi capi.
0: Tutta quel polverone sulle liberalizzazioni, sul rimettere a posto l'euro, perché viene slittato di anno in anno?
1: No, ma ne capite, la spiaggia è un 70% resta libera.
0: Ci
1: poi
0: sta.
1: Sono i 500 metri quadri che sono stati dati in concessione a Romea, che poi ci farà questo hotel di lusso, cioè questa spiaggia di lusso che sarà un appendice del suo albergo. Giustamente, io vengo in albergo a 5 stelle, tengo pochi spiaggi, voglio un pochino. Un po' che sono, buongiorno, bravo, devo appendere la cosa. Uno spritz sulla spiaggia, c'è uno spritz andando in spiaggia. Che 5 stelle sono, pensa cane, che 5 stelle?
0: Ah, 5 stelle ce l'hanno partito, è un'altra cosa.
1: No, 5 stelle di
0: dici l'albergo. Però che è pure un po' lontano poi da quella spiaggia lì.
1: Io non lo so, pensa cane, non lo so. Non capisci cose di lusso.
0: Sono struzzo!
1: Non lo so, sono struzzo, non capisco di cose di lusso. Ci fermiamo un attimo, canzoncino, e poi cambiamo argomento. Vai.

0: vai, continuiamo a parlare di Napoli. Abbiamo parlato di questo, di questa concessione, di questa spiaggia, Napoli.
1: Ricordiamola, però tutto a posto, cioè nel senso, a noi insomma ne abbiamo parlato per informazione, però non è che stiamo denunciando chissà cosa, stiamo dicendo.
0: Amore di, ma noi non dicendo niente, amore Gesù,
1: quando sarà, secondo me ce li meritiamo.
0: Diciamo che è più una pubblicità nascosta, signor Romeo, signor Romeo, è una pubblicità nascosta.
1: Romeo, perché non ci dai due omaggi?
0: Allora, ma pure se dare gli omaggi, darà pure gli omaggi al bar, così no là ci mangiamo stipendi per uno spritz.
1: Perché scusami, una bottiglina d'acqua non me la posso portare?
0: E va, l'acqua pesa cane, e dai. Allora, continuiamo a parlare turismo a Napoli, Napoli piena, stanno tutti quanti contenti, eppure il bagno pare diventato un... vi leggo il titolo: il grande inganno del bagno obbligatorio nei bar e nei Vespasiani tombati. Così a Napoli un bagno primario è diventato un business.
1: Cioè la pipì è un business?
0: È diventato un business a Napoli pure fare pipì, quando, con tutti questi turisti che stanno che stanno per strada e roba varia. Sai chi sta facendo una dieta che fa più ha più bisogno di fare urinare, oppure chi tende una cosa, cioè, si trova un po' in disagio. Noi ne parliamo con l'autore dell'articolo, ne parliamo con Alessandro Migliaccio, che è un giornalista di inchiesta, già intervenuto parecchie
1: volte. Molto amato.
0: Meno male che esiste. Allora, Alessandro, ciao.
1: Ciao Migliaccio.
2: Buongiorno. Ciao ragazzi, ciao.
0: Spiegaci un attimo che sta succedendo su questi bagni.
2: Allora, ovviamente questo è un misto di della solita genialità napoletana di anticipare i tempi su tutto rispetto a tutti gli altri abitanti del resto d'Italia. E poi ovviamente anche un'esigenza nata dal afflusso turistico che c'è stato negli ultimi anni, sempre in aumento a Napoli, con la concomitanza del fatto che non era più obbligatorio per i bar, come si pensava prima, offrire il bagno. Ovviamente alla base lo sfondo è quello sempre che noi avremmo dei bagni pubblici, dei classici vecchi Vespasiani, ma addirittura delle strutture come quelle famose di Piazza Trezza e Trento, dove si scendeva una volta, c'era il bagno, c'era il barbiere, c'erano vari servizi ai quali i cittadini potevano accedere, e ovviamente le teniamo buttate così. Per esempio quelli di Piazza Trezza e Trento sono stati utilizzati prima come deposito per la SIA, e poi ora c'è un cartello che dice che sono chiusi da mesi per manutenzione, ma non stanno facendo nessun lavoro.
0: Certo.
2: Quindi alla base c'è sempre un'inefficienza di non saper gestire il territorio, purtroppo, lo devo dire sempre, da chi ci amministra, senza nessun colore politico, proprio in generale, tanto è sempre così. 8 anni fa, 4 anni fa c'è sempre questo il problema.
0: Cioè l'ultimo dei pensieri è pensare al cittadino, in pratica, cioè l'esigenza del cittadino, l'ultimo si pensa più a chi fa business, a chi fa soldi, che a, insomma, al semplice cittadino che semmai scende per fare una passeggiata.
2: Esatto. E se qualche anno fa questa esigenza è stata intercettata da una persona, da un ragazzo napoletano che ha creato quel bagno che è uscito un po' anche sui giornali in tutta Italia, al Via Tribunale, vicino Via Tribunali, no? Quella creando un bagno, proprio un'attività di bagno pubblico a pagamento.
1: Bella, però diciamo, il bagno di cioè un'attività di bagno pubblico a pagamento è bella come frase.
2: Cioè, diciamo pubblico tra virgolette, nel senso che è un esercizio pubblico, però lui si prende chiaramente 50 centesimi e permette a chiunque, turista, cittadino, sta a Via Tribunale di andare in bagno. Ovviamente questa situazione è stata poi recepita anche dai titolari dei bar. Mentre una volta diciamo liberamente molte persone entravano nei bar e andavano in bagno a Napoli, come nel resto d'Italia, è stato un po' intercettato questo discorso. Io ho girato molti bar dove appunto o pretendono un pagamento oppure pretendono una consumazione, ed è anche giusto se vogliamo, perché comunque una cosa è che entra una persona al giorno, una cosa è che entra un flusso di turisti, una continuazione.
0: Diciamo che dovrebbe essere l'amministrazione a pensare a questi, mettere due bagni chimici oppure qualcosa che possa...
2: Una volta a Via Foria, penso che lo sappiate meglio di me, c'era il famoso Ernesto a Foria, un addetto ai bagni pubblici, proprio ai Vespasiani, tipo parcheggiatore abusivo di oggi, insomma, che in effetti era stato incaricato lì di guardare un po' la folla, la gente che andava nel bagno. E siccome aveva molta richiesta di stare lì a lavorare, tra virgolette, prendendo poi una mancia, e si diceva appunto di una folla come Ernesto Afforie, no? Quando si dice questa cosa è di una persona molto impegnata. Ora io non capisco perché l'amministrazione comunale di Napoli non intercetti mai queste esigenze, ma per anni abbiamo speso più di 160.000 euro per esempio solo l'anno scorso per noleggiare i SEBAC, questi famosi bagni chimici, sì, metterli per qualche settimana in alcune strade di Napoli e poi farli risparire. Ma ovviamente collateralmente all'affitto dei bagni noi paghiamo, abbiamo pagato anche la vigilanza dei bagni per paura che qualcuno li potesse danneggiare.
0: Ma quanti ce ne ha fatto sta Bibi?
2: Io l'ho fatto il conteggio in un articolo, ripeto, solo l'anno scorso ci venne a costare circa 200.000 euro in totale tra vigilanza, cioè, infatti io ho pubblicato pure le foto, ma non solo io, anche altri cittadini indignati di questa situazione, dei vigilanti messi per esempio a via Mezzocannone a guardare questi due bagni chimici per paura che qualcuno li potesse intervenire, oppure addirittura a Piazza Carità un altro di due bagni chimici con un addetto che poverino deve stare là seduto a vedere la gente che è chiaramente pagato con soldi pubblici,
0: certo,
2: a guardare la gente che entra e esce dal bagno. E poi la cosa assurda,
0: sì,
2: questo servizio di sera chiude, cioè il bagno poi alle 6-7 di sera si chiude e la notte, dove magari sarebbe più necessario magari utilizzare il bagno per chi sta per strada che stanno i bar chiusi, ma anche sorvegliarlo perché è più pericoloso che possa succedere, certo, qualche cosa, un atto mandato, il servizio non c'era.
1: Quindi
2: non
1: fate pipì entro le 18, dopo no.
2: Esatto. Bisogna mangiare leggeri, sì,
0: esatto. Quindi a Napoli è diventato un business pure fare la pipì, insomma.
2: Diciamo che io guardiamo una volta anche il lato positivo, cioè al di là delle carenze dell'amministrazione è anche giusto che i cittadini napoletani, come hanno organizzato subito il servizio dei bagagli, no? Per esempio adesso c'è un'attività dove si portano i bagagli,
0: sì,
2: si tengono lì fermi e si paga, ha intercettato questa esigenza. Ed è una cosa
1: però
2: buona,
1: in linea generale nei bar dovrebbe essere, come dire, attenzione del cliente che vuole utilizzare il bagno, comprare poi la bottiglina d'acqua, prendere un caffè al volo giusto per giustificare poi il proprio, certo, bisogno, insomma, no? Dovrebbe essere così, non ci dovrebbe mai essere l'obbligatorietà, se non sbaglio.
2: Allora prima era così, prima
0: no,
2: non c'era l'obbligatorietà perché c'erano non, diciamo, da quando sono stati tolti i Vespasiani in tutto il territorio italiano fu messa una normativa che gli esercizi commerciali, i bagni, dovevano averli e renderli pubblici
1: ai viandanti,
2: ai clienti. Questo però parliamo di, insomma, gli anni 50, anni 60, quando furono tolti.
0: C'è il famoso film di Totò, ti ricordi che ci vuole mettere il Vespasiano davanti alla ristorante? Vabbè Alessandro, insomma questa è un'altra notizia, Napoli sta cambiando, Napoli sta diventando un grande business, è diventata una città per ricchi, no? Poi alla, sì, fine.
2: Io con le mie inchieste, sia quelle che faccio sul mio blog, sui miei canali social, sia quelle che faccio come questa per Napoli Today, dove con la sezione dossier approfondiamo vari temi che, diciamo, non escono tanto fuori, cerchiamo di raccontare la vera Napoli, almeno ci proviamo. L'importante è che comunque si mette in risalto sempre anche il lato positivo dei cittadini napoletani che comunque di fronte a qualsiasi situazione riescono, cercate, a trovare una soluzione.
0: Va buono, grazie Alessandro Migliaccio, cercatelo su a TikTok, voi, su Instagram, su Facebook, che ci sono parecchie inchieste che fa. Sono molto simpatiche, diciamo,
1: sono molto interessanti, tant'è vero che lui, ecco, è molto amato da chi vorrebbe le cose per bene, altri forse lo guardano con un po' di sospetto, ecco,
0: però noi ci dissociamo.
1: Sono molto interessanti, tant'è vero che lui, ecco, è molto amato da chi vorrebbe le cose per bene, altri forse lo guardano con un po' di sospetto, ecco,
0: però noi ci dissociamo.
3: Oh, buongiorno!

0: Eco, la tua scelta quotidiana.
1: Finalmente, finalmente sono arrivati!
2: Cosa?
1: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
3: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
4: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
6: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Che poi effettivamente ci sono, e lo sappiamo bene, alcune strade e zone di Napoli che sono letteralmente invase dai turisti, praticamente H24 se vogliamo, e allora paradossalmente un'attività come questa, anche 50 centesimi
1: 50
0: per dire, come obolo per una pipì, per una pipì.
1: 50 centesimi.
0: Tu hai mai fatto pipì ora nei bagni della metropolitana?
1: Sì, una volta, sì, 20 centesimi,
0: qualcosa del genere, quindi che però a me mi viene un'ansia perché si chiude la porta elettrica dietro, c'ho sempre paura che non si riapre dopo. Dico, resto bloccato qua
1: per dimmi a Pesacane, dove sei?
0: Nel bagno di una metropolitana, no, vi prego, no, dai. Allora, qualche telefonata, pronto?
1: Olo, Giovanni Vendemmia, pronto? Vabbè, meno male, avanza, sento, vai, andiamo avanti.
0: Sarà andato in bagno del suo stesso bar, probabilmente. Io quando non ce la faccio più vado nei bagni dei cantieri, tanto a Napoli siamo pieni.
1: Grazie a te.
0: Adesso se ti acchiappano si incazzano, credo, così, sotto i piedi. Buongiorno ragazzi, agli Champs-Élysées c'erano due bagni chimici elettronici a pagamento con un euro, entravi in un ambiente pulito e disinfettato automaticamente. Luigi, purtroppo da Mantova. Ragazzi, avete saputo, la Sonrisa chiude definitivamente, sì. Ne avevamo parlato.
1: Vabbè, ah, voglio andare a resistere.
2: Buongiorno, oggi va così. Qua giù, cano al peggio, prendi su bagno. Fanno le nevre a 80, la carta di credito. Dosi nella porta, non se la vede. Qua giù, comunque, fa un bench, come un bancomat. Capito? No, nevre a 80.
1: Senti, non ho capito. Un bench, nevre a 80 al co-bencio. Bench.
0: Ma di che stava parlando? Io non ho capito. Che
1: ha detto che lui quando andava nel bagno là, 1,80 euro doveva pure beggiare con.
0: Era tassato con la carta di credito. Esatto. Va bene. Buongiorno ragazzi. Purtroppo le amministrazioni che si susseguono nella nostra città sono assenti per quanto riguarda la manutenzione e la pulizia della stessa città. Per quanto riguarda i servizi essenziali, stendiamo un velo pietoso. Fondamentale per le istituzioni è il solo tassare, dice Francesco. Si potrebbe fare sicuramente qualcosa in più, ragazzi. A Vienna ho visto bagni pubblici da 50 centesimi, pulitissimi e con tanto di musica classica in sottofondo.
1: Già, è venuto a Vienna. Chi c'ha zecca? C'ha zecca Vienna e Napoli. Borice.
0: Vabbè, perché scusami, Napoli non potrebbe essere Vienna.
1: Come Vienna, Napoli.
0: Ci potremmo ispirare a Vienna.
1: L'altro poco, ma finisca c'ha una di 700-800 napolitano. Insomma, quando ne sono rimaste? 100.000, insomma. Vediamo che riusciamo a.
3: Guarda, buongiorno. C'è anche da dire che ci sono dei bagni, sì, diciamo, a pagamento. Ecco, io sono stato, faccio un esempio, non a Napoli, ma a Roma, a Villa Borghese. Ho pagato 50 centesimi per andare in bagno, però vi dirò. Bagni pulitissimi, pulitissimi e una tranquillità assoluta.
1: Ma pure a pagamento, ma basta come mettono, cioè non.
0: Beh sì, diciamo che poi quell'obolo potrebbe essere utilizzato proprio dal comune per mantenere la manutenzione, cioè nel senso che ecco.
1: Non vorrei che poi questi qua per andare in bagno accattano un gelato, comprano una bottiglia d'acqua, o prendono un caffè, o prendono una cosa per andare in bagno, giustamente, vanno nel bar, li bagno. Insomma, dove sta? Non vorrei che per agevolare questa cosa qua, non penso, no.
0: Ah, tu dici che non li mettono per fare
1: questi tipi di cose? No, non penso, già
0: non credo.
1: No.
0: Buongiorno, il business della pipì a Firenze ce lo hanno in mano da anni i cinesi. 2 euro a pipì, dice. In che modo, scusa Carmine?
1: In che modo? Fanno a casa?
0: Bravo, sai. Ti danno la carta igienica, ti danno il sapone, ti danno il bidet.
1: Ragazze, sentiamo una canzoncina e torniamo, vai. We'll be right back.

0: segnalano poi che a Sorrento è una vita che a Piazza Tasso ci sono i servizi igienici a pagamento a 50 centesimi, dice, però sono puliti e ben sorvegliati.
1: Piazza Tasso da noi.
0: A Sorrento.
1: Stiamo parlando di Napoli. Pronto?
2: Pronto ragazzi, buongiorno, c'è il fotografo.
1: Fotografo, ciao.
2: Comunque quello più caro è a Di Maro.
1: Ah, quando il si bagno? Viene a Di Maro?
2: No, non è proprio, no, i bagni lì sono liberi, quelli che mettono in occasione, però lì c'è un'area di sosta camper, no? Che praticamente in qualsiasi area di sosta che esista, tipo sull'autostrada, lo scarico della cassetta di 18 litri è gratis, uguale in tante, oppure se uno va in area di sosta costa 5 euro per fare cariche scarse, e va a Di Maro dentro all'azienda si prende 15 euro.
1: Sì, ma scusami un attimo, che stiamo parlando dei campeggiatori, no? Stiamo parlando dei tuoi, cioè vedi che poi c'ha la
0: della tua esigenza, che
1: c'è la trappesana,
0: che c'entro io,
1: c'ha il fuoco in una maniera,
0: ma c'è Nello là, è l'ultimo arrivato, la via del Luis, che buona me
2: è sempre bagno.
1: Prima vai a Fovipa, mia Di Maro, una placca, una blalla e poi ti dici
2: che... È quello là che costa di più andare lì e portare roba nel bagno, quello costa di più, la stessa cosa.
1: Vabbè, ciao.
0: Allora. Almeno però tu fai pipì nel tuo camper poi, no?
3: Cioè. Buongiorno ragazzi, Stefano. Ragazzi, anche sotto la stazione centrale a Piazza Garibaldi c'è uno che ha il servizio dei bagni pubblici e ti fa pagare un euro per fare una pipì.
1: Esagerato per un euro, yeah.
0: Ma che vuoi, si arrotonda. Poi tu il problema è che proprio in questo caso, quando c'è l'esigenza che ti sta scappando, l'euro lo dai.
1: Cioè, ma poi devo fare che... tutto da solo, oppure un euro mi danno pure a chi che mi dà una mano. Non lo
0: so. E che ti deve dare?
4: Ma dico, volete piazzare quel coso proprio qui.
1: Ma chi?
0: Vabbè, non si sta, dice un amico: basta uscire col pappagallo sanitario, bello, igienico. Oh, da portare,
5: Mettere, ragazzi, buongiorno. Comunque anche nelle autogrill la situazione non è migliore, io per lavoro sto tutto il giorno appunto in autostrada e tangenziale, e vi posso garantire che quelle volte che mi fermo, quelle 2-3 volte al giorno a fare la pausa pipì, praticamente io nei bagni devo entrare sempre, inizialmente trattenevo il respiro per non respirare, sono arrivato al punto che tengo in età, praticamente mentre facevo pipì rischiavo di sbattere a capo d'aereo perché non respirando ci finivo. Quindi ho dovuto optare per l'opzione B, che è quella di mettere il naso dentro la camicia, e praticamente a fare sta cosa mi stava nella gobba, perché ha già fa pipì, scusate, stavo dicendo in modo un po' più volgare, praticamente con naso dentro, tutto gobbo, tutto stort, e devo stare pure attento a non me la fangolo perché sono tutti
1: sono stort. Così sporchi,
5: ma hanno un trauma.
1: Ma sono così sporchi.
0: Diciamo che spesso quando si va sugli autogrill, l'aroma che passa nei bagni non è dei miei. Sai, capita l'orario di punta, che magari giustamente si sta aspettando di fare.
1: Ma c'è essere onesto, io trovo pure qualche numero di telefono insomma interessante, sai.
0: Ma perché hai chiamato mai?
6: Buongiorno ragazzi,
1: sì, siamo lumi.
6: Che schifo.
0: Però posso dire, sulla scia di quello che diceva l'amico nel vocale, un appello che finirà ovviamente nell'infinito e nell'universo disperso così. Io non ho mai capito perché quando si va nei bagni pubblici o nei bar non si tira lo scarico.
1: Cioè, vabbè, c'è stato pure qua, no? Vedi, cioè, dovunque c'è sempre,
0: no?
1: Il suo.
0: Ho capito, ma che ci vuole?
1: C'è sempre
0: ci vuole? Cioè,
1: lo so, c'è stato pure chi si lava i mani, chi ti lo scarica, chi
0: la
1: usa carta igienica, roba che fa. L'umanità, allora,
0: queste cose qua sono fatti tuoi, non mi interessa. Però perché mi devi lasciare il ricordo di quello che hai fatto lì? Tira e
1: c'è
0: ciao.
1: C'è quello che parcheggia bene, quello che parcheggia male, quello che parcheggia in doppia fila, chi si mette un coppo cocchi.
7: Un comico napoletano diceva: prima c'è un dolore, poi
1: va bene. Fermi lì, ragazzi. 1, 2, go!

0: prossima fermata. Next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
2: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me.
4: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: TSE del Digitale Terrese, tutto a dance stiamo, a dance. Siamo ragazzi cubi, ecco, ragazzi immagini.
1: E che immagini?
0: Con il filo interdentale. C'è una grande battuta di Giacomo Rizzi con questa cosa.
1: Si può dire?
0: Una volta per vedere un sedere bisognava abbassare la mutanda, ma per vedere la mutanda bisogna...
1: Vabbè, andiamo avanti. Geniale.
0: Una battuta che faceva il maestro, che approfittiamo.
1: Salutiamo
0: un grande attore, un grande attore napoletano.
1: Ah, ragazzi, andiamo a vedere qualche messaggio.
0: Uno degli ultimi che ci è rimasto, poi finita là.
1: Diciamo di quella vecchia scuola lì.
0: Secondo me Giacomo Rizzi è l'ultimo comico.
1: L'arte
0: l'ultimo
1: è morta.
0: Comico vero, eh?
1: L'arte è morta.
0: La comicità più che altro.
1: Ciao ragazzi, allora oggi, ma se, il problema sai qual è? Però siamo sempre noi. Se noi ridiamo per rubare lo zuppone, cioè siamo finiti, capito?
0: Ma mica è quello.
1: All'Octoberfest di Monaco il bisogno piccolo gratis nella grondaia e quello grande invece 2 euro. E alla fine mi hanno pure chiesto.
0: All'Octoberfest, mica se bevono all'Octoberfest, cioè sono stato a Monaco, c'è stato una fiaca per sbovette 8 birre, frate,
1: ma come
0: una
1: si fa?
0: Ma c'è cose di esicce, capo, volevo mettere la coppa a terzi, già facevi ciù, cioè.
1: Ma tu sei gracilino,
0: non ti imbriaca però, cioè, no. non è birra che ti imbriaca, però vive una panza tanto.
1: Tu che hai la grande scuola dello Chardonnay non sei riuscito a tenere testa alla birra a Monaco, incredibile.
0: Sono due cose che si separate.
1: Vabbè, dovresti reggere, no?
2: Sono precisa.
0: No, non è che non reggi l'alcol, perché l'alcol là è poco, il discorso è da 3 ore che la roba.
1: Ma poi 2 ore.
0: Ma non la puoi poi, capisci? Ma non c'è la cosa.
1: La soppunta come
0: si. La soppunta, la puoi.
1: Ragazzi, per non toccare con le mani il tasto dello scarico dei bagni pubblici, io pigio con il gomito, ma ora ho un'infezione al gomito. Sapete dirmi perché? Francesco da Ferrara.
0: Vabbè, basta lavare le mani dopo, dai ragazzi.
1: Sì.
0: Si esce e si lavano le mani.
1: Si lavano le mani, si può prendere.
0: Su cavallo.
1: Si può prendere un po' di carta e pigi il tastino, insomma, ci sono tanti.
0: E come siete delicati qui su 7-6.
1: Buongiorno ragazzi, io come Rosario sono spesso su un palco per uno spettacolo. Il mio, a differenza di Rosario, è di tipo canoro, quindi bevo tanto tra una canzone e l'altra. E non avete idea di quante volte durante un evento mi sento scoppiare. Pagherei anche 10 euro per scendere e andare in bagno. Non so se capita anche a lui, dice Antonio.
0: E come no, è capitato che sono andato in scena che dovevo andare in bagno, però capita una cosa che l'adrenalina, non lo so che cos'è, ti fa dimenticare, pure se ti fa male a capo, c'è un dolore, una cosa, l'adrenalina ti fa, sì, tipo stai concentrato su quello che stai facendo.
1: I tempi che si faceva, no è vero, quando io pure facevo, quando facevo pure io teatro mi disse no, devo fare pipì, no, tienitela, ti mantieni sulla concentrazione.
0: No, questa è una stronzata,
1: si
0: può in tuo bagno, vai in tuo bagno, stai più rilassato, no, vai.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. Si è presentato ai carabinieri, accompagnato dal proprio avvocato, il presunto responsabile degli spari avvenuti dopo una lite per motivi di viabilità a Sant'Anastasia nel Napoletano. L'uomo è stato denunciato a piede libero e ha consegnato una pistola risultata rubata nel 2024 ad un poliziotto. I fatti risalgono alla tarda serata di martedì in via Guglielmo Marconi, dopo una discussione tra due motociclisti. Uno dei contendenti avrebbe inseguito l'altro esplodendo 6 colpi d'arma da fuoco. Fortunatamente nessun ferito, 5 5 proiettili hanno colpito il muro di un edificio, mentre uno ha colpito un pneumatico di un'auto in sosta. La vittima, un carabiniere libero dal servizio, ha immediatamente allertato i colleghi. Le indagini dei militari hanno portato nella serata successiva alla presentazione spontanea del presunto autore degli spari. Ancora cronaca, folle inseguimento nella notte a Giugliano. Un 19enne di Casavatore fugge con una Fiat 500X rubata, si nasconde nei campi ma viene rintracciato dai carabinieri. Decisiva una videochiamata con gli amici accorsi per aiutarlo. Il ragazzo è stato poi arrestato con 5 giovani denunciati per favoreggiamento. Svolta in un cold case di camorra a Napoli. I carabinieri del nucleo investigativo hanno arrestato un uomo accusato di concorso nell'omicidio premeditato di Rodolfo Zingo, ucciso in un agguato a colpi di pistola il 22 aprile del 2015 nella zona di Cavalleggiari d'Aosta. Secondo gli investigatori, l'omicidio sarebbe stato ordinato dal clan Giannelli nell'ambito della lotta per il controllo delle attività criminali nel quartiere di Bagnoli. L'arrestato è accusato anche di detenzione e porto illegale di arma aggravati dal metodo mafioso. Cambiamo argomento, le Olimpiadi estive del 2036 potrebbero parlare anche napoletano. Il CONI ha infatti avviato le prime valutazioni per una candidatura italiana che vedrebbe Napoli e Roma protagoniste di un progetto congiunto. L'idea è quella di replicare il modello dell'Olimpiade diffusa, già sperimentata con i giochi invernali di Milano Cortina, coinvolgendo più territori ed infrastrutture in un unico grande evento internazionale. Chiudiamo ora con lo sport, il calcio, il giorno dell'inizio dei mondiali 2026 che saranno ospitati da Canada, Messico e Stati Uniti. Alle ore 19:30 italiane via la cerimonia d'apertura, poi alle 21 il match inaugurale tra Messico e Sudafrica. Intanto il Napoli tiene ancora il via libera per poter annunciare Massimiliano Allegri. Entro il weekend dovrebbe esserci l'incontro decisivo tra il tecnico livornese ed il Milan per la risoluzione definitiva. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiskis Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione e linea al meteo.
3: Kiskis Napoli Meteo.
2: Saluto e ben ritrovati gli amici di Kiskis Napoli da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. La Campania non viene interessata dal passaggio di un rapido impulso instabile che scivola verso l'Adriatico e i Balcani. Avremo dunque una giornata di giovedì ancora in prevalenza soleggiata, più qualche velatura di passaggio e degli annuvolamenti al pomeriggio lungo la dorsale appenninica, ma con basso rischio di fenomeni sul territorio campano. Le temperature saranno in lieve diminuzione per l'ingresso di correnti un po' più fresche da nord e le massime scenderanno al di sotto dei 30 gradi, comunque valori sempre tipici in linea con le medie stagionali. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Seconda ora di Yes and Kiss Kiss in questo giovedì 11 giugno, sempre con lui, Rosario Verde.
1: White Mind, con lui, Marco Pinsacan.
0: Ma di sette gente. E allora continuiamo, salutiamo anche Nello Iorio che in questo momento è in regia con noi, è in staffetta con il mitico Ciro Froio, quindi forse adesso se volete fare una telefonata con un viva voce potrebbe passare.
1: Cioè, pure,
0: potete sfogare. Si potete sfogare.
1: Che non si sente niente. Allora, seconda ora, terzo argomento, vai, se vogliamo, parliamo di una cosa che è un po' controversa.
0: Perché, hai stappato?
1: Sì, quando uno non sa...
0: Sapete
1: questa notizia? Ecco, perché è passata ormai è legge educazione sessuale alle medie e alle superiori solo con il consenso informato dei genitori. Il DDL, il decreto di legge Vavitara, diventa legge, quindi è legge in Italia. È stato vietato alle scuole, all'asilo, alle scuole elementari ed è approvato, insomma, una specie di educazione sessuale nelle medie e nelle superiori, ma solo se si va a casa e si dice papà ma metti la film perché e fa gita papà no ma non spiega che è la ciuccia,
0: non è proprio così,
1: non è che è l'educazione sessuale,
0: no.
1: Papà, ma non spiega che è la ciuccia, però è una cosa che si avvicina alla ciuccia. Per esempio, no? Per esempio, Nellina a 16 anni. Nellino, ecco, tu che tieni ciò a cervella fresca più vicino, quando hai scoperto la ciuccia? A che età? 10-12 anni, un malato già sapeva che era. Cioè, cos'era la
0: ecco
1: la tarantella.
0: Cosa sono quelle occhiaie.
1: Scusa, te l'ha spiegato, non voglio sapere fatto tu, ma te l'ha spiegato.
0: Alle scuole,
1: alle elementari. Ma tra amici, alle elementari. Beh, vedi, mostro si sapeva palpitare tutti, ma. Allora, ecco,
0: ma leggi il virgolettato di Valditara, che è la parte bella, secondo me.
1: Così tuteliamo i bambini dalla propaganda gender. Insomma, eccolo là. Era il là a Pesacane. Il tappo di Pesacane. Si sarebbero anche d'accordo. Cioè, mo sono un uomo abbastanza libero, sono di larghe vedute, sono anche di sinistra. Io per me che sono una camera quando annuro, insomma, spiaggia nudista, sesso libero, ciulli.
0: Ma non è questo, non è questo!
1: Trenino! Trenino! Io sono per il trenino, no, Pesacane, però.
0: Oh, mamma mia!
1: Però a dire la verità, insomma, è una cosa che uno lo scopre da un amico e dice, ma che è questa cosa? Che significa? Quando era piccirillo mi arriva nel modo.
0: Ciro è rientrato sorridendo. Chissà come.
1: C'è sta cosa. Cioè,
0: smettila pure tu.
1: Perché poi si è latte, taran. Appena diventano poco più grossi, te la levano. Ma che è? Cioè. Fanno vedere la cosa
0: che cambia il tuo sguardo, capisci?
1: Queste cose qua. Quindi, insomma, volevo sapere anche il vostro trasudice Ruzzi. Ci interessa l'argomento. Allora, vedi un ragazzo come Nello, che adesso ha 19-20 anni, insomma, si ricorda quando l'ha saputo a 10-11 anni.
0: No, la vera notizia è che lui ne è venuto a conoscenza a quell'età, però poi basta, non ha saputo mai più nulla. Cioè, non ha mai fatto pratica.
1: Sì, poi arrivano notizie.
0: Si è appassionato ai mixer ed è finita lì.
1: Quindi è diventato, secondo me c'è sta pure, no, questo fatto che uno va a casa e dice papà mi metti Leonardo, vieni a casa, papà ci spiegheranno cos'è la cosa in classe, che dice mi dai il permesso e tu dai il permesso,
0: sì.
1: Un genitore dice no, la sappiamo a me, ma perché tu vado con figli di sti cose, no?
0: Beh sì, parlerà prima o poi.
1: Ma per l'amor di Dio, chi lo mica può parlare di queste cose? Io mi pensavo con papà o mamma a parlare di queste cose, ma non esiste.
0: Ma perché no?
1: Scusa Menello, tu mi stessi insieme a mamma e dice, mamma, lo sai, ieri mi sono fatto una.
0: Ma non è questa la
1: cosa! Ma te dica a te, mamma! Ma te dica a te, perché mio amico mi ha dato una cosa, ma mi sono chiuso in bagno, ma te dica a te. Dice a mamma, io mi stessi scondere, dice
0: ma
1: mamma.
0: Per questo vincono,
1: mamma, che... stamattina mi sono svegliato tutto incapato. Ma che conto te che fammi ria mamma. Ma te pare normale. Cioè, vai vicino a mamma, che mamma, sono tutto incapato ultimamente, ma che.
0: Scusa,
1: mamma, ci stiamo giù di là perché poi da cominciare, che sei dato? Venendo in malatica con la signora Bash, con la compagna di tua sorella, cioè, venendo in capato, no?
0: E va vicino
1: a mia mamma e dico, mamma, è venuta a capato, cazzi.
0: Per questo servirebbe l'educazione sessuale a scuola.
1: Ma manco, professore.
0: Questo servirebbe.
1: Ma metti scordo, dice
0: la roba gender, non significa niente.
1: Ma metti scordo, dice la professora, dice, professore, ci piglia la capata, capo, ci fosse musica.
0: Ma non devi di questo.
1: Ma schiattasse, capo, in faccia, no.
0: Ma stai dicendo?
1: No, non si dice.
0: Ma non si fa nemmeno.
1: Si pensa, ma si dice all'amico, no? Vicino all'amico, ah,
2: allora per questo vincono, capito?
1: A schiattasse, capo, in faccia.
0: Ma smetti questo linguaggio.
1: Vicino all'amico, ma non lo... capì?
0: Questa roba qua...
1: È bravo, con flauto, dici che è.
0: Questa educazione sessuale servirebbe proprio a spiegare. Sai perché dovrebbe essere fatta? Perché se tu.
1: Ma va a cagare, pesare,
0: ma
1: non ci dice! Ma non ci dice,
0: se tu nella tua spontaneità adolescenziale non romperti gli occhiali, che poi già non ci vire tu. Allora,
1: ma non ci dice.
0: Se tu nelle tue capate adolescenziali andassi da un professore dicendo: siete, tenga la capascia, lui, il professore, che cosa è? Direbbe: guarda, è tutto normale che tu hai. Questi sono gli ormoni in subbuglio. Aspetta. E ti spiegherebbe però che è sbagliato il pensiero di aschiatta, perché ti direbbe: no, però certe cose
1: 50
0: si fanno.
1: Ma il capo si fanno. Uno che viene vicino a me dice: io ho avuto in tre anni 50 donne, cosa dice? Che non schiattasse, che dici?
0: Ci vuole delicatezza e rispetto. E questo spiegherebbe.
1: Comunque è questo.
0: Non c'è niente dal gender da tutelare, ci sarebbe solamente da spiegare che certi impulsi vanno comunque controllati e gestiti nel rispetto delle persone.
1: Ma sono 3.000, sono 200.000 anni che esiste l'uomo primitivo, pesa cane, si incapava.
0: È morto da una vita!
1: L'uomo primitivo si incapava con la uoma.
0: Ma sono
1: tutto
0: passati milioni di anni.
1: Deve una palla e pile, chi la ricciò a menù.
0: Ma che significa?
1: Perché noi, se non è depilato, che schifo. Chi l'avrebbe chiede pile, si incapava, pesa.
0: Oh, mamma mia, che confusione.
1: È finito il maschio, pesa.
0: Che confusione.
1: Il maschio si incapava con il pelo.
0: Scusami.
1: Era pellicciato. Scusate, ma è stato uno sciocco. Io chiedo scusa.
0: Ma quella povera, non voglio parlare di Francesca, per carità, ma quella povera anima di Alfonso.
1: Ma non può parlare.
0: Come ma ci credo che non vuole parlare di me.
1: Ma tenga papà.
0: Scusami, ci credo. Cioè, tu,
1: ma c'è, mi sono messo vicino a papà.
0: Dico, non avete mai avuto quella chiacchierata padre figlio?
1: Ma non esiste proprio.
0: Ma scusami, ma come? Cioè, tu l'hai lasciato nel mondo così?
1: Ma sicura, ma chi lei che non può parlare? Cioè, ma se stai pure a parlare con questo, è lui che non va. Tu vai vicino a Flavio, Iambo, pure tu sei guaglione, vai vicino a padre e dici: ma papà, non è una capata.
2: Ma perché quando parliamo di questi argomenti c'è un sacco di gente qua dentro? Non l'ho mai capita sta cosa.
1: Non ci chiedo proprio a Ciro, perché Ciro. Ciro sta mandando del luci rosso.
0: Vabbè.
1: Cioè, non ci chiedo proprio.
2: Lo chiamavano Ciro Amsterdam.
1: Ciro. Ciro è nata con Ciro è fratello proprio in compagnia.
0: Ma adesso dovremmo fare una telefonata?
1: Vai.
0: Sei sicuro? Pronto?
1: Hello, pronto? Buongiorno.
3: Pronto, buongiorno ragazzi, vi voglio bene, per piacere, chiamata a cocca esorcista per Rosario.
0: Andiamo là.
3: Madonna mia, Rosa, che t'hanno fatto?
1: Ma com'è che m'hanno fatto? Il discorso è quello, capisci? Siamo incapaci.
3: Comunque Rosa.
1: Ma perché tu a piccirillo sei tutto vicino a padre della mamma, dove dici il secondo?
3: No, io vado a spicciare in dall'enciclopedia medica, dove
1: vedi
3: come si partorivano i bambini.
1: E facevo malato un coppo di segni, guarda la malattia, vedi la malattia,
0: ecco. Con la sezione, capito, dell'organo.
1: Se vado vicino al mio professore di scienza, cioè signor dottore, come si chiama, professo, ieri mi sono incapato con una immagine sull'enciclopedia, chi lo deve chiamare maniaca, dici chi sei? Chi se l'ha mandato un psicologo?
0: Ma no,
1: chi se l'ha mandato un psicologo?
0: Dato che è un educatore.
1: Senza sapere che quello è troppo maschio, che si è incapato, no. E ha consumato con.
0: Invece, una persona indicata a fare questo di educazione sessuale saprebbe tradurre questo tuo impulso e spiegarti come mai magari hai avuto piacere a vedere una cosa piuttosto che un'altra.
1: Ma tu sei d'accordo ad avere il consenso del genitore? Cioè, vai dal genitore e tu gli dai il consenso al ragazzo, questo è il tema.
0: Ma io no, cioè nel senso,
1: cioè, tu dici
0: certe
1: libero,
0: cose
1: vai a scuola e il professore ti spiega,
0: lo metti nel programma, metti
1: ma tu come ti incapi? A me mi piace una serie,
0: no ma
1: tu ti
0: è...
1: incapa pure con Flavio.
0: Ma Flavio, tu la stai... Flavio!
4: Allora si dovrebbe aprire.
0: Nudo Flavio! Ma nudo Flavio, vediamo se Pesacani si incapa.
4: Assolutamente no. Ciro se ne è andato.
0: Gente.
4: Su questo Ciro è se andato via. Ha abbandonato lo studio.
0: Se ne è giudice lui.
4: Ma la cosa strana è che Ciro! Flavio lo ha seguito. L'ha seguito però. Allora, si potrebbe aprire una parentesi seria su questa cosa, però vabbè, lasciamo stare, perché ci sarebbero da dire e secondo me sì.
0: Ma che non, c'è da dire, Pesacà? Non c'è da dire niente.
4: Non si dovrebbe avere il consenso, a parte che Valditara secondo me dice una cosa brutta proprio sul discorso della propaganda gender, perché nessuno vuole fare l'educazione sessuale per fare propaganda gender nelle scuole. Questa è una cosa che io non capisco.
0: Pensiero tu, io sono d'accordo per il consenso informato. Viene mio figlio a casa e dice: papà, mi vuoi spiegare l'educazione?
4: Ma tante famiglie non sono proprio in grado di fare una cosa del genere. Vedi, tu non hai mai parlato, per esempio, con tuo figlio.
0: Ma sono normali, ragazzi. Ma manchi
4: ma sei stato
0: parlato
4: fortunato.
0: Con mio padre. Io penso che 99...
4: Ma tu non sei normale, però.
0: Ma perché tu hai parlato con mamma e padre da dicere il capato tu?
4: No, ma abbiamo parlato.
0: E allora, scusi, che cazzo vuoi?
4: Ma le capace.
0: Cioè, capisci che dici?
4: Ma non è il mondo.
0: Ma perché vogliono oggi, o vendendo oggi o vendendo.
4: Ma io parlavo con i miei genitori, mi hanno spiegato.
0: Tu
4: sei
0: vicino a mamma e dici: mamma, what the come on.
4: No, mai fatto.
0: Quando
4: non
0: ci sono
4: più con papà, ovviamente.
0: Wow, mamma, ma ci sento bagno tre ore, io non mai che cavolo.
4: Di certe, allora, di
0: quelle. Ma ci
4: di chi? Stai zitto, di certe cose parlavo con papà. Di cose affettive parlavo con mamma. Cioè, è sempre andata così, ma non capisce niente.

0: Ti ricordi, era il 2013 quando andava questa canzone, noi stavamo lì alla, al porto, ti ricordi? Con l'altra realtà, che bello però, che bei tempi che erano pure quelli.
1: 2013, allora, mamma
0: era il 2013, ne?
1: Vai giù, imbazzia proprio, cioè non... pareva la NASA, pareva, vai.
0: Nel senso, un asa pareva, cioè era sempre lo stesso.
1: Vabbè, pronto?
2: Ciao, sono Antimo.
1: Oui, Antimo, ciao.
0: Antimo, buongiorno.
2: Buongiorno, senti, ma allora io volevo parlare sull'argomento dell'educazione sessuale.
1: Prego.
2: Cioè, sì. A scuola.
1: Sì, prego.
2: Allora, io sono dell'82,
1: sì.
2: Però per tanti anni ho abitato a Cuneo.
1: Okay.
2: Ti posso dire che già nelle scuole medie e superiori noi facevamo già educazione sessuale all'epoca.
1: Ma guardi, sono del 71, andavo a scuola, scuole medie se mi sbaglio, no, primo superiore, secondo superiore, andavo all'Enrico Fermi e c'era il professore di scienza che ci parlava di queste cose, ci parlava anche della masturbazione, ci parlava di tutte queste cose qua.
2: No, non sto parlando, non c'era una sessuologa, una
1: dottoressa. Ah, c'era proprio la sessuologa, sì.
0: Il professore di scienza ti spiegava la riproduzione.
1: No, ci spiegava proprio queste cose qua.
0: Ah, sozzo,
2: esattamente. Sozzo, c'era proprio tutto l'argomento, c'era la sessuologa, c'era la dottoressa dell'ASL di competenza.
0: Così si faceva, capito? Così dovrebbe essere.
2: Però sto vedendo la cosa al contrario sulle mie figlie, che praticamente è un tabù. Cioè non se ne parla proprio.
0: Ma perché figlie, oggi non, oggi parla, non no. Si prende la nessuno si prende questa responsabilità.
1: No, sta dicendo lui con le figlie è un tabù, non ne parla. Ho capito questo?
2: No, al contrario, perdonami, a scuola non se ne parla proprio.
1: Non si può mai sapere, se un professore apre questo argomento, tu sei bigotto o altro, succede.
2: Questo è verissimo, però per amor di Dio, ormai siamo di aperture, come dire.
0: Però mettiamo caso, no? Uno c'ha una famiglia che non tratta di questi argomenti. Dall'altro lato l'istituzione, in questo caso la scuola, rappresenterebbe lo Stato. E manco ti mette a disposizione realmente qualcosa, perché se ci vuole il consenso, io sono della famiglia che non voglio che si parli di certe cose, probabilmente non darò nemmeno il consenso. Il rischio è che ci sono dei ragazzi che poi un giorno non sanno riconoscere dei segnali nettamente negativi, sì, o pericolosi, sì, da parte di qualche malintenzionato. Anche quello diventa il discorso, non è semplicemente come è la riproduzione.
2: Malattie. Mettiamolo sul lato anche delle malattie.
0: Anche, certo.
2: Cioè, questo è un argomento ampio, cioè non è soltanto maschio femmina, cioè è un argomento che si può parlare di tantissime cose, però purtroppo è ancora, per me è un tabù, sia in famiglia che fuori famiglia.
0: Considerando che è un dato, ci sono tantissime ragazze che restano incinte e sono ancora minorenni, quindi vuol dire che probabilmente da parte di entrambi non c'era una reale conoscenza di eventuali conseguenze di certe cose stupende che si possono fare, no?
2: Ma è un quasi, ti ripeto, siamo proprio anni luce lontano, perché pillola, spirale, consultorio, cioè le donne non sanno neanche cosa siano.
1: Va bene.
0: Ciao caro,
2: ciao.
1: Antimo, ciao.
0: Allora, c'è un amico che dice sto morendo da ridere, Tina da Pordenone, ciao Tina, un abbraccio. Ce n'era un altro che era bellissimo, aspetta, l'ho perso, pronto?
3: Babbo!
1: Babbo! Che?
3: Che? Non paga patino, mi è uscito un mucchetto bianco.
1: No, senza. Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno, salve.
3: Ciao, sono Nicola Camugnano.
1: Ciao caro.
0: Ciao.
3: No, a proposito dell'argomento che stai trattando sull'educazione sessuale a scuola, se no, giusto?
1: Sì. No, vabbè, se è giusto o meno il consenso da parte dei genitori.
3: Allora, esatto.
1: E se è giusto, per esempio, all'asilo spiegare delle cose.
3: Sì, il problema non è l'educazione sessuale, che secondo me è sacrosante, come dicevi tu prima, anche noi, i nostri genitori, col cavolo che ci spiegavano certe cose, anzi, lo dovevamo imparare. Sicuramente in modo sbagliato. Il problema è che si è approfittato di questa situazione per far entrare nelle scuole transgender, cucù, cipù, a fare delle lezioni ai bambini elementari, cioè trasformare e rendere tutto lecito.
1: Allora, cioè, ma quello sta nel fatto che io vicino a un adolescente dico che già sta confuso di per sé, vado là e gli propongo: guarda, che tu puoi essere così, puoi essere così.
3: Questo è il problema.
1: Capito?
0: No, lui non vuole questo.
1: dico questo fa, vogliono fare, no, questo vogliono fare, che tu vai in adolescente.
3: Loro, lo sbaglio è questo, cioè loro vogliono portare anche all'elementare o all'asilo dei personaggi, come hanno già fatto al nord, senza chiedere il consenso ai genitori e nulla, fanno entrare queste persone che, per l'amor di Dio, come persone, come essere umano, sono persone perfettamente normali.
1: Loro hanno campato.
3: Non incontrano certamente quello che è il mio modo di vedere, sì, insegnare.
0: Scusami, ma quando mai si è scritto, si è sentito che qualche persona anche del genere è andato a qualche incontro e ha detto dovete essere come me?
3: Sono state
0: quello magari il discorso fatto. Diventa se magari vi sentite come me, non sentitevi negativi, non sentitevi a disagio, non sentitevi anormali, non sentitevi esclusi, perché siete persone normalissime come tutte quante le altre.
3: Infatti, no, come questo è come quando hanno portato quei bambini alle elementari, ci hanno portato quel, come si chiama lì, quel musulmano che li ha fatti inginocchiare, tutto quanto, a no, Free Palestine.
1: Qualche Samaritan Mita. Allora, diciamo, fermiamo un attimo. Sì,
0: ha fatto una poca insalata.
1: No.
3: Portare nelle scuole elementari, senza il consenso dei genitori, certe persone. Finché viene la sessuologa o la persona perfettamente compatibile, che è una persona istruita per fare certe cose, e gli spiega l'educazione sessuale, cioè l'uomo, la donna, la sessuale, quello che potevo.
1: Non è solo uomo e donna.
3: Ma no, che all'asilo.
0: Scusami, solo una domanda.
1: Però Marco,
0: sì, solo una velocissima.
1: Ma tu ce la fai, dopo rispondo.
0: No, mi devi dire solo sì o no. Sì. Cioè, o viene una persona, un trans, o viene uno psicologo, ma parlano esattamente della stessa cosa. Aspetta, parlano esattamente della stessa cosa, non è uguale?
3: No, perché deve avere un trans o un LGBTQ?
0: Perché devo avere una persona normale?
1: Finita
0: la telefonata.
1: Ciao,
0: ragazzi, fermi lì un attimo.
1: Però quello che dico io. Poi ci può telefonare chi che è d'accordo con te, chi che non è d'accordo con te.
0: Ma io ho fatto
1: una domanda. Dice, non è che ma ognuno che c'è, che non è d'accordo con te, diciamo, fa mezz'ora.
0: Ho fatto una domanda.
1: Hai tu suo.
0: Ho fatto una domanda. Fermi lì.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt, portata a 500 litri all'ora, è a soli €139,95. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry. Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro.

0: Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: da trascorrere insieme. Tu nel frattempo ti sei calmato un attimo?
1: Ma come sono calmato?
0: Perché avevi la vena che ti esplodeva sopra la fronte. Sopra la fronte.
1: Non sto parlando, avevi che strana sta cosa, avevi che strana. Che vuoi a me?
0: Vabbè, scusami, è andata come volevi.
1: Strano. Pronto?
0: Da quello che ho capito, tu sei d'accordo.
2: Buongiorno, Jerry da Nola.
1: Qui, Jerry, ciao.
2: Ragazzi, argomento interessante. A casa nostra, 4 figli maschi, un professore di educazione sessuale, non se era papà. Papà tenne un metodo che ci insegnava lo sesso.
1: Ma che lo problema, il problema è che chi segue questa teoria dice che pure è sbagliato, perché se io fossi un padre eterosessuale e vicino a me 4 figli maschi, a forza voglierà quella teoria eterosessuale, va a finire che qualcuno dice vabbè, ma tu stai condizionando il ragazzino, oppure gli stai mettendo un peso, perché anche questo, per esempio, sapendo che papà è eterosessuale convinto così, va a finire che se io ho tendenze anche di un'altra cosa mi metto in capito, perché è sbagliato, come
0: è sbagliato secondo che il padre me, sia così
1: secondo me,
0: pressante,
1: secondo me dovrebbe essere tutto un po' più naturale. Sono 250.000 anni che facciamo così, l'ultimo decennio.

0: insomma non va più bene,
1: devi valutare quanto hanno vissuto male quelle persone che magari come dici
2: l'uomo
1: tu stavano
2: vivevano
1: no,
2: già
1: così come lascia stare però nel senso che molti hanno vissuto poi male il fatto di fare outing come si dice in gergo. Pronto
0: buongiorno,
3: ciao, sono Raffaele, sono un insegnante.
1: Ciao Raffaele. Buongiorno.
3: Allora, innanzitutto volevo rispondere al signore che ha chiamato prima, senza polemiche e senza cose alcune, la biologia ci sta facendo conoscere oggi, perché non lo sapevamo prima, che ci sono animali che nascono maschi e diventano femmine o viceversa, che ci sono altri animali che nascono in natura di un sesso o dell'altro in base alla temperatura con cui vengono covati. Quindi parliamo di qualcosa che è più naturale di quello che noi possiamo pensare. Due, la domanda mia è: quando Valditara fa una cosa del genere, è veramente senza polemica, è una domanda che faccio, nel momento in cui c'è un genitore, perché la classe è fatta da più persone, che dà il consenso e un altro no, che si fa? Si porta un dobagno?
0: No, io la domanda che le vorrei fare è un'altra cosa, per esempio lei alle scuole elementari, per esempio prima, seconda, terza elementari, che i bambini ancora non sono sessualizzati, insomma, lei reputa giusto parlare di educazione sessuale?
3: Alle elementari questa cosa va fatta, se va fatta da un esperto, è ovvio che non lo può fare un insegnante. Prima un
0: ma lei comunque sono dei bambini che non sono sessualizzati ancora. Secondo lei è giusto fare delle lezioni sulla sessualità?
3: L'educazione sessuale non è come si fa a fare sesso, è un'educazione un'educazione sesso-affettiva, cioè riconoscere le diversità.
0: Non le pare giusto farlo per esempio dalle scuole medie oppure
1: pubertà?
3: Io penso questo, alle scuole medie e alle superiori si può fare un'educazione prettamente sessuale.
0: Ma anche affettiva, no? Se vogliamo, no? Siamo in età puberale.
3: Tranquillamente anche alle elementari. I bambini sono intelligentissimi e possono capire la differenza.
0: Ma se un bambino non è ancora sessualizzato, perché io gli devo dare questo? Guardi, io sono di mentalità molto aperta, sono molto di sinistra.
1: Te la posso dare
0: però reputo che per un bambino che non ha neanche idea di cosa sia il sesso,
1: è proprio quello il problema.
0: Sessualizzare un bambino, per esempio, ti tolgono i figli, no? Per esempio, gli assistenti sociali che tolgono i figli, dice quel bambino aveva un atteggiamento sessualizzato, no? E ti tolgono i figli. Ma perché io già in scuola elementare devo sessualizzare?
1: Ma non vai a sessualizzare. Il discorso è che il bambino.
0: Scusami, sto parlando con il professore, poi mi dici tu la tua.
3: Arrivare col tanga e dire al bambino.
0: No, tanga, però proprio parlare di certi argomenti, non tanga, non mi stia a sentire, professore.
3: Ma anche l'argomento in sé, quasi parla.
0: Per esempio, l'uomo donna. Il rapporto che...
3: Allora, l'idea del maschio dominante in una società misogina come la nostra è l'idea che ci viene da bambino, perché
0: reputa che gli italiani sono misogini? L'Italia è una società misogina?
3: Ma decisamente sì.
0: Lei dice?
3: Decisamente sì. Faccio un esempio semplicissimo. Noi parliamo già sessualizzati. Quando diciamo una donna brava...
0: la misoginia è una cosa differente, no?
3: Abbiamo già una cosa che per essere brava una donna deve somigliare a un uomo. Le palle la donna non ce l'ha. Cioè, di
0: ma chi
3: stiamo parlando? Non piangere come una femminuccia, perché piange.
0: Io non la società italiana non la vedo misogena, devo essere onesto.
3: Io le faccio degli esempi reali, no? Quante volte, ma io l'ho fatto, l'ho detto tranquillamente, perché per me era una normalità e lo dicevo da bambino: quando piangevo non fare la femminuccia, perché piangere da femminuccia non è sessualizzante anche questa cosa, mi scusi.
0: Grazie professore.
1: In realtà
0: grazie.
1: Poi un'educazione sessuale alle elementari, proprio per quello che dicevi tu, non sarebbe così sbagliato.
0: Siete d'accordo.
1: Non perché devi spiegare al bambino come si fanno certe cose, perché il bambino nella sua innocenza magari non sa riconoscere una carezza di affetto da una carezza che cerca altro. E purtroppo anche nelle famiglie sappiamo di episodi, di azioni orribili su bambini, di pedofilia e quant'altro, e il bambino magari non sa riconoscere la differenza tra quando un gesto è innocente oppure non lo è.
0: Quindi lo sessualizziamo.
1: Non lo stai a sessualizzare.
0: Ho capito, pronto.
4: Lo sa. Quando l'uomo primitivo pigliava la uoma, spostava i capelli e sotto a scelo pascolo, sai che dice? E babbuia!
1: Questa è la perfetta risposta a quello che diceva il professore un attimo fa.
0: Non si
1: chiama prova sul campo che aveva detto il professore 30 secondi prima.
0: Non si fa, per l'amor di Dio.
1: Ragazzi, sul volume c'è un capolavoro dei Queen.

0: 11:40, leggiamo anche qualche messaggio di quelli arrivati al 342 00 00 100. Buongiorno ragazzi, mia sorella abita a Londra e mia nipote, che ha 4 anni, sa benissimo la differenza tra maschio e femmina, sa che cos'è il consenso, se ti dico di no è no, cosa sono le parti intime, e le maestre affrontano argomenti normalissimi.
1: 4 anni.
0: Purtroppo in Italia siamo troppo bigotti e maliziosi per capirlo. Ragazzi, mio figlio ha iniziato l'anno scorso a 9 anni a fare educazione sessuale senza consenso, qui è obbligatorio, con tanto di video. E Gelson è da Norimberga, stiamo parlando, quindi siamo in piena Europa.
1: Poi... E che video gli fanno vedere? Cioè, puoi dire che video ti fanno vedere a 9 anni?
0: Vedi, questo Giovanni dice: ragazzi, io a 6 anni avevo rapporti con i cuscini di tutta la famiglia. Va bene, andiamo avanti. Vedi, lui non sapeva, nessuno gli ha spiegato che è. Andiamo a vedere altri messaggi, un sacco di vocali tra le altre cose. Io ai miei figli ho parlato di sesso da piccoli, ma ogni età c'è modo di spiegare e non hanno nessun tipo di problema psicologico, ci dice anche Lucia. 081 546 6873. Abbiamo 40 secondi, 40 però secondi. Quindi magari vi prenotate per dopo, per la chiusura di questa trasmissione. E, anzi, ci fermiamo proprio in questo momento, ci ascoltiamo Annalisa con Canzone Estiva. Quando

0: Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
5: Sì, lo voglio!
4: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Chiamiamo qualcuno al telefono, pronto?
1: Ci sei? Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno a te, ciao, dimmi.
1: Ciao Rosario, dovete fare una cortesia, dovresti vedere di ringraziare anche la Sardina Girotondina Radical Chic che ha chiamato Rim Guide, che noi siamo tutti in isogeni.
0: Siamo tutti? Se non togli l'auricolare non si capisce niente, non sente niente.
2: È intervenuto Ciro,
0: Sei incazziata.
2: Una domanda semplice: parlare di sesso in qualsiasi forma è sbagliato anche se il sesso esiste, mentre con un bambino già da piccolissimo si può introdurre l'argomento religione? Qua pure si entra in un altro campo, ragazzi.
0: Pronto?
2: Enzo, riproviamoci.
1: Pronto, Rosario?
0: Dimmi allora, stavi dicendo?
1: Allora, ti volevo chiedere, chi riuscite a rintracciare chi le ha chiamate prima, che noi siamo misogeni, ha portato l'esempio che la biologia ci sta facendo scoprire che anche gli animali nascono maschi e diventano femmine.
2: Il professore, sì.
0: Sì.
1: Però a chi se ci riuscite a fare questa ricerca, ma perché gli animali non hanno qualcuno che li indottrina? Tipo c'è stato un professore di cifole che ha fatto tutti i cifole di...
0: Allora, se c'è...
2: A maggior ragione.
0: La sessualità fra i moscerini della frutta, si è scoperto che i moscerini della frutta c'è una percentuale che...
2: Questo confermerebbe la sua teoria, cioè che sono cose poi naturali che sarebbe meglio conoscere piuttosto che evitarle, no?
1: Infatti, Marco, va tutto bene fin quando i professori si vengono a discorso.
0: E tu sei di questo.
2: Tu sei
0: sì,
2: del
0: ma,
2: tipo.
0: Ma diciamo, non è che mo la ma convinci, no, va bene, grazie.
2: Dico, però sei dell'idea che quindi è la famiglia che si deve fare carico unico di questa cosa.
1: La natura, abbiamo parlato di natura, quindi la natura va da te. Il professore non deve dare nessun orientamento, né in un lato e né in un altro lato.
2: Quindi naturalmente il ragazzo deve capire.
1: Cosa?
2: Naturalmente il ragazzo deve capire, dici tu.
1: Naturalmente, come abbiamo capito noi, naturalmente, Marco.
2: Va bene,
0: va bene, grazie.
2: Ciao caro, ciao.
0: Grazie. Chi se sa buffare i porno? Chi sa buffare i porno? Se sa buffare i porni, in cinema pornografico. Ma non si vince, se non manca il cascetto.
2: Sai qual è il problema?
0: Si andava nel cinema.
2: Almeno all'epoca c'era uno stile, c'era una storia, c'era una. Oggi è un po'.
0: Oggi è il male.
2: È un po' buttato così, un po'.
0: Oggi è tutto il male. Tutto il male dell'universo sta qua oggi. Pronto?
3: Ragazzi, buongiorno, sono Lucio.
0: Ciao Lucio.
3: Innanzitutto complimenti.
0: Grazie.
3: Sul fatto della... stiamo parlando della sessuologia e cose. Io ho in classe di mia figlia, che ha 6 anni adesso,
0: sì,
3: fa l'ultimo anno di asilo, è successo un fatto che un bambino ha dato un morso sul pisello di un altro bambino.
0: Ahia. Sul pisello, come ha fatto sul pisello? Scusa, si è andato...
3: Non si capisce ancora la dinamica, come è successo. E perché stavano giocando chi ce l'ha più grosso, il dito del morso, se il suo più grande, non è più grande. Poi si è scoperto che uno dei due bambini ha un fratello che ha 18 anni.
0: Che gli ha sbagliato.
3: Quindi, secondo me, insegnarle alle elementari va bene, perché per evitare proprio certe dinamiche che possono succedere.
0: Sei d'accordo all'insegnamento alle elementari? Va bene. Okay.
3: Sì, se a mia figlia insegnano, per carità, io comunque a casa, nonostante ha 6 anni, gli spiego che i maschietti sono fatti in un modo, le femminucce non altrimenti in un modo, però.
0: Cioè, parlate in famiglia, bambino, avete questo rapporto aperto, insomma, ne parlate.
3: Sì, io ho un bambino pure di 2 anni, non ci vedo niente di male, però. Ogni età va detto in un modo diverso, penso, come la vedo io.
0: Punti di vista, va bene, grazie amico mio, grazie.
3: Poi, buona giornata ragazzi.
0: Pure a te fratello, ciao. 081 546 6873, abbiamo l'ultimo minuto e mezzo, se volete intervenire siamo in diretta. Prego, Marco.
2: Cioè, l'amico ha confermato che in natura esiste l'omosessualità pur non volendo, si è contraddetto da solo, pure io ho avuto la stessa sensazione. Cioè, se poi non ho capito se era
0: perché...
2: d'accordo o meno con l'insegnante.
0: No, lui diceva, ma perché Ucefalo viene indottrinato su questa cosa, è naturale che viene con un'altra sessualità, diceva lui. Vabbè, pronto?
4: Pronto, buongiorno, sono Ciro.
0: Ui, Ciro, ciao.
4: Io sull'argomento volevo dire una cosa.
0: Ma chi è Ciro da Imperia?
4: Sì.
0: E Mino lo va?
2: Poverino.
0: Pronto, no, chi te tagli, chi sei? Pronto? Veloce. No, è caduto.
2: Ciro,
0: c'è ancora Ciro. No, se n'è andato. Vai, pronto?
4: Pronto?
0: Buongiorno, ciao.
4: Ciao ragazzi, buongiorno. No, io volevo dire solo la mia, ma noi, stanno questi bambini che stanno tutti i giorni con questi tablet in mano, che vedono video su YouTube, poi ci scandalizziamo se a scuola spiegano un po' di educazione sessuale.
0: Quindi sei d'accordo?
4: Ma io sono d'accordissimo.
0: Anche alle elementari?
4: Di 8 anni alle elementari, e io sarei propenso che glielo spiegassero loro, non io.
0: Però Marco, per venire a te, se vogliamo fare su 10 telefonate, 2 sono contro, 8 sono favorevoli, anche se è un piccolo sondaggio che non ha un valore
2: ci
0: scientifico.
2: Ci dovremmo un po' evolvere, diciamo.
0: Ci siamo un po' evolvere. Pronto?
5: Lo sa, buongiorno.
0: Qui. Ciao. Oh. Dimmi.
5: C'è un pezzo di Gigi Proietti a teatro, no?
0: Sì.
5: Di quando deve
0: bellissima, il professore di sessuologia che devi spiegare
5: sempre. Ha cominciato a bevere su un briaco, sanno, sì, pensavo, sì, con me da spiegare, l'hai mai visto?
0: Sì. A me gli occhi blissi.
5: Ma una cosa,
0: sì,
5: che la cosa che hai detto tu, misogina, ma che fumo.
0: No.
2: Vabbè, ragazzi, lo si è.
0: Ragazzi, ci vediamo domani, che è giovedì, per 2 ore. Domani è giovedì.
2: Oggi è giovedì.
0: Diego è frutta umana. Vabbè, domani è venerdì, sempre 10-12.
2: Ovviamente.
0: Dopo verrà Diego, c'è.
2: Già c'è Diego.
0: E sta là. A chi si vuole le
2: educazioni? È giusto, va fatto.
0: Ci voleva, hai ragione.
2: Hai visto?
0: La piccerilla l'aveva già.
2: Ieri abbiamo sentito la tua mancanza, Diego. Ti dico Diego, solo questa. Tu no. Va bene, ciao ragazzi. Lui è Rosario Verde.
0: E lui va bene.
2: Grazie a Ciro Froio, amici, amiche, a domani, che la felicità sia con voi.
0: Ciao, Ayu, buona giornata.

0: corrette e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Diego c'è.
3: Buongiorno a tutti, 12.01 in punto, con 60 secondi di ritardo, ma siamo sempre qui. Buongiorno da Gianluca Miranda.
4: Da Diego Armando Maradona Junior.
3: E buongiorno a Ciro Froio in regia. Hai ragione Ciro. Hai preso la prima cazziata da Ciro Froio, immediatamente.
4: No, pronti? Veramente, già ne ha cambiato due.
3: Pronti, partenza via, due cazziate, ok, perfetto, possiamo partire. Parte Diego c'è, 081.
4: Però Diego
3: 546 c'è. 6873, questo è l'importante. 342 00 00 100. Salutiamo anche Flavio Esposito alla regia video, che curerà la parte tecnica insieme all'ottimo Ciro Froio in vena di cazziate. E siamo pronti a partire con le vostre telefonate. Diego, in una settimana, oggi comincia il mondiale,
4: come Messico,
3: Sudafrica.
4: È Sudafrica, Messico, ecco. Non Sudafrica. Mi entra sto fatto di Messi, dei soldi del Sudafrica.
3: Ma ragazzi, la verità è che io non è che voglio parlare di altri sport, poi ritorniamo subito al calcio, però in questi giorni il basket, diciamo, fa da padrone, perché
4: intanto si è consumato un vero furto al Madison Square Garden.
3: Ma sta succedendo di tutto, ragazi, cioè, ma io faccio
4: una petizione, un fallo clamoroso su Darren Fox non fischiato.
3: Visto. Però va detto che Wembanyama non doveva essere della partita, perché doveva essere squalificato.
4: Vero.
3: Sono state cose, però vabbè, ma parliamo di calcio, perché non si chiama mai col
4: 3-1
3: questa trasmissione. 3-1 e adesso si va a fare,
4: e adesso si torna a San Antonio.
3: Molto bene, bellissimo, perché non lo mettono a un orario europeo, perché mi devo svegliare alle 3 per vedere, che è impossibile, ovviamente duro 10 minuti davanti alla televisione. Vabbè. Comunque, capitano
4: intanto
3: queste cose.
4: Tutto questo Allegri ancora sta spingendo.
3: È vero. Tra l'altro dobbiamo fare i conti anche con le partite del mondiale, perché molte partite del mondiale saranno, la tua Argentina per esempio sarà di
4: gioca
3: notte.
4: Gioca alle 4 di notte.
3: Come si fa? Come si fa?
4: Nella notte tra il 16 e il 17 o il 15 e il 16, ma non mi ricordo.
3: Come si fa? Rimani sveglio? E tu per l'Argentina
4: sveglia.
3: Lo fai, eh?
4: Chiedilo a Ciro come si fa. Ciro, come si fa quando c'è una partita del mondiale alle 4 di notte?
3: Rimani sveglio, ecco, semplice, non te la vedi, dice Ciro Froio.
4: Esatto.
3: Ma io sono sicuro che il nostro Diego Maradona Junior per la sua Argentina si sveglierà assolutamente
4: sì.
3: Allora, bravo. Diego, a proposito di Argentina, voglio partire con te perché ti ho ascoltato l'altra volta a Radio Gol con il direttore Walter De Maggio, che salutiamo e che ritroverete dalle ore 13 su Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Napoli TV dalle 13 alle 16. Ti ho ascoltato l'altra volta su Ceballos a proposito di Argentina, ma questo Ceballos arriva o non arriva?
4: Allora, io ho preso informazioni e quello che diceva Walter era molto vero. Questa settimana è molto importante,
3: okay.
4: Nel senso, lui potrebbe decidere di prendere in considerazione anche altre offerte. Diciamo che lui vuole venire al Napoli, questo è certo, e questo è una cosa oramai di dominio pubblico. Bisogna capire anche, come si diceva e come abbiamo detto noi due tante volte, allora, il Napoli se prende un esterno, ancora un esterno in più, o non crede in Lang, oppure il Napoli vuole giocare 4-3-3 e vuole e inizierà a capire chi cedere, perché se tu fai il conto, giallo, a destra ci sono Politano e Neres, a sinistra Alisson e Lang.
3: Sì.
4: Quindi diciamo il Napoli fra virgolette sarebbe coperto.
3: Sì.
4: Perché c'ha il doppione, certo, in entrambi i lati. Ceballos è un giocatore che sicuramente, essendo destro, deve giocare a sinistra, ok? Però è un giocatore che può giocare anche a destra, perché è un giocatore che il binario lo ha fatto. Io ho lanciato una provocazione, perché secondo me sarebbe il mio falso 9 perfetto, perché è un giocatore con le dovute proporzioni, tu sai che per me è Dio, ok? Però si avvicina come caratteristiche a Mertens, è piccolino, sa legare il gioco, è uno che attacca bene la profondità, è uno che quando sposta calcia bene. Però la mia domanda è proprio questa: come dove metterlo, perché in base a dove il Napoli decide di metterlo, poi dopo si può iniziare a capire anche il mercato in uscita. Già il Napoli deve fare mercato in uscita anche, perché diciamo in sostanza, se il Napoli è fortunato fra virgolette, il Napoli può spendere un 60-70 milioni sul mercato, ma 60-70 milioni tu lo sai, di oggi, giocatori forti forse ne prendi uno e mezzo. Calcolando che Luca costa 35 milioni, la metà già se ne andrebbe per un giocatore,
3: per il nostro metro di paragone, diciamo.
4: E no, ma già il Napoli ha pagato assai pure all'Anghe, che 25 milioni sono parecchi.
3: No, a me fa ridere che poi dopo
4: calcolando che Alisson ne ha pagato 12
3: e poi vogliono 25, Vergara 25, se tu parla. Cioè noi dobbiamo strapagare e però poi dobbiamo cedere a prezzi normali, non esiste proprio. Il Napoli si deve far sentire ovviamente e deve alzare il prezzo secondo quello che è il discorso che poi stavamo facendo ieri. Io ieri ho detto una cosa: per me Vergara oggi vale 50 milioni, non ho paura di dirlo, Diego.
4: No, ma per i prezzi con i parametri che ci sono oggi, io dico che almeno 40 ne vale.
3: Ma assolutamente
4: 35/40 ne vale. Io a 30 milioni non lo darei mai.
3: Ma mai, mai, poi mai. Non ma esiste proprio.
4: Ma anche perché
3: il Napoli ne fa anche una questione di lista, tra l'altro, oltre al grande talento indiscusso il giocatore, che è fondamentale.
4: No, ma guarda che il fatto della lista non è una cosa da poco, eh?
3: Non l'ho mai fatto.
4: È una cosa importante, anche perché quando vuoi fare la Champions, i giocatori sono fondamentali. Comunque, ritornando al fatto di Ceballos, si apre, diciamo, il vaso di Pandora, perché poi bisogna capire il Napoli. Allora, si legge sulla stampa che il Napoli fa deve fare un portiere.
3: Sì.
4: Ok. Almeno scrivono che il Napoli deve fare un portiere. Io credo che il Napoli invece il portiere non lo deve fare, a meno che non esce qualcuno. Se esce uno tra Meret e Milinkovic, il Napoli deve fare il portiere. E deve fare un sostituto di Lorenzo, deve fare un centrocampista se esce, e deve fare una punta esterna. Ok? Ma se non escono i giocatori, per esempio il centrocampista, se non esce il Napoli, come fa a fare un centrocampista? Il Napoli è pieno in mezzo al campo. Lobotka e Gilmour, Vergara, Anghissà, McTominay, ce n'è un altro che mi sto dimenticando, De Bruyne. Il Napoli, diciamo, se gioca a 3 già ne ha 6, quindi diciamo fra virgolette è coperto. Cioè qualcuno deve uscire.
3: Ma quello che stai dicendo tu è giustissimo. Prima di andare al telefono d'Alberto, che è già collegato, il Napoli prima di pensare ad acquistare, solamente pensare di acquistare, deve avere ben chiaro quali sono le uscite. E io credo che quest'anno bisognerà molto lavorare sulle uscite a titolo definitivo, perché sennò poi dopo fai prestiti con diritti di riscatto, siamo allo stesso punto di partenza il prossimo anno, cosa che accade da un paio d'anni, perché ovviamente il direttore sportivo è andato in difficoltà con determinati calciatori, come è giusto che sia, ragazzi.
4: Poi
3: quando fanno molto male è difficile che poi dopo riesci a convincere una società a prenderli a titolo definitivo.
4: Assolutamente. Ritornando al fatto di quel che tu dicevi, Vergara vale 50 milioni, scusami. No, Gilmour l'ho detto, Gilmour e Lobotka li ho detti. Io poi voglio capire, Palestra ha fatto un anno in Serie A come Vergara.
3: 50 milioni la valutazione, cioè, dell'Atalanta.
4: Questi vogliono 50 milioni.
3: Anche 55 con i bonus, la richiesta. Hanno rifiutato 45 più 3 dall'Inter.
4: Esatto, 45 più 3, ok? Frattesi, mo...
3: Si parla di 30.
4: No, dico, tutto a posto. A me Frattesi è un giocatore che piace, a me è un giocatore che a me farebbe piacere vedere con la maglia del Napoli, però vogliamo andare al sodo, perché qua dobbiamo sempre andare al sodo. Frattesi sono 3 anni che lo gioca.
3: Sì.
4: Cioè, Frattesi sono 3 anni che fa riserva.
3: È deprezzato adesso, si è svalutato.
4: Quindi,
3: certo.
4: E l'Inter chiede come prezzo di partenza 40 milioni.
3: Sì, papà.
4: Scusate, ma perché noi non possiamo chiedere 40 milioni per Vergara?
3: Sì, ma anche di più, perché è anche più giovane Vergara.
4: Cioè, quindi... Mi sembra una cosa. Il mercato deve ancora entrare nella fase. Allora, se Palestra vale 55 milioni, tu lo sai che a me Palestra mi piace.
3: È forte, ragazzi.
4: Un giocatore forte.
3: È forte.
4: è un giocatore forte, è un giocatore a me mi fa impazzire, un giocatore
3: fortissimo. Moderno, forte, di gamba.
4: Giocatore fortissimo.
3: Bravo con i piedi.
4: Perfetto, ma se Palestra vale 50 milioni, Pio Esposito quanto vale?
3: 70.
4: Per le valutazioni. Solo 20 milioni su in più a Palestra. Palestra è un terzino destro e Pio Esposito è un 9.
3: Per le valutazioni di oggi, sì, vabbè, 70-75 milioni di più non lo puoi fare. Pensa che, ragazzi, Gustavo il clamoroso e poi
4: giù che Napoli ha venduto 75 milioni a Osimhen.
3: Il Manchester City, ieri, non so se hai letto, ha fatto un'offerta per un giocatore del Nottingham Forest, che ora non ricordo come si chiama, 129 milioni di sterline.
4: 140 milioni, più o meno.
3: Ha rifiutato il Nottingham.
4: Chi è questo?
3: Ha rifiutato. Ti dico solo che ha rifiutato.
4: Fammi sapere chi è.
3: Adesso ti leggo chi è. Adesso ti leggo chi è. Te lo dico subito. Nel frattempo andiamo ad Alberto. Ciao Alberto, buongiorno.
5: Ciao Gianluca, ciao Diego.
4: Ciao Alberto, buongiorno.
5: Fare un saluto agli amici del club Napoli Partenope di Modena.
4: Un abbraccio a tutti.
5: A tutti. No, adesso ritorna Lang e Lucca. Diego, ognuno c'ha la sua opinione. Io gli darei una chance, specialmente più a Lucca. È un ragazzo che non ha dimostrato tanto sia in Nottingham sia con Napoli. Io spero di dargli una chance. Su Lang io l'ho sempre detto, poi ognuno ha la sua opinione personale. Io a Lang gli darei un'altra possibilità. E poi adesso come stiamo parlando di questi cartellini.
3: Come ti piace sfrogoliare la mazzarella, Albe? Come ti piace, ormai impariamo anche a conoscerli i nostri ascoltatori ormai.
5: Appena uno fa un'annata, una partita bene, i cartellini vanno alle stelle. Sono d'accordo che Palestra vale 50, Vergara per poco che ha fatto vedere, io non lo darei nemmeno per 40. Adesso torno su Luca, abbiamo speso 35 per Luca, che per me 35 non ci vale come prezzo, non ci vale 35. E ne abbiamo pagato 35, perché non possiamo chiedere anche noi 50-60 per Vergara?
3: No, ma che dubbio c'è, che dubbio c'è, ma su questo siamo d'accordo.
5: Vabbè ragazzi, lascio
3: un abbraccione, salutiamo il Napoli Club Modena, salutiamo gli amici del Napoli Club Modena, un abbraccio Alberto, ciao, ciao. Un abbraccione.
4: Comunque,
3: Elliot Anderson, il calciatore del Nottingham Forest, valutazione su Transfermarkt di 75 milioni di euro. Il City ieri offre
4: 130 l'hanno rifiutato.
3: 130-135 milioni di euro rifiutati.
4: Senti Giallo, ma voglio dire una cosa. È un bel gioco. Quest'estate, l'estate del 2026, il mercato, chi non vorresti essere? Io, manna.
3: Ma questo è poco ma sicuro. Questo è poco ma sicuro.
4: A parte gli esuberi. A parte tutti gli esuberi che deve piazzare, deve fare mercato in entrata. È bello tosto quest'anno, Che quando poi c'è. Bello tosto il lavoro di Manna quest'anno. Mamma soprattutto mia, nelle uscite.
3: Io credo che bagno a mare non se lo fa, quest'estate, Diego. Non avrà tempo. Forse mentre è in acqua, capito, sta col telefono a cercare di piazzare qualcuno. Francesco, ciao, buongiorno. Francesco, ci sei?
4: Francesco.
3: Ragazzi, vi dobbiamo chiedere di abbassare la radio e la televisione, come vi ricorda Ciro Froio ogni volta.
4: Però io, guarda,
3: che vi collegate, grazie.
4: Posso dirti una cosa? Elliot Anderson è un buon giocatore, è un giocatore forte, l'ho visto giocare, perché l'ho visto varie volte il Nottingham, ma non mi è sembrato un giocatore da 140 milioni.
3: No, ma ormai si sta perdendo completamente quella che è la retta via, Diego.
4: Bravo, per carità, alzo le mani.
3: No, ma ragazzi, ma parliamo di cifre, cioè che sono. Io posso capire che non posso capirlo, ma posso capirlo quando si parla di Julian Alvarez, che è un calciatore che è fortissimo, ha fatto 4 anni nel City ad alti livelli, se n'è andato solo perché c'aveva Haaland davanti, perché sennò sarebbe stato titolare al 100.000%. All'Atletico Madrid ha fatto arrivare un attimo in semifinale di Champions League, l'Atletico Madrid, che insomma è forte, però da semifinale di Champions League capirete che è un po' eccessiva come cosa. È stato Julian il protagonista assoluto insieme a Molina sicuramente, però Julian è quello che ha fatto più la differenza di tutti. Posso capire che il Real Madrid possa spendere 150 milioni per un calciatore che è giovane. Che anno è Julian? 2000?
4: 2000, dovrebbe essere 2000 o 2002, sì.
3: E là posso minimamente capire, perché parliamo di un fuoriclasse. Comunque rimane una cifra elevata. Ma ragazzi, Elliot Anderson, con tutto il bene, che ha fatto solo il Nottingham Forest, che è una squadra di media classifica della Premier League, 140 e il Nottingham Forest rifiuta 2000
4: vuole andare.
3: Rifiuta pure, questo ci fa capire quanto poi il calcio inglese è anni luce distante a noi, cioè il Nottingham ha la potenza economica di rifiutare un'offerta del genere, ma tu ti rendi conto? Cioè, che cosa significa?
4: Che poi il Nottingham è una squadra di medio basso livello della Premier.
3: Ma 40 per Lucca per riscattarlo, 140. Non li aveva.
4: Mamma mia,
3: andiamo da Gianluca. Ciao Gianluca, buongiorno.
6: Ragazzi, mi sentite?
3: Forte e chiaro.
4: Vai.
6: Ciao, buongiorno, sempre complimenti per
3: grazie, la... grazie Gianluca, grazie.
6: Ragazzi, vorrei fare una considerazione, fermo restando poi le opinioni personali relativamente a questo mercato impazzito.
3: Sì.
6: È vero che Vergara ha fatto vedere qualcosa, ma è un paragone impari con Lucca, anche se sono il primo praticamente a cui non è piaciuto, diciamo, con l'acquisto, questo acquisto da parte del Napoli. Non fosse altro che se non ci fossero state le problematiche legate agli infortuni, Vergara avrebbe fatto panchina per i prossimi 3-4 anni, nel modus operandi del Napoli e degli allenatori che abbiamo avuto a Napoli. Mentre un giocatore che può acquisire un valore di mercato importante ha necessità di giocare, farsi vedere e mostrarsi in tutte le competizioni, cosa che a Napoli sistematicamente non avviene. In generale in Italia avviene poco. Allo stesso paragone con Frattesi c'è una storia, cioè Vergara ha fatto 3 partite e si è infortunato. Questo credo che sia il metro di giudizio che vada considerato, che poi noi ce lo vogliamo tenere perché pensiamo che un domani sarà un grande campione, benissimo, cioè se il Napoli non ne ha necessità può vendere altro, ma valore di mercato parlare 40-50 milioni senza che abbia fatto neanche un campionato intero, voglio dire, credo che sia fuori luogo.
3: Eh sì, no, vabbè.
4: Quello che dici tu è vero, diciamo, Frattesi ha una storia, certo, perfetto. Vergara comunque non ha molte presenze in Serie A, quelle che ha fatto le ha fatte estremamente bene.
3: Anche perché
4: non
3: hanno fatto bene.
6: Diciamo, il metro di giudizio dico è poco, diciamo, abbiamo poco materiale da poter
4: sì.
6: giudicare e creare un valore.
4: Sì, però io tipo Gianluca, hai ragione. Gianluca hai ragione, però ti posso dire una cosa, Frattesi ha una storia, perfetto. Ma è un giocatore che sono 3 anni che non gioco, però.
6: No, sono d'accordo. Magari io dico, parto dal presupposto che il mercato è impazzito.
4: No, poi Palestra. Allora, Palestra.
6: Ascolto il radio.
4: Vai.
6: Ma se ci fosse Dios, ci dovevano dare le chiavi del Real Madrid, compreso sto stadio.
3: Esatto.
6: Queste sono le chiavi.
3: E ci pensavamo.
6: Per le differenze accettiamo anche cambiare, diciamo, sul valore totale.
3: E ci pensavamo, perché il Real Madrid non vince da 2 anni, Maradona era garanzia di vittoria, quindi
6: ci pensavi pure.
3: Un abbraccio Gianluca, ciao Gianluca.
4: Vogliamo andare da Danny o leggo questo messaggio?
3: Vai, leggi un messaggio e poi andiamo da Danny.
4: Mi viene da piangere.
3: Vai, che c'è scritto? Vuoi che lo leggo io? Perché sennò ti fa male.
4: Lo leggo io.
3: Vai. Buongiorno. Vai.
4: Toglietemi una curiosità. Perché Allegri deve essere sostenuto in qualità di nostro allenatore, mentre Lucca e Lang devono essere derisi? Ma chi cacchio li ha derisi? No, ma non sono nostri calciatori. Ma questa frase è questa. Domani me la voglio mettere qua dietro, perché continuiamo sempre con la famosa: se continuate così, il primo giorno di ritiro verranno fischiati dai tifosi.
3: Ragazzi, allora, la frase che diciamo sempre la conoscete e non la ripetiamo, perché sennò poi siamo veramente ripetitivi.
4: Il messaggio è di Francesco R.
3: Sentite ogni tanto il sottoscritto e Diego che per ammorbidire un po' quella che è una trasmissione, comunque parla di calcio e quindi deve essere un po' leggera, fare un sorriso ogni tanto, scherzare, sono semplici battute, perché io credo che il calcio, che è uno sport che amiamo, meraviglioso, che magari molto spesso è la ragione delle nostre giornate e ci può stare, perché anch'io sono un malato di calcio e lo capisco, però riesco a capire che comunque rimane un gioco, quindi non è che non si può scherzare, che non è che stiamo parlando di politica estera, soprattutto a maggior ragione in questo periodo terribile che stiamo vivendo nel mondo per altre cose ben più serie, a maggior ragione secondo me farsi una risata ogni tanto su argomenti morbidi come è il calcio non devi far arrabbiare nessuno. Lucca e Lang, io l'ho detto, per me tutti devono avere una seconda chance, per me tutti devono essere valutati. E non si tratta di deridere assolutamente.
4: Ma
3: non
4: poi
3: ci permetteremo
4: noi
3: mai.
4: non l'abbiamo mandati noi in prestito a gennaio.
3: Esatto.
4: Non abbiamo fatto noi 25 partite, un assist e un gol, non l'ho fatto
3: però,
4: io.
3: Però c'era un altro allenatore, dato che oggi se ci fosse rimasto Conte ti avrei detto no, non devono proprio essere valutati perché con Conte non c'è niente da fare, che quando non c'è feeling con l'allenatore non c'è feeling.
4: Ma poi mica i tifosi fischiano perché io dico che un giocatore non mi piace. Cioè, ma questo, cioè, ragazzi, ma è preoccupante. Cioè, ricevere un messaggio del genere, mi devi chiedere, è preoccupante. A me cioè, non è che mi cadono le braccia, si staccano le braccia. Ma secondo te, Iric, che Gianluca Miranda non mi piace quando gioca e i tifosi fischiano perché lo dico io?
3: No, vabbè,
4: ma perché non dare nell'occhio?
3: Fammi vedere le chat tue in direct con i calciatori che ti scrivono di non farli fischiare. Danny, ciao, buongiorno.
7: Ciao ragazzi, ciao.
3: Come dico, stai?
7: Ciao Gianluca.
4: Ciao Danny, buongiorno.
7: Vi ascolto, vi vedo freschi e tosti, bravo.
4: Meno male. Meno che
7: raga, allora io faccio una mia modesta previsione che all'inizio del ritiro di Di Maro, se vediamo un nuovo giocatore solo che in entrata già sai, proprio perché sono tanti, tanti giocatori, 40 giocatori, anzi, io non lo so, dico, per me 10 devono rimanere a Napoli, come si fa a lavorare tecnicamente con 10, che con 40 giocatori?
4: Non ho capito.
7: Io suppongo che tutti questi giocatori, una parte di loro rimarrà a casa in Volturno, come si fa a portarli tutti in ritiro da un...
4: No, no,
3: tu dici che sono troppi, tu dici che sono troppi.
4: Ah, ho capito, no, sì. Però sì. Per una questione di, per una questione di contratto, i giocatori... che hanno, per una questione di regole, i giocatori che hanno contratto devono essere portati in ritiro, se a meno che non...
3: l'allenatore non decida di lasciare qualcuno a Castel Volturno.
7: Ma a livello organizzativo come si fa, ragazzi?
3: Vabbè, no, pigli un pullman in più.
7: Vabbè, ma Allegri non è così, a livello organizzativo, a livello proprio di... non è semplice. Io mi ricordo che un anno rimasero, ti ricordi i tempi di Bucchi, questi rimasero a...
3: io ricordo un anno che il Chelsea aveva, mi sembra 3-4 anni fa, non so quanti giocatori che rientravano dai prestiti, sì, ti ricordi quelle immagini?
7: Lukaku a 30, già quello è l'anno che ci prendemmo Lukaku, comunque riuscirono a prenderci Lukaku a 30 in quell'anno, per dire, perché quando hanno tanti giocatori cercano tra virgolette dovresti sfruttarlo e prenderlo a basso, noi quell'anno prendiamo Lukaku a 30 su richiesta di Conte, quell'anno che dici tu.
3: Sì.
7: Io due cose, Diego. Vai. Se Ballios è come dici tu è forte, però ti ribadisco ha avuto abbastanza acciacchi, Diego. Noi
4: sì, è un giocatore,
3: spaventatissimo da questa cosa,
4: è un giocatore che
7: noi abbiamo dato tanto, scusami, non è così, è geloso quell'aspetto, e teniamo nere.
3: Ma guarda, io sono terrorizzato dopo quest'anno, Danny, quindi condivido la tua paura, cioè nel senso...
7: ma anche voi parlate di Vergara, voi dimenticate che Vergara ha avuto anche un legamento al Crociator prima di venire, di ritornare a Napoli.
4: Sì, cioè, per carità, sì, è vero,
7: questo non vale 40-50 secondo me, questi sono tutti aspetti che io penso, dico, che abbiamo già dato su quel, ma non lo so, perché io vado a vedere, quando hai parlato di Zeballe, se mi vado a vedere dire tutte su Wikipedia le partite, da febbraio non l'ho visto mai in campo, mi vado a vedere.
3: Vabbè, queste però Danny, ti posso dire una cosa, ti salutiamo e ti ringraziamo, siamo per andare in pubblicità. Sono valutazioni che fanno sicuramente direttori sportivi, dirigenti eccetera, quando vanno a prendere, a valutare un calciatore, sicuramente quando parliamo del Napoli parliamo di una società con la S maiuscola, cioè nel senso la società fatta da professionisti che si occupano di queste cose. Sicuramente se un calciatore non è reputato sicuro dal punto di vista clinico, medico, degli infortuni eccetera, non viene preso. Questo, stai sicuro che siamo in mano ai professionisti, su questo posso metterci la mano sul fuoco. Poi gli infortuni capitano a tutti, puoi anche comprare un calciatore a 50 milioni e ti si fa male dopo due settimane, perché l'infortunio è sempre dietro l'angolo nel calcio, soprattutto da quando si gioca praticamente una volta ogni 48 ore. Allora ragazzi, ci dobbiamo fermare, ci sono 120 secondi di pubblicità e poi rientriamo.

0: 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da €150. Impianti GPL a partire da €550. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da Più Me.
5: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
6: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
7: Ma voi foste nel Real Madrid, fareste lo scambio Vinicius Kvaratskhelia con il Paris Saint-Germain?
8: Io subito lo farei.
6: Tu
8: lo...
6: Senza costi di attivazione.
7: Ma voi foste nel Real Madrid, fareste lo scambio Vinicius Kvaratskhelia con il Paris Saint-Germain?
8: Io subito lo farei.
7: Tu lo faresti?
8: Io subito.

0: 350 milioni di euro dal Real, come ufficializzato dal Real. Tra l'altro l'Atletico Madrid, prendendo in giro il Real, ha risposto. Non so se hai visto il comunicato dell'Atletico che ha scritto: ci fate ridere più del Barcellona, così ha risposto all'offerta ufficiale del Real Madrid di 150 milioni. Questi 150, ho detto, io li investirei su Kvara, perché oggi parliamo dell'esterno sinistro più forte al mondo. Sto bestemmiando dicendo una cosa del genere?
1: No.
0: Oggi è il più forte del mondo come in quel ruolo lì. Oggi quest'anno ha superato Vini pure.
1: Ma ragazzi, ma senza dubbio. Questo è uno che vince, ha vinto due Champions consecutive.
0: Oggi
1: da
0: pallone d'oro, secondo te?
1: Ma io l'ho detto anche prima che vincesse la seconda Champions. È un giocatore, certo, quando c'è Yamal, dare il pallone d'oro a qualcun altro mi sembra.
0: Tra l'altro Yamal ha anche possibilità di vincere il mondiale, eh.
1: Vabbè, speriamo di no.
0: A parte l'Argentina, secondo te chi?
1: Il Portogallo. A me piace assai il Portogallo.
0: Magari. La squadra che ti ferò dall'inizio alla fine. Pino, ciao, assai. Buongiorno.
2: Buongiorno e Forza Napoli, ragazzi.
0: Sempre Pino. Sempre.
2: Allora, provo ad essere lapidario, così lasciamo spazio agli altri. Tra i due, Luca e Lang, un po' di speranza con Lang, con il nuovo allenatore. Allegri non mi piace tanto, ma penso faccia bene a Napoli con i calciatori che abbiamo. E poi vi lascio con una domanda. Kvara, visto a Napoli già fortissimo, con una tutela adeguata da parte degli arbitri che fingevano di non vedere i falli che lui subiva, poteva essere già il Kvara che vediamo oggi, da pallone d'oro sicuramente? Aspetto una vostra risposta e vi lascio. Grazie.
1: Sicuramente i grandi calciatori comunque godono di una, fra virgolette, protezione, mettiamola così, non lo so. Questo per esempio è un giallo, questo è un... è una cosa che si usa tanto a proposito dell'NBA. Ci sono per esempio dei fischi che escono dai fischietti degli arbitri, spesso anche per quello che hai scritto dietro la maglia, soprattutto in NBA. Nel calcio un po' meno frequente.
0: Ah, c'è sudditanza anche in NBA secondo te?
1: Se entra, se penetra,
0: fai l'esempio con LeBron, che
1: se
0: è fuori,
1: penetra LeBron o penetra De'Aaron Fox,
0: la cosa,
1: diciamo,
0: è
1: che gli arbitri
0: tendono a fischiare meno a LeBron,
1: di più.
0: Ma lo facevano
1: LeBron,
0: di più a LeBron,
1: certo.
0: Lo facevano anche con MJ?
1: Sì, c'è una certa sudditanza. Vabbè, comunque il basket è una cosa, nel calcio un po' meno, succede un po' meno. Però ci sono dei giocatori che sicuramente sono più, come dire, più tutelati. E può essere che in Europa Kvara è uno di questi. Per esempio Messi era molto tutelato dagli arbitri, Cristiano era molto tutelato dagli arbitri, ma è normale, se lo sono guadagnati in campo. E lo status dei
0: padre,
1: giocatori.
0: No, lo falciava.
1: Ma quello era un altro calcio. Quello era un altro calcio. Però, come dire, Kvara è un giocatore da pallone d'oro a prescindere dagli arbitri.
0: E va bene, vedremo. Senti, è l'anno dei doblete. Champions due volte, mondiale anche due volte.
1: Speriamo.
0: Ha una rosa pronta, secondo te, l'Argentina per rigiocarselo?
1: L'Argentina non parte favorita come gli altri anni.
0: Perché non c'ha il Messi Prime.
1: Perché c'ha Messi che c'ha 40 anni.
0: Che però, visto che è entrato un attimo in campo in un amichevole, ha messo Lautaro in porta, si è guadagnato, ha segnato il rigore.
1: La prima palla
0: 60
1: capiglia.
0: Secondi.
1: Ecco qua.
0: Ci divertiremo, ragazzi, questo mese.
1: Ma sarà un bel mondiale. Sarà veramente un bel mondiale. Però ti torno a ripetere: secondo me, grande favorita la Francia, insieme alla Spagna. E un gradino più sotto il Portogallo, poi Brasile, Argentina, Inghilterra e Germania. Secondo me, questa è la griglia.
0: Però il Portogallo mi sembra che abbia un percorso abbastanza tortuoso, eh? Cioè Spagna, Francia, diciamo, sul cammino, abbastanza, se dovesse, diciamo, poi andare tutto bene, vedremo. Sicuramente ci saranno belle partite. Se non mi sbaglio, la prima bella partita proprio sarà Brasile-Marocco. Secondo me è una partita molto interessante. Tra l'altro, orario anche italiano, se non erro, alle 21 italiano.

0: se non mi sbaglio, eh. Sarà una bella partita, perché Marocco campione d'Africa, insomma, una squadra molto molto forte.
1: Sì, il Marocco è un po' forte.
0: Bisognerà un pochino capire effettivamente quello che è stato campione d'Africa più 4 anni fa, se non erro. Quest'anno chi l'ha vinta Coppa d'Africa? Il Senegal? Non mi sbaglio?
1: È successo quel casino. Marocco-Senegal.
0: Sì, che addirittura c'è la foto dell'esercito senegalese con la coppa in difesa della coppa.
1: Prima di andare da Eugenio, voglio leggere un messaggio. Ciao ragazzi, nessuno pensa di riportare in Serie A calciatori dall'Arabia?
0: Vai, leggili.
1: Reteghi, Milinkovic, Savic, Teo Hernandez, Demiral. Secondo me hanno ancora qualcosa da dare. Io aggiungo anche il difensore del Brasile, quello che sta con la Roma. Come si chiama già? Quello che è andato a... che a me piaceva tanto, ma te lo dico chi è. Intanto andiamo da Eugenio. Eugenio, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Ciao, prima di tutto un piacere di nuovo rincontrarvi. Allora, per quanto riguarda la tutela degli arbitri,
2: sì.
3: Io che ho vissuto tutta l'epopea del padre di Diego, ti dico che era un altro calcio. Se Dios stesse giocando ora, lascerebbe le altre squadre in 8 ad ogni partita e farebbe 3, 4, 5 gol a partita, perché per esempio la famosa difesa del Milan, Tassotti, Baresi, Costa Curta, giocavano sempre a colpirlo e poi sempre con quella mano alzata, eccetera. Detto questo, io non sono molto d'accordo per quanto riguarda l'Argentina, perché l'Argentina, a mio parere, l'ultimo mondiale è stata favorita dagli arbitri, per me, da esterno.
0: Guarda, allora ti dico, Eugenio, che ci può stare come tesi, l'hai detto proprio alla persona giusta, che è qui al mio fianco. Complimenti, ti ringrazio. Sì.
3: E guardiamo le partite onestamente al di là del tipo.
0: Sì.
3: Ci dovevano essere, con la partita con l'Olanda, stati scandalosi, espulsi, provocatori. E allora io sempre ti fa l'Argentina. Dopo, ma per Diego, ma no per l'Argentina. Per Diego.
1: Non ho capito, Eugenio, cosa hai detto il fatto dell'Olanda?
0: No, niente, non ha detto niente.
1: No, stavo ascoltando con attenzione.
3: C'è state le risse. Non mi pare che tipo Martinez a provocare, cioè...
0: Eugenio, sono le 12:35, allora, stavo passando una
1: Eugenio,
0: bella giornata.
1: Eugenio, posso dirti una cosa? Io sei libero ovviamente di pensare quello che vuoi. L'Argentina per me ha stravinto il mondiale con merito, e ti dico che l'immagine mia del telefonino per mesi e mesi è stato Paredes davanti alla panchina dell'Olanda, così.
0: Ricordo. Ma è la partita di Kemira Bobo?
1: Esatto.
0: È quella?
1: Esatto.
0: Bella, bellissima, grandi emozioni in quella partita. Andiamo da Salvatore. Ciao Salvatore.
4: Pronto?
0: Eccoci, Salvatore. Ciao. Salvatore.
4: Senta, io mi è stato sempre difficile mettermi in contatto con voi e con altre trasmissioni sportive per trasferire un mio pensiero, se è possibile.
0: Devi, vai.
4: Io prima di tutto vorrei comunque complimentarvi con voi, perché siete una bella trasmissione.
0: È molto gentile, grazie.
1: Grazie.
4: Poi io voglio solo dire a Diego che comunque i miei idoli sono stati il papà suo e il mio caro Pino Daniele, due persone che porterò sempre nel cuore, anche da lontano, che stanno lassù. Però scusate se volevo trasmettere una cosa che non ho mai potuto dire a nessuno. Siccome si avvicinano questi mondiali, vorrei una vostra, diciamo, risposta a proposito.
0: Vai.
4: Vorrei sapere, ma secondo voi non dovrebbe cambiare la regola delle espulsioni in campo, affinché se uno viene espulso viene rimesso subito un altro per giocare sempre 11 e 11 pari? Una cosa che potrebbe cambiare
1: l'espulsione a tempo.
4: Nel calcio.
0: No, lui dice quel giocatore non può più entrare in campo, però può essere, la squadra continua a giocare in 11, se no si falsa la partita.
4: Lo spettacolo, poi non c'è più lotta.
0: Comunque cambieranno. A proposito, allora Salvatore ci fa un grande assist, perché adesso vi vado a prendere l'articolo.
1: Comunque il giocatore che dicevo io era Ibañez.
0: Sì, Ibañez, l'abbiamo visto prima.
1: Grazie a chi me l'ha suggerito.
0: Ci saranno molte regole introdotte. Ringraziamo Salvatore, lo salutiamo, perché Salvatore.
4: Io ti ringrazio, però vorrei una risposta
0: te la diamo.
1: Te la stiamo dando.
4: Sia un argomento importante, perché poi le squadre, anche ai mondiali, se vengono espulsi due giocatori, non è più, diciamo, una vittoria giusta.
0: E vabbè, però devi essere bravo a non farti espellere, perché altrimenti qua.
4: Sì, lo so, ma quel giocatore va messa tutta la.
0: Paro con le mani al posto del portiere, mi buttano fuori e poi ne rientra un altro. Non è giusto, capito? Cioè, nel senso.
4: Però ascoltatemi, in altri sport ci sta questa regola, che comunque le squadre stanno sempre pari.
0: Sì, ma ogni allora, secondo me, Salvatore, ti salutiamo e ti ringraziamo. Ogni sport ha le sue regole, certo, poi si possono migliorare determinate cose, però io non sono d'accordo con lo snaturare il calcio, perché il calcio.
1: Quindi praticamente, scusami, però ti voglio dire una cosa. Vai. Quindi praticamente un'azione, fallo da ultimo uomo, espulso Rachmani, entra sto inventando,
0: sì.
1: Juan Jesus,
0: sì.
1: Cioè, dopo 10 minuti praticamente Juan Jesus piglia la palla che mano in porta, espulso Juan Jesus e entra un altro.
0: No, ma infatti, per esempio, nella pallanuoto c'è l'espulsione a tempo. Tu esci fuori, lasci i tuoi compagni per 8 minuti in difficoltà. E questa potrebbe essere la soluzione. L'espulsione con la sostituzione del giocatore, secondo me, è proprio impercorribile come ipotesi. Allora, ragazzi,
1: intanto Massimo Paz si sta
0: arrabbiando con noi
1: che noi non lo
0: Massimo, noi ti
1: non
0: leggiamo.
1: Non lo leggiamo più, Massimo, ma ne arrivano un sacco. Massimo e Bodo, non vediamo. Ti salutiamo.
0: Allora, aspetta, Massimo ci scrive: in primis, complimenti a voi due, grazie mille, caro Massimo. Il vostro programma mi fa godere al massimo e queste sono soddisfazioni.
1: Quello è massimo,
0: grazie
1: giustamente.
0: Mille, è vero, esatto. Sempre presente pure se non mi leggete più, ma non è vero, perché
1: Argentina, bravo.
0: Cosa mi fa male, ma la stima che ti fa Argentina, che sei scritto sì. Ti fa Argentina, molto bene. Allora, ragazzi, le nuove regole che ci saranno nei mondiali 2026, così le commentiamo insieme, perché Salvatore, che ringraziamo e salutiamo, ci fa un grande assist e ci propone una sua teoria con cui non siamo d'accordo, che però ci apre un nuovo tema. I mondiali 2006 vedranno l'introduzione di parecchie nuove regole del calcio. Allora, gli ambiti interessati sono sostanzialmente, una cosa che mi fa molto piacere francamente, il contrasto alle perdite di tempo, che nel calcio, devo dire la verità, è una cosa che si vede purtroppo troppo spesso e che imbruttisce il gioco dello sport che amiamo tutti. Quindi tutto questo è fatto con lo scopo di accelerare e rendere più fluido il gioco. Vediamo la regola degli 8 secondi per i portieri, l'allargamento dei casi in cui il VAR può intervenire in modo mirato e senza eccessivi ritardi, e alcune nuove situazioni che possono portare cartellini con l'intento di combattere discriminazioni e proteste. Per un'altra cosa che non
1: VAR?
0: Si può fare.
1: Il VAR, quello là con,
0: no, il VAR
1: con i vetri che bussano?
0: No, il VAR,
1: questo è normale.
0: Questo è un VAR serio, non quel VAR lì.
1: Okay.
0: Per esempio, un'altra cosa che non si può più fare è parlare con la mano davanti alla bocca. Se parli con la mano davanti alla bocca, rischi di essere espulso. Questo per evitare casi come sono accaduti in Liga quest'inverno, di quel calciatore diceva di non aver espresso insulti razzisti, in realtà c'aveva la mano davanti alla bocca, e tutti i giocatori del Real dicono che non è così.
1: No, in Champions è successo, Prestiani
0: col
1: Benfica.
0: Contro il Benfica, è vero, contro il Benfica. Però era il Real Madrid interessato.
1: Il Real Madrid,
0: c'era Vinicius di mezzo.
1: Sì.
0: Le norme diverteranno permanenti dopo i mondiali e saranno parte ufficiale delle leggi del gioco 2026-2027, valide dal 1 luglio 2026. Allora, le perdite di tempo le abbiamo dette, la mano davanti alla bocca, conto alla rovescia visivo di 5 secondi per rimesse laterali e rinvie del fondo. Anche per le rimesse laterali non si potrà più perdere tempo.
1: Cioè, ci sarà una specie di timer.
0: 5 secondi.
1: Come nel calcetto, sì, nel calcio a 5.
0: C'è già nei rinvii con le mani e con i piedi da parte dei portieri. Ma sulle rimesse laterali no. Quindi sulle rimesse laterali non si potrà più prendere tempo, perdere tempo e anche andare avanti rispetto a dove segna l'arbitro, perché molto spesso sai che quando prendi la palla dalla rimessa laterale tendi ad avanzare, a guadagnare qualche metro. Questa cosa non si potrà più fare. Se perdi più di 5 secondi è contraudi, cioè la rimessa viene assegnata alla squadra avversaria.
1: Contraudi, non lo sentivo da anni.
0: Quella si chiama contraudi.
1: È vero,
0: si chiama contraudi.
1: No, hai ragione, però dico, quando mi si è aperto un mondo di quando eravamo piccoli.
0: Quando eravamo piccoli il mister diceva sempre: ragazzi, contraudi se non batti subito. Ricordo protocollo sostituzioni rigido, regola dei 10 secondi. Il calciatore ha 10 secondi, il calciatore che viene sostituito ha 10 secondi per uscire dal campo. Questa è un'altra bellissima notizia, perché siamo abituati a vedere quelle passeggiate piano piano per far perdere tempo. Io ricordo Gatti, non so se lo ricordi, Gatti del Napoli che salutiamo.
1: Gatti.
0: No, Gatti della Juve.
1: Pensavo che stavamo aprendo una tavola.
0: Ho detto della Juve. Non Gatti della Juve. L'altro Gatti, il nostro Gatti, ricordo.
1: 44
0: faceva,
1: Gatti.
0: Ci metteva un'ora per uscire dal campo quando il Napoli stava vincendo a 5 minuti alla fine. Vabbè, bei ricordi. Rino, buongiorno, ciao.
2: Buongiorno ragazzi, tanti saluti a voi e un abbraccio a grande Diego.
1: Ciao Rino, buongiorno.
2: Chiamo da Portici, è stato un dispiacere non vederlo più alla guida della in panchina del nostro Portici.
1: Grazie.
2: Volevo fare una domanda a Diego, che è un po' al di fuori del calcio di adesso, dell'allenatore alto. Volevo chiedere a Diego se mi puoi raccontare un aneddoto divertente. Quando vai in Argentina e vedono il passaporto, leggono, è successo qualcosa di puoi raccontare divertente?
1: Questo è bello, è successo a Dubai. Io arrivo a Dubai e i controlli a Dubai vedono il mio passaporto, io poi non parlo male inglese, non parlo bene inglese, mi fermano e mi tengono mezz'ora fermo. Dico, mi avvicino e dico: ci sono dei problemi?
0: USA.
1: No, nessun problema, no, a Dubai.
0: Dubai.
1: Ci sono dei problemi? No, non ti preoccupare, comunque dopo un'ora questi non mi ridavano il passaporto. Chiamai a papà, dissi: guarda papà, io sto in aeroporto, sto aspettando, ma non mi ridanno il passaporto. Praticamente le autorità degli Emirati pensavano che il mio passaporto fosse un passaporto falso.
0: Pazzesco.
1: E che io stessi entrando nel paese con un passaporto.
0: Che poi
1: dovettero fare la...
0: Inserisco nell'intelletto
1: dovettero fare la verifica.
0: Degli efficacissimi.
1: Dovettero fare la verifica... Con la polizia italiana.
0: Pazzesco.
1: Se non me lasciamo.
0: Anche se io volessi fare un passaporto falso, care autorità arabe, no? Che siete bravi. Ma vi posso mai mettere Diego Armando Maradona? Mario Rossi, per esempio. Ma Diego Armando Maradona sarei cretino proprio. Vabbè, andiamo in pubblicità. Dobbiamo andare in pubblicità. Molto, pensavo agli USA perché ci sono molte polemiche per l'ingresso negli Stati Uniti per i mondiali. Ho visto un arbitro che è stato rimandato. Io per entrare quest'estate negli Stati Uniti sono rimasto 40 minuti ad aspettare. Mi hanno fatto domande di tutti i tipi con la gestione del Trump.
1: Io sono stato a New York a novembre. La fila è lunga,
0: dirà essere lunga e lunga, però
1: migrazione, come si dice in Italia? Migrazione,
0: l'ufficio di
1: per entrare,
0: sì.
1: È lunga la
0: no, però diciamo che sono molto precisi nel controllare le persone. Bene, ci dobbiamo fermare, pubblicità.

Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Card Or gelato in vaschetta, vari gusti, 500 grammi, a soli 2,59€. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,79€. La convenienza qui è da applausi!
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
5: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
6: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
7: La risposta è sempre Daily.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
9: Eccoci rientrati.
10: Ma come sei abbronzato?
9: Hai visto?
10: Stai andando in barca?
9: Hai visto? Sì, un po' di sole lo sto prendendo, hai visto? Meno
10: adesso,
9: male.
10: Adesso,
9: sempre
10: se tu fossi una ragazza, stavo dicendo, se tu fossi un ragazzo coerente, modi a Roccaraso. E non è a mare, non devi andare a mare, devi andare a Roccaraso.
9: Io preferisco la montagna.
10: Certo,
9: infatti, tra 4 giorni vado in Trentino Alto Adige. Se ti interessa,
10: vergognati.
9: Senti, no, allora si può dire che del giorno qual è? Si può dire che il Brasile è il favorito per una vittoria nel mondiale? Non lo dirai mai, lo so, però.
10: Si può dire che il Brasile torna ad essere uno dei favoriti, sì.
9: È una nazionale migliorata rispetto a 4 anni fa?
10: Sempre per Ancelotti.
9: Ma è migliorata come nazionale rispetto a 4 anni fa?
10: Ma guarda, il Brasile è una nazionale forte. Cioè, il Brasile ha lasciato fior fior di giocatori a casa. Cioè, ha lasciato Estevao, ha lasciato un giocatore che mi piace molto, Joe Ellington. Come si chiama Joe Ellington? Quello del Newcastle, sì. Centrocampista. Quello mi piace, se non mi sbaglio, non è stato convocato. No? E ha lasciato giocatori forti, Richarlison. Comunque Richarlison
9: ha convocato Neymar perché lo hanno praticamente obbligato in Brasile.
10: Sì, ma no, Neymar non ha partecipato a nessuna delle amichevoli.
9: No, ma non era neanche infortunato, perché è infortunato. Sta recuperando cercando di recuperare per la prima col Marocco, però non si sa se ce la fa. Però ha detto Ancelotti che è un infortunio di poco conto, che per una questione precauzionale lo hanno tenuto, diciamo, lontano dal campo nelle amichevoli. Ci scrivono la Francia a tre squadre. Sì, hai ragione.
10: Forti,
9: tra l'altro, visto un'amichevole di Olise, ha fatto un tripletta in serenità come se stesse giocando in ciabatte, capito, nel campetto di casa sua.
10: Olise è forte.
9: No, vabbè, ragazzi, è un giocatore sensazionale. Oggi Olise è tra gli esterni più forti del mondo.
10: Avanti c'hanno Olise, Barcola,
9: Mbappé.
10: Mbappé.
9: No, vabbè,
10: Griezmann l'ha convocato.
9: È un qualcosa di incredibile.
10: Ma aspetta, devo prendere la convocazione. Ah, la Francia ha lasciato giocatori a casa paurosi.
9: No, vabbè, ragazzi, è un qualcosa di pazzesco la Francia, veramente.
10: Dembélé. C'hanno pure Dembélé.
9: Sì, veramente veramente incredibile. Vabbè, che la Spagna non è da meno, che comunque c'ha Pedri, Gavi, la mia Mal, insomma.
10: No, vabbè, ma che si caso più forte, fanno paura. È un'armata la Francia.
9: Sì, sì.
10: Avanti c'hanno Dembélé, Mbappé, due, Barcola, Olise, e ne manca uno, forse Griezmann. Me lo puoi, stai guardando?
9: Sto andando a cercare tutti i convocati delle big, diciamo. Fammi vedere un attimo dalla scossa. Vedo che arrivano molti messaggi schierati, ragazzi, sui mondiali. Vi stiamo leggendo. Anche il Marocco non è affatto male. C'è l'Australia, il Paraguay, gli Stati Uniti.
10: Vediamo,
9: c'è Curaçao, Ecuador, Germania.
10: Mi puoi dire gentilmente chi gioca gli attaccanti di Curaçao? Mo me le dice, scusami.
9: Brobby dei Pau, Gakpo, Kluivert, Lang, Malen, Somerville e Vergost.
10: Ma stiamo parlando della Francia?
9: No, no, è nomina che squadra è. È per nominare Lang un'altra volta.
10: Ah, ok.
9: Poi c'è il Belgio, gli attaccanti sono De Ketelare, Doku, Pardo, Lukaku, Luke Bacchio, Moreira, Salemakers, Trossard.
10: Ah, c'hanno anche...
9: C'hanno anche Guaverna l'attacco del Curaçao.
10: La Francia c'ha anche Cherki.
9: A proposito,
10: mica male.
9: L'avevamo scordati, un giocatore fortissimo.
11: Capito.
9: Sito è fatto malissimo.
10: Matetà pure. Ma perché, scusa, Matetà è stato convocato?
11: No, ma non è questa la convocazione. Marcos Thuram.
9: Ecco qua il sito della FIFA, il più affidabile di tutti, per vedere i convocati.
10: Matetà è stato convocato, Thuram è stato convocato.
9: Esatto, così è fatto come Dio comanda. Vediamo, tra l'altro, Lamine Yamal, Nico Williams, Rodri, cioè parliamo di squadre veramente, ragazzi, veramente pazzesche. Vabbè, comunque poi lo vediamo. Andiamo prima da Francesco, così poi ci mettiamo a cercarli bene. Francesco, ciao, buongiorno.
12: Ciao ragazzi, buongiorno, ciao Gianluca.
9: Buongiorno.
10: Ciao Francesco, buongiorno.
12: Volevo intervenire da Cherki, l'avete detto voi quello
9: sì,
12: che
9: sì, Cherki,
12: avete
9: Cherki.
12: Pensato come esterni, quelli di poco conto che c'ha la Francia, uno scarso.
10: Niente di eccezionale, mettiamola così.
12: No, niente, veramente, ma se manca uno a calcetto in settimana non lo chiamo Cherki. Comunque ragazzi, dico una domanda, una curiosità, rispondimi brevemente perché siamo in chiusura. Come mai tifi River?
10: Perché il mio idolo da bambino era Pablo Aimar. E quando c'era da decidere tra Aimar e Riquelme, io mi sono schierato dal lato giusto. Quello di Pablo Aimar.
9: Opinabile come cosa, però
10: Riquelme,
9: diciamo,
10: è fortissimo, per carità, ha un fuoriclasse, ma Pablo Aimar rata storia.
9: Sì,
10: per me.
12: No, ma infatti sono d'accordo, cioè ognuno, se uno ha un idolo,
9: ha un idolo, esatto,
12: la pelle d'oca, esatto, sotto, quando vedi la partita è giusto di fare la squadra che vuoi.
9: È proprio così.
12: E poi che ti volevo dire più, Gianluca, invece a te ti sta venendo un po' di ansietta per sabato.
9: Ma guarda Francesco, ti dico la verità,
10: chiamarla ansietta mi sembra veramente riduttivo, Francesco. Poi sono sta dormendo.
9: ma tra poco svengo. No vabbè, però dai, devo dire la verità, si gestisce. Francesco, grazie per la telefonata, un abbraccio, ciao, buona giornata.
10: Allora, a proposito di sabato, mia suocera mi scrive: fai gli auguri a Gianluca,
9: che sia
10: sempre felice.
9: Grazie, la salutiamo tua suocera. Grazie.
10: Che sia sempre
9: Rita, giusto? Rita.
10: Che sia sempre felice.
9: Sarà così.
10: È quella povera moglie tua sarà che così. Non sarà sempre felice. Tu e a Bachander. Io devo parlare con lei.
9: Esatto. Allora, ci eravamo dimenticati anche Thuram. Voglio leggere un attimo prima di chiudere i convocati alla Francia, ragazzi, perché sono clamorosi. Gusto, Digne, Upamecano, Koundé, Koné, Dembélé, Tchouaméni, Thuram, Mbappé, Olise, Barcola, Kanté, Rabiot, Konaté, Magnan, Saliba, Zaïre Emery, Theo Hernandez, Désiré Doué, Lucas Hernandez, Mateta, Risser, Cherki, Acicuche e Lacroix. Questi ultimi due ovviamente giocano nel Monaco e nel Crystal Palace, però ragazzi, l'undici della Francia io credo sia costruito alla PlayStation proprio.
10: Ma fa paura.
9: Cioè una squadra che non può avere rivali, pensa che fortuna che ha Didier Deschamps.
10: Oddio, fortuna, poi dopo si deve mettere a fare la formazione,
9: però,
10: che affidi, però avercene di questi problemi.
9: Poi dopo lui però si siede in panchina, si mette il joystick in mano e gestisce
10: io
9: così.
10: Direi che si mette la sigaretta.
9: Eccolo qua, è arrivato anche l'ottimo Vincenzo Perna, che salutiamo, e quindi possiamo chiudere tra pochissimo Riccardo Catapano con le ultime notizie, poi una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio, ci sarà Lucio Pengue in redazione, grazie a Ciro Froio, grazie a Ciro Froio e Flavio Esposito in regia per aver curato la parte tecnica, da Gianluca Miranda,
10: da Diego Armando Maradona Junior,
9: è veramente tutto, noi torniamo domani, rimanete su Kiss Kiss Napoli perché anche domani
10: Diego c'è.
13: Buone, fresche, crocchette, Genova.
1: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
13: Ma che felicità scodinzolare.
1: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
15: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. Apertura con la cronaca. Si è presentato ai carabinieri accompagnato dal proprio avvocato, il presunto responsabile degli spari avvenuti dopo una lite per motivi di viabilità a Sant'Anastasia nel Napoletano. L'uomo è stato denunciato a piede libero e ha consegnato una pistola risultata rubata nel 2024 ad un poliziotto. I fatti risalgono alla tarda serata di martedì in via Guglielmo Marconi. Dopo una discussione tra due motociclisti, uno dei contendenti avrebbe inseguito l'altro esplodendo 6 colpi d'arma da fuoco. Nessun ferito, per fortuna. 5 proiettili hanno colpito il muro di un edificio, uno allo pneumatico di un'auto in sosta. La vittima, un carabiniere libero dal servizio, ha immediatamente allertato i colleghi. Le indagini dei militari hanno portato nella serata successiva alla presentazione spontanea del presunto autore degli spari. Cambiamo argomento. 2 uomini sono stati arrestati dalla polizia per una tentata rapina aggravata sull'asse mediano nei pressi dello svincolo di Sant'Antimo. Secondo le indagini della squadra mobile di Napoli, i due avrebbero speronato un'auto per impossessarsene, utilizzando mazze da baseball per minacciare gli occupanti. Le vittime però erano 2 poliziotti liberi dal servizio. Alla loro identificazione i rapinatori sono fuggiti abbandonando il veicolo utilizzato e i propri documenti. Gli investigatori hanno inoltre accertato un analogo tentativo di rapina ai danni di un altro automobilista poco istanti prima. Questa mattina l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i 2. Ancora cronaca, folle inseguimento nella notte a Giugliano. Un 19enne di Casavatore fugge con una Fiat 500X rubata. Si nasconde nei campi ma viene rintracciato dai carabinieri. Decisiva una videochiamata con gli amici accorsi per aiutarlo. Il ragazzo è stato poi arrestato con 5 giovani denunciati per favoreggiamento. La chiusura con lo sport, il calcio. È il giorno dell'inizio dei mondiali 2026 che saranno ospitati da Canada, Messico e Stati Uniti. Alle ore 19:30 via alla cerimonia d'apertura, poi alle 21 il match inaugurale con il calcio d'inizio tra Messico e Sudafrica. Intanto il Napoli attende ancora il via libera per poter annunciare Massimiliano Allegri. Entro il weekend dovrebbe esserci l'incontro decisivo tra il tecnico livornese ed il Milan per la risoluzione definitiva. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto.

0: Eccoci qua, allora, buon pomeriggio da Walter De Maggio. Giovedì 11 giugno del 2026 è il giorno dell'inizio dei campionati del mondo ai quali, ahi noi, non ci sarà la nostra Italia. Ne parleremo, ma siccome abbiamo un'apertura pazzesca oggi, allora subito l'anteprima, subito da Lucio Pengo e buon pomeriggio Lucio.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buongiorno Walter, a te e a tutti gli amici che ci ascoltano e ci guardano in TV al canale 76 del Digitale Terrestre. Il giorno del mondiale alle 19.30, la cerimonia di apertura Città del Messico, presenti tutte le big, purtroppo manca solo l'Italia. L'ultimo ballo per Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Francia, Spagna e Brasile le super favorite. Poi c'è anche l'orgoglio partenopeo ai mondiali con Fabio Cannavaro e Vincenzo Montella sulla panchina dell'Uzbekistan e sulla Turchia, e l'Italia rappresentata anche da Carlo Ancelotti, che guiderà il Brasile. Per quello che riguarda invece il Napoli, Branchini accelera per liberare Allegri, il Napoli prepara il ritiro a Di Maro e anche a Castel di Sangro e lavora per il 1° agosto, la festa del centenario.
0: Tra l'altro vi preannuncio che a Campobasso c'è stata una conferenza stampa del presidente del Campobasso, che è anche il presidente del Napoli Basket, Matt Rizzetta, che è tornato sull'investimento che questo pool di imprenditori americani e che lui rappresentava avrebbe fatto in città, quindi sia sul Napoli ma anche a Napoli. E Rizzetta ha fatto capire che è una trattativa che non può essere portata avanti, insomma, in qualche modo l'operazione era un'operazione molto importante, ma ha detto purtroppo infattibile. Ascolteremo le parole di Rizzetta, le commenteremo, però io vi avevo preannunciato un'apertura di puntata straordinaria e, lasciatemelo dire, di grande emozione, perché ieri sera, immagino con tanti milioni di italiani, sono tra quei milioni di italiani che erano sintonizzati a Rai 1 per vedere un docufilm bellissimo sulla storia di un grande uomo, di un grande sportivo. Volevo solo fare bene il mio lavoro. E con gioia che saluto in diretta Dino Zoff. Buon pomeriggio Dino.
3: Buon pomeriggio a voi, dovrebbe bastare, vi saluto dopo tutte queste parole.
0: Io credo sia il minimo Dino, sia il minimo. Io tutte le volte che lei ci onora della sua presenza, no? Io lo racconto sempre che mi emoziono. Beh, oggi un po' in più, perché quella storia di ieri è stata bellissima. E credo sia anche un messaggio ai giovani: non bisogna mai mollare, Dino.
3: È una vecchia regola.
0: È una vecchia regola, e poi è emerso anche il suo amore per Napoli, no? Perché lei è giovanissimo.
3: Beh, quello è sempre presente.
0: Senta Dino, tra poco la farò anche salutare da qualcuno che è stato suo compagno di viaggio in questo racconto, in questa storia che riguarda Dino Zoff calciatore, Dino Zoff uomo, Dino Zoff CT. Ma un po' vedendola, si è emozionato anche lei Dino?
3: Beh, no, certo, insomma, ero preoccupato di apparire, non so, insomma, fare una cosa così importante, insomma, non ha delle responsabilità, vabbè, dai, mi ha fatto piacere in sostanza.
0: Beh, d'altronde una prima serata a Rai 1 con un numero 1 Dino Zoff. Tra poco ci raggiungerà anche Maurizio De Giovanni, che era protagonista del docufilm di ieri, ma ci raggiunge subito Marino Bartoletti. Buon pomeriggio direttore, ciao Marino.
4: Ciao Walter, ciao Dino soprattutto.
0: Soprattutto.
4: Grande protagonista della prima serata di Rai 1. Rai 1 e dove se no?
0: Beh, d'altronde un numero 1 solo a Rai 1. Aspetta che ci raggiunge anche, perché poi ci sarà un link che riguarda Marino Bartoletti e il centenario del Napoli. Tra i protagonisti del docufilm di ieri dedicati a Dino Zoff, Maurizio De Giovanni. Buon pomeriggio Maurizio.
5: Ciao Walter, un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Siamo con Marino Bartoletti e con Dino Zoff. Quindi aspetta Maurizio, che Dino vuole dirti subito una cosa. Prego Dino.
3: No, devo subito ringraziare perché hanno operato parole splendide, quindi direi che mi sento in dovere di ringraziarlo.
5: Io ringrazierò Dino Zoff per sempre, per la gioia che ci ha dato. Dino Zoff è stato il primo vero grandissimo campione che la mia generazione ha visto giocare nel Napoli, quindi era il minimo come testimonianza per quelli che hanno avuto la fortuna di accostarsi al calcio, quindi da ragazzini, proprio quando c'era questo immenso campione che era nel cuore dei napoletani profondamente, lo è sempre stato, unico direi tra quelli che poi hanno cambiato squadra e cambiato quella squadra, che è rimasto comunque nel cuore dei napoletani. Gli esempi successivi ne sono la prova, quindi grazie a lei Dino e alla sua meravigliosa storia, che ha avuto anche per fortuna un episodio, un bel capitolo in questa nostra città.
0: Allora io a proposito, perché Maurizio ha detto è stato il primo grande campione, per quanto mi riguarda Dino Zoff è stato il primo grande campione che mi ha fatto piangere di gioia quella sera del 1982, del luglio 1982, con quella Coppa del Mondo sollevata al cielo. Ora, Marino Bartoletti, Dino Zoff, io non voglio rovinare questo momento di magia bellissimo, né voglio essere guastafeste, però è il giorno dei mondiali, caro Marino, oggi cerimonia d'apertura, 48 squadre, siamo gli unici assenti, e questo ci provoca dolore, Marino, no?
4: Tanto lasciami mandare un abbraccio a Dino, naturalmente, un abbraccio e un abbraccio a Maurizio. Se l'amore fosse compatibile con l'invidia e la gelosia, sarei molto invidioso per il fatto che ha potuto partecipare a questa celebrazione di un galantuomo, un galantuomo. Con la maiuscola come Dino Zoff. Invidio anche voi giovani, Walter, giovani come te, che riportano i ricordi di Zoff con qualcosa in mano al 1982. Io ho trepidato per lui nel 1968, quando da portiere del Napoli diventò per la prima volta campione d'Europa. Ricordiamo, è l'unico giocatore italiano ad aver vinto sul campo sia un titolo da campione d'Europa che un titolo da campione del mondo. Lasciami aggiungere, così rispondo anche alla tua domanda, purtroppo pertinente, che ero 10 metri sotto di lui quando sollevava quella coppa al cielo al Bernabéu.
0: In questo caso l'invidioso sono io, Marino.
4: Guarda, mi invidio anch'io. Fotografo del Guerin Sportivo, Guido Zucchi, che immortalò quel gesto, e quel gesto e quella coppa diventarono un francobollo in Italia, quando c'erano ancora i francobolli. Forse ci sono ancora, ma allora si attaccavano proprio sulle buste materialmente.
0: Vado da Dino Zoff. Ecco, Dino, ricordavo, oggi inizia il mondiale e noi non ci siamo, però non è che mi posso fermare al noi non ci siamo. Noi non ci siamo per la terza volta. Fa più male questa volta, Zoff?
3: Fa più male perché è la terza, perché capisco, la prima può essere una cosa, la seconda, anche quando poi arrivi alla terza non puoi aggrapparti a niente, ecco che noi siamo molto capaci di aggrapparci a qualcosa. Purtroppo la chiarezza di questa terza è lampante, è brutta, noi siamo 4 coppe del mondo, europeo, insomma, siamo eravamo a questo punto una potenza mondiale calcistica. E così essere eliminati, ma neanche dalla Francia o dall'Inghilterra o dalla Germania, insomma, è veramente triste. Quindi anche perché è di difficile soluzione, perché dici non ho fatto già quello, ho sbagliato l'allenatore, così. Invece mi sembra che la base sia un po' difficoltosa da tirar fuori, ecco, quindi ci vuole pazienza e lungimiranza, secondo me.
0: Allora, facciamo così, prima di salutare Dino Zoff, lascio le ultime due domande, la prima a Maurizio De Giovanni, la seconda a Marino Bartoletti, perché poi con Marino e con Maurizio parleremo anche di un'iniziativa editoriale che riguarda molto da vicino Marino, ma che insomma riguarda anche Maurizio. Maurizio, e tu, dopo quella meravigliosa serata di ieri a Rai 1 che ci avete dedicato, ispirata alla vita, al racconto e alla storia di Dino Zoff, cosa vuoi chiedere a Dino?
5: Io vorrei chiedere a Dino che cosa sente per Napoli, che cosa sente ancora adesso per una città che lo abbraccia e che ogni volta che sente il suo nome sorride in ogni latitudine e che lo ha amato talmente tanto.
3: E allora ti dirò che mi sento un po' coniglio, perché parlare di Napoli, quello che sento, magari si adombrano qualche altra città, ecco, però in sostanza sono stato veramente alla grande. A Napoli è stata la prima città importante, è pubblico importante, è tutto Coppa Europa, ma già la presenza della gente è stata veramente straordinaria. Meravigliato anche mio padre, che è venuto dopo tanto tempo a vedere la partita, quindi direi che è stata nel cuore. Certo, poi la vita continua, si va da un'altra parte, ma l'impatto proprio, l'impatto è stato veramente, è la sostanza tuttora.
0: La chiosa, con l'ultima domanda Zoff, la fa Marino Bartoletti, e chi altro se no Marino?
4: Stavo riflettendo sul fatto che conosco Dino da quasi 50 anni. Siamo anziani, Dino mio, però sono stati 50 anni decisamente belli e di affetto reciproco. Mi ricordo che una volta assieme a Bruno Pizzul ti invitammo al Circolo della Stampa di Milano per offrirti un pranzo assieme, a parte che non capivo assolutamente quello che vi dicevate fra di voi perché parlavate una lingua mai strana. Poi al momento di pagare né io né Bruno avevamo i soldi per pagare quel pranzo che ti avevamo offerto. Ma a parte questo, che cos'è il calcio per te in questo momento, Dino?
3: Vabbè, insomma, ho una visione da fuori, che pur essendo stato dentro, insomma, certamente vedere un'Italia fuori da questi mondiali è dura, e quindi direi che adesso questa panoramica mondiale lo si vedrà, ecco, cos'è il calcio, cos'è negli altri stati, nelle altre squadre, quindi direi che è una visione purtroppo dalla tribuna.
0: Zoff, allora mi concedo... Prego, prego, scusi Zoff.
3: Ho già la pasta a tavola.
0: Sarò rapidissimo, mi concedo una...
4: Anna Brontola,
0: Mi concedo una licenza. Lei ci ha onorato tanto volte, no? Marino la conosce da 50 anni. Io non ho mai avuto il privilegio di stringerle la mano. A casa mia, delle tante foto che ho, ce n'è solo una esposta, è con Diego Armando Maradona. Se vengo a Roma, posso farne una seconda con lei?
3: Madonna, ragazzi, mi farò anche la barba, è bello.
0: Ma lei è bello.
3: Una parola grossa, ecco.
0: Gliel'ha detto anche De Gregori, che è bello.
3: Con piacere, ecco, grazie.
0: Vengo volentieri e l'abbracciamo tutti. Grazie di cuore, Dino.
3: Grazie a voi, vi saluto.
0: Un abbraccio grandissimo. E insomma, ho portato a casa una foto con Zoff, potrei ritenermi soddisfatto, a parte l'eleganza, lo spessore di questa apertura. Marino Bartoletti, Maurizio De Giovanni, Dino Zoff. Marino, caro Marino, che fa rima con uccellino, sai cosa mi ha detto l'uccellino? Mi ha detto che molto presto uscirà scritto da te un libro fantastico, I 100 anni del Napoli, con dentro un cameo di Maurizio De Giovanni, cioè della serie io vado in libreria, mi metto in coda già stanotte anche se è chiusa.
4: Guarda, il cameo è il mio libro, cioè io credo che farei bene a comprare quel libro soltanto per la prefazione di Maurizio De Giovanni.
6: Io non l'avrei, non gli avrei mai consentito di uscire
4: del dalla panchina.
6: In nessun caso. Non gli avrei parlato mai più, e siccome è tra le 5 persone più care al mio cuore, inclusa la mia famiglia, Marino, non ne potrei mai fare a meno. È un libro bellissimo, con la sua maniera cardiovascolare di seguire il calcio, e quindi è impossibile, sarà una cosa preziosa che dovrà essere nelle librerie di tutti i tifosi del Napoli innanzitutto, ma anche di coloro che hanno voglia di ricordare il calcio com'era, perché Walter, noi stiamo vedendo in questi giorni, a mio modo di vedere, il punto finale del processo di mercificazione, di avvilimento e di svilimento dello sport più bello del mondo. Noi siamo, quello che stiamo vedendo negli Stati Uniti in questi giorni, con perquisizioni a seconda del colore della pelle, con gente che fa togliere le scarpe ai calciatori, gente che rimanda indietro il miglior arbitro di un continente per il semplice fatto di essere somalo, e la clamorosa concretizzazione dell'inciviltà applicata al calcio nel momento in cui il calcio dovrebbe essere la più alta manifestazione di amicizia e di affetto. Io sono veramente disgustato.
0: Io voglio ringraziarlo.
4: Collo, se posso.
0: Prego, prego, prego, Marino.
4: No, io copio in collo, se posso, sinceramente, ecco. Perché quello che ha detto Maurizio va scolpito nella pietra. Ma veramente c'è un mondiale da qualche parte?
0: C'è un mondiale, e io purtroppo lo dico a malincuore, a me fa male che non ci sia l'Italia, mi fa molto male, però d'altronde bisogna accettarle le cose della vita.
6: Ma quando... fa molto meno male vedendo quello che sta succedendo in questi giorni.
0: E su questo ti seguo, Maurizio, assolutamente. Sono...
4: ancora un secondo, guarda.
0: Marino, tu puoi tutto.
4: No, ma semplicemente per rivendico ancora la mia anzianità notevole nei vostri confronti, e l'avrei detto quando c'era Dino. Io ero bambino, lui era adolescente, quando nel 1958 per la prima volta l'Italia venne esclusa dai mondiali, vidi i grandi disperati, e io da bambino piansi per questa cosa. Attenzione, mondiali a 16 squadre, non a 200 squadre come adesso, ed erano i mondiali che rivelarono il Brasile, Pelé e quant'altro, quindi mondiali importanti, e fu un peccato non parteciparvi. Io piansi, e i grandi mi dissero: tranquillo Marino, non succederà mai più. E invece sarebbe successo ancora, però allora fecero delle cose importanti, allora venne commissariata immediatamente la Federcalcio e venne mandato lì il più grande dirigente sportivo italiano del momento, che era il segretario del CONI, Paolo Zauli, e vennero bloccate le frontiere, allora si poteva fare agli stranieri, e pensa un po', venne inaugurato il centro tecnico di Coverciano per urlare al mondo che il calcio è cultura, per dire a tutti che noi siamo l'Italia, che potevamo insegnare a diventare calciatore, diventare allenatore, diventare dirigenti, a diventare qualcosa di veramente importante. Poi Coverciano è rimasto lì e ce l'hanno copiato tutti. Ecco, ricordiamoci quando il calcio era cultura. Sono passati tanti anni, io spero che in questo quadriennio qualcosa si possa recuperare, almeno dal punto di vista morale.
0: Io devo dire che nella vita potevo sognare tante cose, però forse mai avrei potuto immaginare di aprire una trasmissione da me condotta con Maurizio De Giovanni, con Marino Bartoletti e con Dino Zoff, un monumento del calcio italiano. Direttore Marino, grazie di cuore, davvero, grazie.
4: Guarda,
0: Bartoletti.
4: Posso dire lo stesso io.
6: Fa di te un archeologo, Walter.
0: No, credimi, davvero mi riempie d'orgoglio, sono molto sincero, perché è bellissimo.
6: Grazie,
0: anzi,
6: orgoglio tutto nostro.
0: Dopo ieri, dopo aver visto il docufilm su Zoff, a momenti non ci credo. Grazie a Marino Bartoletti, ciao Marino, grazie, buona
4: abbraccio,
0: giornata.
4: Un immenso abbraccio a entrambi, ciao ragazzi. Ciao,
0: grazie di cuore. Abbraccio caloroso, bellissimo, di quelli belli forti che voglio condividere con Maurizio De Giovanni. Ciao,
6: ciao
0: Maurizio.
6: Walter, ciao, un abbraccio a te.
0: Grazie davvero di cuore. Allora, 19 minuti dopo le 13, come vi dicevo in apertura, conferenza stampa a Campobasso dell'attuale presidente del Campobasso. Ci sono tante voci che riguardano Matt Rizzetta. Vi ricordo anche che Rizzetta è presidente del Napoli Basket, e molti parlano di un Rizzetta che potrebbe acquistare la Regina. Ma è evidente che lo immaginavo, avrebbero fatto una domanda sul Napoli. Perché se ne è parlato tanto, perché se ne è scritto tanto, perché Rizzetta guidava un pool di imprenditori pronto a rilevare il Napoli da Aurelio De Laurentiis. Spiega tutto Rizzetta, anche in quelli che sarebbero stati gli investimenti extra acquisto del club, quindi in città, quindi con un progetto lungimirante, e però fa la chiosa, purtroppo è un acquisto, una trattativa infattibile. Ascoltiamo il presidente Rizzetta.
7: Il primo naturalmente è il Napoli. E Napoli innanzitutto per motivi strategici. Noi abbiamo già una realtà importante a Napoli, la squadra di basket. Stiamo parlando di una città ormai internazionale con una potenzialità pazzesca. Non voglio essere una fonte di pubblicità per la città di Napoli, ma voi potete capire se dovesse venire un'opportunità del genere, sarebbe un'opportunità che noi prenderemo sotto considerazione. Io sono stato approcciato anche dai fondi, come detto prima, molto molto importanti, che erano disposti a mettere risorse importantissime per fare un progetto del genere a Napoli. Quindi l'abbiamo approfondito, in questo momento lo ritengo assolutamente un'operazione non fattibile e non ci stiamo lavorando. Comunque, per correttezza, per trasparenza, io ci tenevo a mettermi la faccia. Non è che io potevo anche nascondermi e dico: guarda, non stiamo parlando con nessuno, non c'è altra attività che sto prendendo sotto considerazione, ma sarei anche stato un po' bugiardo e non mi piace fare questa figura. Quindi io ci tenevo a spiegarvi queste situazioni in maniera abbastanza chiara e trasparente.
0: E insomma, è stato di una chiarezza estrema, bella la trasparenza di Matt Rizzetta. Ci ha raccontato, c'era questo pool di fondi americani pronti, imprenditori a investire nel Napoli e a Napoli, ma al momento è una trattativa infattibile. Quindi la chiude qui Matt Rizzetta, anche se va segnalato, dice, al momento è infattibile. Poi si sa che le cose cambiano nel calcio come nella vita, basta un minuto e ti gira la vita, quel minuto che magari può cambiarti la vita. Per ora però Rizzetta dice è infattibile. Detto questo, oggi sarà una puntata molto legata all'avvio ai mondiali. Voi avete una favorita? Avete una squadra che seguirete con particolare attenzione? Iniziate pure a scriverci al 342 00 00 100. E poi però parleremo tanto a lungo di Napoli, del Napoli, di Allegri, del mercato. Lo faremo tra pochi istanti con il nostro Paolo Del Genio, che poi vi ricordo ritroverete ovviamente questa sera a partire dalle 18 per un'ora di filo diretto. Vi ricordo anche il filo diretto con Emanuele Calaiò, con il nostro Bomber, alle ore 19. Detto questo però ci dobbiamo fermare, c'è la pubblicità e ripartiamo da Paolo Del Genio.
8: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
11: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
12: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
13: Sì, lo voglio!
12: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
4: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
5: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. L'apertura di oggi abbiamo inteso, nel giorno dell'apertura dei mondiali, dedicarla a Dino Zoff dopo la serata strepitosa di ieri, questo docufilm di Rai 1 in prima serata stupendo con Maurizio De Giovanni, Marino Bartoletti. Abbiamo fatto un primo accenno al Napoli ricordando il libro in uscita di Marino, I 100 anni del Napoli, e l'allenatore del centenario sarà Massimiliano Allegri, in attesa che il suo procuratore Giovanni Branchini, che a Milano sistemi la rescissione contrattuale col Milan. E ovviamente però Allegri e Manna sono già al lavoro. Detto questo, siccome ancora mi arrivano messaggi di chi si preoccupa, ma perché, ragazzi, ma vi prego, dovete stare sereni, ma perché il Milan ha un allenatore e perché, che so, il Sassuolo ha annunciato l'allenatore, l'Atalanta ha annunciato Sarri, il Torino ha annunciato Abate, stanno sistemando burocrazia contrattuale e poi ognuno farà il suo annuncio. È stata più rapida la Fiorentina, anche perché al Sassuolo hanno liberato Grosso. Torniamo al Napoli. Napoli, Allegri, organico, possibile mercato. Innanzitutto fatemi salutare Paolo Del Genio. Ciao Paolo, buon pomeriggio.
6: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
5: Caro Paolo, ti dico le mie intenzioni. Ho il desiderio di venire alla Lavagnetta con te per capire le possibilità che avrà Allegri con questo organico. Quindi partiamo con l'organico alla mano, con i rientri di 13 calciatori, tutti quelli che sono in organico, eccezion fatta per Juan Jesus, che oramai ha scadenza. A proposito, oggi è il compleanno di Gilmour e voglio fare gli auguri di buon compleanno. Paolo, per com'è il Napoli, tu ti aspetti che Allegri faccia cosa? Che modulo a tuo avviso potrebbe / dovrebbe proporre? Oramai a scadenza, a proposito, oggi è il compleanno di Gilmour e voglio fare gli auguri di buon compleanno. Paolo, per com'è il Napoli, tu ti aspetti che Allegri faccia cosa? Che modulo a tuo avviso potrebbe / dovrebbe proporre?
6: Per l'organico che attualmente

0: quindi l'attacco a due lo escluderei, tutti gli esterni non sarebbe facile poi
1: sarebbero penalizzati, no Paolo? Sarebbero penalizzati.
0: E quindi le soluzioni sono tutte le altre. Tutte le altre che significa? Significa 3-4-2-1, cioè quello che il Napoli ha fatto nella seconda parte della scorsa stagione, oppure passare, come secondo me sarebbe più opportuno, per le caratteristiche anche degli esterni, alla difesa a 4 con la doppia opzione 4-2-3-1, uno fra De Bruyne e Vergara dietro, o in un oppure 4-3-3, i tre centrocampisti, Lobotka, McTominay e Anguissa se resta, Rabiot se arriva, Rios se arriva, insomma un'altra mezzala titolari con le alternative che poi fra Gilmour, Vergara stesso che può giocare mezzala già sarebbero a disposizione.
1: Ecco Paolo, allora mi piace molto che Paolo abbia un po' ristretto il campo delle ipotesi del modulo. E quindi Paolo ci dice, per conformazione di organico, escluderei quello che ha fatto al Milan, la possibilità più concreta, e ritiene Paolo, sarebbe la strada giusta, io mi associo a Paolo, poi ovvio che a scegliere sarà Allegri, però Paolo indica due moduli e parte dalla difesa a 4. Ora Paolo, la vorrei analizzare, li vorrei analizzare i due moduli, tu hai solo fatto un accenno, io ti voglio proporre tutte le alternative. Partiamo dai portieri, al momento beh, noi dobbiamo stare su quello che c'è in organico, Milinkovic e Meret, siamo alla difesa a 4. Senti Paolo, tu come la immagini questa difesa a 4, con quali interpreti?
0: Con quelli che ci sono adesso, Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno, e poi a sinistra c'è un po' l'imbarazzo della scelta fra Oliveira, se resta, Spinazzola. Io dico, se ne devo dire uno, dico Gutierrez.
1: Gutierrez. Ovviamente Paolo, resto ancora su questa linea 4, no? Per le alternative. E vado, siccome Paolo ha detto, io ne devo dire uno, dico Gutierrez, però comunque c'è Spinazzola. A breve il Napoli annuncia il rinnovo, comunque c'è Oliveira. Poi, stando a destra, oltre a Rachmani c'è Obequema, c'è Marianucci, c'è Rafa Marin. A sinistra al momento c'è solo Buongiorno. Ritieni che Mario Chila della Lazio potrebbe essere la soluzione migliore, seppur di piede destro, ma lo era anche Koulibaly, per un'eventuale alternativa, Paolo, proprio ad Alessandro Buongiorno?
0: Anche Rafa Marin ha giocato spesso anche sul centro-sinistra, quindi anche se è destro, anche lui. Quindi potrebbe essere lui. Poi il mancino, vice Buongiorno, può essere Oliveira, se resta ovviamente.
1: Quindi tu dici a quel punto il mancino ce l'ho in casa perché anche Oliveira. Mi sembra palese.
0: Poi, che quanto riguarda invece
1: l'alternativa di Lorenzo,
0: scegliere, se giochiamo a 4, scegliere fra Marianucci e Obequema, tutti e due. Se gioca a 3 possono restare tutti e due. Se gioca a 4 credo che bisogna fare una scelta fra Marianucci e Obequema.
1: Ecco Paolo.
0: Ovviamente. Sì.
1: No, scusa, mi stavi completando perché ti volevo portare.
0: Ovviamente, se giochiamo a 4,
1: uno dei due
0: che si vada a prendere il vice di Lorenzo. Mentre il vice di Lorenzo, se Di Lorenzo fa il braccetto, non credo che si debba prendere un giocatore così. Ma più per fare, se gioca a 3, più per alternarsi con Politano su tutta fascia, cioè il Dodò, il Calaili, quando leggo che sono dei vice di Lorenzo. Io ci metterei in asterisco, vice di Lorenzo se giochiamo a 4 Dodò e Calaili, ma se giochiamo a 3 e Di Lorenzo fa il braccetto, Dodò e Calaili non possono certamente fare braccetto, sono più in altri, entrerebbero più in competizione con Politano.
1: Esatto, e devo dirti Paolo che noi abbiamo ospitato Bruno Saten, che è il procuratore storico di Koulibaly, Koulibaly giocava in Belgio, che ci ha detto, guardate però è un errore, cioè ci ha detto esattamente come lo stai dipingendo tu. È un errore che stiate dicendo che Calaili verrebbe come alternativa a Giovanni Di Lorenzo, perché Calaili è uno molto propositivo, l'israeliano è uno molto offensivo e quindi rientra in quella sfera, l'hai fotografato, alternativa eventuale a Politano e quindi anche molto di spinta. Paolo, siamo ai centrocampisti, i centrali credo che non ci siano dubbi, no? Lobotka, Gilmour, al momento c'è McTominay e c'è anche Anguissa. Andrebbe comunque in qualche modo alimentato questo reparto? Ci vedi anche De Bruyne? Ci potrebbe essere Vergara? O per le caratteristiche ipotizzi un centrocampo a due e a quel punto poi ci portiamo là davanti nel 4-2-3-1?
0: Ma De Bruyne e Vergara possono giocare mezzala nel 4-3-3 e possono essere esaltate maggiormente le loro doti, ma insomma non è che cambia molto se giocano dietro la prima punta nel 4-2-3-1.

0: qualcuno, però insomma io li vedo alternativi, indipendentemente dal sistema di gioco, li vedo alternativi. Io li darei tutti e due, De Bruyne e Vergara, perché Vergara ha bisogno di avere un minutaggio importante, De Bruyne ha bisogno ovviamente di avere un ruolo fondamentale se resta, ma non di avere il peso di tutti i minuti lui, perché abbiamo visto che poi fa fatica a sopportarlo. Quindi una bella alternanza sin dall'inizio della stagione fra i due, secondo me sarebbe importante gestirla, e credo che Allegri lo farà alla luce anche di quello che è successo quest'anno. Quindi a questi giocatori che sono molto forti, ma che hanno avuto problemi fisici, l'anno prossimo, inizio stagione, non si può pensare che le giochino tutte come è capitato quest'anno.
1: E quindi Paolo auspica che con Allegri in organico possano restare sia De Bruyne sia Vergara. Tra poco sì, ci proietteremo al momento, all'organico del Napoli, a tutto ciò che il Napoli ha là davanti. Però, siccome dobbiamo parlare di ciò che il Napoli ha là davanti, chi conosce la metodologia di Allegri, lo ha avuto suo allenatore a Cagliari, è Andrea Lazzari. Buon pomeriggio, caro Andrea.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: Grazie innanzitutto per aver accettato il nostro invito. Siamo col collega Paolo Del Genio e noi stiamo facendo delle ipotesi, perché oggi possiamo solo far questo, cioè arriverà Massimiliano Allegri, ha un organico a disposizione che è un organico, sembrerebbe proprio tagliato per il 4-3-3, diceva prima Paolo Del Genio. L'alternativa può essere quindi comunque una difesa a 4, ma un 4-2-3-1, a meno che Allegri non voglia fare la 3 a lui molto cara, terreno a lui noto, ma con un 3-4-2-1 come ci ha proposto Conte. Insomma, Paolo esclude il 3-5-2. Tu, per come il Napoli, per la storicità di questo organico, Andrea, anche tu ti aspetti che Allegri possa proporre un 4-3-3?
2: Ma è possibile, tutto è possibile, insomma. Mi aspetto forse che il mister potrebbe iniziare magari come i giocatori erano abituati e introdurre pian piano qualche cambiamento per poi arrivare a quello che vuole lui.
1: Ecco, allora, ora a proposito, perché abbiamo analizzato i difensori, abbiamo analizzato i centrocampisti e ora andiamo sugli attaccanti esterni, sulle prime punte, ricordando che ci sono De Bruyne e Vergara, il che vuol dire, come ci diceva Paolo, se poi Allegri facesse 4-2-3-1, uno tra De Bruyne e Vergara sarebbe subito dietro, sottopunta alle prime punte a disposizione: Højlund, Lukaku, Lucca, a destra Politano, Neres, nel caso Vergara, ma anche Giovane, a sinistra Alisson, Santos, ma non solo, anche Noah Lang. Paolo, e guardando, visto che tu sei stato il primo a dire a tanti attaccanti esterni, tu come lo immagini un tridente offensivo?
0: Ma mi piacerebbe molto vedere contemporaneamente dentro Neres e Alisson, cosa che non abbiamo mai potuto vedere. Quando è arrivato Alisson, Neres era infortunato. Io immagino tutti e due in piena condizione, in forma, diciamo, quanti problemi possono creare alle squadre avversarie con la loro capacità di uno contro uno, anche di andare a segnare, di dare assist, comunque di creare superiorità numerica. Sarebbe veramente una cosa molto piacevole da vedere, metterebbe secondo me molto spesso nelle condizioni anche le mezze ali di entrare a fare gol. Abbiamo gente come De Bruyne, McTominay, che è anche sa stesso che sanno fare questo, e il centravanti di avere un numero maggiore di palloni rispetto ai non tanti Højlund che ha avuto l'anno scorso.
1: E Andrea Lazzari, certo che l'ipotesi, che devo dire sono contento che Paolo l'abbia detto, è l'ipotesi che mi affascina: Neres, Alisson, Santos, Højlund. Beh, insomma, Allegri si ritroverebbe un potenziale offensivo mica da poco, Andrea.
2: Assolutamente, assolutamente, come avete detto poco fa, a disposizione dei grandissimi giocatori, e se stanno bene sarà sicuramente dura scegliere. Come diceva poco prima Paolo, anche la possibilità, ecco, se stanno bene quei due giocatori ti danno soluzioni in più anche per le mezze ali, ti riescono a fornire più palloni all'attaccante. Quindi ecco, se stanno bene riescono, a parte loro con le loro qualità, ma a far giocare magari bene anche gli altri compagni.
1: E scusami Andrea, ne approfitto, poi lascio a Paolo Del Genio l'ultima domanda per te, perché tu Allegri lo hai avuto come allenatore, no? E se dovesse restare De Bruyne, quando è arrivato De Bruyne, Conte ha tirato fuori un'idea, 4-1-4-1, per far convivere tutti i centrocampisti, Anguissa, Lobotka, McTominay e De Bruyne. Secondo te Allegri potrebbe ipotizzare invece di farlo giocare sotto punta dietro Højlund per esaltarne a dismisura le caratteristiche? A te cosa chiedeva Allegri a Cagliari?
2: Ma allora, a me a Cagliari Allegri mi alternava un po', ecco, sotto le due punte, quando magari Andrea Kossu non era in grado, ecco, di giocare.
1: Faceva l'1-2, 1-2, sì, tu dietro, sì, Matri, e chi era l'altro, Acquafresca?
2: Gedà. Sì, esatto, ce n'erano anche lì un po', o se no giocavo mezzala. Però ecco, io penso che sia molto intelligente il mister Allegri a capire dove può trovare la soluzione migliore da mettere in campo, la posizione migliore, ecco, dove posizionarlo meglio in campo.
1: E qui però allora devo stuzzicare, perché devi sapere Andrea, siamo con Andrea Lazzari che a Cagliari ha avuto Allegri allenatore, Paolo Del Genio è il nostro tattico e io poi ci gioco molto, dico è il genio della tattica, quindi l'ultima domanda, magari proprio su De Bruyne, è corretto che te la faccia lui? Vai Paolo!
0: Volevo chiedere ad Andrea, visto che ascoltando, vedendo le partite del Milan ma soprattutto della storia comunque di Allegri tutta, e ascoltando molte volte le sue dichiarazioni post partita, lui punta molto sul discorso tecnico, dice sempre in positivo, oggi mi è piaciuto come abbiamo giocato tecnicamente, oppure dice perché non è andata bene la partita oggi, gli fa la domanda il giornalista e lui risponde perché tecnicamente non siamo stati precisi, non siamo stati perfetti, quindi lui punta molto su questo, partendo da questo che è una sua ferma convinzione, una base del suo calcio. È possibile, secondo te, vedere tanti giocatori, come io spero, tecnici insieme in campo e non quelle mosse che io definisco un po' all'italiana, che insomma facciamo fatica a avere tanti giocatori tecnici in campo, abbiamo più la fisicità e poi dopo ci lamentiamo se non c'è grande tecnica, per forza, perché per avere grande tecnica si serve l'organizzazione, servono le idee, ma servono anche la qualità nei piedi dei calciatori.
2: Assolutamente, come hai detto tu, serve soprattutto per quel tipo di gioco e di discorsi la qualità nei giocatori. Poi durante il campionato ci sono partite che devi vincere per forza, anche magari giocando male, e quindi ti affidi magari a un giocatore che ti dà più sicurezza, però io condivido un po' il pensiero del mister quando dice che comunque per giocare bene ci vogliono i giocatori tecnicamente pronti e importanti.
1: Però Andrea, a Napoli li trova.
2: Assolutamente, quindi è un discorso che può portare avanti benissimo, e se secondo me i giocatori vanno dietro alle idee che può portare il mister, può diventare un anno molto interessante per il Napoli.
1: Io dico molto interessante in campionato e, visto che Allegri la conosce la Champions anche in Europa, esatto. Vi ricordo che Max Allegri ha portato la Juve due volte in finale di Champions. E Andrea, io ti voglio ringraziare molto, è la tua prima volta a Radio Gol, te ne sono veramente grato. Andrea Lazzari, ciao Andrea.
2: Grazie a voi per l'invito,
1: grazie.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: Grazie di cuore. Paolo Del Genio, mi scrive Angela, che dice ma io sono all'ascolto, secondo me De Laurentiis dovrebbe organizzare a Di Maro una cena in modo che si possano parlare Allegri e Paolo Del Genio, trovo Paolo formidabile. E ne approfitto perché Paolo Del Genio nei giorni in ritiro, il suo 4-4-2 sarà da Di Maro Folgarida, e con Paolo ci sarà anche la nostra inviata speciale in giro per Di Maro, Susi Fiorillo, vi racconteremo tutto il ritiro. Paolo, ti piacerebbe fare una cena con Allegri?
0: Ma allora, visto che oramai è andato in prescrizione, a me qualche volta è stato proposto, io avevo accettato, poi non è stato mai fatto. Incontri fra me e l'allenatore del Napoli, era un'idea che era venuta al Napoli, diciamo al Napoli.
1: Perdonami, Napoli De Laurentiis?
0: Sì, sì, recente, non molto tempo fa.
1: Ah.
0: Ma visto che tu sei quello che parla più di tattica, vogliamo fissare un incontro con il nuovo allenatore, ora non dirò chi, con il nuovo allenatore. Io dissi come no, mi fa molto piacere, non pubblico era l'incontro, sarebbe stato privato,
1: certo,
0: del ritiro, è una chiacchierata, a me mi ha fatto piacere. Poi dopo per tanti anni, poi questo non è mai successo, cioè il Napoli ci ha pensato, poi non l'ha mai fatto.
1: Ma era anche, ci aveva pensato anche con Conte?
0: No, con Conte no.
1: Ah, con Conte no, vabbè.
0: Però in passato, poi che sia stato fatto o non sia stato fatto, e non è stato fatto questo incontro, poi gli incontri sono stati fatti grazie al fatto che per anni io, per Kiss Kiss Napoli, Kiss Kiss Italia, facevo la one to one, no? E quindi
1: a fine partita, lo ricordo bene, lo ricordo bene.
0: Ho avuto a che fare tanto con Benitez, con Sarri, con Ancelotti, con Gattuso, e quindi poi il rapporto insomma l'ho creato io, non me l'hanno mai stato organizzato l'incontro, ma il rapporto l'ho creato io. Io sono disponibilissimo, e lo dico con grande umiltà, per apprendere, chiaramente, non sono...
1: Ma il confronto fa sempre bene, Paolo. Secondo me, sai, quando hai un confronto...
0: Uno ha a che fare con un allenatore di Serie A, è chiaro, certo, che chi esce arricchito da quell'incontro sono io, non è certamente l'allenatore.
1: Però, mai dire mai, perché io credo che quando c'è un confronto tra due persone, seppur con due professionalità diverse, ognuno ne può uscire arricchito. Tu magari dal punto di vista calcistico, Allegri dal punto di vista della comunicazione, tu conosci la città, lui la conosce.
0: La comunicazione dovrei essere un po' più bravo io di tutti.
1: Direi senza dubbio, però non andiamo sulla comunicazione, tu lo sai perché so che eri all'ascolto, mi sono già espresso ieri, non ci voglio tornare, non lo so, ognuno vede le cose a modo suo. Una cosa devo dirla, per esempio ho letto l'altro giorno l'intervista sulla Gazzetta dello Sport in esclusiva a Chivu, che adesso ha fatto un'intervista col direttore Zazzaroni al Corriere dello Sport, e il Napoli non parla, e invece secondo me oggi, nella giornata di oggi, sarebbe stato interessante un'intervista a Manna, perché Manna è colui che porta a Napoli Lukaku, porta a Napoli McTominay, porta a Napoli Noah Lang, porta a Napoli De Bruyne, sono quelli che fanno il mondiale, e l'unico che non ha portato di quelli che vanno al mondiale è Olivera. Però io poi non posso dare troppi suggerimenti al Napoli, altrimenti poi dovrei mandare una fattura per la comunicazione al Calcio Napoli. Paolo,
0: mi voglio io, quelle pochissime volte che ho sentito Manna, che non conosco, quindi non lo conosco.
1: Aspetta Paolo, che c'è un'ultima ora, me la segnala Lucio Pengue, su Pier Silvio Berlusconi. Che cosa succede, Lucio?
3: Sì Walter, allora nella notte Pier Silvio Berlusconi, tornando a casa dal suo ufficio di Colonia Mondizese, è stato coinvolto in un violento incidente stradale. Nonostante la forza dell'impatto, fortunatamente ne è uscito, diciamo, in condizioni abbastanza normali, riportando solo lievi ferite grazie proprio agli airbag e alla sua macchina, che aveva tutti i sistemi di sicurezza.
1: Bene, poi tra l'altro tra poco arriva Lucio Pengue e vi darà anche le parole di Malagò. Senti Paolo, noi ci troviamo alle 18 ovviamente, come ogni sera.
0: Stavo dicendo di Manna, che non conosco di persona, non ci ho mai parlato, però quelle poche volte che l'ho sentito parlare, è chiaramente un direttore sportivo, è una persona che sa parlare di calcio. Quindi io lo farei parlare di più, ecco, questo volevo dire. Parlare di più.
1: Io per esempio oggi, vedi, l'Inter, oggi esce sul canale YouTube del Corriere dello Sport l'intervista integrale di Ivan Zazzaroni all'allenatore. Ora qualcuno potrà dirmi, il Napoli non c'è l'allenatore, vero, però c'è un direttore sportivo che ha portato a Napoli 4 calciatori, Gilmour 5, poi si è fatto male, e che poteva parlare di questi calciatori al mondiale. Si poteva parlare del Napoli, del centenario. È ovvio che nessuno avrebbe fatto domande su Allegri, tanto De Laurentiis è stato chiaro, il Napoli non ha l'allenatore. Poi ha aggiunto, pure che ce l'avesse, non ve lo possiamo ancora annunciare per le regole. Io avrei fatto, però Paolo mi fermo qui, se no devo dare i consigli di comunicazione e poi non è che io li posso dare gratuiti, poi dovrei mandare fattura a De Laurentiis. Ma siccome non deve esserci mai l'ipotesi che un giornalista che si occupa del Napoli possa avere dei compensi dal presidente, perché cosa andrebbe a accadere? Ci sarebbe un netto, chiaro, clamoroso, lasciami dire anche losco, conflitto di interessi. Quindi io non do consigli. Secondo me è poco carino se qualcuno dei nostri colleghi riceve dei proventi economici da De Laurentiis, perché ovviamente la credibilità nell'esporsi parlando del Napoli a quel punto diventerebbe pari a zero. Cioè, se un giornalista per un motivo, per un altro, per una consulenza, per un'altra storia, riceve soldi dalla Società Sportiva Calcio Napoli e dal signor De Laurentiis, in un palese conflitto di interessi. E non è bello, non è elegante, vabbè, a me fa schifo, però questo è un mio pensiero. Paolo, grazie di cuore.
0: Ciao Walter, a più tardi.
1: E la cosa che posso garantirvi, e qui ve la garantisco firmando col sangue, è che nell'azienda Radio Kiss Kiss Napoli tutto il parco giornalisti, i signori del genio Vigliotti, Calaiò Mora Scarlato, Pengue, Calvano, Miranda, Perna, Catapano, la stessa collega Susi Fiorillo, non percepiscono un solo euro da De Laurentiis, perché se lo facessero di sicuro non potrebbero lavorare in questa azienda pubblicità.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
8: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
7: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
9: Fino al 18 giugno con carta essere Deco, Card Or gelato in vaschetta, vari gusti, 500 grammi, a soli 2,59 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
10: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
11: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
12: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
13: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
14: Kiss Kiss Napoli.
15: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
16: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
17: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pengue. Effettivamente Napoli sta vivendo questo grande rinascimento, lo stiamo raccontando da anni, ovviamente, e la cosa che stuzzica, dopo alcune manifestazioni di grandissimo livello che questa città ha ospitato e che si appresterà anche ad ospitare, tipo la Coppa America da qui a pochi mesi, Napoli potrebbe anche ospitare addirittura le Olimpiadi del 2036 insieme a Roma, e ci sta pensando il CONI, e Napoli si dovrà per forza far trovare pronta, come magari si farà trovare pronta per il dossier, lo ricordiamo, lo stadio Diego Armando Maradona, per ospitare alcune gare dell'Europeo del 2032. Detto questo, parliamo della candidatura possibile, probabile, questo poi lo scopriremo, alle Olimpiadi del 2036 di Napoli. Lo facciamo con il collega ed amico Carlo Zazzera. Ciao Carlo, come stai?
18: Buongiorno a tutti, tutto bene, grazie.
17: E anche con l'assessore allo sport del Comune di Napoli, voglio salutare e ringraziare la dottoressa Emanuela Ferrante. Come va, assessore?
19: Ciao a tutti, buon pomeriggio, tutto bene, grazie.
17: Allora, è un progetto davvero incredibile, perché parliamo della Coppa America, degli europei, addirittura delle Olimpiadi. Napoli, capitale dello sport, davvero, così come lo è in questi giorni, in questi mesi.
19: Sì, sì, sicuramente sì, mi fa piacere parlarne, perché appunto si tratta comunque effettivamente di una, diciamo, possibilità concreta, nel senso che insieme appunto al governo, in particolare evidentemente al CONI, che lo rappresenta in questo momento, in questo caso, evidentemente si sta lavorando a questa possibilità. Naturalmente siamo in una fase molto iniziale, nella quale ovviamente l'Italia presenterebbe e presenterà un progetto perché appunto l'Italia possa gareggiare con le altre possibili sedi che saranno individuate appunto come stati ospitanti le Olimpiadi del 2036, e quindi stiamo lavorando perché effettivamente possa essere un progetto realizzabile unitamente però anche alla città di Roma.
17: Carlo, ricordiamo che l'operazione di un'Olimpiadi diffusa è già accaduta pochi mesi fa con Milano Cortina per quello che riguarda le Olimpiadi invernali, quindi un modello che già esiste e già applicato qui in Italia. Di che cosa si tratterebbe? Quando il presidente del CONI Bonfio ha parlato di questa candidatura, c'eravamo anche un po', come dire, meravigliati. Napoli come verrebbe coinvolta, Carlo? E poi ti lascio a una domanda per la dottoressa Ferrante.
18: Allora, l'Olimpiadi diffusa, come giustamente dicevi tu, è un qualcosa che abbiamo già visto in altri casi, e l'ultima è proprio quella di Milano Cortina. Però noi non dimentichiamo che già nel 60, quando ci furono le Olimpiadi a Roma, Napoli fu coinvolta. La differenza, e questo è molto importante, e l'assessore ovviamente lo sa bene, Emanuela Ferrante, che saluto, Napoli allora era una delle sedi, ma il nome delle Olimpiadi era solo su Roma. Questa volta il fatto che la sede sarebbe una sede congiunta Napoli-Roma fa capire quanto è cresciuta Napoli, quanto è cresciuta la città, il marchio, e quanto è importante a livello internazionale la nostra città per dare forza ulteriore a una città come Roma per chiedere l'organizzazione di un evento di questo tipo. Quindi è assolutamente fondamentale riuscire a portare avanti questo progetto, che vedrebbe Napoli poi coinvolta sicuramente, come appunto già nel 60, per quanto riguarda la vela, e d'altra parte abbiamo l'America's Cup, come ricordavi tu prima, che a brevissimo, insomma, sarà qui ed è il più grande evento di vela internazionale che abbiamo, ma credo che Napoli possa diventare in quell'occasione, poi credo che questi siano dettagli che anche l'assessora conosce, ma probabilmente in questo momento non possono essere ancora svelati, ma sarà un centro per tutto quanto riguarda gli sport del mare, dell'acqua in generale, perché ricordiamo che Napoli adesso è un centro federale della Federnuoto, per cui la piscina Scandone potrebbe essere centrale anche in questa occasione. E credo che poi le strutture che si stanno risistemando o ricreando, come il palazzetto dello sport, lo stesso stadio Maradona, potranno essere centrali per questo progetto, per rendere Napoli ancora più centrale nell'organizzazione di questo evento insieme alla capitale.
17: Assessore.
19: Sì, saluto Carlo, naturalmente. Carlo ha dato tutte le risposte che avrei dato io, quindi è preparatissimo, nonostante non ci siamo confrontati, perché sicuramente l'idea è quella. Allora, la certezza del fatto che si stia lavorando in questi termini la possiamo dare perché c'è stato un incontro ufficiale con il presidente Bonfiglio ed il sindaco, quindi questo appunto lo possiamo dire, ci si è lasciati dicendo adesso allora lavoriamo al dossier. Sicuramente l'idea appunto è proprio quella di rendere Napoli come base delle Olimpiadi per quanto riguarda tutti gli sport di mare, sicuramente, quindi non solo la vela ma tutti gli sport di mare, ma anche evidentemente, ecco, come diceva Carlo, utilizzando sicuramente tutte le piscine che poi faranno parte di quella galassia delle piscine rientranti nell'accordo di cogestione con la Federazione Nazionale Nuoto, e ricordiamo appunto che al sud territorio di Roma evidentemente è proprio il centro federale più grande e più sfidante, quello di Napoli, che parte dalla piscina Scandone, che ha come base federale appunto principale la piscina Scandone, perché nel 2036 ci saranno sicuramente aperte e rifunzionalizzate tutte le piscine, e cioè la piscina di Ponticelli, la cosiddetta ex piscina Protagiurleo, la piscina di Barla, di Barra, che sta all'interno del Paladener, la piscina di Scampia, che è la Galante, e non dimentichiamo che sono oggetto già di finanziamenti assegnati e quindi saranno oggetto dei futuri lavori anche le piscine di la piscina cosiddetta, la chiamata Bulgarelli di Poggioreale, la piscina di Corso Secondigliano. Quindi avremo tutte le piscine a disposizione, e poi appunto, ecco, incrociamo le dita, avremo anche, speriamo, il nuovo palazzetto dello sport, perché no, anche due, visto l'ipotesi di riqualificazione anche del Mare Argento, e avremo lo stadio riqualificato, quindi sicuramente è questa la traccia.
17: Assessore, proprio in un flash, che sono in chiusura, i tempi per capire come il CIO potrebbe accettare questa candidatura?
19: I tempi sono ancora, non sono lunghissimi, ma io penso che in questo annetto, entro diciamo l'inizio dell'anno prossimo, avremo sicuramente già il dossier, probabilmente anche già presentato.
17: Speriamo bene, davvero, incrociamo le dita, perché sarebbe bellissimo. Sarebbe bellissimo. Grazie assessore, un abbraccio.
19: Certo. Grazie a voi, grazie, buon lavoro, un saluto a tutti.
17: Grazie all'assessore allo sport del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, e grazie anche a Carlo Zazzera. Carlo, a presto, ci sentiamo.
18: Grazie a te Lucio, ci sentiamo presto.
17: Grazie, grazie a Carlo Zazzera, ci fermiamo, pubblicità e poi seconda ora di Radio Gol.
20: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
21: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
22: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
1: È il giorno inizio dei mondiali e il giorno in cui l'Italia per la terza volta non c'è. Allora vi abbiamo chiesto, ma voi chi vedete come nazionale favorita e per quale squadra farete il tifo? Immaginavo che in tanti avrebbero scritto Argentina, perché insomma, cosa vuoi, a Napoli non c'è l'Italia. Nel ricordo di Diego è chiaro che molti faranno il tifo per l'Argentina. Un altro ascoltatore dice, io sono affezionato al Regno delle Due Sicilie, tiferò Spagna. Io devo dire che sono un po' combattuto, nel senso che tiferò sicuramente per un allenatore italiano, napoletano nella fattispecie Cannavaro Montella, Uzbekistan, Turchia, però poi sono realista, insomma mi viene un po' difficile da pensare che Montella o Cannavaro possano vincere il mondiale, però c'è Carlo Ancelotti, il mio re Carlo. E quindi Brasile, e ragazzi, quando si deve parlare di Brasile non si fanno prigionieri. Darwin Pastorin, buon pomeriggio direttore.
23: Buon pomeriggio amico mio.
1: Come stai?
23: Buon pomeriggio a tutte e a tutti.
1: Io quando si deve parlare di Brasile taccio, faccio parlare te. Che nazionale ci arriva guidata da Carlo Ancelotti a questo mondiale?
23: Ma guarda, arriva una nazionale che leggevo oggi il mio amico Leo Junior, che dice che non è favorita perché manca di talenti a parte Neymar. Leo è sicuramente un grande conoscitore del calcio, però io sono convinto che Neymar, che non ci sarà perché è infortunato nella partita contro il Marocco, no, dell'esordio della Seleção, il Brasile però ha giocatori interessanti. Io te ne dico uno che è cresciuto nelle giovanili del Palmeiras, è stato acquistato dal Real Madrid e in Spagna non si è trovato bene, il Real lo ha ceduto in prestito all'Olympique di Lione, che si chiama Hendrick, e sono convinto che potrebbe essere lui il Pablito brasiliano in questa Coppa del Mondo, perché è un giocatore, devi credermi, davvero straordinario, perché ha una classe infinita. Ora è diverso da Neymar dal punto di vista tecnico, ma come realizzatore, come anche colpi di genio, non è assolutamente inferiore al funambolo ex Santos.
1: Devo dirti che oggi quell'intervista di Leo Junior su Tutto Sport l'ho letta con attenzione. Mi sorprende che non la veda favorita. Io posso avere un rammarico. Mi sarebbe piaciuto vedere Estevao in questo mondiale. Secondo me avrebbe incantato il mondo.
23: Sì, ecco, bravo, bravo, perché tu sei un intenditore.
1: No, io non capisco nulla, però mi sarebbe piaciuto.
23: No, Estevao, non è vero, capisce molto. Soltanto, sì, è vero, però bisogna dire che la fortuna anche del Brasile, senza nulla ai tecnici brasiliani, che all'inizio appresero la notizia con molto, diciamo così, rancore, no? La fortuna è quella di avere un allenatore come Carlo Ancelotti. Intanto perché è una persona per bene, poi uno che ha dimostrato, salvo alcuni casi, no, di saper vincere, e non soltanto in Italia e in Europa, e adesso potrebbe anche chiudere la sua carriera con una vittoria sulla panchina, che comunque possiamo dire che è la più prestigiosa, non la vogliamo dire, ma la panchina dei sogni.
1: È la panchina dei sogni. Poi, Darwin, tu fai bene a ricordarlo. Il signor Ancelotti non solo ha vinto in Italia, al Milan, è andato al Bayern Monaco, ha vinto, è andato in Ligue 1, Paris Saint-Germain, ha vinto, è andato in Inghilterra, in Premier, ha vinto, è andato, vabbè, al Real Madrid, ha stravinto, cioè lui ha vinto nei primi 5 campionati, oggi va al Mondiale, ci va col Brasile, non c'è l'Italia, attenzione, questa è un po' la nota dolente. Facciamo così, che Mondiale sarà? Chi è la favorita? Siamo con Darwin Pastorin, che ovviamente ha a cuore il Brasile del nostro Carlo Ancelotti. Ci raggiunge, ne sono particolarmente felice, Evelina Cristallen. Cara Evelina, come sta?
0: Benissimo, buongiorno, saluto lei, Walter, e Darwin ovviamente.
23: Ciao,
1: salve Evelina.
23: Come stai?
0: Ciao. Bene, grazie.
1: Che bello, che poi sono felice perché neanche a farla apposta la mattina, non appena sveglio, do un occhio, no? Rassegna stampa, e quindi vedevo che lei stasera sarà ospite alla 7 da Formigli, Piazza Pulita. Evelina, non me ne voglia, la tradirò perché c'ho un mondiale da seguire.
0: No, ma ci mancherebbe.
1: Non me ne voglia. Senta, in quel mondiale, Evelina, e fa molto male, non c'è l'Italia. Lei che è stata anche in organico alla FIFA, no?
0: 9 anni, non può.
1: Quanto le fa male vedere per la terza volta non essere scritto lì Italy?
0: Ma guardi, Walter, io all'inizio ho detto vabbè, faccio il mondiale in Russia da consigliere e non c'è, ma poi andrà meglio. Faccio il mondiale in Qatar da consigliere, vabbè, andrà meglio. Adesso non sono più in consiglio, succede di nuovo. Allora,
1: quindi non è lei la causa, questo
0: non
1: lo possiamo.
0: Sono io la causa.
1: Almeno escludiamo la Cristallen.
0: Diciamo che non ho responsabilità dirette. Però certo dispiace molto, e devo dire che mi sono guardata in questi giorni le due amichevoli, è una
23: profonda
0: tristezza, mi colpiva.
1: Purtroppo è così.
0: Però Walter, anche Darwin, questi ragazzini dell'Under 17 che vincono,
1: l'europeo, bravi.
0: Bravi. Ce la danno, dai, bravi. Forza,
23: però
0: terminiamoli però quando appena diventano grandi, che poi non li vediamo più nel campionato italiano.
1: Darwin, stavi aggiungendo qualcosa?
23: Sì, intanto voglio dire, io spero che Platini ritorni al suo posto alla FIFA, perché destituiamo il calcio agli ex giocatori. E l'altra questione è quella appunto che sta dicendo Evelina. Io ho visto anch'io le due partite del nazionale di Silvio Baldini, allenatore ad interim della nazionale maggiore. Ma io ho visto giocare dei ragazzi che hanno entusiasmo.
1: Ecco, bravo Darwin, avevano voglia e entusiasmo.
0: Sì,
23: e hanno vinto
0: sì,
23: queste due partite. È facile dire, ma hanno vinto con Lussemburgo, hanno vinto con la Grecia. Non è assolutamente vero.
0: Ma si vedeva qualcosa.
23: Sono sciocchezze. Scusami, una cosa sola, Evelina, poi il fatto che potevano anche perdere, ma con quell'entusiasmo ti hanno dato il senso dell'amore per la maglia.
1: L'appartenenza in 10, in 10.
0: Assolutamente, con la Grecia, certo.
1: E ora però entriamoci in questo mondiale, dimentichiamoci per un attimo che l'Italia non ci sarà. Noi abbiamo ipotizzato, prima abbiamo chiesto agli ascoltatori per chi faranno il tifo, sapevo che avrebbero scritto per l'Argentina, ora però cambiamo la domanda, e la domanda rivolta agli ascoltatori, ma subito ad Evelyn e a Darwin, è: secondo voi chi la alzerà la Coppa del Mondo? Abbiamo individuato 4 campioni, 4 nazionali, ovvero Messi, Argentina, Cristiano Ronaldo, Portogallo, Vinicius, Brasile, Mbappé, Francia, forse ci manca Yamal e la Spagna. Però parto da Evelina, secondo lei chi lo vince il mondiale, Evelina?
0: Mbappé,
1: la Francia.
0: È stata velocissima. Mbappé.
1: È stata, certo, là davanti
0: però
1: c'hanno
0: posso
1: di tutto.
0: Dire che tifo Carletto?
1: Anch'io tifo Carletto . E Darwin sicuramente tifa Carletto.
23: Io tifo anche Brasile. Io tifo anche Brasile perché ci sono nato.
1: Darwin.
23: È il mio primo mondiale vinto, avevo 3 anni nel 58 col Brasile e non c'era l'Italia. Perché quella
0: non
23: volta
0: c'era.
23: L'Italia non
0: è
23: c'era
0: vero.
23: E poi
0: ho
23: aspettato questo tempo per non andarci per 3 volte consecutive, ma era il Brasile di Garrincha, di Diva, va Perez Agallo e di un certo Mazzola, che era il nostro José Altafini.
1: Fantastico José, fantastico José. Darwin, chi la vince secondo te questa edizione dei mondiali?
23: Brasile.
1: Ah, tu dici Brasile, quindi hai un parere.
23: Ti dico anche un'altra cosa.
1: Dimmi.
23: Che farà un bel campionato. A parte che io e mio figlio tifiamo anche per Curaçao, perché ci innamoriamo delle squadre poi più deboli.
1: Beh, certo.
23: A parte.
1: Però Darwin, non puoi farmi questo in diretta ricordandomi che c'è Curaçao e non c'è l'Italia. ma io sono amico tuo, ma che t'ho fatto che mi vuoi dare questa amarezza in onda?
23: Però sai che io sono curioso di certe squadre che non sono tra quelle celebrate. Ad esempio, una squadra che ho visto giocare, che ha un calcio veloce, divertente, capoverde.
1: Capoverde. Quindi vedi Darwin, io ti ritenevo mio amico da sempre.
23: Ma io sai che ti voglio bene.
1: Ho capito.
23: Non dimenticherò mai quella trasmissione di 24 ore per i 20 anni di Diego a Napoli, dove tu sei stato il re. Io sono stato la spalla da.
1: Ma quale spalla? Evelina, gliela racconto io bene. Devi sapere che da un'intuizione di Darwin, perché a me piace dare merito a chi poi ha le intuizioni geniali. Un giorno ci sentiamo con Darwin e mi dice: ma mettiamo su insieme una trasmissione. Io dico: direttore, tutto quello che vuoi. Sai cosa mi piacerebbe, Walter? Dico: dimmi, fare una trasmissione di 24 ore consecutive, tutta dedicata a Maradona. E io gli dico: Darwin, ce la fai? Perché guarda che io, quando si tratta di diretta, divento un animale alla diretta. E lui mi dice: ce la faccio. Noi cosa facciamo? Chiamiamo tutti i giornalisti di quel settennato di Diego a Napoli e quelli dell'Argentina al Mondiale, tutti i calciatori compagni di squadra di Diego, Napoli e Nazionale, e andiamo avanti per tante ore, fin quando all'improvviso da Cuba Darwin mi dice: Walter, ti faccio un regalo. Io ho la pelle d'oca, ragazzi, per chi ci guarda è bellissimo. Abbiamo Diego in diretta.
0: Accidenti.
1: Interviene Diego da Cuba e Darwin, lo ricordo come fosse ieri, Napoli, alza il volume, Napoli, spalanca le finestre, Napoli, c'è Diego Armando Maradona. Sa cosa accadde, Evelina, in città?
0: No,
1: me lo raccontarono i miei amici, mi dissero: Walter, si è creato un silenzio surreale, cioè Napoli era in silenzio,
0: in ascolto.
1: Si sentiva in tutta la città solo la voce di Diego da Cuba,
0: grandioso.
1: E fu bellissimo, e
0: grandioso.
1: Quello non me lo dimenticherò mai.
23: Ma hai dimenticato una cosa.
1: Vai, digliela tu, Evelina, cosa hai fatto.
23: Evelina, perché io a un certo punto 3 ore sono andato a dormire.
0: beh.
23: E ho lasciato.
1: Ha mollato per 3 ore, Evelina.
23: Ho lasciato lo stomaco da
0: ma
23: solo.
0: Ma
1: c'è un retroscena, Evelina, c'è un retroscena, e che alle 21 arrivavano le pizze, alle 22 i crocchè, alle 23 la mozzarella, a mezzanotte il caffè, all'1 i cornetti, alle 2 le torte e poi tanto vino. E Darwin non ha retto e ha detto: io 4 ore di sonno. Però lui credeva che io mandassi le repliche.
23: E invece
1: sono stato in diretta.
23: Sei stato eroico, però campione.
1: Eroico. Poi ho dormito 24 ore di seguito, vabbè, però.
0: Ma questo è, come dire, fa parte del programma.
1: Un grande abbraccio, Evelina, a presto.
23: Un abbraccio
0: anche a voi, buon mondiale.
1: Buon mondiale.
23: Ciao.
1: Darwin, ti abbraccio fortissimo.
23: Anch'io forte, ciao e buon mondiale a tutti.
1: Buon mondiale.
23: Sì, e un abbraccio forte a Napoli.
1: Ciao Darwin, ciao, ciao direttore. Grazie davvero a Darwin Pastorin. Allora, stamattina leggendo il Corriere dello Sport mi è molto piaciuto leggere Fabio Tarantino, che ipotizza con il rientro dopo l'operazione alla caviglia di David Neres un'ipotesi bella che io prima con Paolo Del Genio ho definito affascinante e che mi auguro poi Allegri possa attuare, cioè vedere, siccome noi abbiamo visto il miglior Neres ma non c'era Alisson, poi arriva Alisson, ahimè si fa male Neres, e facendosi male Neres cosa accade? Che poi gioca a Vergara. Ora, a me piacerebbe molto vedere l'ultimo Alisson che ho visto in campionato, quello che punta, che salta l'uomo, crea la superiorità, viene dentro al campo, va a giro col destro, e dall'altra parte fare la stessa cosa a Davide Neres, che prima dell'infortunio alla caviglia per me era diventato infermabile, immarcabile, insostenibile per le difese. E Fabio Tarantino si è voluto proiettare a questa ipotesi, Neres e Alisson insieme. Fabio Tarantino, buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio a voi.
1: Tu mi hai gasato a pallettoni stamattina, perché questa ipotesi a me piacerebbe molto, Neres, Alisson e là davanti Højlund. Poi capiremo che anche con un sottopunta o no, però avere due frecce così, Fabio?
2: No, è tanta roba, anche perché nei giorni in cui stiamo tutti noi provando a capire quello che sarà il modulo che utilizzerà Allegri, detto che l'idea di base è il 4-3-3, perché poi difesa 4 e perché tridente offensivo? Perché il Napoli ha degli esterni offensivi che sono di grande valore, e se dovessimo ipotizzare un tridente titolare, con tutto il bene anche per Politano che però ha fatto anche altro.
1: Allora, abbiamo un problema, eccoti qua, non ti sentivo più, ora ti sento e ti lascio completare, perché poi avremo un attaccante esterno brasiliano in diretta, proprio come Neres e Alisson. Prego Fabio, prego.
2: Sì, no, rapidamente volevo dire, dovendo ipotizzare un tridente per Allegri, per quello che sarà il modulo del Napoli con Allegri, è chiaro che poi i titolari noi li immaginiamo proprio così, cioè Højlund centravanti, Alisson e Neres, che sono straordinari, che sarebbero straordinari assieme e insieme, perché poi per le difese avversarie sarebbe complicato capire quale dei due dover marcare con maggiore attenzione, quindi sarebbe un'arma in più importante per il Napoli.
1: Allora, ci raggiunge, visto che stiamo parlando di Neres e di Alisson Santos, lo dico anche alla regia, così magari vediamo anche la slide bellissima dei due brasiliani, Reginaldo Ferreira. Reginaldo, buon pomeriggio Regi.
3: Buon pomeriggio Walter, buon pomeriggio a tutti.
1: Le frecce verde oro, beh, insomma, se Allegri le schierasse insieme, Neres a destra, Alisson a sinistra, Reggi, non sarebbe male?
3: Assolutamente no, bisogna vedere che modulo vorrà fare il mister Allegri, però con questi due io lo farei il 3 e il 4-3-3 come voi, almeno per utilizzare questi due attaccanti che, come diceva prima, tutte e due laghi, che il difensore o i testini non riescono veramente a capire chi pressare, perché comunque sono tutti.
1: E vado da Fabio Tarantino per sapere se ha una domanda per Ferreira Reginaldo. Prego Fabio.
2: Io intanto lo saluto e gli voglio chiedere, senza l'infortunio Reginaldo, ma Neres poteva diventare un'opzione per il Brasile e per Ancelotti? È un po' un rimpianto per lui questo infortunio, oppure no?
3: Ma per come stava facendo, secondo me, per come stava giocando, almeno preso in considerazione veniva, perché comunque l'ha preso in considerazione Ancelotti e anche Anthony, che ha fatto benissimo quest'anno, quindi Ancelotti su questo ha fatto un lavoro veramente importante, che ha fatto un'intervista l'altro giorno.
1: Cioè tu dici, senza infortunio magari Neres oggi sarebbe al mondiale? Abbiamo un problema con Ferreira Reginaldo, vado da Fabio Tarantino. Forse Fabio, col senno di poi, visto che Neymar benissimo non sta, magari avere un Neres come lo abbiamo visto per esempio in Supercoppa, un pensierino ce l'avrebbe fatto Carlo Ancelotti.
2: Ma non c'è dubbio, anche solo per convocarlo in quel periodo, per testarlo, perché beh, noi diciamo che abbiamo vissuto un'annata talmente complicata che quelle cose che sono successe, quelle cose belle che sono successe, sembrano appartenere a 3-4 anni fa, ma il Neres versione Riyadh Supercoppa finale col Bologna e in generale il Neres di quel periodo, è stato secondo me il calciatore più determinante e più forte sul campionato italiano.
1: Sì.
2: Ha segnato 6 gol in meno di 2 mesi e in quella posizione, poi quella era una sorta di 3-5-2 fittizio con Elmas mezzala, finto esterno sinistro, lui Neres era attaccante con Højlund e c'era un'intesa clamorosa, e quindi lui in quel momento secondo me, se non si fosse fatto male, avrebbe avuto la possibilità di arrivare in doppia cifra, di fare un altro tipo di campionato. Chiaramente ne avrebbe giocato anche il Napoli. Neres è uno dei tanti rimpianti, ecco, mettiamola così, di questo campionato.
1: No, anche perché, per esempio, io ricordo 2 gare al Maradona e 2 all'Olimpico con la Lazio e con la Roma, cioè Neres era devastante, per non parlare di quello che ci fa vedere in Napoli-Atalanta e in Napoli-Inter, dove addirittura Højlund non c'è, perché Napoli-Atalanta è la prima in cui viene cambiato modulo, è l'esordio di Palladino, Højlund viene dentro e Neres va nello spazio, devastante. E poi, ragazzi, da falso 9, cioè da falso 9 con l'Inter ha fatto il bello e il cattivo tempo,
2: Sì, no, ma per questo dico, era un calciatore in quel momento che secondo me aveva raggiunto anche quella maturità tecnica legata alla conoscenza del campionato italiano e al gioco di Conte, che poteva permettergli poi di fare quello step ulteriore di carriera, perché poi quando è arrivato Neres al Napoli, noi tutti contenti per il suo arrivo, ma anche convinti del fatto che fosse arrivato un giocatore che aveva mostrato in passato tra Ajax e Benfica grandi doti, ma che ancora non era esploso del tutto. E nel Napoli quell'esplosione era di fatto arrivata in quel periodo, poi purtroppo si è fatto male, quindi non so come tornerà, e io mi auguro veramente che possa ritornare ad essere quel tipo di calciatore e immaginarlo con Allegri e con Alisson, con un altro tipo di Napoli, con un altro appunto allenatore. Io spero che possa Neres continuare a divertirsi, a far divertire come aveva fatto fino a poco fa.
1: Abbiamo recuperato il collegamento con Ferreira. Reginaldo, perché voglio chiedere a Reginaldo anche di un altro brasiliano, Giovane. Secondo te Giovane con Allegri può veramente consacrarsi ad altissimo livello? Perché no? Anche in Champions, Reginaldo.
4: Walter, anche lì è un altro punto di domanda, perché bisogna vedere come vorrà giocare Allegri, come vorrà utilizzare più che altro a Giovani. Però io, se ti ricordi, tempo fa avevo detto che Giovani aveva fatto benissimo con l'Hellas Verona, ma perché era un giocatore che nell'Hellas Verona faceva quello che voleva, andava dove voleva, cioè aveva la libertà di fare quello che voleva, che comunque come giocatore è valido.
1: Anche perché Fabio, il Napoli ci ha investito 20 milioni, ora tornano Alang, poi c'hai Vergara, Politano, Neres, là davanti parlo dell'organico attuale, no? Avrai Højlund, Lucca, Lukaku, Ambrosino e Giovane?
2: Io non ho dubbi.
1: Sentiamo un attimo Tarantino, poi vengo da te, Reginaldo. Prego, Fabio.
2: Mi lego proprio a quello che ha detto Reginaldo, cioè io non ho dubbi sulle qualità del calciatore, che al Verona ha fatto bene e faceva quello che voleva in un modulo con altre pressioni, chiaramente. Il punto è che secondo me lui è arrivato in una squadra chiaramente talmente forte e con tantissimi calciatori anche nel suo ruolo già più pronti, e quindi il prossimo anno aspettiamo l'estate e i ritiri. Ma io non so quanto spazio possa avere Giovane del Napoli con Allegri, e quindi probabilmente non escluderei anche qualche altra valutazione da parte della società, ma proprio per permettere a questo ragazzo poi di imporsi, di far bene, perché le qualità sono indubbie, è appena 22 anni, quindi il futuro è dalla sua parte, ma Napoli è una realtà talmente importante, con talmente tanta concorrenza in quello che è il suo ruolo un po' ibrido, che non so se poi insomma possa già far bene subito con Allegri.
1: E prima di salutare Reginaldo, lo sto chiedendo agli ascoltatori, lo chiedo anche a te: chi vince il mondiale, Reggi?
4: Ah, boh, io da buon brasiliano e con Ancelotti nel comando tifo sempre Brasile.
1: Ma tifi o speri che possa vincerlo realmente?
4: No, io sono ho grande fiducia ad Ancelotti nel suo lavoro e tifo veramente per Ancelotti, per la nazionale brasiliana.
1: Un grande abbraccio a Ferreira, Reginaldo. Ciao Ferreira.
4: Grazie, Walter, buon pomeriggio.
1: Grazie davvero. E prima di salutare Fabio Tarantino, lo chiedo anche a Fabio: secondo te chi lo vince il mondiale?
2: Io vedo la Spagna molto ben messa quest'anno, più di tutte, con la Francia probabilmente.
1: La Francia, ragazzi.
2: Mamma mia. Direi Spagna per Yamal. Sul Brasile chiudo, non è probabilmente il gruppo più forte, non è la nazionale brasiliana più forte della storia, però per la legge dei grandi numeri anche il Brasile manca da troppo tempo ad una vittoria mondiale, c'è il fattore Ancelotti, però dovendo dire un nome, fare un nome, dico la Spagna.
1: E io ringrazio Fabio Tarantino. Ciao Fabio, buon lavoro.
2: Ciao, grazie a voi. Ciao.
1: Ieri vi abbiamo parlato del Belgio, anche perché ovviamente col Belgio ci sono Lukaku e De Bruyne. Vi abbiamo parlato dell'Olanda. Oggi invece, tra poco, con Lucio Pengue parleremo dell'Uruguay, dove c'è Oliveira, e chiaramente della Scozia, dove invece c'è Scott McTominay. E voi per chi pensate possa alzare la coppa, scrivetecelo al 342 00 00 100. Vi preannuncio che nella terza ora parleremo un po' di Napoli e un po' di mondiale, ma sempre ricollegato al Napoli, perché poi ci sono due napoletani, Cannavaro e Montella, a rappresentare Napoli al mondiale, al via questa sera alle ore 21 con Messico Sudafrica. Si gioca in uno stadio che suscita emozioni intense, si giocherà a Città del Messico, allo stadio Azteca. Ci dobbiamo fermare, pubblicità.
5: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto hai in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, zero anticipo, e puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
8: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
24: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
25: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
26: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Messico, però devo essere sincero riguardo alla squadra che possa vincere, sinceramente credo sia difficile. E poi voglio ringraziare Carmine che ha scritto un messaggio molto carino, grazie Carmine, ogni tanto i complimenti fanno pur sempre bene. Chissà Marco Bucciantini se vede più la Spagna di Mbappé, il Portogallo di Ronaldo, il Brasile di Vinicius e l'Argentina di Messi o la Spagna di Neymar. Sì, Marco, buon pomeriggio.
1: Hai fatto un po' di, hai detto la Spagna di Mbappé e la Spagna di Neymar.
0: No, la Spagna di la Francia di Mbappé e la Spagna di Neymar. Perciò non mi tornava poi Neymar.
1: Preso.
0: Secondo te chi vince?
1: Allora, secondo me la squadra più forte è la Francia. E la Francia anche considerando le condizioni di gioco, che si va verso un luglio molto caldo. Il precedente mondiale americano fu un mondiale che finì con grande stanchezza, difficile vedere occasioni a gol, arrivavano in fondo squadre come la Bulgaria, anche la Svezia, ma perfino l'Italia con molta organizzazione difensiva, no? Magari poche giocate in avanti, perché a volte quando è caldo è difficile andare a fare tante cose nella metà campo avversaria, è più faticoso almeno. Quindi una squadra che può stare molto bassa ed essere molto efficace con gli Mbappé, i Doué, Dembélé, Olise, con questi giocatori di strappo lungo che possono permetterti un atteggiamento più basso, io la vedo non solo tecnicamente la più forte ma anche tatticamente la più adatta. Io ti dico chi preferisco, cioè per me la favorita è la Francia. Io preferirei la Spagna,
0: la Spagna.
1: La che mi piace più di tutti vedere giocare a calcio.
0: Allora, devo dire, anche per me tra le assolute favorite c'è la Francia, anche perché là davanti hanno un potenziale, cioè se pensiamo soltanto a Doué, a Mbappé, a Olise, ce ne hanno 7000.
1: Dembélé,
0: ho dimenticato Dembélé, giusto il pallone d'oro.
1: E ce ne sono altri due che... tipo Thuram, che sono lì, che c'è, i migliori del nostro campionato. Cioè,
0: certo.
1: La Francia c'ha veramente... un attacco come poche volte, forse il Brasile degli anni 60 aveva un attacco così forte e completo.
0: Io devo dire che poi però in cuor mio, come dire, spero possa vincere o Carlo Ancelotti col Brasile o, e quindi mi associo Marco, poi ci scriviamo durante le partite della Spagna, possa vincere la Spagna. Molti tifosi del Napoli, ma lo immaginavo, faranno tifo per l'Argentina, perché poi il ricordo di Diego è un ricordo presente, vivo, quotidiano, ogni giorno. Senti Marco,
1: c'è qualcuno di Napoli che tifa anche per la Scozia?
0: Ah, ma è certo che quando gioca il Belgio tifiamo per il Belgio, quando gioca la Scozia di McTominay tiferemo tutti Scozia. Stesso dicasi per l'Uruguay di Oliveira e in parte anche per l'Olanda di Noah Lang. Marco, siamo proprio al Napoli. Siamo al Napoli perché dopo Conte Allegri, secondo te è una soluzione naturale?
1: Eh sì, bravo, forse la possiamo raccontare così, è una soluzione già provata nella Juventus, sarebbe stata anche quella dell'Inter, se non ci fosse stato in quel momento il rientro di Allegri nella Juventus, probabilmente...
0: Scusa Marco, sì. Ti devo fermare perché un nostro ascoltatore... a giusta ragione ci ha detto: ma tu e Bucciantini esattamente cosa avete bevuto? Perché abbiamo detto a più riprese, ma è colpa mia, la Spagna di Neymar, ovviamente, e Yamal.
1: Tu hai detto la Spagna di Neymar, ma era di Yamal, me l'ho accorto io, cioè io ancora non ho bevuto
0: neanch'io ed è più grave, ed è più grave. va bene,
1: avevo capito che avevi
0: era ovviamente Yamal, per cui io poi stravedo. Senti, invece aspetta, che adesso parliamo di...
1: È il motivo per cui tifo Spagna, anche proprio questo calciatore che gioca così.
0: Aspetta Marco, che per andare a quella domanda che ti ho fatto, se Allegri dopo Conte è la soluzione naturale, siccome lo voglio chiedere anche a un altro ospite, voglio salutare Michele Padovano. Buon pomeriggio Michele.
2: Ciao Walter.
0: C'è Marco Bucciantini con noi.
1: Ciao Michi.
2: Ciao Marco, un caro saluto.
0: La domanda l'hai ascoltata, faccio rispondere Marco, e sono subito da te, che tra l'altro vivendo a Torino hai anche vissuto quell'avvicendamento Conte Allegri. Quindi ho chiesto a Marco, era la soluzione naturale? Bucciantini.
1: Sì, sì, perché è un allenatore che può gestire tutto il buon

0: che ha fatto Conte, e riportare quote più consone calciatori, dare ai calciatori un modo di vivere diverso quel lavoro fatto, di conservarlo, ma di fargli vivere dei momenti diversi, perché dopo 2 anni di Conte una squadra è anche un po' mentalmente stanca e fisicamente però ben allenata. Quindi si tratta di scegliere un allenatore che è perfetto in questo tipo di sensibilità, e forse in questo Allegri rimane uno dei migliori. Poi io mi sono già espresso tante volte, è una scelta saggia in un paese che ama le scelte sagge. L'Italia è un paese conservatore, ama questo tipo di scelte e sempre lì sta. Quindi in questo senso sì, penso che Allegri sia davanti alla stagione più importante della carriera, perché comunque quello che è successo nell'ultimo mese nel Milan se lo porta dietro. Cioè, per lui adesso è tornato a un livello di suo racconto in questo paese, in cui deve tornare a dimostrare un po' di quel genio con cui comunque aveva gestito la Juventus e il Milan nei primi 10 anni di carriera.
1: Michele Padovano, io ho ascoltato con grande attenzione, no, le parole di Marco, e ha detto: Conte lascia una squadra fisicamente al top, mentalmente stanca. Io però ci aggiungo una cosa, non so se tu condividi. Sicuramente mentalmente stanca, ma con la mentalità vincente, perché Conte gliel'ha trasferita molto bene, no?
2: Ah, su quello non c'è nessun dubbio, credo che Allegri sia la scelta giusta, lo dimostra il fatto che quando arrivò la Juventus continuò a vincere, quindi per lo stesso motivo che è andato alla Juventus e aveva una squadra forte e ha vinto, se l'altro anno dicevamo che il Napoli era tra le favorite, continuerà ad esserlo, e quindi il lavoro di Allegri dovrà essere quello di ripetersi a ottimi livelli. Sono d'accordo con quanto detto da Marco, per lui sarà una stagione fondamentale questa, perché dopo l'inceppo di Milano, che secondo me la non qualificazione in Champions è stata una macchia importante, deve assolutamente ritornare sui suoi livelli, quindi ha in mano una squadra secondo me forte, anche se a onor del vero ci sono alcuni giocatori che sono 32 anni, e quindi bisognerà vedere se riusciranno ad esprimersi su quei livelli che li abbiamo visti negli anni precedenti.
1: E anche se il Napoli riuscirà, per quelli che andranno via, a portare a Napoli giocatori più giovani che però possano garantire quella continuità di prestazione. Faccio un nome su tutti: se dovesse andare via Anghissà, secondo me resta a Napoli, ma dovesse andare via Marco Bucciantini, uno come Anghissà, cioè non è che poi lo trovi dietro l'angolo, e sostituirlo non sarà agevole, ecco.
0: No, devi andare a cercare, ma anche puoi anche provare a cercare un giocatore che sia tecnicamente, bisogna vedere come vuole giocare Allegri, se vuole un giocatore che sia più basso, che sia più di tecnicamente un po' più fine. C'è un giocatore che piace tantissimo nel campo italiano, era nei miei 3 preferiti del campo italiano, però 2 se l'è già presi l'Inter, e questo ti dimostra come l'Inter abbia un vantaggio rispetto a tutte le altre squadre. Sa già come gioca, conosce il modulo, finisce le stagioni e programma meglio gli investimenti, perché comunque dentro le coppe già lo sa già prima, cioè Palestra e Sole, mi riferisco. Un altro che mi piace tantissimo è Attà dell'Udinese. Quando penso a un 8 con cui sostituire qualsiasi 8 di qualsiasi squadra, mi viene in mente lui, che ha quella capacità di fare il box to box, si dice oggi, e quindi si possono anche sostituire così. Aggiungo una cosa però sul calcolo Allegri Conte. Conte di solito comunque le tira al massimo le squadre, cioè arriva al massimo, cioè quando arrivò Allegri alla Juve non ci provò nemmeno a arrivare a 100 punti, ma provò invece a equilibrare il rendimento fra Coppa e Campionato, e fece subito il primo anno la finale di Champions League. L'anno dopo giocò una grandissima Champions League, uscì una partita madornale col Bayern di Monaco. Per me era la Juve che giocò il migliore andata e ritorno di tutta la gestione di Allegri. Quello dopo arrivò ancora in finale. Cioè, cosa voglio dire? All'Inter uguale, Conte fece il campionato a 91 punti, poi l'anno dopo Inzaghi rimase a 84-85, mi pare.
1: E anche Inzaghi ha fatto 2 finali di Champions.
0: Anche Inzaghi ha equilibrato il rendimento. Quindi secondo me il calcolo Allegri rientra proprio in questo tipo di speranza di De Laurentiis. Ma voglio anche dire che l'Inter è più forte, cioè su queste rose e su quello che già ha fatto l'Inter, se davvero va su Solé e Paletta e li porta dentro, che sono facili da mettere in campo per come giocano loro, cioè non chiediamo Allegri miracoli, magari chiediamogli che non arrivi trentesimo in Coppa, magari chiediamogli che vada agli ottavi di Coppa, che secondo me è un posto dove le migliori squadre italiane devono stare, gli ottavi, non sto dicendo niente di più, poi ci vuole di giocare le grandi partite in quel momento, ma in campionato il Napoli, anche se stanno tutti bene, è un po' lontano.
1: Io però una cosa sento di dirla, è vero che la Champions è deludente ed è vero che il Napoli paga quella sera sciagurata di Copenaghen, però non ne avrò mai la riprova, a me sarebbe piaciuto vedere il percorso Champions senza infortunati, perché secondo me Antonio Conte di sicuro non arrivava trentesimo. Michele Padovano, siccome oggi è il giorno in cui partono i mondiali, c'è una tua favorita per questo mondiale?
2: Beh, credo che la Spagna abbia qualcosa in più rispetto alle altre, ma sono curioso di vedere anche la Francia, la Germania, l'Argentina, il Brasile stesso, però la mia favorita in assoluto è la Spagna.
1: È la Spagna.
2: Sono d'accordo con quello che hai detto e devo dire che anch'io la penso come te, se il Napoli quest'anno non avesse avuto tutti quegli infortuni, secondo me l'Inter non avrebbe avuto vita facile per la vittoria dello scudetto. Credo che la rosa del Napoli sia una rosa importante, con giocatori forti, ma credo che Antonio Conte l'abbia dimostrato nel tempo che lui è il vero valore aggiunto, perché lui riesce a tirare fuori il 100% da tutti quanti i giocatori. Quest'anno ha fatto un miracolo, perché ragazzi, guardate che fare a meno di tutti i giocatori che ha avuto lui di infortunati così importanti e per così tanto tempo, non era così semplice mantenere quella posizione di classifica. Lui ci è riuscito e quindi vabbè, io ho un debole per lui, però sono anche obiettivo.
1: Anch'io, Michele, quindi
2: i risultati parlano per lui.
1: Abbiamo un debole per Conte, ma d'altronde non è che ce l'abbiamo e siamo degli innamorati col prosciutto dinanzi agli occhi.
2: No,
1: poi i risultati.
0: Ma lui è rivoluzionario nella capacità di prendere qualsiasi cosa e portarla al massimo, e quel massimo spesso è la vittoria. Proprio per quello sto dicendo attenzione, è una squadra che con Conte l'anno che ha vinto ha fatto 82 punti e l'anno in mezzo agli infortuni, anche per me facendo il massimo con gli infortuni avuto, anche se alcuni infortuni per me non sono sorprendenti, quelli per esempio di De Bruyne, quelli di Lukaku, quelli di Anguissa, poi sono stati più lunghi del previsto, ma sono infortuni che fanno parte dell'anamnesi recente di questi calciatori, ne ha fatti intorno a 75, quanti ne ha fatti intorno a 75, cioè non è una squadra a cui chiedere 90 punti in modo naturale, nemmeno l'anno dello scudetto ce l'ha fatta.
1: È molto corretto quello che dice, molto corretto. Fammi fare un'ultima domanda a Michele Padovano. Michele, ovviamente da tua sensazione, alla luce di un anno che è stato bello intenso, perché io l'ho incontrato una volta in strada, nella strada dello shopping a Napoli in via dei Mille, e l'avevo visto particolarmente provato da questa stagione, secondo te fa un anno sabbatico in cui abbassa un po' i ritmi o ipotizzi che lo vediamo subito in pista?
2: No, non credo, guarda, secondo me si prenderà un anno tranquillo, è chiaro che se ci fosse una squadra importante che lo cerca, le squadre che può allenare Conte sono 4-5, non sono di più, Walter, quindi credo che quest'anno, secondo me, i giochi sono già fatti e lui credo che starà un anno fermo, un anno cosiddetto sabbatico per studiare, perché lui è un grande studioso del calcio, lui veramente studia i minimi particolari, il calcio è in continua evoluzione, lo sappiamo bene noi che lo trattiamo, che ne parliamo tanto, quindi chi non si aggiorna secondo me rimane indietro, poi alla fine si vedono i risultati, quindi su questo credo che lui sia in assoluto uno studioso molto bravo che riesce a trasferire ai calciatori quelle che sono le sue idee di calcio molto offensive e molto organizzate, quindi secondo me sarà un anno fermo.
1: Un abbraccio speciale a Michele Padovano. Ciao Michi, buon mondiale. Grazie.
2: Ciao Marco, anche a voi. Ciao.
1: Marco, un'ultima domanda, perché gira voce da Firenze che il Napoli sarebbe, uso il condizionale, interessato a Ndur. Siccome io sono settimane che ne parlo, Ndur, l'ho seguito alla Fiorentina, l'ho visto in Under 21, l'ho rivisto con Baldini debuttare in Nazionale Maggiore. Ma secondo te un potenziale Anguissà nel tempo?
0: È un giocatore che è cresciuto tantissimo con Vanoli, che fino a dicembre-gennaio non sapevi nemmeno quale fosse la sua vocazione, perché ha un grande fisico, ma non lo vedevi quel fisico, perché poi non ha un cambio di passo, quindi bisognava trovargli una collocazione. Con Vanoli è diventata una mezzala piena, molto bravo nell'area di rigore avversaria, deve migliorare nel lavoro di centrocampista di palleggio. È un giocatore che potrebbe piacere molto Allegri, no? Mi viene in mente quante mezzali, quante volte lui c'è sempre un centrocampista del quale poi controlla sempre quanti contrasti di testa ha vinto, quante volte va a contrasto, quanto aiuta nei raddoppi, e poi lui è molto bravo nell'inserimento, in questo è cresciuto tantissimo, quindi secondo me è un giocatore in crescita sul quale lavorare. No, e a Firenze si parla di Dodò anche a Napoli.
1: Beh, anche i Dodò, anche sì, che forse come alternativa, perché credo che Manna abbia anticipato i grandi club per Calaili,
0: sì,
1: è vero, credo però... che abbia messo a posto Calaili, e a quel punto se poi salta Calaili è chiaro che fa Dodò.
0: Io ti dico che Dodò, al quale mancano un po' centimetri per qualche allenatore, perché però Dodò per me è un giocatore che in Serie A dalla fascia destra fa la differenza.
1: Io addirittura me lo aspettavo
0: di creare
1: ai mondiali,
0: una quantità di gioco notevole.
1: Bello.
0: Quindi io sponsorizzo Dodò per Napoli, se volete uno sponsor.
1: Vabbè, facciamo che prendano sia Dodò che Ndur, che a me piaciuto.
0: Dateci parecchi soldi, però.
1: Va bene, sarà fatto. Lo dico a Manna e a De Laurentiis. Ciao Marco, grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Grazie. Torniamo al mondiale, perché tra poco Lucio Pengue ci parla di due nazionali che prevedono protagonisti del Napoli: McTominay, Scozia, Oliveira, Uruguay. Tra poco, dopo la pubblicità.
3: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
6: Da sempre Iveco è sulla strada con te, e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
7: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
8: La risposta è sempre Daily.
9: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
10: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
9: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
10: E sai perché?
9: Perché siamo da Più Me.
10: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
11: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di 499,99 euro. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a 399,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
12: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qua, ripartono i mondiali, l'edizione che verrà, come dire, disputata in Nord America. C'è la gara inaugurale, lo ricordiamo, oggi a Città del Messico, con il Messico che affronterà il Sudafrica. E insomma, sono 48 le squadre, nelle 48 squadre non c'è l'Italia. Non c'è l'Italia, ma ci sono tante squadre che noi magari guarderemo con un occhio particolare, un occhio di riguardo, e ne parliamo con il nostro prossimo ospite. Voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi, Mark Ryan. Ciao Mark, come stai?
1: Bene, grazie. Siete tutti scozzesi quest'estate? Come funziona?
0: Allora, oggi c'è stata anche l'intervista a McTominay, che è rimbalzata anche qui a Napoli, ovviamente, e ti dico, oggi è anche il compleanno di Bill Gilmour, gli facciamo anche gli auguri, purtroppo non parteciperà ai mondiali. Un occhio di riguardo per la Scozia, che è una nazionalità che ha sempre fatto un po' di simpatia, come dire, ci sarà, poi c'è anche l'Inghilterra, che magari tu segui con occhio particolare, che secondo me è una squadra molto forte, anche se qualche scelta del CT Tuchel non me la riesco a spiegare. Insomma, come siete messi lì? Tu quale squadra magari guarderai con occhio particolare?
1: È strano quella scelta di Tuchel per Inghilterra. E secondo me c'è tanto pressione ogni volta per Inghilterra, perché c'è questa, non lo so, sono 60 anni senza vincere la Coppa del Mondo. Almeno c'è Harry Kane, un attaccante fuori classe, c'è sempre speranza, ma non so se c'è veramente la famiglia, non so se l'Inghilterra è capace di creare la famiglia che c'è bisogno. Ti ricordi 20 anni fa, quando ha vinto l'Italia, hanno parlato molto di questa famiglia.
0: Lì fu molto bravo, devo dire la verità, Marcello Lippi. Poi era un periodo particolare, eravamo in piena Calciopoli, quindi è stato molto bravo il CT a creare quello spirito di famiglia.
1: Sì, invece Scozia ha la famiglia, l'allenatore scozzese Steve Clarke, ci sono dei giocatori belli in centro campo. McGinn è forte, McTominay sappiamo tutti, è capace a fare delle cose all'improvviso, incredibile. E quindi sì, sarà divertente per la Scozia.
0: Ti dico, la qualificazione alla Scozia contro la Danimarca di Højlund, la rovesciata, quel Morales, chissà se Scott McTominay può diventare, come dire, un giocatore manifesto di questa edizione dei mondiali, Mark.
1: Sì,
0: di tutto il mondiale, non della Scozia soltanto.
1: Sì, c'è la prima partita contro Haiti, poi c'è Morocco, c'è tante occasioni per McTominay di fare delle cose belle. E poi c'è Brasile, sarà la finale per la Scozia, c'è questo senso che quella partita sarà grandissima. E poi, se McTominay riesce a fare delle cose speciali contro Brasile, possiamo tutti quanti dire che è veramente fuori classe lui.
0: Grazie davvero Mark, un abbraccio fortissimo.
1: Grazie, prego.
0: E abbiamo fatto un viaggio, diciamo così, in Nord Europa, l'Inghilterra, la Scozia, perché stanno per iniziare i mondiali. E ricordiamo che martedì 16 giugno esordirà contro l'Arabia Saudita anche l'Uruguay. E parliamo anche dell'Uruguay, lo facciamo con Ernesto Cevanton. Ciao Ernesto, come stai?
2: Salve, come state? Tutto a posto?
0: Tutto bene, è un girone che, visto e considerato che si qualificano le prime due, mi viene da dire abbordabile per l'Uruguay.
2: Ma sai che...
0: Ricordiamo, c'è anche Capoverde e la Spagna.
2: Penso che sulla carta, se uno si ferma a guardare, sì, dovrebbe passare Spagna-Uruguay. Però sai, è un mondiale... sempre c'è una sorpresa, o più di una sorpresa. Il mondiale passato la sorpresa l'ha fatto l'Arabia, se non ricordo male, contro l'Argentina, che ha vinto i davano tutti per vincente l'Argentina. Quindi tutto può succedere,
0: Senti, il CT ovviamente è Marcelo Bielsa, che è un tipo particolare. Nell'ultima conferenza stampa è durata pochissimo, rispondeva praticamente a monosillabi. È particolare il metodo Bielsa?
2: Sì, è un po' particolare, però se tu te fermi un attimino a guardare, tutti parlano, tutti i giocatori, tutti quei giocatori che hanno avuto l'esperienza e la fortuna di essere allenati da lui, parlano tutti, non soltanto bene, positivamente, anche che le ha aiutato molto a crescere come giocatore, quindi è uno frontale, è uno che ha le sue idee e dove è andato ha fatto bene, penso che ha dato una mano importante ai giocatori a crescere. Quindi è il carattere suo, è così, e dice quello che pensa, ma non è la prima volta che l'ho detto. Credo che in passato Uruguay fece un amichevole negli Stati Uniti e lui ha risposto della stessa identica maniera.
0: Senti, nell'Uruguay gioca Matteo Oliveira, quindi qui a Napoli magari ci sarà anche, come dire, un po' di simpatia in più rispetto all'Uruguay, visto e considerato che non c'è l'Italia. Allora ti chiedo, Ernesto, giusto in maniera anche abbastanza simpatica, perché a Napoli oppure in Italia, visto che non c'è l'Italia, si dovrebbe tifare Uruguay? Quali sono i punti di forza?
2: No, penso che gli italiani tiferanno per qualche squadra sudamericana, forse, non penso che tiferanno per la Francia o per l'Inghilterra o per il Belgio. Penso che gli italiani amanti del calcio sicuramente tiferanno qualche nazionale del Sud America che gioca il loro idolo, il loro giocatore. Napoli dovrebbe tifare Argentina e Uruguay perché...
0: La garra charrúa, che vuol dire?
2: Napolitana e Argentina per Dio che è il più grande in assoluto, e è giusto che tifano per Argentina, per Maradona, che è il Dio assoluto.
0: Certo. No, ti chiedevo proprio in un flash, che vuol dire garra charrúa, che dice che è nata in Inghilterra?
2: Qualche uruguaiano ha giocato nel Napoli e soprattutto perché il colore della maglia del Napoli è più o meno simile a quella di Uruguay e Argentina, quindi come i colori siamo quasi.
0: E allora tiferemo.
2: Quella è una bella ragione per tifare Uruguay o Argentina nel mondiale.
0: Allora tiferemo ovviamente anche Uruguay. Un abbraccio, Ernesto, grazie sempre.
2: Grazie a voi, a disposizione, vi mando un abbraccio enorme.
0: Grazie Ernesto Cevanton. Vi lascio ai consigli del meteo, le previsioni meteo, e poi torniamo con la terza ora di Radio Gol.
3: Buone, fresche crocchette, Cennamo, genuine.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Napoli Meteo.
7: Saluto e ben ritrovati gli amici di Kiss Kiss Napoli da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. La Campania non viene interessata dal passaggio di un rapido impulso instabile che scivola verso l'Adriatico e i Balcani. Avremo dunque una giornata di giovedì ancora in prevalenza soleggiata, al più qualche velatura di passaggio e degli annuvolamenti al pomeriggio lungo la dorsale appenninica, ma con basso rischio di fenomeni sul territorio campano. Le temperature saranno in lieve diminuzione per l'ingresso di correnti un po' più fresche da nord e le massime scenderanno al di sotto dei 30 gradi, comunque valori sempre tipici in linea con le medie stagionali. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
8: Eccoci qua, allora dentro la terza ora dell'informazione sportiva, vi giunga caloroso il mio cordiale buon pomeriggio da Walter De Maggio. C'è anche un po' di Napoli al mondiale al via questa sera. Vi ricordo che alle 19:30 ci sarà in Messico la città, la cerimonia d'apertura, e seguiranno altre due cerimonie di apertura anche nella giornata di domani. E a proposito però di Napoli Mundial, ci sono Fabio Cannavaro, che è il CT dell'Uzbekistan, e l'aeroplanino Vincenzo Montella con la Turchia. Partiamo da Fabio Cannavaro, perché lo conosce sin da ragazzino, ma ragazzino sul serio, il direttore Enrico Fedele. Caro direttore, buon pomeriggio. Ciao Enrico.
9: Ciao Valterino, ciao.
8: Buon pomeriggio a voi. Senti, che gioia rivedere Fabio in un mondiale. Lui che è stato il protagonista, tra i grandi protagonisti del 2006, lui che ne era capitano, lui che alzò quella Coppa del Mondo con cui poi dormì tutta la notte, e oggi lo ritroveremo in un'altra veste, quella di commissario tecnico. L'emozione per te è sempre la stessa?
9: No, quella emozione è una emozione che non si può ripetere, e credo che io ho avuto il privilegio di fare una cosa che difficilmente altri possono fare. In che senso? Non per qualità o abilità, per carità, che ce ne stanno tanti meglio di me. Quello di vedere un ragazzo del popolo napoletano, proprio uno scugnizzo napoletano, fare 100 partite, perché devi sapere che quella partita fu la centesima della nazionale che lui fece, e che poi vinse il campionato del mondo
8: e da capitano e da capitano alzò la coppa.
9: Sì, e poi dopo 3 mesi lui è stato insignito del pallone d'oro, che potrebbe essere anche un qualche cosa fatto dai giornalisti che vanno delle volte a simpatia o antipatia, ma la cosa migliore è stata che è stato eletto il miglior giocatore del mondiale dagli allenatori e dai capitani a Zurigo. Quindi io credo che quello che ha vinto Fabio difficilmente potrà ripetersi con un ragazzo napoletano.
8: Ecco, direttore, da quella sera di Berlino, no? Però sono passati 20 anni. E 20 anni dopo, noi al Mondiale non ci siamo, per giunta 20 anni, ma noi non ci siamo da 12 anni al Mondiale. Dove abbiamo sbagliato, secondo te, subito dopo il 2006?
9: Ma abbiamo sbagliato perché c'è stato un vuoto di generazione. Noi abbiamo creduto di avere dei cavalli di puro sangue, eravamo dei ragazzi, dei cavalli normali. I ragazzi di quest'anno, e la colpa è anche nostra che li enfatizziamo, perché non abbiamo pensato ai giovani italiani, poi ti faccio un esempio, ti dico la mia, ai giovani italiani, perché col decreto crescita siamo andati a comprare giocatori all'estero sconosciuti, convinti che nel campionato italiano...
8: Piuttosto che valorizzare i nostri, tu dici.
9: Mai, perché prendiamo Napoli, che ha fatto tanto, però non ha fatto nulla per valorizzare i nostri. In 20 anni, cioè dalla generazione del 91 al 94, che oggi hanno 32-31 anni, c'è un vuoto di 15 anni, non c'è stato un giocatore, non hanno pigliato Lucampo, non c'è stato un ragazzo, non abbiamo preso dei maestri illustri, perché forse, ma tu te lo ricordi perché poi anche tu vai con gli anni, noi abbiamo avuto i più grandi competenti di calcio, non ai miei tempi, parliamo di Labiase o parliamo di De Nicola, ma parliamo di D'Alessio, parliamo di Rivellino, parliamo di Dilella, parliamo di Corso, parliamo di Sormani.
8: Posso aggiungere un nome? Posso? Me lo consenti? Perché questo secondo me deve essere da monito a De Laurentiis. Tanto,
9: come no?
8: No, perché tanto, cioè, giustamente, no? Enrico Fedele ha citato i maestri. Io ce ne aggiungo un altro. Quando il Napoli, e non era un Napoli così, per essere chiari, era il Napoli di Maradona, c'era Luciano Moggi direttore. Lui sapeva che il più bravo di tutti in quel momento del settore giovanile si chiamava Sergio Vatta, era a Torino. Cosa fece Moggi? Prese Sergio Vatta e il Napoli
9: allora,
8: Dimmi.
9: Deve piacere che il Torino, che dai tempi sempre ti mostri.
8: Vatta e Favini, no? Erano quelli bravi, giusto?
9: No, no. Elena. I veri maestri di calcio giovanile, per un momento, con i nostri non c'erano niente da vedere, perché noi i nostri erano artigiani. Il Di Lella diceva
8: Di Lella e Sormani,
9: ma come si permette di...
8: Mariolino Corso,
9: ma facciamo una Federzina, una Femiglia, io voglio una Nagura, se la trovano loro una posizione, hai capito? La prima cosa è dalla tecnica individuale, e non a caso tu vedi che nel miglior Napoli col miglior giocatore del mondo, quanti ragazzi di Napoli ci stavano? Ciro Mur, Volpecin, Caranand, Celestini, Tagliarate, quanti?
8: Hai ragione, diretto, ma non mi devi convincere, io la penso esattamente come te.
9: Ma è quello che ti voglio dire, e oggi ti dico una cosa, due anni fa, vedi una partita di uno che io considero un ragazzo eccezionale, era come giocatore, sono di Napoli in Serie A, Favo, oggi allenatore generale, sì, che ha allenato l'Under-17 facendo il terzo al mondiale. Ebbene, quando io ho visto queste ragazze di presente, due anni fa, non so se da te o da qualche altra parte, mi chiesero se dovessi scommettere su un giocatore, parliamo di 2-3 anni fa, su chi scommetteresti? Io feci un nome, sai quale?
8: Quale?
9: Liberale.
8: Aspetta, non ti muovere, poi ci torniamo, Liberali, poi ci torniamo. Però siccome stiamo parlando di Napoli al Mondiale, uno scugnizzo è Fabio Cannavaro, ne abbiamo in diretta.
9: L'altro è Montella.
8: E l'altro è Montella, e pensa Enrico, noi siamo collegati con Miami, perché al seguito della nazionale turca c'è il collega Dündar Kezapli, che io ringrazio perché ci fa un grande regalo. Ciao Dündar, ciao!
10: Buongiorno.
8: Tu dici buongiorno perché lì a Miami sono le 9 del mattino.
10: Alle 9:10, esatto.
8: È le 9:10, sì. Buongiorno a te.
10: Da voi buon pomeriggio, credo, quindi...
8: Senti Dündar,
10: l'importante è il giorno buono.
8: Certo, è il giorno in cui inizia il mondiale. Abbiamo parlato a lungo delle grandi nazionali. Secondo me, qualcuno sta sottovalutando la Turchia.
9: No, certo.
8: Che nazionale è quella guidata da Vincenzino Montella?
10: Allora, dopo 24 anni, oggi finalmente comunque inizia un mondiale che si spera, e sarà difficile ripetere quelle che abbiamo vissuto, esperienze Doha, Qatar di 4 anni fa, non sarà facile perché questa volta, come voi sapete, 3 nazioni diverse, è un po' complicato, e devo confessare anche, non c'è tutto questo emozioni, l'aria di mondiale, io devo dire che ho sentito in America, poi magari quando inizia sarà diversa. Allora, ritornando alla nostra nazionale Turchia, ecco, voi sapete che Montella comunque ha fatto una grande magia, io la chiamo così, ma magia nel senso sua bravura, ha dimostrato la sua qualità di intelligenza e sensibilità di sapere gestire dei giovani talenti turchi che giocano anche Serie A in Spagna, insomma, e anche Germania, quindi questi giocatori saputo unire, devo dire che Malle ha fatto un gran lavoro. Portare il nazionale turco dopo 24 anni, intanto per noi è una grande successo, perché comunque abbiamo realizzato un sogno, d'altro canto in Italia che non va a terza volta mondiale. Però hai detto bene tu, qualcuno sta sottovalutando, perché non solo il girone c'è Paraguay, Australia e America, tre nazioni e che molti, diciamo, non dicono molti, magari non pensano, ma molti anche pensano, Italia soprattutto, visto che non c'è Italia, o magari molti italiani si faranno allenatori italiani come Montella, Angelotti, non lo so adesso, però queste Turchie potrebbero sorprendere tanti, e sarà anche una bella emozione vivere questi incontri che Turchia farà con queste tre nazioni, inizierà sabato notte, e quindi io mi auguro che Montella porta risultati come ottenuto fino ad oggi, che meriterebbe sia Montella sia il nostro nazionale, che giustamente i favoriti sono sempre come classica il Brasile, l'Argentina, quella Germania, Inghilterra, Francia, comunque in Spagna sono favoriti, però sai, sapete meglio di me che il calcio non esiste sempre favoriti, qualche volta esiste anche fortuna, sfortuna aiuta varie nazioni che possono ottenere risultati. Io spero che questa volta fortuna ci aiuta un po' noi andiamo avanti. Io non so se arriveremo in finale, ma almeno io mi auguro che usciamo dal primo girone. Comunque per noi è già un grande successo. Poi non so, sai, qui la Uniclima è molto, molto pesante, devo dire che è caldo. Io adesso sto
8: Miami, ecco, ma c'è, noi ti vediamo, no Dundar, io ti vedo, c'è un tasso di umidità molto alto, cioè veramente si giocherà con un tasso di umidità e temperature tali folli per partite di calcio, Dundar?
10: Secondo me con il clima non so se aiutare molto, però noi giochiamo la prima partita in Canada, io non sarò lì, però seguo altre partite e io vedo un po' difficile questa situazione, perché anche dove allena il nostro nazionale, anche altre squadre, qui ci sono diverse nazioni, anche Miami, sapete, quindi queste temperature non è molto favore dei giocatori, secondo me. E poi qui Miami ci conosce, umidità veramente, cioè io, chi mi conosce sa che io sempre giacca e cravatta, ma
8: per chi ci segue in TV, Dundar è in camicia e bretelle, molto chiffon. Ti ringrazio molto, Dundar, grazie di cuore per questo regalo bellissimo, ci hai portato a Miami.
10: Grazie
8: a te. ciao Dundar,
10: grazie
8: a te. Ciao. Era Dundar Kesapli, giornalista turco in diretta da Miami. Io torno da Enrico Fedele. Senti Enrico, nella Turchia di Montella, no? C'è Yıldız.
11: Hanno due grandi giocatori.
8: Yıldız e Çalhanoğlu?
11: No, Çalhanoğlu oramai è un giocatore attempato, anche se di grande classe. Ma c'è un altro giocatore del Real Madrid, che è un genio.
8: Arda Güler.
11: Güler è un giocatore che ha...
8: Enrico, è il mio grande rammarico. L'ho raccontato, chiamai Giuntoli per dirgli che per un incastro divino un procuratore, mio amico, aveva la procura di Arda Güler. E lui mi disse che non ci credevano. E io mi mangio le mani e non solo le mani, però insomma poi giunto lì. Pazienza, sono le cose della vita. Senti, però torno su Yıldız, perché lui emerge, grazie al lavoro, stato da sempre il pupillo di Manna e di Allegri. Ma Vergara può diventare Yıldız?
11: No.
8: No.
11: No.
8: Perché?
11: Per un motivo semplice.
8: Dimmi, Enrico.
11: Perché noi facciamo liberali Vergara, giocatori quasi uguali, no?
8: Dopo ci torniamo da liberali.
11: Vergara è un giocatore che deve trovare una collocazione, cioè non può giocare da esterno, deve giocare da sottopunta. Perché non può giocare da esterno? Perché lui prende la palla sui piedi, lui preferisce pigliare la palla sui piedi
8: e andare,
11: e poi inventare, perché lo può fare. Un esterno che non ha cambio di passo, che non ha frequenza di passo, non può fare esterno. E allora lui deve essere sfruttato negli ultimi 20-25 metri come quel giocatore che magari avrà delle pause, che però può risolvere la partita. Quali squadre possono sopportare giocatori del genere? Questa è la novità.
8: Io quindi non lo so, però so una cosa e mi voglio confrontare con te. Siccome io sono pazzo di Vergara, ma proprio sono pazzo, Enrico, non è che per un fatto di cuore che io lo sto sopravvalutando?
11: No, ma è un giocatore, vedi, io ti ho parlato dei liberali non a caso. Se io dovessi scegliere tra liberali e Vergara sarei molto in difficoltà, certo. La verità.
8: Devo dire che qualcuno ha dormito il Milan in testa, è bravissimo Ciro Polito.
11: Il Milan l'ha regalato al
8: Catanzà,
11: pazzesco. Al 50%,
8: pazzesco.
11: Ma si può pigliare tutto a 6 milioni di euro.
8: No, è pazzesco, liberali a 6 milioni è da pazzi.
11: E allora ecco perché il Milan è in un caos generale. Non so se mi sono spiegato. Che poi praticamente questi sono ragazzi che Manna ha scelto, da Paratici scelto, da Cherubini, parliamoci chiaramente,
8: e da Tognozzi, che è il più bravo
11: Tognozzi
8: di tutti, che è il più bravo di
11: poi
8: tutti
11: in assoluto.
8: Come vedi Enrico, sto sul pezzo. Tognozzi è il più bravo di tutti
11: in assoluto,
8: meno male,
11: in assoluto.
8: Lo so, la penso come te.
11: Quindi praticamente hanno visto centinaia. Una cosa è avere l'occhio, cioè un giocatore, Walter, dopo 5 minuti, uno che ha l'occhio vede la caratteristica. Quando tu vai a vedere un ragazzo non devi vedere se è alto, se è basso, devi vedere la caratteristica, è frequente di passo, ha tecnica, Questi sono i parametri delle cantere spagnole, che non guardano l'altezza, cosa che abbiamo fatto noi per 20 anni. Quando è Gross, quando è alto, poi sono male giù qua. No, chi è custo? Hai capito?
8: E come non ho capito?
11: La prima cosa, deve saper giocare a pallone. Una cosa è correre senza palla. C'era un giocatore che con la palla era veloce, senza palla era l'ultimo. Allora qua si gioca con la palla. Non so, quando io dico un giocatore deve essere frequente nei passi, in attaccante o in difensore, perché deve avere una qualità che altri non hanno, quello che per esempio non hanno i difensori del Napoli attuali, no? Non hanno frequenza di passo, nessuno. Sono tutti giocatori fisicamente forti e andiamo in difficoltà quando i giocatori magari esterni. Tu vedi che oggi il calcio moderno va tutto sugli esterni. Laurenti, Lukman, cioè faccio dei nomi così, non parlo dei fuoriclasse.
8: Lo stesso Alisson Santos.
11: Bravo, Alisson Santos è un ragazzo che praticamente è una. Come ti devo dire, un fuoco di Natale che immediatamente si accende, però a differenza, a mio giudizio, dell'altro di Neres, che praticamente partendo dalla destra può vedere, questo invece vede la porta. Qual è il difetto? Che è bravo quando fa la palla, cioè lui quando sterza va al tiro, mentre gli altri, quello che non faceva Vang, che potrebbe anche fare, perché pure Vang è un giocatore che sterza e supera.
8: Poi capiremo se Lang resterà. Enrico, un ascoltatore ti pungola, perché tutte le volte che tu intervieni ci dai delle primizie. Per esempio, ci dicesti: Antonio Conte non sarà l'allenatore. Però in una recente trasmissione io insistevo che arrivava Allegri e tu ti eri convinto che prendevano Italiano. Per una volta no. Però ho avuto ragione io.
11: No, ti spiego.
8: Dimmi.
11: E ti spiego proprio per questo motivo. Che c'era una quarta passione, perché questo dualismo era di una illogicità unica.
8: Due allenatori, due stili totalmente diversi.
11: Due totalmente diversi. E quando ci sono incontrato nell'ufficio del presidente con i procuratori che io conosco bene, bene, di Italiano, la cosa era stata fatta. Però in quel momento c'è stato un ripensamento e c'è un motivo che io ho avallato.
8: Quale?
11: Il Napoli ha bisogno di gente che ha storia. Il Napoli, Walter, se tu vai a un'altra radio ti dicono che ha fatto,
8: se per questo ne ho fatti 28, però vabbè.
11: Ho detto 28, 25.
8: Aspetta Enrico, fermati che devo salutare Gianfranco Coppola, presidente dell'USSI, Unione la Stampa Sportiva Italiana. Ciao Gianfranco.
12: Ciao, buongiorno a tutti.
8: Buongiorno a te, siamo con Enrico Fedele, parlavamo di mondiali e di ragazzi napoletani. Ed è bello che a rappresentarci ci saranno Cannavaro e Montella, Gianfranco.
12: Sì, questa è una bella cosa, sicuramente due ragazzi che però devono avere opportunità all'estero per riuscire a manifestare il proprio valore. E Cannavaro, salvo anche l'Udinese a 3 giornate, poi per incomprensioni col plenipotenziario del gruppo dei padroni dell'Udinese, cioè Vagheggi, e poi non è un po' confermato, ed eccolo qui a fare i mondiali, arrivato all'ultima ora, ma sicuramente peso specifico. Vincenzino Montella negli anni è cresciuto molto, lo ha anche premiato a Roma in una recente occasione l'anno scorso, l'ho trovato molto migliorato, molto formato, mi auguro faccia bene, anche se devo dirvi che seppur di passaggio e non felice a Napoli, il mio cuore è tutto proteso per Carlo Ancelotti e il Brasile, quindi io dichiaratamente tiferò Brasile in questo mondiale, non essendoci in Italia.
8: Enrico, prego.
12: No, volevo aggiungere, avendo sentito le ultime battute di Enrico, che probabilmente al di là della storia personale, anche lo scudo che un allenatore può presentare in caso di momenti difficili, quello di Italiano con le sue buone qualità sarebbe stato uno scudo diciamo ridotto, mentre Allegri può contare su uno scudo appunto di storia personale più lungo, consentendo anche alla società di poter gestire operazioni che si riterrà sempre avallate dall'allenatore.
8: Enrico Fedele, può vincere il mondiale Ancelotti col Brasile?
11: Come no? Io con Ancelotti lo conosco bene.
9: Ancelotti, devi sapere, ti racconto solo questo piccolo episodio.
8: Vai.
9: Quando Fabio è andato al Parma, quando è andato al Parma, perché allora, dati i miei rapporti, io già lavoravo allora anche all'esterno col Parma, Napoli aveva bisogno, Cannavale era andato all'Inter, poi dopo con una manovra artificiosa
8: ceduto al Parma,
9: andò al Parma e non giocava, e Ancelotti lo faceva giocare a terzino sinistro, entrava ogni tanto. Proprio l'ultima partita lui entrò nel secondo tempo contro la Lazio, era a vedere la partita, e lo vidi così, gli ho detto forse era meglio che Napoli, cioè di che è stato tranquillo. Passano non più di 2 o 3 settimane, Ancelotti chiama Fabio e lo fece sedere sulla panchina. Disse: ti autorizzo a dire che io sono uno che non ha capito nulla di te, tu da oggi in poi prendi il posto di Couto, perché sai
8: Fernando Couto è gioco centrale,
9: lavare il curto non pigli il pallone che la casa, poi se no che quando dovete incontrare la Norvegia con Flo a Buonanima ebbe una discussione con Buonanima di come si chiamava, adesso mi sfugge il nome di un giornalista, io dico guardi, io non ne fa chiamare un pallone che la casa
8: Tore and Flo,
9: è chiaro, e quindi praticamente da allora in poi Cannavaro ha preso il suo, per dirti Ancelotti che intelligenza ha, come conosce i calciatori.
8: Eh beh, se non li conosce lui,
9: noi solamente che facciamo passare i grandi giornalisti come Di Colandi, se passano per Napoli, i grandi allenatori come Bolliti, e poi magari ci innamoriamo di un signore che è andato all'estero e ha fatto quarto, quinto, ottavo, no? Perché il portiere diceva con i piedi, io, mamma mia, ieri quando mi sono divertito ho sentito il suo.
8: L'ho sentito anch'io, uno speciale Rai Uno stupendo. Enrico, devo salutarti e abbracciarti. Ciao, Enrico Gianfranco. Fedele, ciao.
12: Ciao Enrico.
8: Indubbiamente Gianfranco, quello speciale di ieri, no? Legato a Dino Zoff, è stata grande emozione, anche perché, e faccio il link anche per il tuo libro, rimane per la storia che Zoff ha giocato nel Napoli e da portiere del Napoli ha vinto l'Europeo nel 68.
12: Sì, indubbiamente, poi lo ricorda sempre con grande gioia. Io Dino l'ho visto l'anno scorso, l'ultima volta eravamo con Marco Tardelli a Roma, un incontro meraviglioso, lui ricordava sempre della moglie, felicissima, oltre che lui, anzi lui, come ha raccontato poi ieri, mi diceva: non ho mai capito perché ero già mito, idolo per
8: appena
12: strada,
8: appena arrivato
12: non avevo fatto niente, però i locali provavano a spiegargli tutto, solo che poi lui pensava anche che Giuliano fosse il napoletano pirotecnico effervescente, sai, ammuinatore, e si ritrova uno quasi più friulano di lui, però nato a San Giovanni a Teduccio, e quindi gli incontri sono stati belli, meravigliosi, una gran bella storia quella di Dinone, che però, se hai fatto caso Walter, tiro sempre un po' l'acqua, diciamo, al mulino del nostro modo di poter lavorare oggi. Tu avevi a bordo piscina Antonioni con Aldo Biscardi, Cascioli, Franco Mentana,
8: l'ho visto.
12: I giornalisti del tempo erano tranquillamente insieme con i protagonisti e non è che qualcuno li vedeva.
8: Oddio, Gianfra, mo tranquillamente in quella spedizione mondiale, forse.
12: Vabbè, quello fu un caso.
8: Mi sembra un po' eccessivo.
12: Un collega del giorno scrisse una cosa, diciamo, troppo
8: poco carina, esatto.
12: E la squadra si difese, giustamente, non era ancora epoca di vicende di sessiste e cose, ma l'accusa fu
8: andò veramente oltre, la squadra si chiuse in silenzio stampa, poi esplose al mondiale, esplose la festa. Gianfranco Coppola con noi, caro Gianfranco, Gianfranco,
12: a voi.
8: Ma io posso farti un appello a nome di un po' di colleghi che sento, certo. Possiamo fare in modo che il Napoli l'anno prossimo torni a fare le conferenze stampa?
12: Faremo una riunione certamente a metà stagione, appena rientrano dal ritiro i calciatori su Napoli, e faremo un incontro prima che cominci il campionato.
8: Perché insomma l'ultima è datata 17 ottobre.
12: Di non ne parliamo. L'ho detto all'ottimo presidente del gruppo locale, Mario Zaccaria, di sollecitare un incontro, perché francamente poi disattendere un protocollo che ha registrato in Lega mi sembra esagerato.
8: Anche perché comunque c'è direttore della comunicazione Nicola Lombardo che fa il giornalista, quindi lui sa bene cosa vuol dire la conferenza stampa.
12: E quindi
8: speriamo che insomma si ravvedano.
12: No, più che speriamo, stringiamo.
8: Va bene, e io grazie. Più di dirlo non posso.
12: Bravo,
8: grazie.
12: Bravo,
8: grazie.
12: Ciao.
8: Allora, lo dico a beneficio dei tifosi della Juve Stabia. Amici di Castellammare, tra poco avremo in diretta il presidente della Juve Stabia, Alfredo Guerri. Ieri è stata festa grande, accolto in tribunale dai tifosi, la sciarpa, perché era paradossale, una squadra che poteva andare in Serie A che rischiava il fallimento, e Alfredo Guerri è intervenuto e ha salvato la Juve Stabia. Allora, tra poco parliamo di Juve Stabia, ma non solo, ancora di Napoli e di Avellino, con Salvatore Biazzo, pubblicità.
13: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro, impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
14: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
16: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
15: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
17: Fino al 18 giugno, con carta Essere Deco, Card d'Or gelato in vaschetta, vari gusti, 500 grammi, a soli 2,59 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
15: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
18: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, tra pochissimo avremo il nuovo presidente della Juve Stabia, Alfredo Guerri, in diretta. Prima però lasciatemi salutare il collega Salvatore Biazzo. Buon pomeriggio, Salvatore.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Senti, Salvatore, riflettevo su una cosa. Oggi ovviamente è il giorno dei mondiali, no? Partono i mondiali, 20 anni dopo la nostra vittoria in Germania. In quella vittoria, a parte di chi c'era in campo, oggi li ritroviamo, quei ragazzi lippi. Cannavaro fa il CT dell'Uzbekistan, poi abbiamo De Rossi al Genoa, Grosso appena arrivato alla Fiorentina, Nesta presentato ieri all'Avellino, Gilardino che può diventare a breve l'allenatore del Monza, e poi ancora li ho annotati un po', c'è Gattuso alla Lazio. Ma non è che abbiamo sottovalutato quel gruppo di calciatori in termini di futuri allenatori?
1: Ma io non credo, perché Cannavaro peraltro è stato uno dei capitani vincenti insieme a Dino Zoff, cioè sta in una combinazione con Combi, Meazza, Messi, cioè voglio dire, sono stati calciatori che abbiamo giustamente esaltato e sono allenatori che in qualche caso stentano, però poi li ritroviamo tutti nella grande vetrina del mondiale, e in questo dobbiamo essere veramente molto orgogliosi. Significa che in un certo momento noi abbiamo espresso il miglior calcio possibile.
0: E a proposito di calcio possibile, però poi un po' ci siamo persi, perché tranne l'eccezionalità degli europei vinti, no? Nel 2021, certo, Salvatore, parte il mondiale e per la terza volta Italy non appare, e quindi qualcosina avremmo pur sbagliato.
1: Quella per la verità storicamente sarebbero 5 le volte, perché addirittura noi non partecipammo nel 30, perché si facevano a Montevideo e il governo decise di risparmiare e di non poter spendere la trasferta per
0: andare al mondiale.
1: Pensare che poi abbiamo vinto nel 34 e nel 38, probabilmente avremmo potuto vincere anche a Montevideo, perché la formazione era la stessa. Però poi le altre eliminazioni sono state, le altre non qualificazioni sono state per motivi diversi.
0: Senti, Salvatore, ha generato molto entusiasmo Nesta ad Avellino. Ho visto ieri i tifosi che lo hanno accolto con calore, perché immagino che dentro di loro sognino il grande sogno a rivedere, come negli anni 80, inizi fine anni 80, l'Avellino in Serie A.
1: Ma guarda, Nesta ha accettato una grande sfida con una grande piazza, perché adesso, indipendentemente da tutto, comunque 10 anni di Serie A, 12
0: alle spalle, bravo,
1: di Serie B, cioè comunque una storia c'è una grande aspettativa ad Avellino. Però io faccio una considerazione più in generale. Se vai a vedere il campionato di Serie B, quello della scorsa stagione, ma anche questo, è una specie di A2. Su 20 squadre, 14 hanno già militato in Serie A. Se vai a vedere la Serie C, uguale. E poi c'è la grande soddisfazione di vedere più squadre campane in Serie B. Tu parlavi di Guerri alla Juve Stabia, e c'è anche la Avellino.

0: Torino e c'è anche il Benevento.
1: Il Benevento di Vigorito è tornato in B.
0: Salernitana per un pelo non ce l'ha fatta, nonostante tutti i problemi della vigilia. E poi in Serie C c'è ancora la Cavese, c'è il Sorrento. Cioè io vedo un grande fermento nelle squadre del sud. Penso al Palermo che non ce l'ha fatta.
1: Al Catanzaro, che per un gol non ce l'ha fatta il Catanzaro a tornare là.
0: Insomma, voglio dire, Nesta ha accettato una bella sfida, però io da vecchio saggio, perché oramai il dato anagrafico mi scrive nel registro dei saggi, io voglio dire costruirei il futuro, farei un grande progetto e insomma ci andrei, perché sai, tentare subito la scalata rischi la grande delusione, consolidare un risultato significa poter poi costruire sopra.
1: Però mi sembra che presidente D'Agostino e Mario Aiello, che è il direttore, tra l'altro molto bravo, ha grande competenza, sono molto ambiziosi, ma nell'essere ambiziosi sono anche molto umili, e quindi se sei umile e sei ambizioso resti con i piedi per terra e magari però punti ad arrivare, perché poi alla fine, Salvatore, diciamocela tutta, D'Agostino vuole portare l'Avellino in A, sa che non è facile, però ci proverà con tutte le energie.
0: Però vedi, sta anche costruendo, perché certo, al di là del fatto che lui è impegnato nell'edilizia, quindi voglio dire non fa un grande sforzo a costruire, però effettivamente sta mettendo su un progetto, quindi il progetto potrebbe avere, come dire, un medio termine oppure un termine un poco più lungo, però l'importante è che sia stata recuperata a calcio serio, quello della Serie B, un calcio che, ripeto, sembra una 2, e sia stata recuperata una squadra che ha alle spalle una grande tifoseria.
1: È una grande tradizione, hai fatto bene anche a ricordare / segnalare che ci sarà anche il Benevento di Vigorito in Serie B, e poi tra poco
0: anche lui ha fatto un progetto enorme, guarda, ce ne occupiamo un po' poco, però Vigorito sta costruendo qualcosa di veramente importante in Serie A, c'è già stato, ci vuole ritornare e ci vuole ritornare in pianta stabile.
1: Sì, il suo sogno dopo esserci stato due volte è tornare in Serie A, tra l'altro si è affidato a un direttore sportivo, Marcello Carli è molto bravo, io lo seguo dai tempi di Empoli, così come devo dire è molto bravo Antonio Floro Flores, e io sono felice che a guidare il Benevento.
0: Poi,
1: e che abbiamo
0: un po' come De Laurentiis, adesso ci ha preso naso.
1: Vigorito poi è uno ambizioso, quindi è evidente che il suo grande sogno nel cassetto è quello di riportare il Benevento in Serie A. Noi poi tra pochissimi istanti ci occuperemo anche della Juve Stabia, perché sta per arrivare in diretta il neo presidente Alfredo Guerri. Biazzo, solo un accenno al mondiale, ti incuriosisce qualche nazionale? C'è una nazionale che ritieni possa essere la sorpresa di questi mondiali?
0: Che possa essere la sorpresa non so, io ho delle idee ben precise, ma sono del tutto personali, su chi possa vincere questo mondiale.
1: E chi può vincerlo?
0: Ma secondo me in testa c'è il Brasile, poi la Francia e poi l'Argentina, o a pari merito Francia e Argentina. E quello che mi incuriosisce di più è la formazione di Haiti, perché l'allenatore ha dovuto convocare da remoto, viste le emergenze e le contingenze che ci sono sull'isola, ha dovuto convocare tutti i calciatori della nazionale da remoto. Mi pare una cosa proprio simpaticissima, cioè proprio solo al mondiale può accadere una roba del genere.
1: Io ti voglio ringraziare, grazie di cuore al collega Salvatore Biazzo. Ciao Salvatore.
0: Grazie a te.
1: E allora, abbiamo parlato dell'Avellino, ieri tra l'altro abbiamo ospitato il direttore Mario Aiello, abbiamo parlato del Benevento che torna in B, ma lasciatemi esprimere grande gioia per la Juve Stabia, perché ragazzi ieri è stata una giornata molto importante. Allora, dal coordinamento mi dicono che devo attendere, voglio solo sapere se possiamo effettuare il collegamento. Allora, mi dicono di attendere un attimo, però io lo vedo il presidente Guerri. Allora, presidente Guerri, ci sei? Ci sei, presidente? Presidente Guerri al momento non mi ascolta. Gaetano Imparato, Gazzetta dello Sport, giornata importantissima ieri per Castellammare, per la Juve Stabia, con l'intervento di Alfredo Guerri. Buon pomeriggio, buon pomeriggio.
2: Ciao ragazzi, ciao Walter, sì, hai perfettamente ragione. Ieri c'è stata una svolta storica a Castellammare, perché proprio nel momento in cui la Juve Stabia toccava il suo massimo splendore calcisticamente parlando, perché ha ancora fatto meglio dell'anno scorso, sfiorando, se vogliamo, un po' la Serie A, proprio nel momento storico mai lo Stabia era arrivato a questi livelli e stava vedendo brutti momenti, Guerri è arrivato in tempo utile e ha salvato questa società. Diciamo che Guerri è stato tempestivissimo, perché il suo inserimento, come ben sai, avete detto anche in passato, si è avuto ancora prima dei playoff, quando c'era necessario di evitare delle penalizzazioni che l'anno prossimo sarebbero state durissime. E quindi Guerri ieri ha coronato quello che è stato un'attività già con altri esborsi e con altri investimenti per la Juve Stabia in tribunale. Ora si può dire che è davvero il proprietario assegnatario delle azioni e il proprietario del club.
1: E tra l'altro, siccome Alfredo Guerri, imprenditore di successo, è uno ambizioso, allora fatemi sapere se ce l'ho collegato. Presidente Guerri, riesce ad ascoltarmi? Niente, non ci riusciamo a fare ascoltare Guerri. Vabbè, allora tra poco andiamo dal presidente Guerri. Tra poco ci andiamo. E Gaetano Imparato, è chiaro che è stato una notizia ieri, accolto con le sciarpe della Juve Stabia, perché veramente ha salvato dal baratro la Juve Stabia?
2: Sì, ti posso dire una cosa, Walter, in questi periodi a Castellammare sono vissuti momenti e giorni belli, perché la promozione degli anni scorsi, i playoff e via discorrendo. Oggi girando in città per motivi classici e servizi vari, si nota, guarda, lampante, come se la Juve Stabia fosse uscita adesso dalla promozione nell'anno in cui salimo dalla C alla B pochi anni fa, dopo i playoff in cui si è uscita a testa alta. E ti posso assicurare che c'è una gran parte di persone che non vedono l'ora di poter fare l'abbonamento, cioè di essere operativi, perché hanno capito fino in fondo quanto è stato importante l'intervento economico, da imprenditore vero ma anche economico, di chi ama il calcio e chi si è innamorato della Juve Stabia. Ti posso dire, molti hanno già iniziato a dire: guarda, mi faccio l'abbonamento anche se devo stare un anno fuori, c'è un amico che ha problemi, va fuori per lavoro, mi faccio l'abbonamento, lo chiudo nel cassetto, non lo do a nessuno, ma devo contribuire alla Juve Stabia.
1: E questo è molto bello, questo è molto bello, perché poi i tifosi hanno colto l'impegno del presidente Guerri. Va bene, Gaetano Imparato, grazie di cuore.
2: Ciao ragazzi.
1: Grazie. Allora, dal coordinamento mi dicono che tra poco avremo in diretta telefonica il presidente Guerri, dovrebbe arrivare tra pochissimi istanti, e così facciamo i complimenti al presidente, che veramente lo merita. Allora, la facciamo in diretta al telefono, e così è la cosa principale. Io lo voglio salutare, il neo presidente della Juve Stabia, Alfredo Guerri. Buon pomeriggio, presidente.
3: Buongiorno, ciao Walter.
1: Buongiorno. Allora, presidente, io ieri glieli ho fatti in privato i complimenti, ma io ci tenevo a farli in diretta, perché Alfredo Guerri, imprenditore di successo, ha ritenuto impensabile che una squadra che sfiorava la Serie A potesse addirittura finire tra i dilettanti. È intervenuto, Castellammare in festa. Prima il collega Gaetano Imparato della Gazzetta ha detto: ci sono tifosi che vogliono fare l'abbonamento.
3: Ah, bene, bene, questa è una buona notizia, questa è una delle buone notizie che ci aspettiamo. Grazie per la telefonata. Ieri abbiamo avuto modo di chiacchierare velocemente, è stata una giornata piuttosto caotica, perché sono passato dall'altro ieri che ero un imprenditore, oggi invece tutti mi riconoscono e vogliono, diciamo, appellarmi come salvatore. Noi non è che abbiamo questa ambizione di salvare nessuno, però, diciamo, il senso di responsabilità di aver vissuto quel territorio e quella passione che loro vivono, immaginare che potesse essere buttato attraverso, diciamo, delle gestioni precedenti che hanno illuso un po' il popolo, facendolo avvicinare a dei sogni di Serie A, oggi invece si trovavano praticamente nel baratro, e pertanto noi abbiamo fatto delle valutazioni circa la possibilità di poter fare un programma strutturale in Castellammare, e ci siamo sentiti di fare questo investimento che sembra a tutti essere importante, sicuramente molto molto importante, però per noi prevede comunque una partenza per un progetto molto solido. Su una piazza come Castellammare ci può permettere di fare dei sogni anche molto ambiziosi.
1: Anche perché, ecco, sogni ambiziosi, io devo dire, a parte il presidente lo sa, che lo stimo molto, imprenditore di successo, ma molto vicino allo sport, non a caso è il title sponsor della squadra di basket a Napoli, ha sponsorizzato il torneo di tennis al Tennis Napoli, qui Radio Kiss Kiss Napoli era la radio ufficiale, quindi il presidente è anche, come dire, vicino a tutte le grandi manifestazioni sportive. Presidente, che vuol dire essere ambiziosi? Che nel tempo, quindi ovviamente i progetti vanno costruiti e lei è bravissimo a farlo. Castellammare può sognare in grande tra qualche anno?
3: Sicuramente. Perché no? Perché no? Ha sfiorato la Serie A, è stato in semifinale per due anni di fila, pertanto è arrivata per due anni di fila nelle ultime quattro che potevano arrivare in Serie A, pertanto c'è il traguardo. Magari se arrivava l'anno scorso o quest'anno sarebbe stato troppo presto. Perciò mettere le basi solide con un programma un po' più strutturato, chiaramente non è che voglio dire che lo facciamo quest'anno o l'anno prossimo, ma sicuramente l'ambizione nostra e anche il motivo per il quale abbiamo fatto questo investimento è quello di restituire un sogno a tutta la piazza. Perché no? Ci è arrivata la sfiorata con una gestione difficoltosa.
1: Difficoltosa,
3: perciò
1: certo.
3: Noi immaginiamo che con una gestione un po' più oculata, cosa che noi normalmente facciamo nelle nostre aziende, non si può che migliorare. Questo è un po' il ragionamento logico che legato sicuramente alla passione, anche alla mia personale passione verso lo sport in generale, anche il calcio. Perciò capisco quanto sia importante il fattore passione ed entusiasmo nel calcio. Perciò è un'azienda anomala proprio perché è nutrita di questa passione. Però è pur vero che ci sono delle regole che magari molti appartenenti al mondo del calcio devono ricordare, che parliamo sempre di aziende. Questo non significa stringere le aspettative, ma comunque ognuno ha delle responsabilità, gli amministratori hanno delle responsabilità, i dipendenti hanno delle responsabilità, perciò non si può bypassare il concetto di azienda.
1: Ci mancherebbe. Presidente, un'ultima domanda, perché proprio in questo momento diciamo di vacazio in cui si rischiava, insomma, Ignazio Abate credo chiederà la rescissione, dovrebbe diventare allenatore del Torino, forse andrà via anche Lovisa, da oggi inizia a programmare tutto, presidente, per il futuro?
3: Ieri già abbiamo iniziato, perciò già stiamo intensificando, diciamo, tutte le attività, perciò sappiamo benissimo che nel breve dobbiamo partire. Ovviamente stiamo sentendo un po' tutti coloro che vogliono partecipare a questo progetto. Nella settimana prossima valuteremo i migliori componenti della nostra dirigenza per essere immediatamente pronti. Naturalmente su una base di squadra già bella solida.
1: Esatto.
3: Molto solida. Perciò ci sono degli elementi molto positivi. Una base solida, un entusiasmo generale. Perciò bisogna intervenire in maniera lucida, ma non farsi prendere dalla velocità.
1: Caro presidente, io le faccio moltissimi complimenti, moltissimi. Perché credo che sia, al di là di una ovviamente investimento imprenditoriale, lei ha fatto un atto d'amore e questo va sottolineato, quindi complimenti ad Maroia, ad Maiora Semper, e grazie al nuovo presidente della Juve Stabia, Alfredo Guerri. Ciao presidente.
3: Grazie, ciao Walter, saluti a tutti.
1: Ciao presidente, un grande abbraccio, l'abbraccio forte. Allora mi fermo qui, tra poco gli highlights, c'è Pengue, poi Enzo e Mario, alle 18 Paolo Del Genio, alle 19 Emanuele Calaiò, appuntamento a domani, grazie a tutti, a domani.
4: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIC. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
5: Away. Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
6: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
7: La risposta è sempre Daily.
8: Signora, prende anche le olive?
9: Sì, ma olive granata.
10: Olive granata, metti in tavola.

0: Granata, dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.

0: waste, but I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol, rush finale della nostra trasmissione. A questo punto ne approfitto per ringraziare in regia video Flavio Esposito e Simone Zagaria, la regia audio invece Fabio Esposito, e vi ricordo insomma che stasera alle ore 18:442 con Paolo Del Genio, alle 19 invece il calcio della sera con Emanuele Calaiò e con Marcello Calvano. Detto questo, vi lascio agli highlights di Radio Gol. Ciao a tutti!
2: Gli highlights di Radio Gol.
3: Primo naturalmente il Napoli. E Napoli innanzitutto per motivi strategici. Noi abbiamo già una realtà importante a Napoli, la squadra di basket. Stiamo parlando di una città ormai internazionale con una potenzialità pazzesca. Non voglio essere una fonte di pubblicità per la città di Napoli, ma voi potete capire se dovesse venire un'opportunità del genere, sarebbe un'opportunità che noi prenderemo sotto considerazione. Io sono stato approcciato anche dai fondi, come detto prima, molto molto importanti, che erano disposti a mettere risorse, cioè risorse importantissime per fare un progetto del genere a Napoli. Quindi l'abbiamo approfondito, in questo momento lo ritengo assolutamente un'operazione non fattibile. E non ci stiamo lavorando comunque per correttezza, per trasparenza. Io ci tenevo a mettermi la faccia, non è che io potevo anche nascondermi e dico guarda, non stiamo parlando con nessuno, non c'è altre attività che sto prendendo sotto considerazione, ma sarei anche stato un po' bugiardo e non mi piace fare questa figura. Quindi io ci tenevo a spiegarvi queste situazioni in maniera abbastanza chiara.
4: Beh, fa più male perché la terza, perché capisco la prima può essere una cosa, la seconda anche, quando poi arrivi alla terza non puoi aggrapparti a niente, ecco che noi siamo molto capaci di aggrapparci a qualcosa. Purtroppo la chiarezza di questa terza è lampante, è brutta, insomma noi siamo 4 coppe del mondo europeo, insomma siamo eravamo a questo punto una potenza mondiale calcistica, e così essere eliminati, ma neanche dalla Francia o dall'Inghilterra o dalla Germania, insomma è veramente triste. Quindi anche perché è di difficile soluzione, perché dice non ho fatto già quello, ho sbagliato allenatore, così. Invece mi sembra che la base sia un po' difficoltosa da tirar fuori, ecco, quindi ci vuole pazienza e lungimiranza secondo me.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buon pomeriggio da Vincenzo Perna. In apertura, un uomo ferito gravemente con un colpo di fucile, arrestato un 60enne accaduto nel centro di Parete, nel Casertano. Il presunto aggressore è stato rintracciato dai carabinieri, le accuse sono di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'arma, l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe raggiunto il luogo dove si trovavano l'ex compagna di 28 anni e un uomo di origine tunisina di 59, con il quale la donna starebbe intrattenendo una nuova relazione. Il 60enne, secondo l'accusa, avrebbe impugnato un fucile ed esploso un colpo all'indirizzo del tunisino. La vittima è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Alla luce degli elementi acquisiti, il 60enne, nel frattempo rintracciato e bloccato, è stato arrestato in flagranza e portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ancora cronaca, capi contraffatti con i nomi e le immagini di calciatori del Napoli di Geolien, la fabbrica clandestina individuata a Portici dai militari della Guardia di Finanza che hanno denunciato due persone, sequestrato l'impianto e migliaia di magliette. Nei 100 metri quadrati del locale dove era stata allestita una vera e propria manifattura del falso, trovate macchine professionali per il taglio e il confezionamento di capi di abbigliamento da distribuire a grossisti dell'illecito su cui stavano operando 5 lavoratori in nero. Oltre 1300 le magliette sottoposte a sequestro da parte dei finanzieri di Portici, due denunciati alla Procura di Napoli devono ora rispondere di contraffazione, alterazione o uso di marchi, ovvero di brevetti, modelli e disegni e ricettazione. Sempre cronaca, una segnalazione confidenziale indicava la presenza in una villa di Massa Lubrense di presunte persone dedite alle truffe in danno di anziani, una delle quali sospettata di possedere armi. I controlli dei militari, sebbene abbiano dato esito negativo per quanto riguarda la ricerca di armi, hanno permesso però di rinvenire e sequestrare materiale tecnologico ritenuto collegato alla prima attività illecita. L'operazione condotta dai carabinieri della stazione di Massa Lubrense e del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Sorrento ha portato all'identificazione di 3 persone, al sequestro di numerosi telefoni cellulari e schede SIM all'interno di una struttura ricettiva. E chiudiamo con lo sport, il calcio e il giorno dell'inizio dei mondiali 2026 che saranno ospitati da Canada, Messico e Stati Uniti. Alle ore 19:30 via la cerimonia d'apertura, poi alle 21 il match inaugurale tra Messico e Sudafrica. Intanto il Napoli attende ancora il via libera per poter annunciare Massimiliano Allegri. Entro il weekend dovrebbe esserci l'incontro decisivo tra il tecnico livornese e il Milan per la risoluzione definitiva. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

0: Ciao a tutti, amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Benvenuti in questo regno della pochezza. Giovedì 11 giugno 2026. Adesso sì che è una bella data.
0: Ma perché tu devi denigrare le mie feste?
1: Mi piace l'11, posso dirlo?
0: Mi piace, vabbè, del 10 no, eh.
1: Eh sì, salutiamo il nostro Fabulous.
0: Sì, proprio lui.
1: Fabio Esposito in regia, che cerca di tenere con le sue forze questa barca che sta sprofondando.
0: Lui ci prova, dice, io devo mantenere a galla questa barca, però la nostra pochezza la fa affondare sempre di più. Oggi appuntamento ricco, ci sarà il giochedì, ci saranno argomenti molto soluccheranti come sempre. Salutiamo anche tutti coloro che ci stanno guardando sul 76 del digitale terrestre, che ci seguono sui social, insomma tutti quelli che restano connessi al mondo Kiss Kiss Napoli.
1: Esatto.
0: Sempre.
1: E approfittate perché ci sarà un video da vedere adesso.
0: Sì, accendete. Mozzica e torniamo.

0: Pronti per partire, anzi pronterrimi?
1: Sì.
0: Lo posso dire?
1: Perché
0: è arrivato il messaggio di Enzo, tra l'altro saluto mio omonimo, credo, non so se viene da Vincenzo, da Crescenzo, vabbè, comunque Enzo dice: "Why you dite sempre le stesse cose". Beh, e allora domani apriamo la puntata con buonasera gentili radioascoltatori. Siamo Enzo e Mario. Salutiamo tutta
1: Enzo e Mario, l'hai già detto.
0: Ah già, siamo
1: Tizio e Caio.
0: Siamo i vostri zuzzurelloni, Enzo e Mario. Cioè, la sera, record di ascolti di Gerry Scotti che dice sempre: "Gira la ruota, l'accendiamo". Quell'altro su Rai 1 che dice: "I pacchi, 500.000 euro, si balla, mo mi devo fare io il problema".
1: Ma Gerry Scotti attira riso, da che mondo è mondo.
0: È vero, pure questa.
1: Amici, vediamo al dunque, una notizia nuova.
0: No, però la devo fare sta polemica. Perché poi mi scassano la minchia.
1: Notizia fresca fresca. Per questa notizia però ci abbagliamo.
0: Anche perché noi sentiamo anche tante altre persone che parlano veramente in altri casi. Dicono sempre le stesse cose perché non sanno che dire.
1: Sì, vabbè, ma
0: almeno noi creiamo i tormentoni, c'è un motivo, no?
1: Chi se ne frega.
0: Basta.
1: Andiamo avanti perché vi abbiamo detto che ci sarebbe stato un video da vedere.
0: Questo
1: video ci ha anche destato molto stupore.
0: Perché
1: vogliamo
0: bello.
1: Farvelo vedere.
0: È molto bello, è molto bello.
1: Stiamo parlando, e lo stiamo guardando, di questa vicenda che è successa a Nagoya, in Giappone, dove un gorilla di nome Kiyomasa, e lo state vedendo, tu racconta. Non so, beh, lo racconto io.
0: Te lo racconta, tu stai parlando.
1: No, perché ti somiglia. È diventato una celebrità involontaria dopo essere stato ripreso subito dopo un litigio con la compagna.
0: Lui ha litigato con la partner.
1: E le reazioni sembrano davvero quelle di un qualsiasi essere umano.
0: Sì, lui è lì che rimugina, pensa, dice: "Ma dove ho sbagliato? Ma perché ha detto, quando le ho chiesto c'è qualcosa che non va, cosa c'è che non va, lei mi ha risposto niente". Cioè, le stesse cose che viviamo tutti noi.
1: Esatto, sta seduto praticamente da solo, sconsolato, e un po' assorto nei suoi pensieri, un po' dice: "Mannaggia, me l'ha fatto fare", cose così. Queste immagini hanno fatto rapidamente il giro del web. Doppia un po' i pensieri del
2: perché si è arrabbiato? Mannaggia, fammi andare a chiedere scusa. Io ho lasciato tutti i peli sopra la tavoletta del cesso. Secondo me si è arrabbiato perché ma quando mi sono scaccolato, ma ha visto
1: le immagini,
0: quello starà pensando.
1: Dicevo, hanno fatto il giro dei social network, il pubblico è come noi, è rimasto colpito dalla postura del gorilla, proprio il mento appoggiato alla mano, gli occhi persi nel vuoto, l'atteggiamento che ricordava proprio quello di una persona.
0: È simpaticissimo il video, se in questo momento siete solo all'ascolto cercatelo, ricorda il posto qual era?
1: In Giappone, a Nagoya, scrivete gorilla Giappone.
0: Esatto, lo troverete
1: pensieroso,
0: perché il video è davvero interessante da vedere, lo dico per quelli che magari ci stanno solo ascoltando, per gli altri è visibilissimo adesso sul 76.
1: Esperti e osservatori ricordano che attribuire emozioni umane agli animali può essere però fuorviante. Ma il comportamento di Kiyomasa, del gorilla in questo caso, ha acceso il dibattito sulla complessità emotiva dei grandi primati. In poche ore, insomma, sto video è stato condiviso da milioni di utenti di tutto il mondo perché sembra proprio un essere umano.
0: Poi ti fa empatia.
1: Sì.
0: Quando lo guardi dici: "No, vabbè, dai". Allora, ovviamente, poi un contenuto del genere va virale.
1: E allora, amici?
0: Sì, abbiamo preso questo spunto per farvi una domanda che dimostra e mostra molto del vostro carattere, a mio avviso.
1: Esatto, perché in questo caso il buon Kiyomasa, si chiama
0: gorilla,
1: così, il gorilla aveva litigato con la compagna.
0: Sì.
1: Non c'è dato sapere cosa, ecco.
0: I pensieri li abbiamo sentiti.
1: Sì.
0: O i peli sulla tavoletta, oppure lo scaccolamento.
1: Di lei ci sa poco, probabilmente è diventata l'ex, però. Ci dicono dal Giappone.
0: Non li abbiamo più rivisti assieme.
1: Mi sa che è finita per ora.
0: Chi lo sa.
1: E proprio in questo vogliamo capire come siete fatti, amici. Quando litigate con qualcuno, può essere la partner, può essere il partner, possono essere amici, parenti, insomma.
0: Sì, diciamo un litigio con una persona cara.
1: Esatto. Siete quelli che fanno il primo passo per stemperare o chiarire, oppure siete quelli orgogliosi da aspettare che ci pensi sempre l'altra persona per prima?
0: Io sono una persona che non riesce a stare troppo tempo con l'astio. Quindi io faccio, io cerco proprio di evitare la discussione. Nel momento in cui
1: c'è questa discussione,
0: appunto è inevitabile, faccio sempre, mi è capitato proprio in tutta la mia vita, praticamente sempre, di fare il primo passo. Perché la vivo troppo come un peso.
1: Sì.
0: Ma non per forza, cioè.
1: C'è chi riesce a non dargli troppo peso.
0: Quando devo chiedere scusa, lo faccio innanzitutto senza problemi. Ma anche quando so che non ho sbagliato io. Però lo faccio per capire delle ragioni e per trovare poi il punto di incontro, perché poi
3: povero
0: c'è sempre.
3: Gorilla, hai perduto la compagnia.
0: È andata praticamente così.
1: Diteci la vostra, amici, quando litigate con qualcuno, che possono essere insomma amici, parenti o familiari, gente stretta, insomma, siete quelli che fanno il primo passo per stemperare o chiarire, oppure siete che insomma quelli che fanno prevalere l'orgoglio, insomma, e aspettate che sia l'altra persona a fare il primo passo? Che tipi siete? 342 00 00 100.
0: E tu che tipo sei? Tu sei una via di mezzo.
1: Io ero quello che insomma ero convinto della mia ragione, poi sono diventato quello che fa il primo passo perché mi scoccio
0: per stanchezza, per noia.

0: Si evince che Tiziano Ferro chiede perdono per primo.
1: Eh sì, bello, l'ha ripetuto spesso nel brano.
0: Diverse volte.
1: Si è portato appresso pure Lazza.
0: Tutti a chiedere perdono. Perché?
1: Sì.
0: Anche Tiziano lo sapeva. Vi stiamo chiedendo che tipi siete. Quando litigate con qualcuno che vi sta a cuore, ecco,
1: esatto,
0: che
1: sì,
0: possono essere amici, partner o familiari, siete di solito quelli che fanno il primo passo per stemperare e chiarire, oppure siete orgogliosi e aspettate che l'altro o l'altra faccia il primo passo?
1: Chissà, indaghiamo, scopriamolo.
0: Ascoltiamo.
2: Amici, ve lo dico io che è successo a Gorilla. La moglie si è scordata di comprare i crotini quando è giusto a fare
0: questo. Non fate i crotini.
1: Era quel gorilla là.
0: Era lui.
3: Ciao amici, sapete cosa disse un uomo saggio alla sua compagna per non litigare?
0: Cosa?
3: Niente, perché era saggio.
1: Oppure hai ragione.
0: Questo è un messo saggio.
1: Sì, però oppure hai ragione. Là pure stai a posto.
0: Stai a posto.
4: Amici, buon pomeriggio, Tommy NCC.
0: Tommy.
4: Allora, guarda, quello mia moglie si arrabbia tantissimo quando le mie puzze puzzano troppo. Lei agguanta, però poi quando puzzano troppo no.
0: Certo.
4: E il problema è che ha vendesso gorilla. Però io sono sempre quello che fa il primo passo. Porta una banana.
1: Vorrei evitare di indagare su un eventuale doppio senso.
0: No, io vorrei capire quanto puzzano ste puzze.
1: Se si arrabbia tanto.
0: Sono proprio pesanti.
1: Evidentemente
0: gli
1: sì.
0: Gli dà giù pesante, mangia qualcosa di più
1: salutare.
0: Leggero.
5: Babbo, quando cagli a me è proprio difficile a t'appiccicare con me. Perché uno dice sempre scemità, tutta alla leggera. Sì. Però se arriva a m'appiccicare io. O primo passo pensi che non lo faccio mai nuovo e mai. Se lo fai prima tu, pensi che è la stessa cosa, ne cago proprio più.
0: Quando litighi con qualcuno, per te è croce nera, è finita, non se ne parla più. Vabbè.
6: Buon pomeriggio, amici Crescenziello e Maricello.
1: Ciao,
6: il Gio. Diciamo che la parola litigio non si attaglia molto bene con la mia personalità.
0: Non
6: litigo mai. Posso rispondere ad una discussione, posso fare una battuta puntuta e comunque cerco sempre di stare in una posizione equilibrata.
0: Sì.
6: Poi posso mantenere il punto per un po', ma siccome mi vanto, e lo dico senza modestia, di avere delle ottime capacità introspettive di capire l'altro,
0: una bella cosa questa.
6: Poi attendo l'occasione giusta o per cogliere dall'altra parte un segnale di riconciliazione, per così dire, oppure per proporre una visione. E comunque tutto questo lo faccio sempre con molta ironia. Infatti nel 99, dico che invece dei casi di discussione, pensiamo che io ho con la mia parte, le finiscono con una risata, con una battuta, perché io colgo da spirito cabarettistico di vecchia data, cerco di cogliere sempre il punto saliente dove l'ironia, dove la risata, l'attenzione si può sfruttare.
0: Vedi, lui coglie, noi siamo cogliamo anche noi.
1: A modo nostro, però è vero, l'ironia è sempre un'ottima arma che può servire, dove non arriva magari l'altra persona che si intestardisce un po', con l'ironia invece si può abbattere quel muro. Amiche, continuate a dirci la vostra, quando litigate con qualcuno, qualcuno a voi caro, quindi amici, familiari, partner, eccetera, siete quelli che fanno il primo passo per stemperare e chiarire la situazione, oppure siete molto orgogliosi e aspettate sempre che sia l'altra persona a fare il primo passo? Diteci la vostra, raccontateci di più tutto quello che volete. 342 00 00 100, mi raccomando, messaggini di testo, vocali WhatsApp, raccontateci, raccontatevi.
0: Avanti adesso.

0: Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Away.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Finalmente, finalmente sono arrivati!
5: Cosa?
4: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
6: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
7: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Di divergenze, di contrasti, di conflitti, cose che possono capitare con familiari, amici, parenti, partner, succedono.
1: Sai, chi più ne ha più ne meno.
0: Esatto. Noi vogliamo sapere voi di solito come vi comportate. Siete voi a fare il primo passo per chiarire oppure orgogliosissimi aspettate sempre l'altra persona?
1: Ma soprattutto siamo
0: con familiari, amici, parenti, partner, succedono.
1: Sai, chi più ne ha più ne meno.
0: Esatto. Noi vogliamo sapere voi di solito come vi comportate. Siete voi a fare il primo passo per chiarire oppure orgogliosissimi aspettate sempre l'altra persona?
1: Ma soprattutto stiamo parlando di divergenze con le persone che avete a cuore.

0: non si scappa, ecco.
1: non si fugge. Ascoltiamo qualche vocale.
2: Amici, buon pomeriggio. Io in realtà sono molto pacifico con tutti. L'unico con cui litigo sempre è me stesso. Infatti, secondo me soffro di sdoppiamento della personalità, perché continuo sempre a discutere. Ma la macchina parli solo, cioè, che mi verrà fuori parcato, sono scemo, sono pazzo. E c'è da dire per di più che non solo discuto con me stesso, ma alla fine non mi riesco quasi mai a dare ragione. Quindi sostanzialmente soffro di sdoppiamento della personalità. E tutte le personalità che c'ho dentro di me sono tutto cacacazzi. Quindi
0: bene,
2: riesco a trovare la pace, aiuto da capo.
0: Bene.
2: Ma con gli altri non li dico mai, però,
1: Vorrei stare un po' di tempo con lui, però. A me queste personalità così affascinano.
0: Sì, ma sei gemelli? Così, magari uno cosa parla.
1: No, cosa hai da dire contro i gemelli?
0: Da che mondo è mondo, doppia faccia.
1: Ma che doppia? Ma queste sono proprio i cliché del cavolo. Ma quando mai? Gemelli è una persona creativa.
0: E poi? Una, l'altra fa.
1: Vabbè,
0: doppia faccia.
1: Vabbè, sì.
2: Sono amici.
1: Buongiorno.
2: Voglio dire una cosa, Chadi è come si pensa.
1: No,
0: ma perché?
1: Ma Giovanni mi è poeta.
0: È poeta, è poeta. istrione, esatto. Sì.
1: Esatto, vediamo un po' invece Daniela cosa ci scrive. Nella mia famiglia, soprattutto quella d'origine, sono sempre io quella che fa il primo passo. Anche perché fondamentalmente, essendo una persona molto diretta e sincera, sono in genere gli altri ad allontanarsi da me.
0: Troppa sincerità magari la fa.
1: L'ha scritto, quindi io tra parentesi lo leggo. Mia sorella in particolare, la regina del cerasiello. Perché non accettano la verità che dico. Così riavvicinandomi io ho la possibilità da prima di ridicolizzare le loro posizioni arroccate. Questo è vero, molto spesso uno poi va anche un po' a sfottere questo essere arroccati, hai ragione.
0: Chiusi,
1: dimostrandomi così superiore. E poi se si ritorna sull'argomento della diatriba ho l'occasione di mettere spalle al muro e dimostrare con il ragionamento che il loro risentimento non aveva motivo di esistere.
0: Vedi, è molto ragionata come cosa, giustamente.
1: Io credo che poi sia anche un comportamento, già lo devi avere di tuo, cioè se una persona è collerosa, è permalosa e sta sulle sue, ok. Però lo puoi anche plasmare, nel senso che puoi diventare l'uno o l'altro in base alla vita dove ti porta.
0: Certo,
1: cioè, se incontri solo teste di minchia, a un certo punto dici: ma io il primo passo che lo faccio a fare? Sto per i fatti miei e non voglio dar retta a nessuno. Vengono loro da me se vogliono chiarire.
0: Certo.
1: Ma appunto dipende anche un po' dall'esperienza.
0: Continuate con i vostri messaggi, i vostri racconti. Se vogliamo anche vocali, no? Ce
1: sì,
0: ne sono,
1: sì,
0: però
1: sì. Mi fate fatica troppo. Basta.
0: Un uomo non può lavorare più di tanto. Amici, vogliamo sapere da voi quando litigate con qualcuno che vi sta a cuore, siete quelli che fanno il primo passo per chiarire oppure l'orgoglio vi blocca e aspettate, insomma, che l'altra persona faccia il primo passo. Che tipi siete? 342 00 00 100. Belli, bei messaggi ci stanno arrivando, devo dire.
1: Molto belli.

0: testa gira, e soprattutto quando si ha a che fare con discussioni che un po' la testa te la fanno girare, e non solo la testa gira,
1: no, anche le palle.
0: Ah, no, di Natale, di Natale
1: doveva essere così messa, così da allusione.
0: Vorrei dire che ci siamo quasi a Natale, ma poi vengo additato per quello che dice sempre.
1: Bravo,
0: la
1: bravo, su questo hanno ragione, che c'è proprio scassato.
0: Comunque manca
1: tu
0: poco.
1: Vuoi un parere di un esperto, o meglio, di un VIP?
0: Diamo voce agli esperti, dai, soprattutto per quanto riguarda le teorie sull'amore. La cosa bella della commedia, perché c'è anche
2: la Divina Commedia.
0: Aspetta, non entrare, ti devo prego, la Divina Commedia, e c'è una persona che ne sa tanto, di Dante, di Beatrice, mazza quanto è lungo, sì, di Beatrice, di Virgilio, ma soprattutto sa dell'amore, l'amore in tutte le sue sfaccettature, ma non finisce più.
2: Fammi parlare,
0: Roberto Maligni.
2: Fatti toccare il cicchietto. Cosa c'è qua? Fatti toccare il farlocco.
0: No.
2: Il pistone.
0: Ma non vada sul coso.
2: Il bradipone.
0: Non faccia gesti, soprattutto.
2: Perché stiamo parlando di coppie.
0: Esatto.
2: Dante e Beatrice. L'amore che cerca Dante. Nell'inferno, nel purgatorio e nel paradiso.
0: In questo caso le discussioni della coppia, tipo Paolo e Francesca.
2: La discussione. Come si chiarisce la discussione? Pensando a una cosa sola, che è la cosa che muove il mondo, che muove gli esseri
0: l'amore
2: umani,
0: che muove il cielo e altre stelle.
2: La padonza. Se tu litighi con tua moglie, tu sei sposato, sei sposato da poco. Auguri, mi sento
0: tocca, scusa.
2: Quando litighi con la tua compagna, tu devi pensare che ella possiede la patonza.
0: Ella però.
2: E così fai pace.
0: Sì.
2: Fa dell'amore,
0: ma non tocchi. Scusa, dall'amore nascono anche poi, più delle volte, i figli, non so, Giosuè.
2: Josué, io sono veramente il sosia di Josué in questa trasmissione. E regalateci il carro armato. Perché la vita è bella. Come dice Dante con Beatrice. La vita non è bella senza la padonza.
0: Ma che rimane?
2: Scusa. Grazie al pubblico di Rai 1.
0: Ma non è Rai 1. Salutiamo il pubblico di Rai 1.
2: È la vecchiaccia.
0: Non distrugga le cose, grazie signor Maligni, è sempre più maligno, scusi.
2: E tu mi fai intervenire sull'argomento dell'amore.
0: Beh, per forza.
2: Ma sai che l'amore muove i popoli, ma non li muove come li muove la patonza. La patonza muove tutto.
0: Ma non torni, scusi, grazie.
2: E grazie al pubblico di Rai 1.
0: Sì,
2: Rai 1, grazie.
0: Non c'è,
2: grazie.
0: Vabbè, non c'è, grazie. Amici, quando litigate con qualcuno che è una persona però che vi sta a cuore, che tipi siete? Siete quelli che fanno il primo passo per stemperare?
1: Mi fai stanca troppo con sti cloni.
0: E non mi rovinare la domanda.
1: Ah, scusa.
0: Siete quelli che fanno il primo passo per stemperare e chiarire, oppure siete orgogliosi e quindi aspettate che il primo passo venga dall'altra persona e sperando che arrivi non solo il primo passo ma anche la patonza.
2: La patonza! 342-00-00100 è il numero di telefono del pubblico di Rai 1. Che ringrazio. Come sempre. Ho vinto l'Oscar.
0: Napoli, che me frega.

0: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
3: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
4: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Card Or gelato in vaschetta, vari gusti, 500 grammi, a soli 2,59 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
5: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
8: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche. Da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Funk qui su Kiss Kiss Napoli, sempre con i vostri amici del cuore, insieme Mario. Stiamo per chiudere questa prima ora e stanno uscendo belle fatte benigni, anzi maligni,
1: cioè.
0: Stanno uscendo belle risposte rispetto a quello che è anche il vostro carattere, perché vi stiamo chiedendo di dirci quando litigate con qualcuno a voi caro come vi comportate, se siete orgogliosi e non fate il primo passo per chiarire, oppure se siete quelli che stemperano e quindi cercano di chiarire la situazione in qualche modo.
1: Ma secondo te il gorilla con cui abbiamo aperto la trasmissione era orgoglioso
0: Più o meno, però ci stava pensando,
1: però rimuginava da solo,
0: può darsi pure che rimuginava sui suoi errori e quindi dipende. Ti leggo Emilio che dice ti fai complimenti per la maglia e ti dice: per quanto riguarda i litigi di solito tendo ad essere chiarificatore, però se ricevo un torto grave tendo più a stare sulle mie, ma non tanto per orgoglio quanto per capire se ne vale la pena proseguire quel tipo di rapporto.
1: Ah, quindi, questo, cioè,
0: però stiamo parlando di una cosa molto molto grave. Poi a quel punto, se un rapporto deve addirittura finire
1: con una persona
0: attaccata, deve essere grave.
1: Deve essere grave. Ascoltiamo anche i vostri messaggi.
2: Buonasera amici, Salvatore da fuori.
1: Ragazzi,
2: io ero orgogliosissimo, cioè tenevo un orgoglio che non savi te. Poi crescendo, diventando un po' più maturo, sono diventato meno orgoglioso, più riesco
1: pure io, sì,
2: ad ammettere lo sbaglio, di andare vicino a una persona e chiedere scusa.
0: Sì.
2: Però a volte il mio orgoglio esce fuori e non riesco proprio a far pace. Però è diventata una cosa rara.
0: Ok, molto più raro di prima.
1: Prima prevaleva di più, adesso riesce a gestirlo quantomeno.
3: Buonasera amici, diteci voi quando litigate fra di voi come siete.
0: Tra di noi?
1: Sì.
0: Allora, in realtà io e Mario abbiamo avuto nella nostra vita una sola discussione, ed era il primo anno che ci siamo conosciuti, sì, per via di una ragazza che faceva un po' la cretina con tutte e due.
1: Sì.
0: Però nel corso
1: lo faceva credendo che noi non sapevamo,
0: esatto,
1: che lo
0: nel corso
1: così
0: della nostra vita ci siamo conosciuti così tanto a fondo che
1: è finita quella discussione lì.
0: Sì, che poi di base ci capiamo già subito. Fondamentalmente.
1: Sì, e poi a questo punto ce l'avete chiesto, vado fino in fondo. Non sapevamo, noi sapevamo sapere, lei pensava di no,
0: esatto,
1: e quindi dicendoci le cose in faccia.
0: La verità è stata, andò così, se non mi sbaglio. Mi ricordo che faceva un po' la scemotta con me lei.
1: Sì.
0: Però poi nel frattempo legò molto con te.
1: Sì.
0: E lei faceva questa sorta di doppio gioco,
1: sì,
0: però noi non eravamo amici come adesso, stiamo parlando del 2009, quindi era il primo anno che ci conoscevamo, i primi mesi. E quella cosa lì, secondo me, poi è stato il click per farci stringere questo legame,
1: esatto,
0: che poi
1: esatto,
0: è andato sempre crescendo.
1: Crescenzo in questo caso.
0: Nel mio caso sì.
1: Sì,
0: e poi adesso non litighiamo perché ci capiamo al volo.
1: Sì, vabbè, poi ho sempre ragione io. Quindi non è
0: io conosco i suoi limiti, come potete vincere.
1: Terry!
4: No, in verità io quando le dico con qualcuno mi sta a cuore, non mi sta a cuore.
1: Sì.
4: Vado sempre vicino, vado con il mignolino.
0: Ah sì?
4: Facciamo pace.
1: È meglio il mignolino che una canzone di Massimo Ranieri. Comunque.
0: No, nel senso, cantata
1: da lei. No, no, cioè, salutiamo Massimo.
0: Massimo Ranieri, uno degli artisti che più apprezziamo, ma non cantato da Teresa.
1: No,
0: è quella la cosa.
1: Certo.
5: Amici, buon pomeriggio.
0: Ciao.
5: Da Roma. Amici, io non porto rancore, ma amore di... Pensate che mia moglie sarebbe se il biglietto per andare a un concerto con due sue care amiche.
1: Sì.
5: E sua sorella.
1: Una bella cosa.
5: E ho detto, boh, tu non resti a casa a guardare i bambini? Perfetto. Ho già pigliato due biglietti di concerto su lì, anzi un concerto e uno spettacolo teatrale, solo io.
0: Sì.
5: A cui voleva venire anche lei. Ci sono andato da solo e lei ha detto, ma ci vai da solo? Ho detto sì, perché tu non resti a casa a guardare creature. Io non porto rancore.
0: No. È proprio una persona molto poco vendicativa. Però lo sai, ci sono queste sfumature del carattere che o hai o non hai.
1: No, certo.
0: Non, se lo fai in maniera forzata, non ce
1: poi
0: la fai.
1: Poi ci stai male comunque,
0: sì,
1: ci stai male.
0: Sì,
1: comunque.
0: Sì, sì, sì.
1: Vabbè,
0: sì,
1: abbiamo fatto un
0: bel viaggio
1: della vostra personalità.
0: Sì.
1: Ma adesso non vi preoccupate perché torna ad abbassarsi tutto il tasso del programma.
0: Esatto, perché ci sarà il giochedì, quindi torniamo un po' nella solita pochezza, perché è importante, ok, abbiamo fatto il discorso psicologico, però ora dobbiamo cazzeggiare un altro po'.
1: Quindi, telefoni alla mano,
0: sì,
1: fate pullulare le telefonate, perché tra poco torna il giochedì.

0: piante e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: tutti, siamo sempre noi.
1: I vostri amici del cuore, Enzo e Mario, pronti per ripartire insieme in questo giovedì 11 giugno 2026, una data meravigliosa.
0: Sì, perché il giorno dopo il mio compleanno, quindi tu devi denigrare la mia festa, come fai sempre.
1: C'hai sfranto anche un po'
0: mi hanno dato il giusto tributo gli amici ieri, ma oggi dobbiamo dare invece il giusto tributo al format, sì, oltre a quello, ma al format più longevo del nostro programma. Questo è il nostro quarto anno e questo format ci accompagna da 4 anni.
1: Si amplia ma non scompare.
0: Vedi? È variegato.
1: È variegato, ha tante sfaccettature, sì. Ma ovviamente è un argomento, è un momento, sì, che attendete tantissimo
0: e che viene lanciato ovviamente come sempre dall'iconica sigla. Poi
1: Franco da sigla,
0: grandissimo, che ha chiamato qualche giorno fa, no?
1: Pianto, certo.
0: E quindi lanciamo la sigla del nostro giochedì.
1: Sigla originale che poi i Black Eyed Peas, sapete com'è andata,
0: si sono fregati,
1: vabbè, siamo un attimino in causa.
0: Sì, come no, certo. sì, sicuramente. Ma oggi di cosa si tratta? Che giochedì facciamo?
1: Chi
0: si ricorda?
1: Torna il nostro Senti chi vi parla.
0: Quindi vi faremo ascoltare la voce di un VIP misterioso ma molto famoso e voi dovrete dirci di chi si tratta.
1: Solo dalla voce, e chiaramente lo sapete come funziona, arriveranno degli indizi sempre più favorevoli,
0: più corposi, più cicciosi.
1: Ma ci saranno anche tanti gufi.
0: Sì, perché le telefonate sono tante, tutti vogliono rispondere. 081 546 6873, già abbiamo il primo concorrente.
1: Pronto?
2: Eccomi qua.
0: E ame.
1: Ame?
2: Presente. Ricordiamo che comunque la sigla ha appena vinto il disco d'oro.
0: Solo adesso però, dopo 4 anni.
1: Ha vinto il disco orario al massimo. se proprio deve vincere qualcosa.
0: Ame, sei pronto?
2: Diciamo di sì.
0: Ok, ti facciamo ascoltare la voce, però per te che sei il primo, nessun indizio, puoi ascoltarla comunque però 2 volte.
1: Se vuoi,
2: che culo.
1: Ecco il VIP.
3: Ed è stato pazzesco perché ci abbiamo messo 14 giorni per fare quel lancio, per fare quella velocità, perché il vento era il problema più importante.
1: Problema di vento. Parla di problemi di vento.
0: Cosa può riguardare?
2: Parte il lancio. Riascoltiamola giusto per temporeggiare un altro po'.
0: Giusto per dire che ci hai provato.
1: Possiamo riascoltare
2: la mia stronzata.
3: Stato pazzesco perché ci abbiamo messo 14 giorni per fare quel lancio, per fare quella velocità, perché il vento era il problema più importante.
1: Si parla di vento, di lancio.
0: Che può essere?
2: Qualche astronauta, quello siciliano che è andato sullo spazio là. Non ricordo il nome.
1: C'è bisogno del nome.
2: Forse ha aiutato, un saluto.
0: Vabbè, ciao Ame, forse ha aiutato.
1: Posso dirlo? Non ha aiutato una mazza.
0: Non c'entra niente.
1: Pronto?
4: Buonasera amici.
0: Chi è?
1: Pronto?
0: Chi è? Chi parla con noi?
4: Pronto, mi sentite?
0: Sì.
4: Ecco, sono Daniele.
0: Ciao Daniele.
1: Ok, adesso ti sentiamo.
0: Ok,
1: ti sentiamo per bene. Ti facciamo riascoltare la voce del VIP misterioso. E poi, se ci sei ancora, per te un primo indizio.
0: Ci sei, Daniele?
5: Ma che sei solo tu,
1: fai? Banco.
0: Ma Daniele, stai litigando con qualcuno?
4: No. Incredibile questa telefonata.
1: Se vuoi ti facciamo anche ascoltare la voce del VIP, se vuoi.
4: Vai.
3: Ed è stato pazzesco perché ci abbiamo messo 14 giorni per fare quel lancio, per fare quella velocità, perché il vento era il problema più importante.
1: È uno sportivo italiano che è romano, possiamo dirti che è romano, viene da Roma.
0: Sportivo italiano, romano, tu non litigare con nessuno e concentrati.
4: Ragazzi, non ne ho idea, per simpatia dico, vabbè, romano dai, dico Enzo Salvi.
0: È sportivo. Ciao Daniele.
1: Sportivo, non l'ha sentito, stava litigando.
0: Non mandare a quel paese nessuno, mantieni la calma, ciao.
1: Attenzione perché gli indizi adesso pulleranno. Pronto?
6: Ciao Iuni, Sergio.
0: Ciao Sergio.
6: Buon pomeriggio.
0: Grandissimo.
1: Sergio, sei in grado di non litigare con nessuno tu?
6: Ma mi sono chiuso dentro. Più di quello non
1: ti facciamo riascoltare il VIP e poi per te un altro indizio. Sì.
3: Ed è stato pazzesco perché ci abbiamo messo 14 giorni per fare quel lancio, per fare quella velocità, perché il vento era il problema più importante.
1: Allora, parla di vento, parla di velocità soprattutto, sì. E ti possiamo dire che è uno sportivo romano ed è nello specifico un ex pilota di motociclismo.
6: Vabbè, ma mi hai fregato con i due indizi perché ne volevo dire altre di cose.
0: Ma l'indizio deve aiutarti, non ostacolarti.
6: Non so più che dire, perché un ex pilota.
1: Vabbè, di quello che volevi dire, che te frega.
6: No, vabbè, Tamberi, ma non so
0: che ciao Sergio.
1: Ahimè, ex pilota di motociclismo di Roma, molto famoso, insomma. Amici, secondo
0: dai,
1: me
0: me lo stiamo lì, dicendo. Pronto?
1: Pronto, pronto.
7: Pronto?
0: Chi è?
7: Sono Gaetano.
0: Ciao Gaetano, ti facciamo riascoltare la voce e poi ti diamo anche un altro indizio.
3: Okay. Ed è stato pazzesco perché ci abbiamo messo 14 giorni per fare quel lancio, per fare quella velocità, perché il vento era il problema più importante.
0: Qualcuno in chat ha indovinato, te lo posso dire.
1: Allora abbiamo detto sportivo, romano, ex pilota di motociclismo, storiche le sue relazioni del passato, soprattutto con Anna Falchi.
7: Max Biaggi.
0: Sì! Vai, canta! Pronto?
7: Pronto.
0: Ricordami il nome.
7: Non mi sentivo più.
0: Ci sei? Come ti chiami? Mi sono scordato.
7: Gaetano,
0: il premio del giochedì è la gloria, cioè si vince la gloria, quindi devi cantare gloria.
1: Ma dove ti trovi?
0: Sei pronto?
7: Pronto.
0: Vai Gaetano!
1: La gioia del giochedì ti fa fare delle cose che poi non vorresti mai fare,
0: cioè?
1: Chiudere il telefono in faccia a Gloria.
0: Non lo fare mai più, dai. Però bravo, complimenti. Ti voglio leggere Gennaro che dice: amici, ma mi avete dato una notizia sconcertante, 4 anni che stiamo facendo sto programma.
1: Sì,
0: io mi ricordo benissimo il giorno che Walter vi ha presentato, sono passati già 4 anni, però c'è da dire che la pochezza è incredibilmente invariata
1: e vi diciamo anche
0: secondo me è peggiorata.
1: Vi diciamo anche sta cosa, sta per finire il quarto anno,
0: incredibilmente
1: tra poco
0: sì.
1: Ci sarà il quinto forse, non viene licenziato.
0: No, in base ai dati dello scemenzo non possiamo mai essere cacciati. Amici, rimanete lì perché c'è una seconda ora scoppiettante.
1: Si parla di quell'argomento lì, oggi è quello. Non me lo dico.
0: Non ci siamo, però ne parliamo.
1: Corona.

0: tu cosa fai stasera? E per molti di noi stasera appuntamento fisso, perché stasera c'è la partita inaugurale del mondiale. Senti che collegamento che ho fatto.
1: Bravo, beh, ti do l'impronta digitale. No,
0: devo dire anche che cool, cioè che si è trovata sta cosa.
1: Non sminuire.
0: Beh, c'è la partita inaugurale del mondiale 2026. Oh, Messico-Sudafrica sarà questa la partita che inaugurerà il mondiale. Esattamente, però, curiosità, come accadde 16 anni fa per la Coppa del Mondo in Sudafrica. L'11 giugno, ma nel 2010.
1: È passato
0: un po' di tempo. Stessa data, stessa partita.
1: Ah, stessa partita!
0: Messico-Sudafrica.
1: Ah, io pensavo che si trovava lo stesso giorno, e può capitare. Proprio no. La stessa partita.
0: Solo che in quel caso i mondiali erano in Sudafrica, adesso sono anche in Messico. Però la partita è la stessa.
1: Ma è una coincidenza.
0: È una cosa curiosa. Tra l'altro c'è anche Shakira, sempre presente. Vabbè, Shakira sta sempre che batte.
1: Lei mondialeggia.
0: Lei mondialeggia. Vediamo, cioè, quante probabilità c'erano? Ci potevano stare?
1: Pochissime.
0: Che... pochissime. Partiamo, tra l'altro, stessa partita inaugurale.
1: Sono
0: molte cose.
1: Non è scontata sta roba, è strano.
0: Tra l'altro, nel 2010 parliamo di uno dei match inaugurali più belli di sempre, con l'atmosfera assurda che ricordate un po' tutti quanti nel 2010, quelle cavolo di vuvuzela.
1: Mamma mia!
0: Che salutiamo gli amanti delle vuvuzela.
1: No, più che altro nulla da dire contro le cose tipiche dei vari posti.
0: Però ci hanno anche sfranto i maroni.
1: Mamma mia, ma certo.
0: Scusa. L'abbiamo andati tutti. I messicani poi in quel caso erano vestiti. Io veramente.
1: Io me le sognavo la notte, queste cose, veramente.
0: I messicani vestiti in abiti tradizionali, ma soprattutto vogliamo ricordare il balletto dell'eroe di quella sera.
1: E qual era il balletto?
0: Shabalala.
1: E che facevi?
0: Vabbè, il balletto
1: dopo il gol
0: del Sudafrica, insieme a lui i compagni. Insomma, fu eroe sia per il nome caratteristico, sia gran gol, devo dire. Fece un gran gol, signor Shabalala.
1: Ci dice Franco: Shakira ultimamente ha fatto più mondiali dell'Italia. In effetti, sì.
0: In quell'anno, tra l'altro, vinse poi la Spagna. Sì. Ricordate, contro l'Olanda, con un gol nei tempi supplementari,
1: Iniesta.
0: 116esimo, quindi quasi alla fine.
1: Dava poco.
0: Che regalò, insomma, il primo. Per ora titolo mondiale alla Spagna. Non è che tutte queste combinazioni possono far sperare un po' qualche furia rossa presente?
1: La Spagna è una seria candidata alla vittoria finale.
0: Amici, partono i mondiali questa sera. Tra l'altro, mondiali americani.
1: I mondials.
0: Ma io come devo andare avanti con i mondials? Scusate. Amici,
2: perché mi fa tanto ridere i mondials?
0: Vogliamo però sapere da voi questi mondials, se insomma li seguirete.
1: Sì, perché sui social sta girando molto, è molto virale, anche sono virali i trend che parlano un po' di noi italiani, che
0: è anche un po' della disaffezione dal mondiale.
1: Seguiremo o non seguiremo le partite? Io personalmente
0: non te ne può fregare.
1: Prima di stamattina mi ero totalmente scordato dell'inizio dei mondiali.
0: Vedi?
1: Siamo anche poco
0: informati, visto che non c'è l'Italia, non ce la frega una mazza.
1: Li vivrò in maniera molto distaccata all'inizio, poi nelle
0: anche
1: fasi successive li vedrò.
0: Posso dirlo? Oggi c'è la partita inaugurale. Ma la seconda partita del mondiale è stanotte alle 4.
1: Vabbè, sono i miei orari in teoria, quindi potrei seguirla a questo punto.
0: No, dico, sarà un po' più difficile seguirlo, però lo chiediamo a voi.
1: Sì, chiediamolo. Vediamo un po' come vivrete questi mondials.
0: Ecco, avete interesse per questi mondiali 2026? Li seguirete? Farete anche magari, visto che le partite, ci sono anche delle partite a orari un po' bislacchi per noi.
1: Sì.
0: Farete quello sforzo addirittura di svegliarvi presto al mattino per vedere una partita del mondiale che magari vi interessa?
1: O se siete così appassionati che seguite il calcio proprio a tutto tondo e non potete perdervi la manifestazione più importante.
0: E a sto punto diteci pure, e seguiamo anche il nostro direttore, chi ti fate? Fateci sapere.
1: Sì, aggiungete anche questa piccola informazione. Allora io mi cavio subito.
0: Vai, seguirai?
1: L'ho detto, l'inizio penso proprio no, a meno che non mi trovo lì. Sto passando davanti alla TV, c'è la partita, dico, aspetta, chi gioca?
0: Ma stasera si lavora. lavoro, quindi non c'è
1: no. E poi però quando si entrerà nel vivo esce una bella partita, che ne so, esce Brasile-Francia, ti dico, per dire, te la vedi, ovviamente. Di squadre che mi sono simpatiche, subito mi viene da dirti l'Argentina.
0: Che ha vinto l'ultimo.
1: Però visto che ha vinto l'ultimo, mi piacerebbe una rivelazione. Che ne so, ti dico un'Olanda, allora, una cosa un po' più così.
0: Io voglio sapere chi è, come me, tifoso del Curaçao.
1: Ma vabbè, ma è un tifo farlocco. Il tuo vai sul premio simpatia.
0: Curaçao.
1: Mi fa battere il Curaçao. Però devi tifare pure una squadra.
0: Io dico Spagna per seguire proprio queste
1: le coincidenze.
0: Ok, dai.
1: Amici, diteci, oggi appunto inizia il Mondiale 2026, non c'è l'Italia, ma noi vogliamo sapere se voi lo seguirete, se avete già pianificato la visione di tutte le partite, se ne seguirete solo alcune, se avete interesse appunto rispetto a questa manifestazione e se avete anche una preferenza rispetto a una squadra, se tifate proprio qualche squadra, visto che comunque l'Italia non c'è, quindi
0: diteci
1: si va a pescare un po' di qua un po' di là.
0: 342 00 00100.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a 3 veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
3: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro, impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
4: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
5: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: buon vento.
1: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi!
0: Com'è questa canzone?
1: È passata!
0: Vabbè, visto che ce l'abbiamo, io approfitto,
1: Sì, ragazzi.
0: Che squadra ti farà al mondiale, Giovanotti?
1: Io seguirò il mondiale. Io sono un tipo mondiale.
0: Un tipo mondiale.
1: E quindi seguirò il mondiale.
0: Sì, ma non c'è bisogno di allungare le vocali.
1: E insieme al mio speaker preferito.
0: Chi è il tuo speaker preferito?
1: È Mario, perché non è F.
0: Ah, Enzo c'ha la Z, diventa complicato. Qual è la squadra?
1: Ti farò insieme a lui. E qua wow! È una scelta poco felice.
0: Potevi fare, che ne so, Germania, no? Che non ci sono le S.
1: Non mi piace, ragazzi.
0: Sì. Quindi ti ferai, quindi.
1: E curaçao.
0: Bene.
1: Curaçao. Faccio anche lì.
0: Pure lì. Bene. Ringraziamo il nostro Giovanotti.
1: Vecchiotti.
0: O quello che può sembrare, quella parvenza di Giovanotti. Però vogliamo sapere invece da voi, amici, se seguirete appunto i mondiali 2026 e se avete una squadra che.
1: Favorita.
0: Sì, che ti fate. Insomma, che vi sta simpatica.
2: Ciao, amici. Nando da Bolzano. Ragazzi, io sicuramente seguirò le partite, quelle che fanno a un orario decente, 21, massimo 22, che iniziano di sera.
1: Sì.
2: Poi per il tifo Argentina sicuramente, secondo posto Spagna e terzo posto anche il Portogallo.
1: Un po' di simpatie variegate, tutte latineggianti.
0: Esatto. Sì.
3: Buonasera amici, Salvatore da fuori.
0: Ciao Salla.
3: Ma che ce ne fu questo mondiale?
0: Sei distaccato.
3: Io tipo solo Napoli, la mia nazione è Napoli.
1: Seguirà il mondiale.
0: Ok. Mi sembra una presa di posizione netta, quindi sì. È molto chiaro.
4: Salvatore, mi piacerebbe che lo vincesse il Giappone.
1: Bello.
4: Tu andavi da 1,60 m.
1: Ma vi dico, io
0: che devi fare body shaming sui calciatori del Giappone.
1: Ho preso la maglia del Giappone di quest'anno.
0: Di chi?
1: E dietro ho fatto mettere la scritta del giocatore più rappresentativo della storia del Giappone.
0: Chi è?
1: Oliver Hutton.
0: Vedete io con chi me la faccio quotidianamente.
1: Numero 10, chiaramente. Scusa, Giappone vince il mondiale, cantavano, scusa.
5: Amici!
1: Terry!
5: Devi dire la verità. Nel momento in cui l'Italia sta fuori.
1: A me non me lo fotte proprio.
0: Ok.
1: Si è vinto. Però abbiamo anche una telefonata, vediamo.
0: Pronto?
6: Ragazzi belli, intanto complimentoni, vi seguo da Roma.
0: Grandissimo!
6: Un abbraccio, grande complimento, che io faccio il rappresentante di cioccolata, e quanta compagnia mi fate per le strade di Roma.
1: Ma grazie, ti abbracciamo!
0: Ma quando vieni però da queste parti, porta un po' di cioccolata pure a noi.
6: Guarda che Manganiello mi ha fatto mettere da parte un uomo di cioccolata che non si è mai presentato, quindi non mi...
1: Noi siamo per scroccare quando vuoi.
0: Manganiello te l'ha fatto mettere da parte perché forse voleva pagarlo e tutto. Noi no, tu vieni qua, ce lo porti.
6: Vieni anche a Roma per lavoro, ma mette ma l'uovo. Niente, si è presentato, va bene.
0: Va bene, nel caso noi ti aspettiamo.
1: Dici un po'.
6: Mi dico la mia simpatia. Poi Lautaro Martinez mi fa troppo schifo. Io prima mi era simpatica all'Argentina.
0: Sì.
6: Adesso mi fa troppo schifo la Gufero.
0: Okay.
1: La Gufero?
6: E senza indugio la grande Scozia mi è simpatica come squadra. E poi c'è il nostro McFrad, ma che ragazzi... Quindi tutto il mio cuore alla
1: Scozia.
0: Però ti posso dire, invece delle squadre più, diciamo, tra le favorite, c'hai una simpatia tra quelle che potenzialmente...
6: La delle squadre favorite è sicuramente il Brasile, perché c'è il nostro Ancelotti, e poi perché tanto che non vince il mondiale.
0: Sì.
6: Sicuramente... però secondo me purtroppo per quel poco che seguo il calcio e lo seguo tanto
1: la Francia?
6: Secondo me la Francia ha un attacco veramente
0: sono forti, bisogna dirlo,
6: sono troppo forti, però non sempre vince

0: forte.
1: Secondo me io metterei una finale Francia-Brasile.
0: Finalona, me.
1: Però il mio cuore è per la scuola.
2: È la scuola.
3: Perfetto, ti abbracciamo.
1: Continuate così, vi voglio bene.
3: Grazie, ma grazie assai. Ciao, aspettiamo bello. La cioccolata.
0: Sì. Continuate, amiche, a dirci.
3: Aspetta un attimo, c'è arrivato il tuo messaggio. Non ho capito se è un errore di battitura. Viva le norvegesi! Le squadre norvegesi, la compagine, no? O è altro il
0: norvegese? Tutto rispetto per le norvegesi,
3: ma tantissimo rispetto, immenso rispetto.
0: Amici, diteci un po': questo mondiale 2006 che è alle porte.
3: 2006 è quello che abbiamo vinto, ti piacerebbe?
0: Per Bacco, 2026 che è alle porte. Che dico alle porte? È alle portissime.
3: È alle portissime,
0: è alle portiere proprio. Amici, vogliamo sapere da voi: lo seguirete questo mondiale? Avete interesse? Oppure siete tra quelli che il mondiale non frega una mazza proprio e non avete neanche una squadra che vi sta simpatica?
3: No, proprio disinteresse totale. Insomma, diteci la vostra al 342 00 00 100.
0: E se avete anche una squadra che per cui farete il tifo, magari se lo seguite a questo punto approfittate e ne prendete una.
3: Sì, io però stavo pensando, in effetti ce ne sono di favorite, però una proprio che dirà no, quest'anno vincono, non ti saprei dire.
0: Curaçao, scusa, ancora

0: Curaçao.
1: Amici, il sogno Curaçao è un sogno importante per il mondiale. Ti fate con me Curaçao.
0: A me piace solo per il fatto che dice la squadra del mio Curaçao. La cosa, sto giochino di parole mi fa impazzire, però boh, non ti fissare.
1: Il sogno Curaçao.
0: Poi esce al primo turno e diventi triste.
1: Non sarà così,
0: Vabbè. Amici, continuate a rispondere al nostro quesito mondiale di oggi, perché stanno per cominciare i mondiali 2026 e vogliamo sapere se seguirete la manifestazione, se vi interessa, anche se fate orari un po' improbabili per vedere le partite, o se non ve ne frega letteralmente una mazza.
1: E se avete una squadra favorita, non lo so,
0: diteci la vostra, siamo curiosi. 342 00 00 100.

0: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
5: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
6: Sì, lo voglio!
5: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata, dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da Più Me.
3: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
4: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: domenica.
1: Buona domenica, anche se ancora ci dobbiamo arrivare.
2: E buon mondiale!
1: Buon mondiale perché iniziano appunto i mondiali 2026. Vi stiamo chiedendo se lo guarderete o se siete totalmente disinteressati e se avete una squadra per cui fate il tifo.
2: Ascoltiamo!
3: Carissimi amici,
1: ciao.
3: La pochezza in questi mondiali è sicuramente rappresentata da Curaçao.
4: Dani Bitto, oggi ho dato una vita per cose personali. Faccio tifo per l'Inghilterra.
2: Ah, l'Inghilterra, vabbè.
4: Quest'anno, secondo me, ragazzi, stanno vedendo le squadre di club,
2: sì,
4: che tra conference
2: sono andate bene.
4: E Europa League. Dove l'hanno vinto conferenze,
2: sì,
4: Europa League.
2: Dici tu magari anche
4: in finale Champions, secondo me.
2: E l'anno può essere l'anno buono.
1: È sempre l'anno dell'Inghilterra in realtà, però.
5: Amici, buonasera. Beh, io penso che la cosa ideale per noi italiani sarebbe quella di tifare Messico.
2: Per una facilità.
5: Se vincesse, non lo amo Simba, facciamo il buffone che mi ha
1: Questa strategia è fantastica, se posso
2: Forza
1: dire.
2: Forza Messico!
6: Buonasera, Franco da Mugnano.
2: Ciao, Franco.
6: Allora, io i mondiali li guardo perché mi piacciono.
1: Ok.
6: Perché avevo almeno piacere i mondiali. E tifo Argentina dal 1990, quindi.
1: Ok.
2: Argentina, hai già scelto.
6: Ma mi ha interessato.
1: Non hai dubbi su chi ti fare?
2: Bene.
7: Amici, buonasera.
2: Ciao.
7: Io guardo quante più partite possibili, ovviamente in base agli orari, perché poi. Certo. Le 9 di sera magari si riesce pure, ma quelle 4 di notte si possono scordare.
2: Se possono guardare loro.
7: Tifero come sempre, come ogni mondiale, l'Argentina.
2: Okay.
7: Quando io ho sempre tifato l'Argentina sin da piccolo.
2: Okay.
7: Per Batistuta e non per Maradona, devo essere sincero.
1: Ah, sì,
2: è curioso.
7: E poi secondo me, come outsider,
2: sì,
7: stanno attenti all'Inghilterra.
2: Vedi, attenzione.
1: Che poi outsider tanto non è, però insomma può fare bella figura.
2: Buon mondiale a chi lo seguirà, buon mondiale anche a chi non frega la marcia. L'appuntamento però termina qui.
1: Vi lasciamo alla nostra redazione, salutiamo e ringraziamo il nostro Fabulous Fabio Esposito in regia.
2: Appuntamento a domani, come sempre a partire dalle 16, amici, è sempre show.
1: Ciao a tutti.
2: A domani.
8: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
11: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. In apertura alla cronaca, un uomo è stato ferito gravemente con un colpo di fucile, arrestato un sessantenne, accaduto nel centro di Parete nel Casertano. Il presunto aggressore è stato rintracciato dai carabinieri. Le accuse sono di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'arma, l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe raggiunto il luogo dove si trovavano l'ex compagna di 28 anni e un uomo di origine tunisina di 59 anni, con il quale la donna starebbe intrattenendo una nuova relazione. Il sessantenne, secondo l'accusa, avrebbe impugnato un fucile ed esploso un colpo all'indirizzo del tunisino. Sempre il sessantenne, nel frattempo rintracciato e bloccato, è stato arrestato e portato nel carcere di Santa Maria Capovetere. Ancora la cronaca, capi contraffatti con i nomi e le immagini di calciatori del Napoli e di Joelier nella fabbrica clandestina individuata Portici dai militari della Guardia di Finanza che hanno denunciato due persone, sequestrato l'impianto e migliaia di magliette. Nei 100 metri quadrati del locale dove era stata allestita una vera e propria manifattura del falso, oltre 1300 magliette sottoposte a sequestro da parte dei finanzieri di Portici. I due denunciati devono ora rispondere di contraffazione, alterazione o uso di marchi, ovvero di brevetti, modelli e disegni e ricettazione. Ancora la cronaca, una segnalazione confidenziale indicava la presenza in una villa di Massa Lubrense di presunte persone dedite alle truffe in danno di anziani, una delle quali sospettata di possedere armi. I controlli dei militari, sebbene abbiano dato esito negativo per quanto riguarda la ricerca di armi, hanno permesso di rinvenire e sequestrare materiale tecnologico ritenuto collegato alla prima attività illecita. L'operazione ha portato all'identificazione di 3 persone e al sequestro di numerosi telefoni cellulari e schede SIM all'interno della struttura ricettiva. E chiudiamo con lo sport, il calcio e il giorno dell'inizio dei mondiali 2026 che saranno ospitati da Canada, Messico e Stati Uniti. Alle ore 19:30 via alla cerimonia d'apertura, poi alle 21 il match inaugurale tra Messico e Sudafrica. Intanto il Napoli attende ancora il via libera per poter annunciare Massimiliano Allegri. Entro il weekend dovrebbe esserci l'incontro decisivo tra il tecnico livornese ed il Milan per la risoluzione definitiva. Per ora è tutto, l'informazione di Kiskis Napoli termina qui. Linea al meteo.
10: Kiskis Napoli meteo.
0: Amici di Kiskis Napoli, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. L'impulso instabile che ha interessato il nord del versante adriatico si allontana verso est, non porta conseguenze in Campania, dove avremo condizioni caratterizzate da cieli poco o parzialmente nuvolosi, qualche velatura di passaggio anche nella prima parte di venerdì, ma poi prevale il sole con un clima molto piacevole. Le temperature tendono leggermente a diminuire per l'ingresso di correnti più fresche da nord, con massime che si mantengono al di sotto dei 30 gradi nella giornata di venerdì. Bel tempo anche nel corso del weekend. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati con l'appuntamento di 442 in diretta sia in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su KissKiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di KissKiss Napoli da ogni parte del mondo. Buonasera da Vincenzo Perna, buon lavoro a Fabio Esposito che curerà la parte tecnica. Filo diretto allo 081 546 6873, tutto dedicato al nostro Paolo Del Genio. Ciao Paolo, buonasera.
1: Ciao Vincenzo, buonasera a tutti.
0: E ovviamente voglio ricordare anche il 342 00 00 100 per i vostri WhatsApp. Però vedo che abbiamo già una telefonata e allora Paolo, per te c'è Simone. Ciao Simone.
2: Ciao, buonasera Vincenzo, ciao, buonasera Paolo, Simone il complottista. Allora Paolo, io ho una domanda molto semplice: questo braccio di ferro fra Allegri e Ibrahimovic a che cosa porterà e quando è la deadline per capire se Allegri si libera per arrivare a Napoli? Perché mi sembra tanto che qua si faccia il gioco del posto a chi perde il posto, e non vorrei che poi alla fine rimaniamo noi col cerino in mano. Tu che cosa ne pensi? Ti ascolto per radio e sempre forza Napoli.
1: Ma per fare una battuta direi che è meglio che non se la gioca a braccio di ferro con Ibrahimovic, no Allegri, perché braccio di ferro con Ibrahimovic le possibilità, se il duello è fisico, sono scarse per Allegri. Scherzi a parte, parlando seriamente, non c'è questo particolare braccio di ferro, non so se è proprio con Ibrahimovic, c'è col Milan, diciamo, cardinale Ibrahimovic in questo momento, poi vediamo chi subentrerà, però insomma il Milan ha tutto l'interesse a trovare un punto d'intesa, perché altrimenti poi deve, se blocca Allegri non significa che Allegri resta allenatore del Milan, significa che Allegri resta nel libro paga del Milan, lui e i suoi collaboratori, per una cifra lorda abbastanza significativa. Quindi è solamente per risparmiare una gara, per risparmiare di più il Milan, per guadagnare di più Allegri, lui, e far guadagnare di più anche ai suoi collaboratori, in particolar modo credo questo, no? Si risolverà come al solito trovando una via di mezzo, si risolverà sicuramente.
0: Quello sicuramente, ovviamente si risolverà, anche perché il Napoli è evidente che vuole Massimiliano Allegri, così come Massimiliano Allegri evidentemente deve lasciare poi il posto a qualcun altro al Milan. Andiamo ad Alfonso. Ciao Alfonso, benvenuto.
3: Buonasera, volevo sapere come mai ci discute sempre il fatto di Allegri.
0: Abbassa la radio Alfonso, in che senso?
3: Cioè nel senso che la maggioranza non vogliono Allegri, questa è quella che mi... Cioè lei cosa ne pensa?
1: Nel senso, cioè, della maggioranza dei tifosi, degli opinionisti, chi dici?
3: Sì, dei tifosi sui social.
1: Ovviamente il parere dei tifosi e degli opinionisti è un parere che giusto in democrazia, che ognuno esprima il suo. Poi ora non è il caso di fare di nuovo i sondaggi, quando sono stati fatti è uscito un risultato che corrisponde a quello che lei sta dicendo, cioè che la maggioranza delle persone, diciamo dell'ambiente Napoli, fra giornalisti, opinionisti, la maggior parte non volevano Allegri, detto in vari sondaggi. Detto questo, però sappiamo come funziona, cioè che decide uno, decide la Società Sportiva Calcio Napoli e decide Aurelio De Laurentiis, non siamo in un azionariato popolare dove si fanno le elezioni, addirittura si vota il presidente candidato in base alle promesse che fa a nome dell'allenatore e a nome degli acquisti. Qui non funziona così, ma non funziona così da nessuna parte in Italia, tra l'altro. E quindi si va con questo tipo di... si accettano le decisioni e poi si continua a sperare che il Napoli vada bene da tifosi del Napoli, anche se molti non hanno condiviso questa scelta.
0: E dunque ringraziamo Alfonso, ti giro questo messaggio in attesa di altre chiamate allo 081 546 6873 che ci scrive Pasquale da Chiaiano. Volevo fare una domanda a te, a Paolo, ma secondo voi come mai un presidente che è qui da 25 anni non ha mai avuto un appartamento o una sede sul territorio come c'era una volta a Piazza dei Martiri? Questo secondo voi trasuda senso di appartenenza? Perché i giocatori o gli allenatori devono essere presentati a Roma?
1: No, presentati no, dobbiamo essere precisi. Allora, rispondo alla domanda, anche se presentati non è così, lo sappiamo benissimo, i giocatori vengono presentati poi a Napoli, o qualche volta è capitato che vengono presentati per una questione di arrivo in città direttamente in ritiro. L'anno scorso, per esempio, tutti i nuovi acquisti sono stati presentati in ritiro. Questa è la doppia opzione, ma non certamente nessuno mai è stato presentato a Roma. A Roma c'è l'incontro a casa di De Laurentiis, spesso c'è l'incontro a casa di De Laurentiis, perché De Laurentiis abita ancora a Roma e non ha trovato una, non ha mai cercato lui direttamente. Quando viene a Napoli alloggia in albergo. Roma è anche abbastanza vicina, devo dire, quindi la cosa è fattibile. Oramai i presidenti e proprietari che alloggiano nella città ne contiamo pochi, perché essendo finite le squadre con distanze ben più considerevoli rispetto a quella, a quell'oretta di treno che, o di macchina, un'ora e mezza che c'è fra De Laurentiis e la nostra città, perché con molti presidenti di molte squadre italiane stanno a 15 ore, a 10 ore, a 12 ore di volo, e quindi si trovano raramente a Roma piuttosto che a Firenze, piuttosto che a Milano, e in varie altre, Bologna, tutte un po' oramai sono finite in mani straniere, tutte le società, quindi non c'è più questa forma di rappresentanza all'interno della città. Il calcio è cambiato. Se devo dire, nel caso specifico di De Laurentiis, una sua maggiore, ora uscendo dal domicilio, che è poco rilevante, una sua maggiore presenza a Napoli secondo me non sarebbe male se ci fosse, perché molte cose che De Laurentiis apprende le apprende perché gli vengono, non vivendo a Napoli 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anzi molto spesso venendo solamente una volta ogni 15 giorni, cioè in occasione della partita, molte cose che accadono a Napoli gli vengono riportate, e per quanto possano essere riportate fedelmente, è chiaro che non hai una visione a 360 gradi come se sei tu direttamente presente in città.
0: Andiamo di nuovo al telefono, abbiamo Vincenzo con noi. Ciao Vincenzo, benvenuto.
4: Buonasera, faccio i complimenti per la trasmissione e per la vostra professionalità e vi ringrazio per la disponibilità che ci date. Volevo chiedere una considerazione. Stavo riflettendo, nel caso in cui mister Allegri attuasse il 4-2-3-1, come diciamo nelle rotazioni, i due di centrocampo bassi, diciamo, dovrebbe essere Lobotka e McTominay, giusto? Cioè sì. Eventualmente. E nelle rotazioni chi dovrebbe girare poi? Cioè nel senso gira insieme a loro Gilmour e poi l'altro centrocampista, cioè Anguissa dovrebbe essere in teoria.
1: C'è ancora Anguissa, sì, in questo momento c'è Anguissa.
4: Ok, va bene, grazie mille allora.
1: Sì, in questo momento, poi c'è Foloruccio, poi c'è Kajust, poi potrebbe giocare in quella posizione qualche volta anche De Bruyne. Però diciamo che in linea di massima un 4-2-3-1, io non so se farà Allegri, Asa, però in linea di massima dovrebbero essere questi quattro che abbiamo detto, Lobotka, McTominay, Gilmour e Anguissa.
0: Andiamo sempre al telefono perché abbiamo anche Gianni. Ciao Gianni, buonasera.
5: Ciao Vincenzo, ciao caro, un saluto particolare a Paolo, io lo stimo tanto, Paolo lo sa, non so se si ricorda, io chiamo spesso. Perché io ascoltare Paolo per me è come vedere un film, quelli là che vincono gli Oscar, sai?
1: Grazie.
5: Paolo, ti volevo dire una cosa, ma com'è possibile, no? Vabbè, io ascoltai te quando tu dicesti che gli scudetti Napoli li deve vincere a 100 punti lasciando 15 agli avversari perché altrimenti non ce lo fanno vincere. È l'unica cosa che ho visto positivo con Conte, è che appunto appunto ce l'hanno fatta vincere. Tu mi capite cosa voglio dire? E poi voglio dire un'altra cosa: com'è possibile un popolo che nonostante vinca gli scudetti e i trofei non ha apprezzato il modo di giocare? Cioè lo vedo felice a metà. E com'è possibile che ancora oggi si continua a parlare della difesa 3 e di un 3-5-2 e non si cerca di accontentare anche un po' quello che è il gusto dello sportivo napoletano e anche quelle che sono quelle caratteristiche della squadra? E ancora non sento confermare. Il Napoli giocherà con 4-2-3-1 o con 4-3-3? Come mai c'è ancora? Io c'ho il timore, perché quando sento queste cose c'ho il timore. Tu cosa ne pensi? Perché ancora si continua a ostinare a proporre un gioco dove il napoletano è felice a metà? Perché non so se hai notato, io ho sentito molte lamentele per quanto riguarda i tifosi, no, nonostante abbiamo vinto, che è una delle cose più belle che possa esistere. Ti ascolto per radio, Paolo.
1: Ma rispondo un po' come prima, nel senso che non decidiamo l'allenatore, mi sembra abbastanza facile dire che non decidiamo nemmeno il sistema di gioco, mi sembra abbastanza chiaro che non decidiamo i calciatori, non decidiamo i cambi, non decidiamo niente, faccio prima a dire che non decidiamo niente, esprimiamo le nostre opinioni che secondo me non sarebbe male se fossero tenute in maggiore considerazione, però non che diventino, non che abbiano, acquisiscano potere decisionale, questo no, ognuno al posto suo. Noi dobbiamo esprimerle e chi le ascolta non le deve bollare come vabbè hanno parlato i tifosi, vabbè hanno parlato i giornalisti, no, bisogna ascoltare tutti con grande attenzione, cercare di capire cosa c'è di buono in quello che viene detto dalla maggior parte, non dalla totalità, dalla maggior parte dei napoletani. La maggior parte dei napoletani, anche qui devo dare d'accordo, da ragione anche a questo amico, anche qui dobbiamo dire che la maggior parte dei napoletani vorrebbe, preferirebbe un certo tipo di calcio propositivo, con offensivo, semmai con, parlando di numeri, con un 4-2-3-1, quindi con tanta qualità in campo. La maggior parte dei napoletani preferirebbe questa soluzione, ed è una soluzione che tra l'altro, quando applicata bene in giro per l'Europa, sta portando oramai spessissimo, quasi sempre, a risultati migliori. Detto questo, perché non si sa ancora, è semplice la risposta, perché speriamo che quando si saprà quello che noi gradiamo, però perché non si sa ancora è perché Allegri non può ancora parlare, appena sarà ufficiale ci sarà la presentazione, mi auguro che non è che ci può raccontare tante cose, ma una domanda legittima sul sistema di gioco alla luce dell'organico a disposizione immagino arrivi e immagino lui risponda, spero.
0: Prima di ritornare al telefono, Paolo, voglio prima rispondere a Gennaro che ci chiedeva quand'è che il Napoli sarebbe stato a Di Maro. Glielo vogliamo ricordare: dal 17 di luglio fino al 27, quindi manca circa un mesetto e qualche giorno all'approdo in Trentino Val di Sole. E poi Pasquale da Chiaiano, anzi no, questo già avevo letto. Vediamo se riesco a ritrovare un messaggio che mi è sfuggito. Eccolo qua, Francesco da Arienzo. Come ti spieghi il fatto che la Premier è il miglior campionato al mondo e l'Inghilterra non vince mai un mondiale?
1: È perché le due cose non vanno a braccetto. Non vanno a braccetto. Un conto è essere il miglior campionato del mondo con una motivazione semplice. Sono bravi, ma soprattutto perché sono stati bravi a fare soldi e quindi sono i più ricchi, hanno i migliori calciatori, i migliori allenatori e di conseguenza esce fuori il miglior campionato, che poi ha un chiaro riverbero anche sulle coppe europee, due le hanno vinte, un'altra hanno persa i rigori, quindi le inglesi si sono imposte in maniera chiara rispetto alle altre. Detto questo, perché poi la nazionale non vince? Perché poi la nazionale è un'altra cosa, la nazionale è formata da giocatori inglesi, non nelle migliori squadre inglesi come un po' in Italia, nelle migliori squadre inglesi, è un po' oramai dovunque, ma molto anche in Inghilterra, devo dire, forse più in Inghilterra e in Italia che in Spagna o in Germania, i calciatori della nazione sono pochi. Se noi pensiamo al City che ha vinto sei campionati nelle ultime 10 edizioni, ci sono, non so quanti sono i calciatori inglesi che ci sono stati precisamente, però quest'anno per esempio c'era O'Reilly, c'era Stones, no, che giocherà titolare nella nazionale in una riserva del City oramai, Foden non gioca in nazionale ed era l'altro inglese, c'erano pochi gli inglesi, la maggior parte dei giocatori oramai sono stranieri, anche nel, se pensiamo all'attacco, uno è norvegese, uno è belga, un altro è portoghese, Bernardo Silva, un altro è spagnolo a centrocampo, Rodri, un altro di dove? Del Ghana, Semenyo mi pare del Ghana, insomma, sono di varie nazionalità, quindi Cherki è francese, come vedete giocatori inglesi ce ne stanno pochi, ma nello stesso Arsenal alla fine se togli Saka non so, faccio fatica a Rice, faccio fatica a ricordarne altri inglesi, quindi questa è la spiegazione, che ci sono pochi calciatori inglesi nelle migliori squadre inglesi, quindi non è una, è una buona, nonostante questa è una buona nazionale, ma non è tra le migliori.
0: Io...
1: è tra le migliori, ma non è nelle prime tre sicuramente, poi può vincere, per carità.
0: No, io ci aggiungo, Paolo, se me lo permetti, che magari qualche volta avrebbero potuto scegliere allenatori un po' più preparati, non che non lo siano, però che magari a volte fanno scelte poco coerenti rispetto a quello che sono i loro organi.
1: Anche quello, poi vinceranno, ora stiamo dicendo troppe cose, ma vincono il mondiale, però
0: può essere.
1: Anche quello che hanno scelto stavolta, posso dire, mi bilancio. Non è tra i miei preferiti.
0: No, nemmeno tra i miei, ecco appunto. Nemmeno tra i miei riesce a superare anche quello precedente, che già non lo ritenevo.
1: Per esempio, la Germania, che forse ha meno talento dell'Inghilterra, perché non ha Rice, non ha Bellingham, non ha Kane, non ha questi giocatori così forti che ha l'Inghilterra. La Germania ha un po' meno talento, però c'è un allenatore molto bravo, Nagelsmann.
0: Sì, sì. Nagelsmann, veramente molto, ma molto bravo. Andiamo da Salvatore al telefono. Ciao Salvatore.
6: Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
1: Ciao.
6: Allora, volevo precisare alcune cose. Primis, di bloccare McTominay prima del mondiale, altrimenti perdiamo anche il signor scozzese. Secondaria cosa, non mi sembra che in Italia ci sta il bel gioco, non esiste più. Mo che sia venuta conta vinciuta, che appena Allegri vincerà, sperando, però comunque nessuno di allenatore oramai offre il bel gioco. Non esiste più questo bel gioco, non possiamo avere più la botte piena e la moglie ubriaca. Che dite voi?
1: Vabbè, innanzitutto quest'anno una squadra ha fatto molto di più in classifica rispetto a quello che poteva fare, questa squadra è il Como, attraverso la qualità del gioco. Quindi la qualità del gioco paga, perché il Como, giocando un certo tipo di calcio, è quella che ha fatto, che c'ha il differenziale maggiore fra le sue potenzialità e il risultato ottenuto. Non credo che ce ne siano di migliori del Como, e quindi complimenti a chi ha avuto il coraggio di fare questo con un allenatore bravissimo a fare questo. Poi noi a Napoli non è che dobbiamo andare lontani, molto lontani all'indietro, molto indietro nel tempo, per trovare allenatori che hanno proposto un gioco di grande qualità, cosa che abbiamo visto con Sarri, abbiamo visto con Spalletti, e in tutti e due i casi, in uno abbiamo vinto, in un altro abbiamo vinto non vinto per una serie di ragioni, però abbiamo fatto punteggi clamorosi, 91 punti, 90 punti, quindi si può giocare bene in Italia, non c'è nessun divieto che in Italia a giocare bene, a giocare propositivi, a giocare offensivi, a fare risultati.
0: Grazie. Dunque andiamo da Vincenzo al telefono. Ciao.
7: Ciao, ciao Paolo, complimenti per la trasmissione. Volevo dire due cose. La prima è che io Allegri, che mi ricordo anche vincente, cioè io mi ricordo sempre che nelle sue squadre c'è stato sempre un grande portiere che ha parato l'impossibile, quando stava alla Juve, dovunque è stato, non mi ricordo a Cagliari chi era il portiere, però anche quando vinceva mi ricordo che aveva sempre un portiere fortissimo, e a Napoli io non mi ricordo un portiere forte, cioè il più forte è De Santis, che non è nemmeno una cima, e mi ricordo sempre che noi abbiamo degli XG subici, tiri subiti e gol subiti, una percentuale altissima che si scontra clamorosamente con le percentuali storiche di Allegri, che non subisce gol, è vero, perché non subisce tanto, ma anche perché i portieri, ha sempre avuto portieri che hanno salvato.
1: È verissimo, quest'anno Mediano ha regalato una decina di punti, statistica XG alla mano, non così, non è che mi sto buttando a indovinare, XG alla mano, senza le parate di Mignan decisive, il Milan avrebbe subito 10 gol in più.
7: E così pure quando era Buffon alla Juve, comunque salvava l'impossibile. E quindi secondo me la prima cosa che dobbiamo fare è comprare un grande portiere, perché sennò Allegri secondo me fanno brutta fine. Secondo me, cosa volevo dire sul bel gioco, ma il bel gioco a prescindere poi dal risultato, però il bel gioco dà una cosa che per il Napoli è fondamentale, che valorizza i giocatori. Cioè se tu fai un bel gioco, i giocatori acquistano valore anche non vincendo, invece magari con questo gioco all'Allegri, alla Conte, magari lo vinci pure il campionato, però vedi che la rosa si svaluta sempre, perché comunque nessun giocatore riesce a far vedere le sue qualità, diciamo che non siano qualità di interdizione o di copertura.
1: Ma io vorrei, non è che voglio risolvere il dibattito oggi con una mia dichiarazione, si interrompe il dibattito, non è possibile chiaramente questo.
0: Però potrebbe accadere, Paolo, non mettere limiti alla provvidenza, potrebbe accadere.
1: No, li metto perché c'è troppa ignoranza in giro, quindi da questo punto di vista sono demoralizzato e non ci credo, però lo dico lo stesso per cercare di dare un indirizzo, no, a questo tipo di dibattito. Che cosa significa bel gioco e cosa significa brutto gioco? Innanzitutto partiamo con una frase ad effetto: bel gioco non significa uno che fa i virtuosismi, palleggi, colpi di tacco, le rovesciate in mezzo al campo. Non è quello che intendiamo quando parliamo di bel gioco. Quelle sono belle giocate, spettacolari, ma non è bel gioco. Quando parliamo di bel gioco, parliamo di un gioco che evidentemente ti porta a produrre tante occasioni e, visto che non va dimenticato l'aspetto difensivo, ti porta a lasciare agli avversari poche occasioni. C'è una squadra che per tutto il campionato, per la maggior parte delle partite, costruisce 6-7 palle gol, fa un XG intorno a 2 e ne lascia una agli avversari, non è possibile che ci riesce grazie alla mentalità, ci riesce grazie a un gioco di qualità. Quindi il gioco di qualità c'ha uno strumento per essere misurato: il numero di occasioni da gol prodotte e il numero di occasioni da gol lasciate agli avversari. Questo è il dato che possiamo. Quando una squadra, come purtroppo è successo quest'anno spesso anche a noi, al Napoli, in alcune partite produce 0 palle gol, 1 palla gol, meno di 1 di XG in 20 occasioni, evidentemente la qualità di gioco, bello o brutto mi interessa, la qualità di gioco nella proposta offensiva non è stata granché. E quando lasci 2-3 occasioni agli avversari, per una squadra forte evidentemente non hai fatto nemmeno un grande lavoro nella fase difensiva. Questi sono i dati per poter definire un po' meglio il bel gioco e il brutto gioco, senza litigare su cose che noi vediamo a occhio e sono valutazioni soggettive.
0: Paolo, prima di andare in pubblicità, perché sì, Vincenzo, ti devo salutare, perché vai proprio al volo, perché dovevo andare in pubblicità.
7: Sei d'accordo con me che però quando abbiamo vinto il campionato con Conte, i nostri giocatori non c'era nessuno che, diciamo, valeva tanto, che si era apprezzato di più, e comunque facendo un gioco più propositivo invece valorizzi di più i giocatori che hanno anche più appeal sul mercato, e quindi, diciamo, valorizzi la rosa.
0: Grazie Vincenzo.
1: Guarda, la differenza fra il campionato vinto e il campionato dove il Napoli è arrivato secondo, le differenze sono state sostanzialmente due. Una è non dipendente da noi, cioè l'Inter ha fatto molto meglio, e su questo noi che vogliamo fare? Possiamo fare niente, non è che possiamo incidere sul risultato di un'altra. La seconda motivazione è stata, visto che più o meno 59-58 per quanto riguarda gli XG ci siamo, per la fase offensiva più o meno non è cambiata molto, 14 con Lukaku, 12 Højlund, McTominay sempre intorno ai 10, dal punto di vista offensivo le cose non sono cambiate molto. Perché il Napoli ha fatto 6 punti in meno? E 6 punti in più causa Inter molto meglio non sarebbero serviti, per carità, sempre secondo si arrivava, però perché il Napoli, se vogliamo trovare una motivazione per la quale il Napoli ha fatto 6 punti in meno, dobbiamo attribuirla al fatto che ha preso molti gol in più rispetto all'anno dello scudetto. Ha preso molti gol in più perché ha difeso peggio o perché per troppo tempo sono mancati difensori migliori? Secondo me in questo la seconda, quindi io su questo non do colpe particolari a Conte, cioè nel senso che Conte ha difeso bene anche quest'anno, solo che Di Lorenzo e Rachmani l'anno dello scudetto hanno giocato 37-38 partite, l'anno dopo ne hanno giocate la metà.
0: Un pizzico di pubblicità e poi ritorniamo con 4-4-2 e soprattutto con il nostro Paolo Del Genio.
8: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio, l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt, portata a 500 litri all'ora, è a soli €139,95. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
11: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
12: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
13: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
12: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
14: Fino al 18 giugno con carta essere Deco, Card Or gelato in vaschetta vari gusti, 500 grammi, a soli €2,59. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli €3,79. La convenienza qui è da applausi!
12: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
15: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: E rieccoci qua, 442, appuntamento col filo diretto con il nostro Paolo Del Genio, che saluto e ringrazio come sempre. E allora facciamo così, Paolo, c'è subito Pino a schiaffo, così, subito. Pino, ciao.
16: Ciao, buonasera. Mi sentite?
0: Sì,
16: ciao.
0: Sì.
16: Allora, innanzitutto complimenti per le interessanti analisi e riflessioni che Paolo fa ogni volta, quindi veramente suscitano molto interesse. Allora, premessa che io sono uno di quelli che non voleva Allegri sulla panchina del Napoli per due motivi. Il primo per diciamo, la qualità del calcio che le sue squadre hanno espresso negli ultimi anni, e poi anche come personaggio personalmente non mi piace molto per diversi motivi, no? Ricordiamo che lui è stato esonerato dalla Juve perché non rappresentava i valori della società dopo la sceneggiata che aveva fatto in finale di Coppa Italia, Juve e Atalanta, ma anche per gli episodi che sono successi durante la Supercoppa Napoli-Milan, in cui mister Allegri continuava a insultare Oriali. Però al di là di questo, che lascia il tempo che trova, voglio dire, la mia simpatia o antipatia chiaramente non ha importanza, la domanda che io faccio è, avevo letto un articolo, però non ricordo dove, in cui si esprimevano delle perplessità sulla preparazione fisica delle squadre di Allegri, soprattutto diciamo, evidenziati dal fatto che sia il Milan ma anche precedentemente la Juve nell'ultima parte di stagione c'era diciamo, la squadra arrivava un po' spompata, e l'autore diceva probabilmente non si è molto aggiornato sulle evoluzioni che ci sono nella preparazione fisica, per cui volevo sapere l'opinione tua, Paolo, poi ti ascolto per radio, grazie.
1: Grazie. E allora il dato è quello, il dato è abbastanza evidente, cioè quest'anno è stato abbastanza clamoroso, direi, il dato, per non poter fare valutazioni a 360 gradi, cioè non solo di carattere tattico, sulle quali insomma penso sia abbastanza facile esprimersi, perché abbiamo visto quali erano i difetti diciamo del Milan, non pressava, aspettava un blocco basso, quelli li abbiamo visti. Dal punto di vista atletico sinceramente è più difficile vederli guardando una partita, bisognerebbe conoscere da dentro le situazioni, i giocatori sono monitorati in queste grandi società, ci sono dei test che fanno capire se effettivamente la condizione individuale e di conseguenza quella generale hanno avuto un peggioramento. Sta di fatto che nei risultati è stato abbastanza clamoroso, quindi immagino che Allegri abbia un feedback per capire se è stato qualcosa da riconducibile alla preparazione oppure no. Io posso solamente dire che tatticamente deve apportare dei correttivi, perché con la sua idea di calcio negli ultimi anni non è andato lontano. Se deve farlo anche da un punto di vista fisico, atletico, non lo so, sinceramente, può darsi.
0: Grazie, grazie dunque anche a Pino. Andiamo subito a salutare anche Alberto. Ciao Alberto, benvenuto.
17: Grazie, grazie. Ciao. Paolo, un caro saluto. Io chiamo da Firenze e voglio ringraziarvi perché diciamo, il fatto di poter trasmettere le vostre trasmissioni sui social consente a noi napoletani fuori sede, diciamo, di essere sempre vicini alla squadra e essere sempre aggiornati. Quindi un grazie sincero. E volevo fare una notazione mia personale, chiedo il tuo parere su questa questione. Il calcio moderno, secondo me, ma forse il calcio di tutti i tempi, si basa molto fortemente sui giocatori e sulle loro motivazioni. Quindi io credo che al di là delle questioni tattiche, pure importanti, di tutto il resto, noi nel voler bene a Napoli dobbiamo sperare che restino solo giocatori che sono fortemente motivati. E questo forse non si può dire per tutti, perché se ci sono giocatori votati, diciamo, a un professionismo veramente serio, e ci possiamo mettere dentro Di Lorenzo, ci possiamo mettere dentro Politano, ci sono però altri che diciamo, non perché non siano seri, ma perché vivono la professione in un altro modo, sono arrivati a fine carriera, sono in una situazione, diciamo, personale e tecnica diversa, manifestano una chiara volontà di non essere più completamente coinvolti. E se mancano le motivazioni, secondo me manca nel calcio di oggi l'80%, al di là, ripeto, poi delle questioni tattiche pure importanti, di tutto il resto. Lo abbiamo visto nel dopo scudetto con Spalletti. Alla fine, se noi pensiamo di essere arrivati decimi con Quaraschelli e Osimhen in squadra, ci rendiamo conto che se i giocatori non sono motivati non si va da nessuna parte, pur avendo in campo grandi campioni.
1: Da non c'è dubbio su questo non c'è dubbio.
17: Nel dopo scudetto con Spalletti, alla fine, se noi pensiamo di essere arrivati decimi con Quaraschelli e Osimhen in squadra, ci rendiamo conto che se i giocatori non sono motivati non si va da nessuna parte, pur avendo in campo grandi campioni.
1: Da non c'è dubbio su questo non c'è dubbio.
17: Quindi la mia speranza, appunto,

0: coinvolgibile, recuperabile, usiamo la parola che preferiamo, da un punto di vista motivazionale, e chi invece oramai è un po' appagato, è un po' svuotato dai successi ottenuti. Qui stiamo parlando di tanti buonissimi, grandi calciatori, non stiamo parlando di fuoriclasse. Fuoriclasse sono fuoriclasse perché Messi e Ronaldo stanno per iniziare il loro quinto, sesto mondiale, giocano da 20 anni a questo livello, sono fuoriclasse non solo per quello che gli ha dato madre natura da un punto di vista tecnico e fisico, ma per quello che c'hanno anche nella testa, questa grande capacità, questa voglia assoluta di avere sempre una motivazione nuova, che non è facile da trovare con tutti i soldi e tutti i trofei che hanno vinto Messi e Ronaldo. Quindi sono dei fenomeni. I nostri, ripeto, sono dei buoni calciatori, ma sono invece tutti calciatori di quella categoria che il meglio lo danno per della loro carriera. Quando si tirano le somme della carriera di molti calciatori, si va a scoprire che il meglio lo danno in un periodo che va dai 5 ai 7 anni. Ecco, dobbiamo vedere se abbiamo troppi calciatori fuori da questo periodo di massima resa di 5-7 anni. Se ne abbiamo troppi fuori, vanno salutati e vanno presi giocatori che invece sono all'interno di questo lustro poco più, dove danno il massimo. Questo più o meno è il mio modo di, e spero che sia il modo di vedere anche del Napoli.
1: Ringraziamo dunque Alberto e proseguiamo a salutare anche Salvatore. Ciao Salvatore.
2: Sì, buonasera. Ciao Vincenzo. Ciao, ciao Paolo.
1: Ciao.
2: Paolo, allora, la domanda che ti volevo fare è su Lobotka. Allora, per me, a differenza di Anghissà, Paolo, io Anghissà lo terrei, mentre io Lobotka lo manderei via, cioè nel senso che lo venderei per prenderne un altro, perché per me l'interpretazione di quel ruolo è diverso da quello che fa Lobotka. Io preferisco che in quel ruolo lì il 4 diventi 10 e viceversa, no? Oggi abbiamo la maggior rappresentazione di quel ruolo che c'ha Çalhanoğlu, mentre nel passato, se ci ricordiamo bene, i Veron, Pirlo, Hernanes, Baronio, ti ricordi, Fiore, Iredondo, che da 4 diventavano 10 e viceversa, e ognuno di loro aveva minimo 7-8 gol all'anno, faceva minimo tutti questi calciatori che ho elencato. Çalhanoğlu supera addirittura 10. A differenza dei Vitinha, no, che sta del Paris Saint-Germain, oppure dei Rodri al Manchester City, per me anche loro sono come Lobotka, cioè non apportano nulla in fase offensiva, sono dei fenomeni nella costruzione, ma Çalhanoğlu è un altro livello, no? Fa proprio l'interpretazione del ruolo in maniera magnifica.
0: Ti chiedo una cosa, Modric, no, che ha giocato nel ruolo dove gioca Lobotka, che ha fatto un grande campionato, quanti gol ha fatto?
2: Ma mi sa
0: uno come Lobotka, non uno, due come Lobotka.
2: No, ma infatti neanche Modric a me piace, Paolo, cioè a me piace proprio il calciatore che da numero 4 diventa numero 10.
0: Ho capito, però quello che dici tu, che fa tutto quel, io perché ho citato Modric per portarti su questo terreno, quelli che fanno tante cose come Lobotka e Modric, ma non fanno i gol, se troviamo uno che sa fare tutte le cose, che sa fare Lobotka in fase di non possesso, in fase di costruzione, tutta la qualità che ti dà, tutta la sicurezza che ti dà quando è il pallone tra i piedi, tutti i palloni che intercetta quando gli avversari ripartono pericolosamente, no? Sa fare tutte queste cose, però sa anche segnare 8 gol a campionato. Questo personaggio non gioca nel Napoli, gioca nel Real Madrid, è Rodri, questo è Rodri, ecco, questo qui è Rodri che però gioca nel Manchester City, è Rice che gioca nell'Arsenal, devono avere dei... Cioè, il nostro giocatore, quello che disegni tu è stupendo, il 4 che diventa il 10, che fa i gol da fuori area, che fa i gol di testa, sono fantastici questi giocatori qui, ma ne sono talmente pochi, e quei pochi difficile che li riesci a tenere tu nel Napoli.
2: Paolo, però Kvaratskhelia l'abbiamo visto 2 anni, noi dobbiamo trovare calciatori giovani che fanno quello che ho detto, non già fatti, è normale. Già
0: ma in quel ruolo lì non è facile trovare uno che sappia fare tutte queste cose e possa insieme ai gol garantirti tutte le cose che ti ho detto che ti garantisce Lobotka. Lo stesso Gilmour, che a me piace molto, potrà essere l'erede di Lobotka, però pure lui non è che farà 7 gol,
2: Lo so, però a me quel tipo di calciatore a me non piace proprio, cioè è limitato, non so come spiegarmi, diciamo.
0: Ma tutti sono limitati se giocano nel Napoli. Prendi per come va presa questa cosa che sto dicendo, nel senso che sono grandi calciatori, ottimi calciatori, ma non sono dei fuoriclasse assoluti se giocano nel Napoli, perché se erano dei fuoriclasse assoluti nel Napoli,

0: classe assoluto, ecco, l'hai detto tu, l'hai fatto il nome, il fuoriclasse che capita per una bella circostanza favorevole nel Napoli, ci capita e ci resta 2 anni che va a Raschelia, non abbiamo nessuna possibilità che quando un giocatore emerge in maniera così fragorosa possa restare a Napoli. Quindi quello che dici tu è vero, può darsi che abbiamo un colpo di fortuna, ne troviamo uno bravissimo in quel ruolo, ma sei sicuro che durerà 1 anno o 2 a Napoli? Se arriva uno che fa tutto quello che fa un botto, che fa pure 7 gol, ma se lo vengono a mangiare a gennaio.
1: Paolo, ma un Baronio è un fiore, no? Stefano Fiore, se ci fosse un clone...
0: Ma Barone e Fiore, non mi fare questi esempi qua, perché hanno fatto una carriera largamente inferiore a quella di Lobotka.
1: Ma a me non mi sembra, a me erano dei buoni...
0: A me sembra di sì, invece, fatela guardare, se hanno vinto 2 scudetti da protagonisti, me lo fai sapere.
1: Non hanno vinto nulla, ma per interpretazione del ruolo, la stessa cosa italiano, l'italiano non ha vinto nulla, perché? Perché non ha mai giocato in una grande squadra, come Fiore e come Baronio, però... come interpretazione del ruolo per me sono superiori.
0: Vabbè, ma quadriga, io ho capito che stiamo parlando di due buoni calciatori, però ho capito che a volte si prendono le cantonate, non si vede e non si dà la possibilità a giocatori molto forti di giocare in grande squadra, per carità, questo può accadere, però non è che accade molto facilmente quando sono proprio dirompenti come forza. Le grandi squadre se ne accorgono.
2: È vero, io sono d'accordo con te. Non arrivi in una grande squadra se sei scarso, al pari, se sei talmente troppo forte, è impossibile.
0: Prima non poi ti vedono, può capitare 1 anno dopo, 2 anni dopo, sì, ma prima o poi...
2: Prima o poi arrivi, sono d'accordo con te. Paolo, prima della pubblicità abbiamo ancora una telefonata, lo 081-546-6873, c'è anche Vincenzo. Ciao Vincenzo.
3: Salve, è un piacere intervenire in questa bellissima trasmissione.
2: Piacere, grazie.
3: Io volevo dire la mia un po' tutto in generale. Prima cosa, sono contento che sia venuto Allegri, perché io penso che comunque un curriculum che ha lui e i giocatori che abbiamo noi in rosa, credo che veramente un qualcosa di positivo si possa creare. Io non dico che dobbiamo vincere lo scudetto, però almeno ricordiamoci che dobbiamo arrivare nelle prime 4, e questo è il punto più importante. Poi quello che volevo dire io penso che comunque il calcio italiano, sto parlando della Lega Serie A, io penso che stiamo andando un po' a retrocedere, nel senso che io penso che gli attaccanti di oggi non saranno mai più gli attaccanti che c'erano prima, per esempio il Higuain nostro, oppure Osimhen, no? È un gioco che comunque l'attaccante non fa solo l'attaccante, perché prendiamo tipo Højlund, no? È un giocatore molto forte, però secondo me, dal mio punto di vista, con il gioco che stiamo facendo e che ci impongono le altre squadre, stanno facendo proprio cadere gli attaccanti, e io opterei per un gioco molto sulle fasce, tipo io mi ricordo Sarri. Penso che voi vi ricordate bene, no? La nostra forza, secondo me, erano i terzini. Cioè, noi avevamo Gulam che si triangolava con Giorginio, e poi all'improvviso usciva Amsic che la passava in Zigne, e si creava proprio...
0: Le catene sulle due corsie.
3: Io penso che comunque si debba puntare più su questo, e io penso che comunque, non per qualcosa, ci mancherebbe, ma io penso che magari Olivera non sia neanche pronto a fare un tipo di gioco così, anche perché io penso che Alisson Santos sarà veramente un grande acquisto, cioè io vedo proprio del grande potenziale in quel ragazzo, è l'unico secondo me in Serie A che fa le cose veramente con i piedi e ragiona bene, anche perché è l'unico che strappa, quello è.
0: Grazie assai. No, ma
3: il mio pensiero è, volevo un vostro giudizio. Anche un'altra cosa che è molto importante, no? Ho sentito prima un signore che diceva che noi grandi portieri non l'abbiamo avuti, no? E diceva De Santis. A me non mi sembra così. Io tengo 20 anni e ho visto pochi portieri, per carità. Però comunque non vorrei screditare il lavoro che ha fatto Pepe Reina. Cioè è stato fantastico. Cioè ha fatto delle parate lui che io ancora oggi me le ricordo. Contro la Roma penso che sia... è arte quella. Ma non solo Pepe Reina, anche Ospina ha fatto vedere tanto. Ma anche
0: pure Meret, no? Pure Meret negli anni fatto partite decisive.
3: Avevamo parecchi punti in meno con il periodo dello scudetto, parecchi punti in meno. Quella è tutta mentalità, secondo me. Poi non so che dire, vi dico la verità.
0: Grazie. No, vabbè,
2: grazie Vincenzo.
0: Abbiamo qualche punto in più di quelli che abbiamo avuto noi, però mi sembra che l'intervento dell'amico di prima, che ha messo in mezzo Maignan e Buffon, per quanto i nostri sono stati abbastanza bravi, Maignan e Buffon hanno fatto veramente la differenza. Sul discorso degli esterni, no, io sono d'accordissimo. Noi quest'anno qualche volta ci siamo anche un po' lamentati con Conte, quando per esempio è partito in alcune gare con dietro la prima punta sia McTominay che De Bruyne, oppure è partito senza esterni, per farla breve, senza esterni d'attacco. E c'era solo Alisson, è vero, c'era anche Giovane, ma Alisson però c'era e abbiamo visto che doveva giocare, poi si è convinto anche Conte, le cose sono andate meglio quando Alisson è partito dall'inizio. Gli esterni sono fondamentali nel calcio moderno, altrimenti non ci sarebbe una spiegazione al fatto che tutte le grandi squadre giocano 4-3-3 o 4-2-3-1, cioè con i due esterni d'attacco. In Italia l'unica squadra fortissima, per carità, che gioca senza gli esterni d'attacco, perché è proprio una struttura diversa, e l'Inter, e un poco anche l'Atalanta storicamente, ora non lo sarà più perché è passata a Sarri, l'Inter che gioca questo 3-5-2, però gioca senza esterni d'attacco, si fa per dire, perché poi gli Hakimi, Dumfries a destra e Di Marco a sinistra, dove stanno? Stanno sempre al limite dell'area di rigore avversaria.
2: E dunque Paolo, direi che possiamo anche andare in pubblicità, poi ci prepareremo a quello che sarà l'ultimo blocco di questa puntata di 4-4-2. Ti volevo solo leggere un messaggio prima della pubblicità in domanda secca. Te la fa Alessandro da Mönchengladbach e ti chiede, posso chiedere a Paolo se gli piace Allegri? Aspetta, non ti sentivo, vai adesso.
0: Io, a me piacciono gli allenatori che propongono un calcio offensivo. Se Allegri proporrà un calcio offensivo, mi piacerà Allegri. Io non l'avrei preso alla luce di quello che ha fatto negli ultimi anni. Ora che il Napoli l'ha preso, tifo affinché lui faccia cose diverse rispetto a quelle che ha fatto negli ultimi anni. È molto chiara la mia posizione.
2: E dunque con questa domanda su Allegri io direi che ce ne andiamo in pubblicità, però state lì perché torniamo tra pochissimo con l'ultimo blocco di 4-4-2.

0: Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
5: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche. Da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
6: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di 499,99 euro. Climatizzatore Confido 10.000 BTU può essere tuo a 149,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
7: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
9: E rieccoci qua, rush finale di questo appuntamento con 442 con il nostro Paolo Del Genio. Vi ricordo lo 081 546 6873 per le vostre telefonate in diretta e abbiamo già Maurizio per il nostro Paolo. Maurizio.
10: Ciao Vincenzo, ciao Paolo, buonasera.
9: Ciao.
10: Ascoltavo la telefonata del ragazzo che mi ha chiamato prima, E cioè, allora lei ha detto sono contento che è venuta lei, faremo belle cose, ma non dico di vincere lo scudetto, ma di arrivare tra le prime quattro. Cioè, io la trovo un controsenso e la trovo pure sbagliata, secondo me, perché il Napoli oggi secondo me dopo aver vinto due scudetti negli ultimi tre anni e essere arrivato secondo quest'anno. Cioè, io penso che se prende Allegri in Napoli, cioè, l'obiettivo è il suo minimo e vincere almeno uno scudetto. Condividi questa cosa oppure...
11: Sì, l'obiettivo deve essere lo scudetto, sono d'accordo. Poi se l'Inter fa meglio, un'altra fa un grande exploit, benissimo. Però il Napoli deve sicuramente, tanto per dire una cosa semplice, chiara e netta, il Napoli deve fare più dei 76 punti che ha fatto l'anno scorso, questo sì.
10: Perciò dico, cioè, non è l'obiettivo, secondo me, non è arrivare tra le prime quattro succumbendo. No, io non sono succumbendo. Cioè, io oggi, da tifoso del Napoli, cioè, io mi ritengo una squadra che comunque ogni anno deve lottare per lo scudetto minimo proprio. E specialmente prendendo un allenatore come Allegri, io penso che non possiamo, poi come dici tu, se una squadra fa meglio di lui, assolutamente, però io penso...
11: No, ma l'obiettivo deve essere quello, è inutile che ci giriamo intorno, il Napoli ha investito tanto sul mercato negli ultimi due anni.
10: E io penso che De Laurentiis ha scelto Allegri perché secondo me è rimasto troppo male dalla prestazione in Champions degli ultimi anni, e cioè di non qualificarsi, diciamo, di andare in Champions due anni fa e l'anno scorso il 30° posto, quindi penso che l'ha presa Allegri proprio per cercare di andare avanti in Champions più avanti possibile, magari di fare pure meglio dell'anno con Spalletti. Questo è il mio pensiero.
11: De Laurentiis è convinto, sono sicuro di questo, è convinto di avere già così, poi vediamo il mercato che cosa ci porterà, di avere già così una squadra che A può lottare per lo scudetto, B può andare più avanti in Champions. De Laurentiis ha questa convinzione, ne sono certo.
10: Va bene, un abbraccio.
9: Grazie Maurizio, grazie davvero. Abbiamo già pronto anche Alessandro. Ciao Alessandro.
12: Ciao, buonasera. Ciao Paolo, ti volevo fare delle considerazioni e eventualmente anche porti una domanda specifica, insomma. Allora, praticamente io credo che la scelta, inizialmente io non ero d'accordo con la scelta di Allegri, perché sognavo, diciamo, un Napoli più giochista, più, ecco, dove italiano potesse dare un'impronta, la sua impronta alla squadra. Però poi effettivamente, probabilmente, rivedendo le scelte del Napoli, forse tutte sono state fatte insomma per cercare di creare un ambiente più compatto e con meno rischi insomma di quello che poi si è verificato probabilmente con Conte, cioè tensioni interne all'ambiente dovute da probabilmente poca elasticità da una parte e forse anche dei limiti dall'altra, anzi sicuramente anche dei limiti. E quindi probabilmente, ecco, la scelta di Allegri non è stata la scelta più comoda dal punto di vista economico, perché comunque l'investimento forse è tra gli allenatori quello che guadagna di più, non so, correggimi se sbaglio, tra questi di cui si parlava.
11: I nomi che sono stati fatti, cioè Sarri, Italiano, sì.
12: Sì, e quindi è una scelta di ambizione quella di Allegri, paradossalmente.
11: Però lontana dalla cifra che guadagnava Conte.
12: Ah sì, quello sicuro. Però forse attualmente non so quali allenatori che guadagnano come Conte, cioè Napoli poteva puntare, non so se c'era qualcuno.
11: No, effettivamente in Italia in questo momento Conte era di gran lunga quello che guadagnava di più. E quindi sì, adesso penso che sono tutti quanti gli allenatori delle squadre top, sono tutti abbastanza vicini come ingaggio, tra i 4 e i 5, non questo più o meno.
12: Sì, ok, vabbè, quindi ci siamo, insomma, che sì. Ha fatto una scelta comunque importante la società, quindi ha già comunicato, no, con la scelta di voler ambire a, insomma, altrimenti avrebbe preso Palladino, che guadagna di meno, però ha fatto vedere, ha vinto di meno, o Italiano, che ha vinto di sicuramente molto di meno, non ha vinto rispetto ad Allegri. Però quello che voglio chiedere è questo: allora, secondo te, sono due domande, secondo te basta una, diciamo, il rapporto che c'è, che si verrebbe anche a creare bello, sano, positivo, per garantire poi una certa, un certo tipo di gioco, e soprattutto la nostra difesa, i difensori del Napoli attuali possono giocare con una linea alta, secondo te? Cioè possono lasciarsi tanto...
9: Grazie Alessandro, ti faccio rispondere da Paolo. Grazie ad Alessandro, vai Paolo.
11: Ma allora i buoni rapporti sono fondamentali fra società, allenatore, calciatori, ambiente, tutto. E Conte non è che ne vantava tantissimi di buoni rapporti, l'ha detto lui, non è che lo sto dicendo io. E poi è emerso. Allegri potrebbe invece creare dei presupposti migliori da questo punto di vista, che non bastano, secondo il mio modo di vedere il calcio. Poi servono idee, serve un certo tipo di calcio che Allegri dovrà fare e speriamo lo faccia. Negli ultimi anni non l'ha fatto, speriamo lo faccia a Napoli, ma serve una proposta diversa, delle idee diverse. Io non capisco quando si dice il Milan era una società spaccata, rotta, questo ha condizionato la stagione di Allegri, cioè, questo lo capisco, che è vero, che è un guaio, per un allenatore dover gestire una situazione così incandescente all'interno della società, però non certamente se litigano due dirigenti o litigano alcuni giocatori con i dirigenti, non significa che però la squadra poi deve fare il blocco basso, cioè non vedo il nesso fra le due cose, sono due cose che poi a un certo punto si staccano. Tu, per quanto riguarda il lavoro sul campo, la preparazione, il piano gara, le idee, le strategie, vai avanti per la tua strada, poi puoi avere prestazioni individuali per una serie di ragioni inferiori, e questo sì, e non è colpa, a volte non è colpa dell'allenatore, questo può essere accaduto ad Allegri e non è colpa sua, quindi, però l'idea tattica che ha proposto col Milan, cioè nella mezz'ora finale col Cagliari, quando dovevano andare in Champions e non riuscivano a pressare, andavano a pressare fuori tempo, il Cagliari palleggiava con una certa facilità, quello non credo che c'entri l'ambiente diciamo in contrasto e non sereno, non penso c'entri la mancata attitudine a fare una cosa che evidentemente non era stata provata perché non faceva parte dei principi di quell'allenatore.
9: Siamo arrivati in chiusura di questo nostro appuntamento con 442. Paolo Del Genio torna domani sempre puntuale a partire dalle ore 18. Ciao Paolo, buon lavoro, buona serata.
11: Ciao Vincenzo, buonasera a tutti.
9: Grazie, grazie davvero. Tra pochissimo arrivano Marcello Galvano ed Emanuele Calaiò per il calcio della sera. Noi ci ritroviamo tra pochissimo con le ultime news. A tra poco.
13: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
14: Ma che felicità scodinzolare.
13: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
15: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
9: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, un uomo è stato ferito gravemente con un colpo di fucile, arrestato un sessantenne, è accaduto nel centro di Parete, nel Casertano. Il presunto aggressore è stato rintracciato dai carabinieri, le accuse sono di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'arma, l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe raggiunto il luogo dove si trovavano l'ex compagna di 28 anni e un uomo di origine tunisina di 59 con il quale la donna starebbe intrattenendo una nuova relazione. Il sessantenne, secondo l'accusa, avrebbe impugnato un fucile ed esploso un colpo all'indirizzo del tunisino. Il sessantenne, nel frattempo rintracciato e bloccato, è stato arrestato e portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ancora cronaca, capi contraffatti con i nomi e le immagini di calciatori del Napoli di Geolier nella fabbrica clandestina individuata a Portici dai militari della Guardia di Finanza, che hanno denunciato due persone, sequestrato l'impianto e migliaia di magliette. Nei 100 metri quadrati del locale dove era stata allestita una vera e propria manifattura del falso, oltre 1300 le magliette sottoposte a sequestro da parte dei finanzieri di Portici. I due denunciati devono ora rispondere di contraffazione, alterazione o uso di marchi, ovvero di brevetti e modelli disegni e ricettazione. Sempre cronaca, una segnalazione confidenziale indicava la presenza in una villa di Massa Lubrense di presunte persone dedite alle truffe in danno di anziani, una delle quali sospettata di possedere armi. I controlli dei militari, sebbene abbiano dato esito negativo per quanto riguarda le armi, hanno permesso di rinvenire e sequestrare materiale tecnologico ritenuto collegato alla prima attività illecita. L'operazione ha portato all'identificazione di tre persone e al sequestro di numerosi telefoni cellulari e schede SIM all'interno della struttura ricettiva. E chiudiamo con lo sport. Il calcio è il giorno dell'inizio dei mondiali 2026 che saranno ospitati da Canada, Messico e Stati Uniti. Alle 19:30 via la cerimonia d'apertura, poi alle 21 il match inaugurale tra Messico e Sudafrica. Intanto il Napoli attende ancora via libera per poter annunciare Massimiliano Allegri. Entro il weekend dovrebbe esserci l'incontro decisivo tra il tecnico livornese e il Milan per la risoluzione definitiva. È tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto.

0: Eccoci qua, ben ritrovati amici di Kiss Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera. Buon lavoro a Fabio Esposito e curare la parte tecnica e buon lavoro al mio braccio destro Marcello Calvano.
1: Buonasera Emanuele, buonasera a tutti coloro che ci stanno guardando e ascoltando. Puntualissimi cominciamo questo appuntamento del giovedì con il calcio della sera, dove sarete voi i protagonisti. E allora 342 00 00 100 il numero a cui potete inviare i vostri WhatsApp audio e testuali, 081 546 6873 invece il numero per poter parlare in diretta con noi. Tanti nomi che stanno venendo fuori, come spesso capita, come spesso accade in questo periodo dell'estate, dicevo appunto nomi relativi al mercato in entrata. E però possiamo dire, Manu, che i ruoli sono quelli che hai indicato tu nel corso della fase finale della scorsa stagione. Hai detto a più riprese: bastano 4-5 elementi per completare definitivamente la rosa. Manco a farlo apposta il presidente De Laurentiis in sede di presentazione dei ritiri estivi del Napoli ha fatto riferimento proprio a quel numero di operazioni in entrata. Si parla del portiere, ecco, Kovar del PSV. È secondo te un profilo che il Napoli può prendere per fare il secondo o viene a fare il primo? Se viene a fare il primo, automaticamente Meret va via e resta Milinkovic a fare il secondo, oppure viene a fare il secondo e Meret ritorna a fare il primo?
0: Questo ce lo può dire solamente il prossimo allenatore del Napoli, Marcello, perché quando si ufficializzerà Allegri capiremo se lui dà più fiducia o a Milinkovic o a Meret. Meret rimane solo esclusivamente
1: per fare,
0: me, per fare il primo, altrimenti il secondo va sicuramente altrove. È un ottimo portiere quello del PSV, non so se magari lo terrei magari per fare il primo, ma magari lo vedo un ottimo secondo per la piazza come Napoli. Però comunque, se comunque dovesse farsi male il primo portiere, comunque hai una garanzia, hai un buon portiere cioè di affidamento, nel senso, e alla fine gli acquisti sono quelli, Marcello, non si deve rivoluzionare niente, parti con una buona base, devi puntellare le alternative, il vice di Lorenzo, il centrocampista, se anche sa, andrà via, un difensore
1: Gatti,
0: ci vuole.
1: Per esempio, ne parla Sport Mediaset.
0: Guarda, Gatti secondo me per Allegri potrebbe essere perfetto, non è un difensore che mi fa impazzire, è cattivo sull'uomo, bravo di testa, e diciamo, dato che comunque Allegri non è che tiene tutta sta difesa alta, è molto il baricentro molto basso, Gatti è un giocatore che ci potrebbe stare. Però io punterei sempre continuamente su Gila, che è un profilo molto interessante ed è un giocatore completo, è bravo a fare tutto, può giocare a 3, può giocare a 4, può impostare, è veloce anche a scappare all'indietro, lo preferisco a Gatti. Però per le caratteristiche di Allegri, Gatti ci potrebbe anche stare.
1: Prima di andare al telefono ti faccio altri due nomi che sono stati menzionati nel corso di questa giornata da vari media. Frattesi, che è un ritorno di fiamma, perché già ai tempi di Spalletti
0: era stato
1: ricordi.
0: Seguito.
1: Sì,
0: Frattesi, io l'ho sempre detto, è un giocatore che prenderei di corsa, perché comunque ha voglia di giocare, ha voglia di rivalsa. All'Inter ha giocato poco, è una mezzala di tutto rispetto, che quando ha giocato con l'Inter o è subentrato andava spesso in rete, si inserisce, recupera tanti palloni, è dinamico, quindi secondo me potrebbe essere un buon acquisto. È chiaro che anche lì, se dovessi fare una scelta, magari spenderei qualcosina in più, magari dando un ingaggio un po' più alto, ma mi andrei a prendere un giocatore come Rabiot, che conoscendo le caratteristiche di Allegri sarebbe perfetto avere comunque un centrocampo con Rabiot, McTominay e Lobotka. È un centrocampo di tutto rispetto, altrimenti Frattesi cambiano un po' le caratteristiche, un giocatore un po' più brevilineo e meno fisico, però con il gol facile. Quest'anno la cosa più importante, e spero che accada, che sia le mezzale, non solo McTominay, ma soprattutto gli esterni, bisogna trovare, bisogna avere gli esterni che vadano in gol, perché non si può solo affidarci ai gol di McTominay, ai gol solo della punta centrale, ma se tu vuoi giocare con un 4-3-3 gli esterni devono determinare, devono fare gol e devono fare assist, perché non è che tu anche su palla inattiva chissà quanti gol fai. L'Inter ne ha fatti 27 e ci ha costruito comunque uno scudetto, ma soprattutto giocatori funzionali che vadano in gol, che sappiano battere i calci d'angolo, le punizioni, che noi tranne De Bruyne, e non è che ha fatto tutti questi grandi gol su punizioni, noi non abbiamo un tiratore di punizioni, e quindi anche questo è da valutare.
1: Dopo ti chiederò un parere anche su Dodò e Ndur, i due calciatori della Fiorentina, però siamo pronti per partire con il filo diretto. C'è Marco con noi, ciao Marco. Ah, grande.
0: Si parte allora, col botto.
1: Si parte col botto. Simone non mi aveva avvisato che fossi tu il Marco ad aprire la trasmissione, altrimenti ti avrei fatto una grande presentazione come meriti.
2: Ma c'è, come si è stato fatto l'avvio?
0: Wow, bellissimo Rabiot e Chiesa, siamo al top, Marco, perché Chiesa è un giocatore che può giocare sia a destra che a sinistra, ha voglia di rifarsi, ha voglia di riconquistare comunque la nazionale, ed è un giocatore che comunque ha un buono strappo e comunque qualche gol lo fa, quindi abbiamo bisogno di questi giocatori qua, insieme a Rabiot andrebbero.
2: Allegri esso piaceva. Allegri ci piacesse sicuro.
0: Sì, sono d'accordo.
2: Speriamo che Allegri ha parlato con la Wendis, con lo scopatti chiesto, quasi solo arriva e pure con
1: un solo ostacolo, sai qual è?
2: Quale? Dimmi.
1: 7,5 milioni di euro netti a stagione prende Chiesa attualmente.
0: Sì, però secondo me se vuole ritornare in Italia e vuole rimettersi in pista per conquistarsi il posto della nazionale,
1: se lo deve quantomeno dimezzare.
0: Deve anche scendere di pretese, perché perché altrimenti va bene tutto, i soldi, andresti comunque in un'altra squadra, magari li vai pure a prendere, ma non sai se magari vai a giocare. E allora preferisco, dato che io voglio riconquistarmi la nazionale, voglio giocare, preferisco guadagnare 2-3 milioni in meno, ma c'ho la possibilità di giocare e di mettermi in mostra.
1: Ma io fossi in Federico Chiesa, me lo dimezzerei e anche qualcosina di più lo stipendio, per avere la, non dico certezza, ma la l'occasione di rimettersi in gioco in un campionato che secondo me è adatto alle sue caratteristiche, con un allenatore che stravede assolutamente per lui, e in una piazza che gli può dare quella vitalità, certo, anche quelle motivazioni che aveva un po' perso, sì, al Liverpool. Però ragazzi, 7,5 milioni di euro di netti a stagione prende al Liverpool, ha fatto capire nel corso di una recente intervista che lui non sarebbe proprio andato via dall'Italia e dalla Juventus, quindi questo fa capire che ritornerebbe volentieri. L'ostacolo è legato appunto all'ingaggio.
2: E poi guarda Allegri, guarda ci tocca questa situazione, ma c'è, tu sei più informato, però non disse bombe.
1: Ragazzi, c'è bisogno che si liberi dal Milan, ma soprattutto c'è bisogno che il Milan nomini dei dirigenti, quantomeno un dirigente che possa portare avanti questa transazione con Allegri legata alla buona uscita. Se non si sblocca questo
0: nodo,
1: questo momento, questa situazione ingarbugliata nel Milan, questo nodo, come diceva Emanuele, ragazzi, l'ufficialità
0: la
1: non
0: cosa
1: può essere
0: strana
1: data.
0: La cosa strana è che a quanto pare ieri sera abbiano ufficializzato il nuovo allenatore del Milan, quindi mi auguro che adesso pensino a liberare Allegri, ci sono delle frizioni tra lui e la società, però prima uno dei due prima o poi deve mollare, e secondo me potrebbe mollare Allegri, dato che comunque c'ha un contratto già pronto di 2 anni, e alla fine se non prende la buona uscita voglio non fa niente.
1: Secondo me entro il 15 di giugno
0: arrivare la fumata bianca. Sì.
2: Speriamo anche prima,
0: è meglio, si può programmare, è meglio può arrivare qua.
1: Ma soprattutto ci togliamo questo pensiero, questo tarlo dalla testa, ragazzi.
2: Viva la verità, tutte e due.
1: Sì.
2: Anzitutto a Mara.
1: Io sì, ma...
2: diciamo lì, no.
1: Sì, siamo andati al mare. Siamo andati al mare.
3: Guarda, io.
2: No,
3: divisi. Ma guarda, io sono andato due volte fino adesso, non di più.
1: No, io un po' più spesso, perché fortunatamente abito vicino al mare, quindi la mattina un'oretta, forse due, me ne vado a fare.
3: Però ho preso il sole correndo, questo deve essere.
2: Ma come fate la combinazione? Che siete tutti e due lì, appalate tutti e due.
1: È vero. Già ci abbiamo una buona tintarella. Grazie, Marco.
3: Ciao, Marco.
1: Un abbraccio forte. Che mito, Marco. Luca con noi. Ciao,
4: stupendo.
1: Luca.
4: Ciao. Anzitutto devo dire che è sempre una grande emozione parlare con Calaio.
3: Ciao, Luca. Grazie.
4: Ieri, nei giorni scorsi, mi sentivo parlare di Bruno e Lukaku. Io onestamente li terrei, perché legge questi giocatori, cioè questi grandi giocatori che stanno nella parte finale della carriera, l'ha sempre valorizzati. Penso a Modric, a Van Bommel, a Tevez o anche a Di Maria. Quindi io onestamente spero proprio che Napoli tenga De Bruyne e Lukaku, e che del blocco centrocampo attacco secondo me c'è da fare poco, provare a tenere anche Anguissa e prendere giusto Rabiot per completare il centrocampo.
3: Sì.
4: Secondo me, e qui vorrei fare una domanda a Calaiò, il tema è la difesa, perché a me sembra che il Napoli in difesa non abbia un'identità. Ci sono giocatori che sanno giocare bene a tre, giocatori che sanno giocare bene a 4. Rachmani sa fare sia questo, cioè sa giocare sia a 4 che a 3, l'abbiamo capito, però per esempio Bergamo l'abbiamo visto bene giocare a 4 a Bologna,
3: sì.
4: Un giorno l'abbiamo visto giocare bene a 3 a Torino, quindi secondo me il Napoli deve fare molto in difesa.
3: Ma guarda, io penso che in primis quando arriverà Allegri, capire se lui vuole giocare a 4 o a 3, perché lui l'anno scorso ha giocato a 3. Però per caratteristiche il Napoli è una squadra che ha sempre giocato a 4, i giocatori che ha in rosa meglio a 4, perché Beukema gioca meglio a 4, Buongiorno ha giocato pure bene a 4 anche il primo anno dello scudetto con Conte, Rachmani può giocare sia a 3 che a 4, fa sempre il suo, Di Lorenzo per quanto mi riguarda a 3, braccetto di destra, non, per me non può giocare, è meglio farlo giocare da terzino destro, quindi secondo me giocando a 4 secondo me devi prendere un centrale forte che insieme a Rachmani, a Buongiorno e ti dico di più, bisogna anche capire Rafa Marin, Marianucci, perché questi tu ce li avrai in rosa, quindi comunque
1: di sicuro non arriverà un calciatore se non prima
3: hai venduto
1: prima cessione e poi arriva un calciatore, perché prima hai fatto riferimento al centrocampo, non toccheresti niente, aggiungeresti Rabiot. Ecco, se restano tutti i centrocampisti attualmente in rosa del Napoli, Rabiot non viene
3: solo se va via Anguissa, esatto. È giusto che però ovviamente andando via Anguissa uno poi deve entrare, però secondo me si aggirano intorno ai 4-5 giocatori il Napoli quest'anno, non di più.
4: Sì, ma pure io penso che bisogna fare poco. No, in realtà secondo me per una questione poi di completezza, cioè per avere due giocatori forti per ogni ruolo, cioè avere sia in realtà che Rabiot, per poter fare tutte e due le competizioni.
1: Sì, vai.
4: Devo parlare della questione della buona uscita di Allegri.
1: Sì.
4: Diciamo, sento molti tifosi che si lamentano di questa cosa, che lui rinuncia alla buona uscita. Secondo me invece fa bene ad impuntarsi anche per lo staff. Cioè io da nuovo tifoso di Allegri sono contento di un allenatore che ci tiene alla buona uscita anche per lo staff.
1: Ci sta questo discorso, però sappi che è pronto il contratto per Allegri al Napoli, anche naturalmente per lo staff, quindi quei soldi che non prenderebbero dalla buona uscita del Milan comunque sono lì pronti dal Napoli. Però ragazzi,
3: cioè non è che restano un anno
1: me,
3: a casa
1: per senso. Me questo è un discorso ragionevole da entrambe le parti, sia chi dice lascia stare e accetta il contratto del Napoli perché tanto è già pronto lì per essere firmato, e comprendo e credo che sia un ragionamento giusto anche quello di chi come te dice no, se Allegri ha diritto ad una buona uscita è giusto che non rinuncia a quei soldi, perché è un suo diritto,
3: certo.
1: Quindi perché doverci rinunciare? Vedremo, l'importante è che si chiuda il prima possibile questa situazione.
4: Poi c'è la questione Meret, io non capisco perché Napoli debba rinunciare a Meret, che è un grandissimo portiere. Cioè io penso che con Meret, così come con Conte, la gente sia stata un po' stupida in questi anni. Ecco, cioè, non ho mai condiviso e compreso tutte queste critiche per me. Il portiere dei due scudetti del Napoli.
3: Ma io non penso che non comunque è solo. Cioè, non penso che è il Napoli che si vuole liberare di Meret. Secondo me è proprio una volontà eventualmente di Meret, dove lui si impunta e dice. Che avete intenzione di fare? Volete puntare su di me? Volete puntare su Milinkovic? Volete prendere un altro portiere? Io, il secondo, qua a Napoli, dopo due scudetti, dopo quello che ho fatto, non ci rimango. Quindi è una volontà più sua. Non penso che il Napoli gli abbia detto domani mattina te ne devi andare, perché vuoi dire, non è sempre un portiere di tutto rispetto e ha vinto due scudetti nella storia del Napoli, quindi non me ne priverei facilmente. Poi è chiaro che se Allegri viene qua e io per le caratteristiche mie preferisco Milinkovic o voglio un altro portiere, è normale che poi Meret chiederà a lui stesso di andare via.
1: Grazie Luca.
4: Ciao,
1: buona serata. Francesco con noi, ciao Francesco.
5: Grazie, buonasera, complimenti per la trasmissione come grazie. Sempre. Gentilmente volevo sapere una cosa, io non sono un costruttore da premettere, però io penso a Fabbricato, a Palazzo.
1: Sì.
5: Ma le fondamenta, io vorrei sapere qualcosa, gentilmente me lo potete dire, per la situazione di Laurentiis. Cioè,
1: della trattativa societaria, a quello ti riferisci?
5: Cioè, tutte queste voci che
1: guarda, ha parlato, c'è stata una conferenza stampa di Matt Rizzetta, che era diciamo così il rappresentante di questa sorta di holding cordata, comunque di investitori americani, e ha fatto capire che c'era l'interesse, però evidentemente non si sono venute a creare le condizioni per far sì che la trattativa andasse avanti, quindi al momento la trattativa si è arenata e quindi De Laurentiis resta saldamente al comando.
3: Per adesso possiamo
1: Napoli.
3: Dormire tranquilli, sì.
5: Grande presidente, va bene, grazie ragazzi, buona serata.
1: Grazie a te Francesco per aver chiamato. C'è un nostro ascoltatore che ci scrive: basta che se ne vanno i Movioloni, Politano, Lobotka e Anghissà, non se ne può più. Questo è il messaggio di Pino, che vorrebbe un cambio anche generazionale, se così vogliamo dire, tra centrocampo e la fascia esterna.
3: Io guarda, posso essere d'accordo, magari su Politano, cioè se dei tre non rinuncerei a Lobotka.
1: È quello più complicato da sostituire.
3: Sì, perché comunque tu dovresti spendere tanti soldi per andare a prendere un play come si deve, e sapendo che comunque il Napoli ha sempre giocato a tre in mezzo al campo, ha sempre giocato col play, e tu oltre Lobotka avevi Gilmour, ma che Gilmour adesso fino a
1: Gilmour,
3: gennaio non
1: no,
3: ce l'hai.
1: No, Gilmour invece potrebbe tornare a disposizione per il ritiro di Castel di Sangro. Queste sono le voci che girano, però evidentemente ragazzi dipenderà come va il decorso.
3: Ma sarebbe un miracolo, perché comunque l'infortunio è pesante,
1: però pare che addirittura per l'inizio della stagione potrebbe avere qualche chance di
3: sicuramente, ma non
1: però poi
3: ma non
1: come
3: per
1: torna
3: giocare
1: a disposizione.
3: Certo, si deve mettere a posto, è una squadra come il Napoli che punta comunque a vincere, e comunque Gilmour affidargli la titolarità di play, che lui è un misto tra play e mezzala, sinceramente no. Se Lobotka va via, tu devi prendere 35-40 milioni, devi sborsarlo per un play come si deve, tipo il perrone di turno. Allora lì allora svecchi e prendi un giocatore magari con altre motivazioni e con un po' più giovane. Ma dei tre, il nostro amico Trapolitano, chissà, io a Lobotka ci penserei tanto.
1: Sono
3: prima,
1: d'accordo.
3: Prima di darlo via.
1: 0815466873 il numero a cui potete telefonare. Vi leggo un altro messaggio. Buonasera Bomber, ho un grande dubbio su Allegri. Le sue squadre negli ultimi anni hanno avuto tante difficoltà fisiche, tant'è che anche il Milan quest'anno fino a gennaio era al top, a fine anno è arrivato boccheggiando. Questo è il messaggio di Roberto da Caserta. Effettivamente il Milan, nonostante la situazione particolarmente tesa in società, che non ha aiutato la squadra e l'allenatore a affrontare in maniera serena il finale di stagione, effettivamente con una sola competizione da un punto di vista della condizione fisica mi aspettavo un Milan un po' più in salute e meno in difficoltà nelle ultime 5-6 giornate di campionato.
0: Alla fine diciamo che la tenuta fisica forse se tanto diciamo criticato comunque Conte, forse è stato meglio lui fisicamente con 3 competizioni che magari il Milan con una.
1: I risultati del campo ci dicono esattamente
0: questo. Ci dicono questo, ma il problema diciamo che sono scettico su Allegri, non è più per la tenuta fisica. Io l'ho sempre detto, non è un allenatore che mi fa impazzire, non è uno dei miei allenatori preferiti, però proseguendo sulla scia di Conte è lui quello giusto, che c'ha personalità, può reggere il peso comunque della piazza, di uno spogliatoio, anche magari se rimangono anche De Bruyne, anche nella gestione di prime donne come loro, lui forse nella gestione è meglio, e anche ovviamente a livello internazionale ha fatto comunque 2 finali di Champions, quindi come curriculum ha fatto meglio di Conte, diciamo, ma ha preso De Laurentiis una garanzia, l'ha usato sicuro. Poi è chiaro che come gioco l'abbiamo visto, non è uno che fa calcio champagne, come magari spesso non ha fatto neanche Conte, però di solito i risultati li ha portati, non magari in questi ultimi anni. Però ragazzi, dobbiamo cercare di eventualmente di sostenerlo, di aspettare partita dopo partita, dandogli il tempo giusto. Ha una rosa secondo me più forte del Milan, sicuramente ci avrà messo del suo nel Milan che non è andato in Champions, però ragazzi, con una società allo sbando, lui contava molto su 3 giocatori, Modric, Rabiot e Leao, ma Leao è stato indecente quest'anno, e quando sai, l'allenatore è importante, ma quando hai giocatori top player che non ti fanno la differenza, tu fai veramente fatica. Come abbiamo visto il Napoli, quando gli sono mancati tanti pezzi importanti è andato in difficoltà, il Milan mancava Rabiot e andava in difficoltà, mancava Modric, andava in difficoltà, e Leao in avanti quest'anno non gli ha fatto nulla, quindi troppe cose insieme ha fatto sì di questo fallimento poi nel Milan. Ma Allegri c'ha secondo me l'ultima chance, perché comunque deve venire a Napoli con grande entusiasmo, almeno come primo obiettivo principale è portare il Napoli in Champions League e cercare di fare un'ottima Champions, perché sono questi gli obiettivi principali, perché se così non fosse, vedere Allegri in un'altra piazza importante in futuro non è facile.
1: È la sua ultima grande occasione. Con una big.
0: Sì.
1: Se fallisce con il Napoli, poi risulterebbe complicato, soprattutto in Italia, perché poi all'estero non so quanto mercato possa avere Massimiliano Allegri, nonostante in passato sia stato cercato anche dal Real Madrid. Prima della pubblicità ti leggo questo messaggio. Daniele ci scrive: ma Rabiot ha 31 anni, ma come la vogliamo ringiovanire questa rosa? Va bene il processo di ringiovanimento che già è cominciato nella passata stagione, ma parallelamente, se ci sono delle occasioni di prendere e portare a Napoli dei calciatori sulla trentina, io non ne faccio a meno, deve esserci il giusto mix.
0: Ma anche perché nel calcio moderno 30-31 non sei vecchio, nel senso, cioè se sei integro, se nella tua carriera, nel tuo curriculum non hai avuto così grandi infortuni, alla fine tu puoi ancora reggere, perché ragazzi l'esperienza è fondamentale. Io in una squadra che vuole vincere deve esserci un bel mix di giovani e giocatori d'esperienza, perché il Rabiot di turno è quello che può dare l'esperienza in campo, fuori dal campo, e soprattutto ai giovani che magari possono stare vicino. Io penso che comunque già a gennaio, comunque già riscattando Alisson, che comunque c'ha 23 anni, si parla di Ceballos, c'è Højlund che è tra i 23 e i 24 anni, c'è Vergara, cioè comunque si sta incominciando a svecchiare. Poi capiremo anche le mosse del mercato del Napoli, perché non penso che il Napoli prenderà magari solo giocatori titolari da spendere un sacco di soldi, ma ritornerà a fare un po' la politica che gli piaceva a lui, nel senso di prendere magari giocatori a poco per poi magari farli crescere e rivenderli
1: e ottenere delle plusvalenze.
0: Esatto.
1: Assolutamente. Ci fermiamo, pubblicità.
6: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto e incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
9: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
10: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
9: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
10: E sai perché?
9: Perché siamo da Più Me.
10: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
11: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di 499,99 euro. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a 399,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
12: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Siamo tornati in diretta. In apertura di programma ti stavo facendo un po' di nomi legati a calciatori accostati al Napoli in questo periodo. Ce li dividiamo. Ti chiedo di Ndur e poi tu mi chiedi di Dodò, va bene?
3: Va bene, vai. Va bene. Allora parto io con Ndur e mi collego anche a Ceballos, perché si sta parlando tanto su Ceballos. Sarei molto contento perché è un giocatore giovane ma di personalità. Diciamo che quando si tratta di argentini che vengono a giocare a Napoli, diciamo, sono un po' più tranquillo, perché comunque la personalità non gli manca, e più o meno hanno gli argentini e i napoletani sono molto molto simili. C'ha quel calore, quella garra, è un giocatore molto molto tecnico. Non è un giocatore che fa tanti gol, ma fa tanti assist, punta l'uomo, fa sempre sposta gli equilibri, superiorità numerica. È un giocatore che sicuramente può giocare a sinistra, perché rientra sul destro più o meno con le stesse caratteristiche di Alisson, però Alisson c'ha più strappo quando c'ha campo, invece Ceballos un po' più sul breve, sul corto. Però un giocatore mi piacerebbe tanto, perché in Argentina ha fatto molto bene, deve migliorare sicuramente in zona gol. E Ndur è un giocatore della Fiorentina che quest'anno, diciamo, si è ripreso, non è partito benissimo all'inizio, si è ripreso a campionati in corso, potrebbe essere un'ottima alternativa. Non so se alla fine come titolare nel Napoli possa reggere, diciamo, il peso in una squadra che comunque ha obiettivi diversi rispetto magari a una Fiorentina. Se tu mi dicessi guarda Rabiot o Anguissa titolare, Ndur come alternativa, travedetto va bene. Invece ti Dodò, chiedo a te di
2: ragazzi,
3: Dodò.
2: A me Dodò è sempre piaciuto e mi è sembrato strano che dopo i primi anni alla Fiorentina non sia cresciuto in un club italiano, anche dal punto di vista europeo, perché secondo me è un calciatore di quelli che per tecnica, per lettura anche della fase offensiva, forse pecca in fase difensiva, e per questo motivo magari non è ancora andato in un club medio alto, anzi direi alto, in Italia o in Europa. Mi ricorda Sisigno della Roma, te lo ricordi Sisigno?
3: Assolutamente sì.
2: Mi ricorda quel tipo di calciatore lì. E qui onestamente, prima parlavi di Ndur come alternativa, Dodò basso a destra, ragazzi, secondo me se lo gioca il posto da titolare, anche se ha caratteristiche totalmente diverse.
3: Esatto, la mia perplessità è che Dodò per me è proprio un quinto. E tu pensi, il Napoli dovrebbe giocare con un 3-5-2, cioè io terzino destro non ce lo vedo, perché ha limiti in fase difensiva, nelle diagonali, molto disattento sui cross che vengono contro.
2: E non ha, è a poca fisicità.
3: Esatto, però c'ha gamba, arriva sul fondo.
2: Qualche gol,
3: arriva sul fondo, comunque quando si sposta la palla avanti non lo prendi più.
2: Frequenza di passo.
3: È proprio reattivissimo, e quindi dalla metà campo in su un giocatore è perfetto, però in fase difensiva.
2: Però è uno di quei calciatori di cui io non mi priverei mai e che vorrei sempre avere nella mia rosa, nonostante poi ti concede, sotto il punto di vista del peso e dei centimetri, anche della fase difensiva, qualche cosina.
3: Però nel discorso delle rotazioni ci può stare.
2: Pasquale con noi, ciao Pasquale.
4: Ciao, buonasera.
3: Ciao Pasquale, buonasera.
4: Allora, chiamo da Castellammare.
2: Ciao.
4: Volevo farvi i complimenti.
2: Grazie.
4: E volevo complimentarmi innanzitutto con Calaiò, che è stato un grande del Napoli.
3: Grazie.
4: E poi volevo fare un giochino con voi, perché
3: vai,
4: voi parlate, siete due persone serie.
3: Bello, ci piacciono i giochini, vai.
4: Non mi annoiate come trasmissione.
2: Pasquale, devi chiamare più spesso, perché sei pieno di complimenti per noi, grazie mille.
4: No, sono complimenti sinceri. Sinceramente, grazie. Alcune trasmissioni mi annoiano e cambio. E a voi sinceramente fa piacere sentire.
3: Grazie, grazie.
4: Perché parlate su vari argomenti e cose tutte utili. Innanzitutto poi sempre Forza Napoli.
2: Ci mancherebbe sempre.
4: E vorrei fare un augurio anche al, siccome sono di Castellammare, faccio un augurio al presidente della US Stabia.
3: Della US Stabia, che
2: oggi è stato nostro ospite. Sì. Guerri è stato nostro ospite, quindi ci uniamo a questo in bocca al lupo.
4: Poi volevo chiedervi una cosa. Io ho visto che stanno girando tantissime voci.
3: Vabbè, questo fa parte del gioco.
2: Sì, di calciomercato.
4: Sì. Io vorrei fare una.
2: Diciamo che questo in bocca al lupo.
4: Poi volevo chiedervi una cosa. Io ho visto che stanno girando tantissime voci.
3: Vabbè, questo fa parte del gioco.
2: Sì, di calciomercato.
4: Sì. Io vorrei fare una formazione

0: Allora, io terrei in porta Meret, in, come secondo portiere metterei Falcone o Provadello.
1: Ok.
0: Poi a destra metterei Dodò o Zappa o Zortea.
2: Ok, quindi difesa a 4, prendiamo
0: sì,
2: un modulo di riferimento.
0: 4-3-3 in modulo.
2: 4-3-3, okay. Perfetto.
0: Poi a centrale venderei Beckman e Bogiorno, prenderei Comuzzo e Gila.
1: Su Gila sono d'accordo,
2: su Comuzzo no, meno. Su Comuzzo no, io proprio no, perché a me non
1: Gila sì, Comuzzo un po' meno.
0: Ok, e poi a sinistra prenderei un terzino sinistro al posto di Olivera, che ha fatto il suo tempo, e prenderei Parisi.
1: Ok.
0: O Carlo Augusto.
1: Però terresti Gutierrez titolare, giusto?
0: Sì, si giocherebbero il posto di Gutierrez e Carlos Augusto, secondo me è molto più forte di Gutierrez.
1: Ok, quindi Spinazzola e Oliveira via.
2: Via.
0: Sì, sì, tutte e due via.
2: E quindi posso a dire che Spinazzola punto... invece deve restare nella rosa, perché abbiamo ospitato il suo procuratore che ci ha confermato in maniera ufficiosa, siamo in attesa dell'ufficialità, che Spinazzola rinnova.
0: I tre mitici che sono Anghissà, Lobotka e McTominay, sì. E come riserva metterei Mandragova della Fiorentina.
1: Sì, mi piace.
0: Poi Chetà del Parma.
1: Mi piace
2: molto Emanuele.
0: E poi terrei a Gilmour come play.
2: Come okay. Centrocampo siamo d'accordo.
1: Siamo sul centrocampo, siamo d'accordo.
0: Poi
1: sì.
0: A destra terrei solamente Vergara, praticamente.
1: Quindi Neres e Politano via.
0: Via tutte e due.
2: Sì.
0: E prenderei Bakayoko del PSV. O Stulli della Roma.
1: Sulle della Roma.
2: Sai che la Roma non se ne priva di Sulle in questo momento.
1: Ma
2: no,
1: su
2: ragione con Dybala che
1: però su
0: milioni e te lo danno.
1: Su un 4-3-3 diciamo che Sole viene più dentro al campo, sì. È più una seconda punta,
2: trequartista,
1: un esterno.
0: Allora Bakayoko del PSV
1: sì, ha più senso. Chiesa non ti piace?
0: No.
1: Ok.
0: È andato.
1: Ok. A sinistra invece?
0: A sinistra Alisson e De Baianos, quello che sta trattando in Napoli, che sono
2: Ceballos. Del Boca.
0: Sì,
1: okay.
0: Mi piacciono tutte e due.
1: E come alternativa Højlund?
0: Alternativa a Højlund prenderei Emenga dello Strasburgo, che è fortissimo al posto di Lukaku e Luca. Questa secondo me sarebbero due formazioni competitive, tutte e due, sia per la Champions che per...
2: Dal punto di vista dei costi, andando un po' a naso, ci sarebbero delle cessioni eccellenti dove riesci anche a guadagnare qualcosa, mi sa che però vai un po' in rosso nel computo degli acquisti e delle cessioni, anche se comunque ne fatte un bel po' di cessioni, eh.
1: No, anche perché poi si dovrebbe trovare un capitano, perché Di Lorenzo l'ha fatto fuori.
0: Tutte persone che oramai hanno fatto il suo tempo a Napoli, secondo me.
2: Però invece quelli che vuoi far venire sono tutti calciatori in rampa di lancio e che dovresti pagare un bel po' di soldini, capisci? Quindi dalle vendite non ricaveresti tantissimo, dagli acquisti invece dovresti spendere un bel po' in più rispetto alle vendite.
0: Io
2: però
0: penso che sta risparmiando gli incarichi di 20 milioni lordi di Lukaku e De Bruyne, che ho
2: detto
0: che possono andare. Politano, Spinazzola, chi più ne ha più ne metta. Io vedo questa sua formazione molto giovanile.
1: Va bene. Sono
2: grazie
1: gusti.
2: Pasquale.
1: Grazie Pasquale.
0: Grazie a voi.
2: Buona serata.
0: Grazie
1: ciao.
0: Per il tempo che mi avete dedicato.
2: Ci mancherebbe.
0: Buona
1: mancherebbe.
0: Al lupo. Arrivederci. Buon
2: ciao,
0: lavoro.
2: Ciao. Andrea con noi, ciao Andrea.
3: Ciao ragazzi, buonasera.
2: Ciao,
1: ciao Andrea.
3: Volevo dirvi, innanzitutto complimenti per la trasmissione.
2: Grazie.
3: Volevo dirvi anche che relativamente ai discorsi fatti dagli ascoltatori, appunto, che mi sembra un po' fantacalcio, per quanto riguarda il discorso di Ndur, ritornando al discorso anche di Dodò,
2: sì.
3: Dodò credo che sia un profilo che il Napoli o comunque altre squadre grandi non abbiano mai considerato, visto comunque il fatto che è molto fragile fisicamente.
2: Anche,
3: Per quanto riguarda Ndur, allora se mandiamo via Vergara e prendiamo Ndur, profili come Ndur,

0: Tour, allora non ha senso a mio avviso mandare via Vergara, considerando anche il fatto che a me personalmente piace molto Fagioli, che come metronomo, come
1: cioè, praticamente lo face, cioè lo faresti giocare a posti Lobotka, diciamo.
0: Ma sì, come alternativa.
1: Sì, perché Fagioli è un play, cioè quindi
0: è un play che sa usare il pallone, perché
1: sì, sì, no, a me piace, è un giocatore che a me piace molto Fagioli.
0: Mi fa piacere che condividi con me questo pensiero, Emanuele, visto che sei un grande conoscitore di calcio.
1: L'unica cosa che su Vergara e Ndur non sono d'accordo, perché secondo me hanno caratteristiche proprio diverse,
2: no, anche a livello fisico,
0: semplicemente come profili in termini di età.
1: Di età sì, ovviamente di età sì.
0: E quant'altro, quindi non tanto come diciamo ruoli in sé, sì. Per sì, ma considerando però che comunque Vergara sa fare anche la mezzala, può fare anche la mezzala
1: sì.
0: E Ndur non lo vedo un
1: non è un esterno,
0: Lobotka, chiaramente non lo vedo un vice Lobotka,
1: no, lui è una mezzala,
2: esatto,
1: lui non può fare il vice Lobotka, lui è una mezzala, potrebbe fare per esempio l'alternativa ad Anghissà, per esempio.
0: Come alternativa, me parlando di esterni, ritornando al discorso Dodò o comunque esterni in generale, mi piace molto Coleoscio dell'Italia Under 21, che è un profilo che gioca attualmente nell'altra squadra di Parigi.
2: Il Paris FC.
0: Sì, esatto, ex Premier League, quindi ha giocato già la Premier. Secondo me vanno più attenzionati questi profili, considerando anche che chiaramente parliamo sempre di fantacalcio al momento, perché come sappiamo
1: io ho la sensazione che il Napoli un altro tentativo per Wallu Sanchez lo farà.
2: È un pallino di manna, l'ha rincorso per tutta la scorsa estate, non è arrivato perché c'è stato l'infortunio di Lukaku e di conseguenza tutte le risorse economiche sono state direzionate per comprare Højlund. Quindi è una pista che secondo me non è tramontata, però ecco, bisogna capire quanto al momento il Siviglia voglia ancora privarsi di questo giocatore. Di sicuro il calciatore verrebbe di corsa a Napoli, questo è poco.
0: E soprattutto bisogna vedere chi esce. Poi un'altra domanda solo, sentivo nelle scorse giornate, che Marcello, proprio tu avessi detto che comunque il Napoli sta facendo un po' una squadra attorno a quella che è l'idea di gioco di Allegri. Non lo so perché credo che comunque Alisson e Højlund siano due acquisti che per forza di cose si dovevano fare, quindi non so se effettivamente poi stanno costruendo davvero una squadra al momento attorno ad Allegri, anche perché se il Napoli non vende non può acquistare, credo.
2: Infatti l'abbiamo detto anche prima, sì, che sì, ad ogni arrivo dovrà essere corrisposto preventivamente da una cessione. Ma l'idea di calcio di Allegri, ragazzi, è varia, cioè non è soltanto una. Io non sono così sicuro che farà la difesa a tre come ho sentito qualche giorno fa. È un allenatore che nel corso della sua carriera si è sempre adattato ai calciatori che aveva in rosa e lo farà sicuramente anche in questa occasione. Quindi
0: comunque ragazzi, grazie, un abbraccio.
2: Grazie a te Andrea.
1: Ciao Andrea, grazie
2: Andrea per aver chiamato. Mario con noi, ciao Mario.
3: Buonasera.
2: Ciao Mario, come stai?
3: Bene.
1: Grande Mario, ciao.
2: Grande Mario, dopo Andrea anche Mario, ciao.
3: Allora, volevo dire che quindi per Allegri.
1: Sì, deve aspettare un altro pochettino, Mario.
3: Ah, ho capito. In Napoli con chi si prende quest'anno a giugno?
2: Intanto cominciamo ad ufficializzare Allegri e poi piano
1: si
2: piano arriveranno
1: anche perché è proprio stasera inizia proprio il mondiale, cioè quindi anche dal mondiale possono uscire comunque sorprese, giocatori importanti anche in chiave mercato, quindi intanto pensiamo a ufficializzare l'allenatore, poi dopo l'allenatore si penserà anche ai giocatori, perché bisogna anche sfoltire la rosa, perché il ritiro si parla di 35-37
3: allora
1: giocatori.
3: Ce ne parla dopo i mondiali?
2: Non proprio
1: per
2: dopo
1: Allegri,
2: i mondiali.
1: Mi auguro prima, nel giro di una settimana, metà giugno, tra la prossima settimana qualcosina si dovrebbe sapere.
3: va bene, volevo dire un saluto a tutti i tifosi del Napoli in tutta Italia e in tutto il mondo, che mi voglio bene tutti quanti, da
2: tutti
3: Mario.
2: Ti vogliamo
1: tutti
2: bene,
1: ti
2: caro
1: vogliamo
2: Mario.
1: Bene Mario,
2: ciao
3: di Porto Napoli,
1: sempre, sempre, sempre.
2: Buona serata Ilario, con
1: Ilario,
2: ciao,
1: prima
2: Ilario
1: della pubblicità, ciao Ilario.
0: Ragazzi, buonasera, buonasera Emanuele.
1: Ciao Ilario, buonasera.
0: Allora, volevo dire una cosa. Allora, volevo dire a qualche tifoso, perché lo stavo ascoltando.
2: Sì.
0: Lo sappiamo che quest'anno è l'anno del centenario. Cioè, noi quest'anno facciamo il centenario.
2: Sì,
0: con tutto
2: sì
0: il rispetto, perché questa adesso purtroppo, io dico purtroppo perché si deve parlare dei giocatori, chi va, chi viene. Però perdonatemi, ho sentito prima dei nomi che, credetemi, rabbrividisco, nel senso Mandragora,
2: sì,
0: Fagioli, ragazzi, perdonate, la Fiorentina che ha fatto quest'anno?
2: Oh. No, si è ripresa nel giorno di ritorno, ma di fatto stava per retrocedere.
0: Ok, tutto. E poi faccio un'altra domanda, ma abbiamo giocatori in rosa meglio di Mandragora e Fagioli? Domanda.
2: Sulla carta sì, però poi ci sono le motivazioni, c'è la voglia di una nuova avventura, c'è,
0: allora
2: ci
0: vi
2: sono
0: posso
2: tutta
0: dire
2: una serie
0: la mia
2: di fattori.
0: Concludo sì. Allora, io sono un tifoso di curva, vado per la maglia a prescindere, sì, però se devo dire la mia, anche sa come primo Neres, non voglio dire altri, però ci sono, hanno fatto il loro,
2: sì.
0: Quindi un bel bacio a destra e a sinistra, grazie per i due scudetti, cambiamo registro. Però se dobbiamo cambiare registro non possiamo fare con i Mandragora e i Fagioli. Allora viene Allegri, che a me non piace, però ce lo facciamo piacere perché sarà il prossimo allenatore, sì, del Napoli. Rabiot, se ne va anche sta Rabiot, già possiamo discuterne, perché io penso che attualmente la rosa del Napoli, togliendo l'Inter, è la più forte. Allora non perdiamo sempre della Champions, per il centenario dobbiamo lottare per lo scudetto.
1: Secondo me per il centenario dobbiamo essere competitivi in tutte e tre.
0: Manuele,
1: sì, sì, cioè, partiamo da una buona base, però è chiaro
0: siamo
1: che
0: forti.
1: Il primo obiettivo ovviamente è entrare nelle prime quattro, cercare di lottare per lo scudetto, ma soprattutto di non fare lo stesso sbaglio l'anno scorso, provare a fare una Champions più decente.
0: E poi Emanuele, posso dire l'ultima e vi abbandono perché dovete andare in pubblicità?
2: Sì. Complimenti, conosci a memoria il clock, bravo.
0: Sì, questa squadra abbiamo vinto due scudetti, 4-3-3.
1: Sì.
0: Quando sento Allegri, l'unica cosa che rabbrividisco è perché la storia di Allegri è quella che sappiamo. Però se Allegri, penso che è un uomo intelligente, vede la rosa, questa squadra 4-3-3.
1: È adatta al 4-3 e lui l'ha anche fatto.
2: Certo.
0: Ragazzi,
2: ma Allegri, ragazzi, nel corso della sua carriera
1: ha usato
2: qualsiasi modulo, quindi onestamente non mi aspetto un allenatore, a differenza di Italiano, e questo non lo dico per screditare Italiano, che sapevamo perfettamente che qualora fosse stato l'allenatore del Napoli avrebbe giocato senza alcun dubbio con il 4-3-3. Massimiliano Allegri può giocare col 4-3-3. Può giocare col 4-2-3-1, anche col 4-2-3-1 a giocare.
1: Lui vedrà la rosa che ha a disposizione.
2: Vedrà la rosa e capirà quale modulo. Anche
0: ragazzi, mi perdonatemi, vai McDominay, Lobotka, chi per esso sia, Alisson, Santos, De Bruyne, e metti Politano, Neres, Di Zoli, sì. Ragazzi, ditemi voi se c'è qualche squadra più forte. Io dico che siamo anche più forti del Inter.
2: Questo non lo so, però sicuramente
1: so,
2: ce la giochiamo
1: con l'Inter, te la puoi giocare. Io sono d'accordo con questa sì.
2: Grazie Ilario,
1: grazie
0: ragazzi, forza,
2: buona serata
0: sempre.
2: Pubblicità.
4: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
5: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
6: Tuffati tutti nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
7: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
8: Sì, lo voglio!
7: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
3: Siamo tornati in diretta, parte finale di questo appuntamento del giovedì con il calcio della sera. Ti leggo un messaggio, Emanuele. Buonasera, sono Andrea, datore del Greco. Da ignorante non capisco una cosa. Ghila va in scadenza, si tratta per 25 milioni. Solé, che per me è un ottimo difensore, l'Inter lo tratta per 15. Spieghiamo che il 50% della rivendita di Ghila la Lazio lo deve versare al Real Madrid. Per questo Lotito spara così alto per il costo del cartellino di questo giocatore.
4: No, ma anche perché non penso neanche che Solé l'Udinese se ne priva per 15 milioni. Sì. Non mi risulta, perché magari fa spoiler anche questa cosa qua, dato che comunque, avendo giocato la partita a Maradona con le leggende, tra cui le leggende c'era anche Gökhan Lindler, che è il responsabile comunque tecnico dell'Udinese,
3: c'era anche Andrea Carnevale,
4: quindi hanno dei pezzi pregiati, Attà, Solé, Davis. Se si privano di questi giocatori, se li fanno pagare di sicuro, non si liberano di Solé, di un giocatore così importante, a 15 non mi risulta.
3: Sono d'accordissimo con te. 081 546 6873 per intervenire in diretta. Buonasera, ci scrive Valeria. Buonasera Emanuele e Marcello, vi seguo sempre, ma è la prima volta che scrivo. Secondo voi di che rinforzi ha bisogno il nostro Napoli, da che modulo mister Allegri dovrebbe ripartire? Grazie e forza Napoli sempre. Relativamente ai rinforzi, l'abbiamo detto più volte, 4-5 pedine suddivise tra alternativa di Lorenzo, un difensore centrale, un'alternativa qualora dovesse partire uno tra Anguissa o Lobotka, più Anguissa che Lobotka, e soprattutto mi viene da dire un'alternativa a Højlund se Lukaku e Luca non dovessero convincere Massimiliano Allegri. Però sono tutti discorsi, ragazzi, che verranno fatti da Di Maro in poi.
4: Da Di Maro in poi, quando ci sarà l'allenatore, quando si faranno un po' di cessioni, perché prima di acquistare devi vendere, devi liberare qualcuno, perché in questo momento
3: se gli esuberi, i rientri dai prestiti,
4: i vari Gaetano, Marin, Marianucci, Luca, Lang, Ambrosino e tanti altri, e quindi lui, penso che Allegri valuterà tutti, e magari quelli che magari piacciono, l'importante che poi lui si mette in testa che con quei 4-5 giocatori che arriveranno chiuda un cerchio di 24-25 giocatori che andranno a lottare per tre competizioni, e che mi auguro che fa anche qualche rotazione, perché ci saranno tante partite, e non facciamo magari la fine dell'anno scorso che magari alcuni giocatori erano proprio spremuti alla fine. E ovviamente ci auguriamo di avere meno infortuni dell'anno scorso.
3: Gennaro con noi, ciao Gennaro.
5: Buonasera.
4: Ciao Gennaro, ciao Gennaro.
5: Buonasera, sono quello del si può dire che se non c'è frode calcistica, se non c'è qualcuno che ne ha beneficiato, che fine ha fatto questa inchiesta?
3: Siamo in attesa di ulteriori sviluppi, le indagini stanno andando avanti, speriamo che non vada a finire tutto a tarallucci e vino. Questo è l'unico auspicio che faccio a noi e in generale al mondo del calcio italiano.
5: No, perché mi sembra che, come si dice a Napoli, si è dormita nel
4: purtroppo spesso succede così. Mi auguro che possano cambiare un po' di cose, perché alcune volte buttano una bomba e se ne parla per 4-5 giorni e dopo
3: viene tutto messo
4: sotto al tappeto, quindi mi auguro che chi deve pagare paga se ha commesso qualche reato.
5: Domanda tecnica per Emanuele.
4: Vai.
5: Emanuele, con Allegri cambia poco o ci sarà qualche novità tattica? Perché mi sembra che i due siano un po' equipollenti, Conte e Allegri, o li accomuna solo la passione per la Juventus?
3: Beh, mi sembra di capire che hai una versione sportivamente parlando per la Juve non indifferente.
4: Ma diciamo che non sono diversissimi, sono molto simili per caratteristiche, per fama, per curriculum. Comunque hanno un curriculum interessante, nessuno dei due ha espresso sempre un calcio champagne adatti al campionato italiano, un po' più difensivisti, ma che poi li accomoda il fatto che portano i risultati. Però penso che Allegri, nella gestione magari di alcuni giocatori come De Bruyne, Luca come prime donne,
3: e anche nel lancio dei giovani,
4: nel lancio dei giovani qualcosa può cambiare, anche forse sul discorso degli infortuni, visto che Allegri, il lavoro di Allegri è meno intenso di quello di Conte. E poi la differenza tra di loro è anche la Champions League, che secondo me Allegri ha fatto meglio di Conte in Champions League. Però alla fine Allegri è un allenatore che vedrà la rosa e capirà, valuterà che modulo fare in base alle caratteristiche. Diciamo, non è uno stupido, quindi ha esperienza, e quindi sulla scia di Conte secondo me De Laurentiis ha fatto una scelta giusta.
3: Grazie Gennaro.
5: Finale col botto. Finale col...
3: Vai col finale col botto.
5: Finale col botto. Perché Conte non si è mai preso responsabilità dei 40 infortuni.
3: E perché evidentemente non pensava che fosse responsabilità sua della metodologia adoperata nel corso del ritiro estivo e durante la stagione, con gli allenamenti che tutti noi conosciamo essere particolarmente duri, perché di fatto, andando a fare una cernita dei vari infortuni, la maggior parte sono stati infortuni traumatici più che muscolari, e il numero di infortuni muscolari, per quanto alto, rientra nella stima che viene fatta in club che prendono parte a più competizioni, ovvero la Champions League, il campionato. Sono stati tanti, ma non così.
4: L'abbiamo anche
3: il numero superiore rispetto alla media
4: l'abbiamo anche criticato su questo, perché penso che ci ha messo anche del suo, perché ci sta. Però oltre a quelli muscolari ci sono stati tanti traumatici, e qua è anche colpa della sfortuna e delle tante partite. Anche i giocatori che potevano riposare poi vanno in nazionale e si fanno male, i viaggi aerei di 14-15 ore,
3: i tempi di recupero che non sono stati molto
4: tante
3: chiari.
4: Componenti ci sono per questi infortuni di sicuro, ovviamente i lavori sono intensi, quelli che fa lui, però nella carriera di Conte alla fine lui ti porta i risultati, e quindi comunque
3: perché cambiare metodologia? Esatto. Questo è il suo ragionamento,
5: assolutamente. Grazie, forza Napoli
3: sempre. Grazie Gennaro per aver chiamato. Non so se abbiamo il tempo per un altro ascoltatore. No, e allora, caro Emanuele, appuntamento per domani, ultima puntata. Appuntamento per domani, non con me.
4: Con te no.
3: Appuntamento col calcio della
4: col
3: sera.
4: Col calcio della sera, sempre domani alle ore 19. Tu domani mi
3: sarai
4: abbandoni.
3: Con Vincenzo Perna. Domani.
4: Sarò con Vincenzo Perna. E ovviamente poi noi ci ritroveremo lunedì. Sì, sì. Sempre alle 19. Però siamo sempre qua in compagnia. Saranno sempre con Fabio Esposito, Simone Zagaria, che cureranno sempre la parte tecnica.
3: Radiofonica. E naturalmente con la speranza, ragazzi,
4: che lunedì
3: apriamo dicendo Massimiliano Allegri
4: e sarà
3: ufficialmente l'allenatore del Napoli. Ma comunque restiamo tranquilli e sereni, perché si va assolutamente in quella direzione. Siamo arrivati in chiusura. Grazie Emanuele Calaiò.
4: Grazie a te Marcello Calvano, grazie a Fabio Esposito e Simone Zagaria, e quindi appuntamento a domani. Buona serata.
3: Buona serata a tutti.
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio.
8: Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: prossima fermata. Next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way. Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
3: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
4: Fino al 18 giugno con carta essere Deco, Card Or gelato in vaschetta vari gusti, 500 grammi, a soli €2,59. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli €3,79. La convenienza qui è da applausi!
5: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
7: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
8: La risposta è sempre Daily.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: È giovedì 11 giugno 2026 e anche oggi potete sintonizzarvi sul canale 76, dove potete ammirare il bello tra i belli.
1: E sai che devo andare dal barbiere a chiedere permesso a sovrintendenza? E beni culturali.
0: Ma va a cagare. Rosario Verde, eccolo
1: qua. Patrimonio all'UNESCO, 76, di digitale terrestre, accanto a lui Marco Pinsa.
0: E non è possibile. Non è possibile. Non sei patrimonio dell'UNESCO.
1: Pure a nulla, faccio no. Il suo bronzeriano.
0: Cioè, no, non è possibile. Tu la pedana per il sole ce l'hai, guarda, il solarium ce l'hai, quindi non
1: sei.
0: Ce
1: l'hai gelosia, ti stai scattando pure.
0: Va bene.
1: Che a 54 anni mi prendono il coetaneo tuo, mi prendono, hai?
0: Ma solo quando io mi resto da vecchio, però, quello è il problema. Allora, c'è Ciro Froio, what up? Per le vostre telefonate con auricolare e viva voce, mi raccomando, oggi lo vedo particolarmente attento. Quindi, ragazzi.
1: Tu sei bene culturale, tu sei bene culturale, no?
0: No.
1: C'è proprio un chiosco di Taraldo.
0: Tu è cazzimma culturale, capito? Fate attenzione. Iniziamo con la musica. C'è Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors. Si chiama Partenope.

0: mi verrebbe solo da dire aggiornamenti.
1: Aggiornamenti. Diamo anche un titolo a questo aggiornamento, Pizzacano. Vai, vediamo, vediamo se hai imparato, vai.
0: E questo strunzo!
1: Bravo! E non lo so!
0: Questo mi manca.
1: Allora, ne abbiamo parlato ieri nella seconda ora di questa spiaggia delle Monache data in concessione a Romeo, che ha vinto, ha fatto questa, questa proposta di 3.500
0: le Monache, Romeo
1: insomma
0: niente,
1: praticamente ci sono degli sviluppi, no? Oggi su Repubblica esce questo articolo, non so se vi ricordate, ieri l'abbiamo detto, perché la base d'asta che ha fatto il comune per questa spiaggia era di 3.000 dispari euro, 400
0: praticamente 3.000, il minimo 4, sindacale
1: 3.500 euro per un anno la spiaggia a Posillipo. Così vince Romeo vuole un lido di lusso sulla spiaggia delle Monache, capito?
0: Le Monache di lusso.
1: Archistar, cioè gli architetti star al lavoro, ma è polemica.
0: Strano.
1: Da 2 anni non abita più nella casa di via Posillipo, quella del giardino costruito sulla spiaggia delle Monache, non so se vi ricordate, e poi demolito perché è abusivo. Se vi ricordate, qualche anno fa fu scoperto perché Romeo c'ha proprio questa villa, sta proprio sulla spiaggia delle Monache, scesa a mare, e si era preso un po'
0: una boia,
1: un po' a boia e spiaggia per fare questo bel giardino, tutto un bel giardino proprio, e poi fu scoperto perché era abusivo poi demolito perché era abusivo, no? L'avvocato Alfredo Romeo torna oggi su quella arenile da imprenditore. Personalmente sono lontano da questa attività, dice al telefono di Repubblica l'amministratore delegato di Romeo Alberghi. Allora praticamente dice: ma non c'è nessun contenzioso con l'autorità portuale, non c'è nessuna condanna per il giardino, sono un procedimento amministrativo avviate, andate in prescrizione.
0: Che vuoi allora?
1: Cioè, come a dire, l'abuso c'è stata la denuncia, c'è stata la causa, poi è andata in prescrizione, okay? Non significa assoluzione, prescrizione.
0: Vabbè, però è chiusa la cosa.
1: Prescrizione non va buia, è passato, ma che va buia? Cioè, è passato un po' di tempo.
0: Purtroppo funziona così, c'ha ragione.
1: Dice all'imprenditore: passato, è uscito più volte per vicenda giudiziaria.
0: Sì, ma se ridi non si capisce. Scusa, che inciuccio è così?
1: Passate, è uscito per più volte per vicende giudiziarie, e poi non abito più in quella casa, dice, da circa 4 anni. La mia residenza non è nemmeno a Napoli, dice lui. La palazzina, civico 21, dove sta, con accesso su una parte della spiaggia libera. Dunque, non quella della concessione di Romeo Alberghi, insomma, la spiaggia libera, che sa chiù là.
0: E la casa va sulla spiaggia libera.
1: Peccato, la potevi dire proprio ascesa,
0: si vede che non gli hanno dato i mezzi.
1: Che le ha sciorto. Resta in ogni caso una proprietà di famiglia. Al momento è interessata dai lavori di manutenzione, li sta curando mio figlio che tornerà ad abitarci. Quindi, hai capito? Sta cosa
0: è tutto legale, può farlo?
1: No, sicuramente no, per l'amor di Dio. Si sta facendo una cosa bella per la città, dice. Ci sono tante persone che sono contente.
0: Siete contento?
1: Mi fate che lo sapere. Siete contento? Sei contento tu?
0: Però sono sicuro.
1: E poi è un investimento di riqualificazione della spiaggia e perciò va valorizzato. Che giustamente quel pezzo di spiaggia su Posillipo che andava su mare era un pochettino così, capito? Arrivo proprio a 166, cioè proprio
0: per vabbè, diciamo un po'.
1: Andava riqualificato. Grazie. Dici grazie.
0: Prego.
1: Grazie assai.
0: Beh, allora, magari sì, per alcune persone che vogliono viversi quella spiaggia in un certo modo, con un certo stile, può essere una cosa bella. Di certo non ci andremo mai io e te, probabilmente, perché sarà un po' fuori dalla nostra portata.
1: Il 70% però è pubblico, quindi i 500 metri quadri saranno.
0: Allora sai che facciamo?
1: Si farà proprio una cosa di lusso. Ecco.
0: Ci svegliamo la mattina presto.
1: Sì.
0: Ci prendiamo il nostro ombrellone.
1: Non posso. Chi si scende? Ambrezza. Ma amma belle, amma pesante.
0: Ragazzi,
1: ma
0: ragazzi,
1: ma non, diciamo, non diciamo sciocchezze, vedi, vedi? Non diciamo il tutti.
0: Sognare non costa nulla. Sognare non costa nulla.
1: Vabbè.
0: Desiderare non costa niente. Ci mettiamo con un nostro bello ombrellone proprio lì, al limite del confine.
1: E altri come fanno mo? Se è di lusso, penso che faranno una barriera.
2: Faranno il muro. E che denaro stamattina su 76. Ma chi ci sta? Chiano Ribes. Ma Chiano Ribes. Che la Stefano De Martini, no, mi sciocato.
1: Ci mi dà.
3: Buongiorno Stefano. Stefano, so che hai aperto il pacco accanto a te. E di me ne è uscito la tua pacca.
0: Eh sì. È il pacco del pacco, il pacco
4: certo del pacco. Però anche Repubblica, che fine che ha fatto, è diventato proprio un rotocalco di gossip, di cazzate varie. Vergognatevi perché voi questo vi meritate.
5: Buongiorno cari Marco e
1: Rosario.
5: C'è a dire ma una cosa in certo
4: va bene.
5: Inizia un mondiale che è icona di strage di legalità e del diritto, mortificazione dei valori sportivi in un mare di ipocrisia, violenza e sopraffazioni, prone alla legge del profitto e del più forte, sotto l'egida del nuovo imperatore galattico. Di mondiale c'è la figura marrone, olezzante, tra poco commendevoli interessi di bottega ad occhi chiusi, ma con le antenne dritte al fruscio dei dollaruni. Vi mando un abbraccio.
1: Potevi dicerlo pure in maniera più...
0: Putin, Mina!
1: Posso dire? Papà spiaggia libero però, olezzante.
0: Posso dire?
1: No, Olado libero, non è il lato.
0: Sardiello dice cose bellissime. Cioè, se ci
1: bellissimo, doveva dirlo pure in maniera un po' più.
0: Vabbè, ma lui è
1: stringata.
0: Allora, un po' di aulicità ci vuole ogni tanto. Cioè, a volte il dono della sintesi è una grandissima cosa, però a volte bisogna sentire i concetti complessi per quello che sono.
1: Con questo mondiale abbiamo proprio messo il punto che lo sport non è più inclusione, oppure lo sport per stare assieme. È nata così calcio.
0: Vabbè, sai, il paese ospitante sta facendo guerra un po' da tutte le parti.
1: Non è proprio
0: la situazione migliore. Buongiorno cari, oggi vi saluto da Guardia San Framondi, affettuosamente da Carlo il ciclista. Chi se sta arrivando in Belgio? Camminate
1: da l'anno. Già se ne va in America. Peccato che ci sta l'acqua, pedalando.
0: Se gli fanno una pedalina,
1: ci sarà in un, come si chiama? Un pattino, un pedalò, che pedala alla fine là, sì.
0: Napoli non è più dei napoletani, sta diventando per pochi, stanno facendo in modo che il napoletano passa e dice "Oh, abbiate a kill". Perché si è appropriato di un pezzo di tutti. Ma io sinceramente ripeto, non ho nulla contro Romeo, non ho nulla contro gli imprenditori che prendono le concessioni eccetera eccetera.
1: Ce ne eravamo accorti, pesacano.
0: La mia polemica è un'altra.
1: La mentalità la mi capito.
0: Tutta quel polverone sulle liberalizzazioni, sul rimettere a posto l'euro, perché viene slittato di anno in anno?
1: No, ma ne capite, cioè qua la spiaggia è un 70% resta libera.
0: Ci
1: poi
0: sta.
1: Poi sono i 500 metri quadri che sono stati dati in concessione a Romea, che poi ci farà questo hotel di lusso, cioè questa spiaggia di lusso che sarà un appendice del suo albergo. Giustamente, io vengo in albergo a 5 stelle, tengo un po' che spiaggia, voglio un po' che... E un po' che sono, buongiorno, ciao, non voglio appendere la cosa. Uno spritz sulla spiaggia, c'è uno spritz andando a spiaggia. Che 5 stelle sono, pesacane, che 5 stelle?
0: Ma 5 stelle sono un partito, un'altra roba. No,
1: 5 stelle di
0: albergo. Però che è pure un po' lontano poi da quella spiaggia lì.
1: Io non lo so, pesacane, non lo so. Non capisci cose di lusso.
0: Sono struzzo?
1: Non lo so, sono struzzo, non capisco di cose di lusso. Ci prendiamo un attimo canzoncino e poi cambiamo argomento. Vai.

0: E vai, continuiamo a parlare di Napoli. Abbiamo parlato di questo, di questa concessione, di questa spiaggia, Napoli.
1: Ricordiamola, però tutto a posto, cioè nel senso, a noi insomma ne abbiamo parlato per informazione, però non è che stiamo denunciando chissà cosa, stiamo dicendo.
0: Amore di. Ma noi non dicendo niente, amore Gesù,
1: anzi, due ingressi omaggio quando sarà, secondo me ce li meritiamo.
0: Diciamo che è più una pubblicità nascosta, signor Romeo, capito? Cioè, signor Romeo, è una pubblicità nascosta.
1: Romeo, perché non Romeo, ci dai due omaggi, Romeo?
0: Allora, ma pure si deve gli omaggi, darà pure gli omaggi sul bar, così no là ci mangiamo stipendi per uno spritz.
1: Perché scusami, una bottiglina d'acqua non me la posso portare?
0: E dai, l'acqua pesa cane, e dai. Allora, continuiamo a parlare turismo a Napoli, Napoli piena, stanno tutti quanti contenti, eppure il bagno pare diventato un... vi leggo il titolo: il grande inganno del bagno obbligatorio nei bar e nei Vespasiani tombati. Così a Napoli un bagno primario è diventato un business.
1: Cioè la pipì è un business?
0: È diventato un business a Napoli pure fare pipì, quando, con tutti questi turisti che stanno che stanno per strada e roba varia. Sai chi sta facendo una dieta che fa più ha più bisogno di fare urinare, oppure chi tiene una cosa, cioè, si trova un po' in disagio. Noi ne parliamo con l'autore dell'articolo, ne parliamo con Alessandro Migliaccio, che è un giornalista di inchiesta, già intervenuto parecchie
1: volte. Amato.
0: Meno male che
1: esiste. Bene.
0: Allora, Alessandro, ciao.
1: Ciao Migliaccio.
2: Buongiorno. Ciao ragazzi, ciao.
0: Spiegaci un attimo che sta succedendo su questi bagni.
2: Allora, ovviamente questo è un misto di della solita genialità napoletana di anticipare i tempi su tutto rispetto a tutti gli altri abitanti del resto d'Italia. E poi ovviamente anche un'esigenza nata dal afflusso turistico che c'è stato negli ultimi anni sempre in aumento a Napoli, con la concomitanza del fatto che non era più obbligatorio per i bar, come si pensava prima,
0: offrire
2: il bagno. Ovviamente alla base lo sfondo è quello sempre che noi avremmo dei bagni pubblici, dei classici vecchi Vespasiani, ma addirittura delle strutture come quelle famose di Piazza Tritto e Trento, dove si scendeva una volta, c'era il bagno, c'era il barbiere, c'erano vari servizi ai quali i cittadini potevano accedere, e ovviamente le teniamo buttate così. Per esempio quelli di Piazza Tritto e Trento sono stati utilizzati prima come deposito per la SIA, e poi ora c'è un cartello che dice che sono chiusi da mesi per manutenzione, ma non stanno facendo nessun lavoro.
0: Certo.
2: Quindi alla base c'è sempre un'inefficienza di non saper gestire il territorio, purtroppo, lo devo dire sempre, da chi ci amministra, senza nessun colore politico, proprio in generale, tanto è sempre così. 8 anni fa, 4 anni fa c'è sempre questo il problema.
0: Cioè l'ultimo dei pensieri è pensare al cittadino, in pratica, cioè l'esigenza del cittadino, l'ultima, si pensa più a chi fa business, a chi fa soldi, che a, insomma, al semplice cittadino che semmai scende per fare una passeggiata.
2: Esatto. E se qualche anno fa questa esigenza è stata intercettata da una persona, da un ragazzo napoletano che ha creato quel bagno che è uscito un po' anche sui giornali in tutta Italia, al Via Tribunale, vicino Via Tribunali, no? Quella, creando un bagno, proprio un'attività di bagno pubblico a pagamento.
1: Bella, però diciamo, il bagno di cioè un'attività di bagno pubblico a pagamento è bella come frase.
2: Cioè, diciamo pubblico tra virgolette, nel senso che è un esercizio pubblico, però lui si prende chiaramente 50 centesimi e permette a chiunque, turista, cittadino, sta a Via Tribunale di andare in bagno. Ovviamente questa situazione è stata poi recepita anche dai titolari dei bar. Mentre una volta diciamo liberamente molte persone entravano nei bar e andavano in bagno a Napoli, come nel resto d'Italia, è stato un po' intercettato questo discorso. Io ho girato molti bar dove appunto o pretendono un pagamento oppure pretendono una consumazione, ed è anche giusto se vogliamo, perché comunque una cosa è che entra una persona al giorno, una cosa è che entra un flusso di turisti, una continuazione.
0: Diciamo che dovrebbe essere l'amministrazione a pensare a questi, mettere due bagni chimici oppure qualcosa che possa...
2: Una volta a Via Foria, penso che lo sappiate meglio di me, c'era il famoso Ernesto a Foria, un addetto ai bagni pubblici, proprio ai Vespasiani, tipo parcheggiatore abusivo di oggi, insomma, che in effetti era stato incaricato lì di guardare un po' la folla, la gente che andava nel bagno. E siccome aveva molta richiesta di stare lì a lavorare, tra virgolette, prendendo poi una mancia, e si diceva appunto di una folla come Ernesto Afforia, no? Quando si dice questa cosa è di una persona molto impegnata. Ora io non capisco perché l'amministrazione comunale di Napoli non intercetti mai queste esigenze, ma per anni abbiamo speso più di 160.000 euro, per esempio, solo l'anno scorso, per noleggiare i SEBAC, questi famosi bagni chimici, sì, metterli per qualche settimana in alcune strade di Napoli e poi farli risparire. Ma ovviamente collateralmente all'affitto dei bagni noi paghiamo, abbiamo pagato anche la vigilanza dei bagni per paura che qualcuno li potesse danneggiare.
0: Ma quanti ci viene a fare sta Bibi?
2: Io l'ho fatto il conteggio in un articolo, ripeto, solo l'anno scorso ci venne a costare circa 200.000 euro in totale tra vigilanza, cioè, infatti io ho pubblicato pure le foto, ma non solo io, anche altri cittadini indignati di questa situazione, dei vigilanti messi per esempio a via Mezzo Cannone a guardare questi due bagni chimici per paura che qualcuno li potesse intervenire, oppure addirittura a Piazza Carità un altro di due bagni chimici con un addetto che poverino deve stare là seduto a vedere la gente che è chiaramente pagato con soldi pubblici,
0: certo,
2: a guardare la gente che entra e esce dal bagno. E poi la cosa assurda,
0: sì,
2: questo servizio di sera chiude, cioè il bagno poi alle 6-7 di sera si chiude e la notte, dove magari sarebbe più necessario magari utilizzare il bagno per chi sta per strada che stanno i bar chiusi, ma anche sorvegliarlo perché è più pericoloso che possa succedere, certo, qualche cosa, un atto andato, il servizio non c'era.
1: Quindi in fate pipì entro le 18, dopo no.
2: Esatto. Bisogna mangiare leggeri, sì.
0: Esatto. Quindi a Napoli è diventato un business pure fare la pipì, insomma.
2: Diciamo che io guardiamo una volta anche il lato positivo, cioè al di là delle carenze dell'amministrazione, è anche giusto che i cittadini i napoletani, come hanno organizzato subito il servizio dei bagagli, no? Per esempio adesso c'è un'attività dove si portano i bagagli,
0: sì,
2: si tengono lì fermi e si paga, ha intercettato questa esigenza. Ed è una cosa
1: però in linea generale nei bar dovrebbe essere, come dire, attenzione del cliente che vuole utilizzare il bagno, comprare poi la bottiglina d'acqua, prendere un caffè al volo giusto per giustificare poi il proprio, certo, bisogno, insomma, no? Dovrebbe essere così, non ci dovrebbe mai essere l'obbligatorietà, se non sbaglio.
2: Allora prima era così, prima non c'era l'obbligatorietà perché c'erano da quando sono stati tolti i Vespasiani in tutto il territorio italiano, fu messa una normativa che gli esercizi commerciali, i bagni, dovevano averli e renderli pubblici ai clienti. Questo però parliamo di, insomma, gli anni 50, anni 60, quando furono tolti.
0: C'è il famoso film di Totò, ti ricordi che ci vuole mettere il Vespasiano davanti al ristorante? Vabbè Alessandro, insomma, questa è un'altra notizia. Napoli sta cambiando, Napoli sta diventando un grande business, è diventata una città per ricchi, no? Poi alla, sì, fine.
2: Io con le mie inchieste, sia quelle che faccio sul mio blog, sui miei canali social, sia quelle che faccio come questa per Napoli Today, dove con la sezione dossier approfondiamo vari temi che, diciamo, non escono tanto fuori, cerchiamo di raccontare la vera Napoli, almeno ci proviamo. L'importante è che comunque si mette in risalto sempre anche il lato positivo dei cittadini napoletani che comunque di fronte a qualsiasi situazione riescono, cercate, a trovare una soluzione.
0: Va buono, grazie Alessandro Migliaccio, cercatelo su TikTok, su Instagram, su Facebook, che ci sono parecchie inchieste che fa. Sono molto simpatiche, diciamo,
1: sono molto interessanti. Tant'è vero che lui, ecco, è molto amato da chi vorrebbe le cose per bene, altri forse lo guardano con un po' di sospetto, ecco,
0: però noi ci dissociamo.
3: Prossima fermata, next stop Baia Domizia. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIC. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: perché poi effettivamente ci sono, e lo sappiamo bene, alcune strade e zone di Napoli che sono letteralmente invase dai turisti, praticamente H24 se vogliamo, e allora paradossalmente un'attività come questa, anche 50 centesimi
1: 50
0: per dire, come obolo per una pipì, per una pipì.
1: 50 centesimi.
0: Tu hai mai fatto pipì ora nei bagni della metropolitana?
1: Sì, una volta, sì, 20 centesimi,
0: qualcosa del genere, quindi che però a me mi viene un'ansia perché si chiude la porta elettrica dietro, c'ho sempre paura che non si riapre dopo. Dico, resto bloccato qua
1: dentro. Dove sei?
0: Nel bagno di una metropolitana, no, vi prego, no, dai. Allora, qualche telefonata, pronto?
1: Olo, Giovanni Vendemmia, pronto? Vabbè, meno male, avanza, sento, vai, andiamo avanti.
0: Sarà andato in bagno del suo stesso bar, probabilmente. Io quando non ce la faccio più vado nei bagni dei cantieri, tanto a Napoli siamo pieni.
1: Allora si attiene.
0: Se ti acchiappano si incazzano, credo, così, sotto i piedi. Buongiorno ragazzi, agli Champs-Élysées c'erano due bagni chimici elettronici a pagamento con un euro, entravi in un ambiente pulito e disinfettato automaticamente. Luigi, purtroppo da Mantova. Ragazzi, avete saputo, la Sonrisa chiude definitivamente, sì. Ne avevamo parlato.
1: Vabbè, voglio, non resistito.
2: Buongiorno, oggi va così, oggi un cane al vecchio, prendi su bagno, parliamo nel nevro a 80, che la carta di credito, se nella porta non se la vede, voglio, come fa un bench, come un bancomat, capito, no, nevro a 80.
1: Senti, non ho capito. Bench.
0: Ma di che stava parlando? Io non ho capito.
1: Ha detto che lui quando andava nel bagno là un euro e 80 doveva pure beggiare con
0: era tassato con la carta di credito. Esatto. Va bene. Buongiorno ragazzi, purtroppo le amministrazioni che si susseguono nella nostra città sono assenti per quanto riguarda la manutenzione e la pulizia della stessa città. Per quanto riguarda i servizi essenziali stendiamo un velo pietoso, fondamentale per le istituzioni è il suolo tassare, dice Francesco. Si potrebbe fare sicuramente qualcosa in più. Ragazzi, a Vienna ho visto bagni pubblici da 50 centesimi, pulitissimi e con tanto di musica classica in sottofondo.
1: Già è venuto, a Vienna, chi c'ha zecca? C'ha zecca, Vienna e Napoli. Borice.
0: Vabbè, perché scusami, Napoli non potrebbe essere
1: Vienna. Come Vienna, Napoli.
0: Non ci potremmo ispirare a Vienna.
1: L'altro poco, ma finisce c'ha una di 700-800 napolitani. Insomma, quando ne sono rimaste? Una 200.000, insomma. Ultimo che riusciamo a.
3: Buongiorno. C'è anche da dire che ci sono dei bagni, diciamo, a pagamento. Ecco, io sono stato, faccio un esempio, non a Napoli, ma a Roma, a Villa Borghese. Ho pagato 50 centesimi per andare in bagno, però vi dirò. Bagni pulitissimi, pulitissimi, è una tranquillità assoluta.
1: Sì. Ma pure a pagamento, ma basta come mettono, cioè non.
0: Beh sì, diciamo che poi quell'obolo potrebbe essere utilizzato proprio dal comune per mantenere la manutenzione, cioè nel senso che ecco.
1: Non vorrei che poi questi qua per andare in bagno accattano un gelato, comprano una bottiglia d'acqua, o prendono un caffè, o prendono una cosa per andare in bagno, giustamente vanno nel bar, in bagno. Insomma, dove sta? Non vorrei che per agevolare questa cosa qua, non penso, no.
0: Ah, tu dici che non li mettono per fare
1: questi tipi di cose? No, non penso. Già
0: non
1: dico,
0: credo.
1: No.
0: Buongiorno, il business della pipì a Firenze ce lo hanno in mano da anni i cinesi. 2 euro a pipì, dice. In che modo? Scusa, Carmine.
1: In che modo? Fanno a casa.
0: Bravo, sai. Ti danno la carta igienica, ti danno il sapone, ti danno il bidet.
1: Ragazze, ragazzi, sentiamo una canzoncina e torniamo, vai.

0: segnalano poi che a Sorrento è una vita che a Piazza Tasso ci sono i servizi igienici a pagamento a 50 centesimi, dice, però sono puliti e ben sorvegliati.
1: Piazza Tasso da noi?
0: A Sorrento.
1: Stiamo parlando di Napoli. Pronto?
2: Pronto ragazzi, buongiorno, c'è il fotografo.
1: Fotografo, ciao.
2: Comunque quello più caro è a Di Maro.
1: Ah, quando il si bagno? Viene a Di Maro?
2: No, non è proprio, no, il bagno lì sono libri quelli che mettono in occasione, però lì c'è un'area di sosta camper, no? Che praticamente in qualsiasi area di sosta tipo sull'autostrada, lo scarico della cassetta di 18 litri è gratis, uguale in tante, oppure se uno va in area di sosta costa 5 euro per fare carica e scarica. Va a Di Maro, dentro all'azienda si prende 15 euro.
1: Sì, ma scusami un attimo, mica stiamo parlando dei campeggiatori, no? Stiamo parlando dei tuoi. Vedi che poi c'ha la
0: della tua esigenza, che
1: c'è la trappesa
0: c'entro io.
1: C'ha il fuoco in una maniera,
0: ma c'è Nello là, è l'ultimo arrivato. Via del Luis, che buona me.
2: È sempre bagno.
1: Prima vai a Fovipa, mia Di Maro, una placca, una blalla e poi di 5 euro.
2: È quello là che costa di più andare lì e portare roba nel bagno, quello costa di più, la stessa cosa.
1: Vabbè. ciao.
0: Allora. Almeno però tu fai pipì nel tuo camper poi, no?
3: Cioè. Buongiorno ragazzi, Stefano. Ragazzi, anche sotto la stazione centrale a Piazza Garibaldi c'è uno che ha il servizio dei bagni pubblici e ti fa pagare un euro per fare una pipì.
1: Esagerato per un euro,
0: eh? Ma che vuoi, si arrotonda. Poi tu il problema è che proprio in questo caso, quando c'è l'esigenza che ti sta scappando, l'euro lo dai.
1: Cioè, ma poi devo fare tutto da solo oppure un euro mi danno pure a chi che mi dà una mano?
0: Che ti devi dare? A chi? Vabbè, non si sa. Dice un amico: basta uscire col pappagallo sanitario, bello, igienico.
4: Ragazzi, buongiorno. Comunque, anche nelle autogrill la situazione non è migliore. Io per lavoro sto tutto il giorno appunto in autostrada e tangenziale. E vi posso garantire che quelle volte che mi fermo, quelle 2-3 volte al giorno a fare la pausa pipì, praticamente io nei bagni devo entrare sempre. Inizialmente trattenevo il respiro per non respirare, sono arrivato al punto che tengo in età, praticamente mentre facevo pipì rischiavo di sbattere a capo andare perché non respirando ci venivo. Quindi ho dovuto optare per l'opzione B, che è quella di mettere il naso dentro la camicia. E praticamente a fare sta cosa mi stava nella gobba, perché ha già fa pipì, scusate, stavo dicendo in modo un po' più volgare, praticamente con naso dentro, tutto gobbo, tutto stuart, e devo stare pure attenta, non me la fanculo perché sono tutto.
1: Ma sono così sporchi.
4: Ha un trauma.
1: Ma sono così sporchi.
0: Diciamo che spesso quando si va sugli autogrill, l'aroma che passa nei bagni non è dei miei. Sai, capita l'orario di punta, che magari giustamente si sta aspettando di
1: fare. Ma faccio essere onesto, io trovo pure qualche numero di telefono insomma interessante, sai.
0: Ma perché hai chiamato mai?
5: Buongiorno ragazzi.
1: Sì, siamo lumi.
5: Che schifo.
0: Però posso dire, sulla scia di quello che diceva l'amico nel vocale, un appello che finirà ovviamente nell'infinito e nell'universo disperso così. Io non ho mai capito perché quando si va nei bagni pubblici o nei bar non si tira lo scarico.
1: C'è c'è stato pure qua, no? Vedi, cioè, dovunque c'è sempre
0: no?
1: Il suo.
0: Ho capito, ma che ci vuole?
1: C'è sempre
0: ci vuole? Cioè,
1: Lo so, c'è stato pure chi non si lava in mani, chi ti lo scarica, chi
0: posso dire una cosa?
1: La usa carta igienica, roba che fa. L'umanità è.

0: cose qua, queste cose qua sono fatti tuoi, non mi interessa. Però perché mi devi lasciare il ricordo di quello che hai fatto lì? Tira e
1: c'è
0: ciao.
1: C'è quello che parcheggia bene, quello che parcheggia male, quello che parcheggia doppia fila, chi si mette un coppo coco,
2: un comico napoletano diceva: prima scendo l'oile, poi
1: poi. Ecco, va bene.
0: Fermi lì, ragazzi.
1: Massima, vai.
3: 1, 2, go!

0: Hai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me.
1: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più
2: Me. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: sede, il digitale terrestre, tutto a dance stamattina. A dance. Siamo ragazzi cubi, ecco, ragazzi immagini.
1: E che immagini?
0: Immagino, con il filo interdentale.
1: C'è
0: una grande battuta di Giacomo Rizzi, dopo questa cosa.
1: Si può dire?
0: Una volta per vedere un sedere bisognava abbassare la mutanda, ma per vedere la mutanda bisogna.
1: Vabbè, andiamo avanti. Geniale.
0: Una battuta che faceva il maestro, che approfittiamo.
1: Salutiamo
0: un grande attore, un grande attore napoletano.
1: Ah, ragazzi, andiamo a vedere qualche messaggio.
0: Uno degli ultimi, che ci è rimasto, poi. Finita là.
1: Diciamo di quella vecchia scuola lì.
0: No, secondo me Giacomo Rizzi è l'ultimo comico.
1: L'arte
0: l'ultimo
1: è morta.
0: Comico vero, eh?
1: L'arte è morta.
0: La comicità più che altro.
1: Ciao ragazzi, oggi, il problema sai qual è? Però siamo sempre noi. Se noi ridiamo per un ballo zuppo, cioè siamo finiti, capito?
0: Ma mica è quello.
1: All'Octoberfest di Monaco il bisogno piccolo gratis nella grondaia e quello grande invece 2 euro. E alla fine mi hanno pure chiesto.
0: All'Octoberfest, mica se cioè sono stato a Monaco, c'è stata una fiaca per sbovetto 8 birre, frate, ma c'è cosa di esicce, capo, volevo mettere la coppa a terzi, già facevi ciù, cioè.
1: Ma tu sei gracilino.
0: Non ti imbriaca però, cioè no. Non è birra che ti imbriaca, però vive una panza tanto.
1: Tu che hai la grande scuola dello Chardonnay non sei riuscito a tenere testa alla birra a Monaco, incredibile.
0: Sono due cose che si sono separate.
1: Vabbè, ma dovresti reggere, no?
2: Sono precisa.
0: No, non è che non reggi l'alcol, perché l'alcol là è poco, il discorso è da 3 ore che la roba.
1: Ma poi 2 ore.
0: Ma non la puoi poi, capisci? Ma non c'è la cosa.
1: La soppunta come
0: si. La soppunta, la puoi.
1: Ragazzi, per non toccare con le mani il tasto dello scarico dei bagni pubblici, io pigio con il gomito, ma ora ho un'infezione al gomito. Sapete dirmi perché? Francesco da Ferrara.
0: Vabbè, basta lavare le mani dopo, dai ragazzi.
1: Sì.
0: Esce e si lavano le mani.
1: Si lavano le mani, si può prendere.
0: Sul cavallo. Cioè,
1: si può prendere un po' di carta e pigi il tastino, insomma, ci sono tanti.
0: E come siete delicati qui su 7-6.
1: Buongiorno ragazzi, io come Rosario sono spesso su un palco per uno spettacolo. Il mio, a differenza di Rosario, è di tipo Canoro. Quindi bevo tanto tra una canzone e l'altra. E non avete idea di quante volte durante un evento mi sento scoppiare. Pagherei anche 10 euro per scendere e andare in bagno. Non so se capita anche a lui, dice Antonio.
0: E come non è capitato che sono andato in scena che dovevo andare in bagno, però capita una cosa che l'adrenalina, non lo so che cos'è, ti fa dimenticare, pure se ti fa male a capo, c'è un dolore, una cosa, l'adrenalina ti fa sei concentrato su quello che stai facendo.
1: Tempi che si faceva. No, è vero, quando io pure facevo. Ah, ok, quando facevo pure io teatro mi disse: no, devo fare pipì. No, tienitela, ti mantieni sulla concentrazione.
0: No, questa è una stronzata.
1: Ti mantieni
0: sulla. Si può in tuo bagno, vai in tuo bagno, stai più rilassato, no, vai.

0: Seconda ora di Yes and Kiss Kiss in questo giovedì 11 giugno, sempre con lui, Rosario Verde.
1: Quite niente, con lui, Marco Pinsaca.
0: Anzi, ma di sette gente. E allora continuiamo, salutiamo anche Nello Iorio che in questo momento è in regia con noi, è in staffetta con il mitico Ciro Froio, quindi forse adesso se volete fare una telefonata con un viva voce potrebbe passare.
1: Cioè, pure,
0: potete
1: sì,
0: sfogare.
1: Non si sente niente.
0: Potete sfogare.
1: Che non si sente niente. Allora, seconda ora, secondo, terzo argomento, vai, se vogliamo, parliamo di una cosa che è un po' controversa.
0: Perché, hai stappato?
1: Sì, sono, quando uno non sa...
0: Sta
1: notizia. Ecco, perché è passata ormai è legge educazione sessuale alle medie e alle superiori solo con il consenso informato dei genitori. Il DDL, il decreto di legge Vavitara, diventa legge, quindi è legge in Italia. È stato vietato alle scuole, all'asilo, alle scuole elementari ed è approvato, insomma, una specie di educazione sessuale nelle medie e nelle superiori, ma solo se si va a casa e si dice papà ma metti la film perché e fa gita papà no ma non spiega che te la ciuccia
0: non è proprio
1: no,
0: così
1: non è che è l'educazione sessuale
0: no
1: papà ma non spiega che te la ciuccia però non è una cosa che si avvicina alla ciuccia
0: c'è un concetto 18 anni 17 anni
1: per esempio, no? Per esempio, Nellina a 16 anni. Nellino, ecco, tu che tieni ciò a cervella fresca più vicino. Quando hai scoperto la ciuccia? A che età? 10-12 anni, un malato già sapeva che era. Cioè, cos'era la
0: ecco
1: la tarantella.
0: Cosa sono quelle occhiaie.
1: Scusa, te l'ha spiegato, non voglio sapere fatto tu, ma te l'ha spiegato.
0: Alle scuole,
1: alle elementari. Ma tra amici, alle elementari. Beh, vedi, mo si sapeva Valvitare tutti, ma. Mettiamo in mano quella. Allora, ecco,
0: ma leggi il virgolettato di Valditara, che quello è quella parte bella, secondo me.
1: Così tuteliamo i bambini dalla propaganda gender. Insomma, eccolo là. Era il là a Pesacane.
0: Il tuo tappo di
1: Pesacane. Si sarebbero anche d'accordo. Cioè, mo sono un uomo abbastanza libero, sono di larghe vedute, sono anche di sinistra. Io per me che sono una camera quando annuncio, insomma, spiace notizia, sesso libero, ciulli.
0: Ma non è questo, non è questo!
1: Trenino! Trenino! Io sono per il trenino, no, Pesacane, però.
0: Oh, mamma mia!
1: Però a dire la verità, insomma, è una cosa che uno lo scopre da un amico e dice, ma che è questa cosa? Che significa? Quando ero piccirillo, Maria, ne
0: mogli. Ciro è rientrato sorridendo. Chissà come.
1: Cioè,
0: mettila pure tu.
1: Perché poi si è latte, taran. Appena diventano un po' più grossi, ti levano. Ma che è? Cioè. Sta fanno verità, si
0: che cambia il tuo sguardo, capisci?
1: E se cose qua. Quindi, insomma, volevo sapere anche il vostro. Tra sud c'è Ruzzo. Ci interessa l'argomento. Allora, vedi un ragazzo come Nello, che adesso ha 19-20 anni, insomma, si ricorda quando l'ha saputo a 10-11 anni.
0: No,
1: Maria,
0: la vera notizia è che lui ne è venuto a conoscenza a quell'età, però poi basta, non ha saputo mai più nulla. Cioè, non ha mai fatto pratica.
1: Sì, poi arrivano notizie,
0: Si è appassionato ai mixer ed è finita lì.
1: Quindi è diventato, secondo me ci sta pure, no? Questo fatto che uno va a casa e dice papà, mi metto Leonardo, vieni a casa, papà, mi spiegheranno cos'è la cosa in classe, che dici mi dai il permesso e tu dai il permesso.
0: Sì.
1: Un genitore dice no, la sappia a me, ma perché tu vado con figli di sì cose? No?
0: Beh sì, si parlerà prima o poi.
1: Ma per l'amor di Dio, chi mica può parlare di queste cose? Io mi mettessi con papà o mamma a parlare di queste cose, ma non esiste.
0: Ma perché no, scusa?
1: Scusa, Menello, tu mettessi insieme a mamma e dici, mamma, lo sai, ieri mi sono fatto una.
0: Ma non è questa la
1: cosa! Matrica a te, mamma! Matrica a te, perché mio amico mi ha dato una cosa, mamma, mi sono chiuso
0: confusione.
1: In bagno, matrica a te! Dice a mamma, io mi stessi scondere, dice
0: ma
1: mamma.
0: Per questo vincono,
1: mamma, stamattina mi sono svegliato tutto incapato, ma che conto te che fammi ria a mamma, che. Ma te pare normale. Cioè, vai vicino a mamma, che mamma, sono tutto incapato ultimamente, ma che.
0: Scusa,
1: mamma, ci vissiamo, io perché vado a cominciare, che sei dato? Me la dica la signora Bash cazzi a compagni di tua sorella, cioè ti viene nel capato, no?
0: E va vicino a
1: mia mamma e dico: mamma, hai avuto la capata, cazzi.
0: Per cioè, questo ma, servirebbe ma l'educazione chi? Sessuale ma a scuola.
1: Ma
0: per
1: manco
0: questo servirebbe.
1: Ma metti scordo, mi
0: c'era roba gender, non significa niente.
1: Vicino professore, dice questo, ci piglia la capata, capo, su queste musiche.
0: Ma non dici questo.
1: Ma schiattasse, cagava in faccia. No,
0: stai dicendo?
1: No, non si dice. No.
0: Ma non si fa nemmeno.
1: Si pensa, ma si dice all'amico, no? Vicino all'amico, ah,
2: allora per questo vincono, capito?
1: Ma smetti
0: con questa linguaggio.
1: Vicino all'amico, ma non capì?
0: Questa roba qua.
1: È bravo, con flauto, dici che
0: questa educazione sessuale servirebbe proprio a spiegare, sai perché dovrebbe essere fatta? Perché se tu
1: ma va a cagare, ma stai non ci dice, bestio, ma non ci dice,
0: se tu nella tua spontaneità adolescenziale non romperti gli occhiali che poi già non ci vire tu. Allora,
1: ma non ci dice.
0: E tu nelle tue capate adolescenziali andassi da un professore dicendo: "Siete tenga la capascia", lui, il professore, che cosa direbbe? Guarda, è tutto normale che tu hai, questi sono gli ormoni in subbuglio, aspetta, e ti spiegherebbe però che è sbagliato il pensiero di aschiatta, perché ti direbbe: no, però certe
1: ma
0: cose
1: 50
0: si fanno,
1: ma è cavolo, si fanno uno che viene vicino a me e dice: io ho avuto in tre anni 50 donne, cosa dici? Che non schiattasse, che giri,
0: ci vuole ma delicatezza, non, e rispetto, comunque, è questo spiegherebbe,
1: comunque è qui.
0: Non c'è niente dal gender da tutelare, ci sarebbe solamente da spiegare che certi impulsi vanno comunque controllati e gestiti nel rispetto delle persone.
1: Ma sono 3.000, sono 200.000 anni che esiste l'uomo primitivo, pesa cane, si incapava.
0: È morto da una vita! Non c'è
1: l'uomo
0: più!
1: L'uomo primitivo si incapava con la uomo.
0: Ma sono passati milioni di anni!
1: Una palla e pile, chi la ricci a menù?
0: Ma che significa?
1: Perché se non è depilato, che schifo! Chi l'avrebbe chiede pile? Si incapava, pesa cane.
0: Oh, mamma mia, che cosa!
1: È finito il maschio, pesa cane!
2: Che confusione.
1: Il maschio si incapava con il pelo.
0: Scusa,
1: era pellicciato. Scusate, ma è stato uno sciopero.
0: Perdonami.
1: Io chiedo scusa.
0: Ma quella povera, non voglio parlare di Francesca per carità, ma quella povera anima di Alfonso.
1: Mandi un po' parlare.
0: Come ma ci credo che non vuole parlare di te.
1: Ma tenga papà.
0: Scusami. Ci credo. Cioè tu.
1: Ma c'è mi sono messo vicino a papà.
0: Dico, non avete mai avuto quella chiacchierata padre
1: ma no,
0: figlio?
1: Ma non esiste proprio. Ma
0: scusami, ma come? Cioè, tu l'hai lasciato nel mondo così?
1: Ma sicura, ma chi le disse che non può parlare? Cioè, ma se stai pure a parlare con questo, è lui che non va. Tu vai vicino a Flavio, Iambo, pure tu sei guaglione. Vai vicino a padre e dici: ma papà, te ne una capata.
2: Ma perché quando parliamo di questi argomenti c'è un sacco di gente qua dentro? Non ho mai capito sta cosa.
1: Non ci chiedo proprio a Ciro, perché Ciro. Ciro sta mandando di luci rosso.
0: Vabbè.
1: Cioè, non ci ho chiesto però.
0: Lo chiamavano Ciro Amsterdam.
1: Ciro. È nata con. Ciro è frate, ma proprio in compagnia.
0: Ma adesso dovremmo fare una telefonata?
1: Vai.
0: Sei sicuro? Pronto?
1: Hello, pronto? Buongiorno.
3: Pronto, buongiorno ragazzi, vi voglio bene, per piacere, chiamata a Cocca Esorcista per Rosario.
0: Andiamo là.
3: Madonna mia, Rosa, che t'hanno fatto?
1: Ma com'è che m'hanno fatto? Il discorso è quello, capisci? Siamo incapaci.
3: Comunque Rosa.
1: Ma perché tu a piccirillo sei vicino a padre della mamma, dove dici il secondo?
3: No, io a spicciare in dall'enciclopedia medica, dove
1: vedi
3: come si fanno arrivare i bambini.
1: E facevo malato un coppo di segni, guarda la malattia. Vedi la malattia.
0: Ecco. Con la sezione, capito?
1: Ma se vado vicino al mio professore di scienza, cioè signor dottore, come si chiama? Professor, ieri mi sono incapato con una immagine sull'enciclopedia. Chi lo ti piglia in maniaca? Dici chi si. Chi se la mamma
0: no.
1: Ha dopo psicologo?
0: Ma no,
1: chi se la
0: invece
1: mamma andato psicologo?
0: Dato che è un educatore.
1: Senza sapere che quello è troppo maschio, che si è incapato,
0: no.
1: E ha consumato con.
0: Invece, una persona indicata a fare questo di educazione sessuale saprebbe tradurre questo tuo impulso e spiegarti come mai magari hai avuto piacere a vedere una cosa piuttosto che un'altra.
1: Ma tu sei d'accordo ad avere il consenso del genitore? Cioè, vai dal genitore e tu gli dai il consenso al ragazzo, questo è il tema.
0: Ma io no, cioè nel senso,
1: cioè, tu dici libero,
0: cose,
1: vai a scuola e il professore ti spiega,
0: lo metti nel programma, metti
1: ma tu come ti incapi? A me mi piace nel senso, no,
0: no, ma
1: tu
0: non
1: ti
0: è
1: incapa pure con Flavio.
0: Ma
1: Flavio,
0: tu la stai
1: Flavio,
0: allora si dovrebbe
1: Flavio,
0: aprire
1: nudo Flavio,
0: ma
1: nudo Flavio, vediamo se pensa cane si incapa
0: assolutamente. Ciro se ne è andato,
1: gente.
0: Questo Ciro è andato via, ha abbandonato lo studio.
1: Se ne è giudice lui.
0: Ma la cosa strana è che Cina! Flavio lo ha seguito.
2: Seguito però. Allora, si potrebbe aprire una parentesi seria su questa cosa, però vabbè, lasciamo stare, perché ci sarebbero da dire, e secondo me sì.
1: Ma che c'è da dire, Pesacà? Non c'è da dire niente.
2: Non si dovrebbe avere il consenso, a parte che Valditara secondo me dice una cosa brutta proprio sul discorso della propaganda gender, perché nessuno vuole fare l'educazione sessuale per fare propaganda gender nelle scuole. Questa è una cosa che io non capisco.
1: Ma pensiero tu, io sono d'accordo per il consenso informato. Viene mio figlio a casa e dice: papà, mi voglio spiegare l'educazione.
2: Ma tante famiglie non sono proprio in grado di fare una cosa del genere. Vedi, tu non hai mai parlato, per esempio, con tuo figlio.
1: Ma sono normali, ragazzi. Ma manchi
2: ma sei stato
1: parlato
2: fortunato.
1: Con mio padre. Io penso che 99...
2: Ma tu non sei normale, però.
1: Ma perché tu hai parlato con mamma e padre da dicere il capato toio?
2: No, ma abbiamo parlato.
1: No, scusi, che cazzo vuoi?
2: Ma le capacità.
1: Cioè, capisci sa... che dici?
2: Ma non è il mondo.
1: Ma perché
2: vogliono
1: raggio, vendendo raggio, non vendendo.
2: Ma io parlavo con i miei genitori, mi hanno spiegato.
1: Tu
2: mi
1: avvicini a mamma e te dici: mamma, guarda qua.
2: No, non ho mai fatto.
1: Quando
2: mangi
1: più
2: con papà, ovviamente.
1: Wow, mamma, ma ci sento bagno tre ore, io mamma, che cazzo.
2: Di certe. Allora, di
1: quelle. Ma ci penso di chi?
2: Stai zitti, di certe cose parlavo con papà. Di cose affettive parlavo con mamma. Cioè, è sempre andata così, ma non capisce niente.
1: Va bene.

0: 2013, quando andava questa canzone, noi stavamo lì al porto, ti ricordi? Con l'altra realtà. Che bello, però, che bei tempi che erano pure quelli.
1: 2013, allora, mamma
0: era il 2013.
1: Qua giù un bazzia proprio, cioè non. Arriva la NASA, pariva. Vai.
0: Nel senso, un asa pariva, cioè era sempre lo stesso.
1: Vabbè, pronto?
2: Ciao, sono Antimo.
1: Ciao Antimo,
0: buongiorno.
2: Buongiorno, senti, ma allora io volevo parlare sull'argomento dell'educazione sessuale.
1: Prego.
2: A scuola.
1: Sì, prego.
2: Allora, io sono dell'82, sì. Però per tanti anni ho abitato a Cuneo.
1: Okay.
2: Ti posso dire che già nelle scuole medie e superiori noi facevamo già educazione sessuale all'epoca.
1: Ma guardi, sono del 71, andavo a scuola, scuole medie, se mi sbaglio, no, primo superiore, secondo superiore, andavo alla Rico Fermi e c'era il professore di scienza che ci parlava di queste cose, ci parlava anche della masturbazione, ci parlava di tutte queste cose qua.
2: No, non sto parlando, c'era una sessuologa, una
1: c'era proprio la sessuologa, sì.
0: A te, il professore di scienza ti spiegava la riproduzione?
1: No, ci spiegava proprio queste cose qua.
0: Ah, sozzo,
2: esattamente,
1: sozzo,
2: c'era proprio tutto l'argomento, c'era la sessuologa, c'era la dottoressa dell'Asolo di competenza.
0: Così si faceva, capito? Così dovrebbe essere.
2: Però sto vedendo la cosa al contrario sulle mie figlie, che praticamente è un tabù, cioè non se ne parla proprio.
0: Ma perché figlie, oggi non, oggi parla, non no? Si prende la nessuno si prende questa responsabilità.
1: Sta dicendo lui con le figlie è un tabù, non ne parla, ho capito questo?
2: No, al contrario, perdonami, a scuola non se ne parla proprio.
1: Non si può mai sapere se un professore apre questo argomento. Tu sei bigotto o altro?
2: Questo è verissimo. Però per amor di Dio, ormai siamo di aperture. Come dire,
0: però mettiamo caso, no? Uno c'ha una famiglia che non tratta di questi argomenti. Dall'altro lato, l'istituzione, in questo caso la scuola, rappresenterebbe lo Stato. E manco ti mette a disposizione realmente qualcosa, perché se ci vuole il consenso, io sono della famiglia che non voglio che si parli di certe cose, probabilmente non darò nemmeno il consenso. Il rischio è che ci sono dei ragazzi che poi un giorno non sanno riconoscere dei segnali nettamente negativi, sì, o pericolosi da parte di qualche malintenzionato. Anche quello diventa il discorso, non è semplicemente come è la riproduzione.
2: Mettiamolo sul lato anche delle malattie.
0: Certo.
2: Cioè, questo è un argomento ampio, cioè non è soltanto maschio femmina, cioè è un argomento che si può parlare di tantissime cose, però purtroppo è ancora, per me è un tabù, sia in famiglia che fuori famiglia.
0: Considerando che è un dato, ci sono tantissime ragazze che restano incinte e sono ancora minorenni, quindi vuol dire che probabilmente da parte di entrambi non c'era una reale conoscenza di eventuali conseguenze di certe cose stupende che si possono fare, no?
2: Ma è un quasi, ti ripeto, siamo proprio anni luce lontano, perché pillola, spirale, consultorio, cioè le donne non sanno neanche cosa siano.
1: Va bene.
0: Ciao caro, ciao Antimo. Allora, c'è un amico che dice: sto morendo dal ridere, Tina da Pordenone, ciao Tina, un abbraccio. Ce n'era un altro che era bellissimo, aspetta, l'ho perso, pronto?
3: Babbo!
1: Che?
3: Papà Capatino, mi è uscito un mucchetto bianco.
1: No, senza. Pronto? Buongiorno, salve.
3: Ciao, sono Nicola
1: Camugnano. Ciao caro.
3: No, a proposito dell'argomento che stavi trattando sull'educazione sessuale a scuola, se no, giusto?
1: Sì. No, vabbè, se è giusto o meno il consenso da parte dei genitori.
3: Allora, sì, esatto.
1: E se è giusto, per esempio, all'asilo spiegare delle cose.
3: Sì, il problema non è l'educazione sessuale, che secondo me è sacrosanta, come dicevi tu prima, anche noi, i nostri genitori, col cavolo che ci spiegavano certe cose, anzi, lo dovevamo imparare. Sicuramente in modo sbagliato. Il problema è che si è approfittato di questa situazione per far entrare nelle scuole transgender, a fare delle lezioni ai bambini elementari, cioè trasformare e rendere tutto lecito. Allora,
1: cioè, ma quello sta nel fatto che io vicino a un adolescente dico che già sta confuso di per sé, vado là e gli propongo: guarda che tu puoi essere così, puoi essere colì, puoi essere così.
3: Questo è il problema.
1: Capito?
0: No, lui non vuole questo.
1: dico questo fa, vogliono fare, no, questo vogliono fare, che tu vai un adolescente.
3: Loro lo sbaglio è questo, cioè loro vogliono portare anche all'elementario, all'asilo, dei personaggi, come hanno già fatto al nord, senza chiedere il consenso ai genitori e nulla, fanno entrare queste persone che, per l'amor di Dio, come persone, come essere umano, sono persone perfettamente normali.
1: Loro hanno campato.
3: Non incontrano certamente quello che è il mio modo di vedere, sì. Insegnare.
0: Scusami, ma quando mai si è scritto, si è sentito che qualche persona anche del genere è andato a qualche incontro e ha detto dovete essere come me?
3: Sono state
0: quello magari il discorso fatto. Diventa se magari vi sentite come me, non sentitevi negativi, non sentitevi a disagio, non sentitevi anormali, non sentitevi esclusi, perché siete persone normalissime come tutte quante le altre.
3: Infatti, come questo è come quando hanno portato quei bambini all'elementare, ci hanno portato quel come si chiama lì, quel musulmano che gli ha fatto inginocchiare tutto quanto a no free Palestine.
1: Qualche Samaritano mita. Allora diciamo a fermare un attimo. Sì,
0: ha fatto un po' dell'insalata.
1: No,
3: portare nelle scuole elementari senza il consenso dei genitori certe persone. Finché viene la sessuologa o la persona perfettamente compatibile, che è una persona istruita per fare certe cose, e gli spiega l'educazione sessuale, cioè l'uomo, la donna, la spirale, quello che volete.
1: Non è solo uomo e donna.
3: Ma no, che all'asilo.
0: Scusami, solo una domanda.
1: Però Marco,
0: è velocissima.
1: Ma tu ce la fai, dopo rispondo.
0: No, mi devi dire solo sì o no. Sì. Cioè, o viene una persona, un trans, o viene uno psicologo, ma parlano esattamente della stessa cosa. Aspetta, parlano esattamente della stessa cosa, non è uguale?
3: No, perché deve avere un trans o un LGBTQ?
0: Perché devo avere una persona normale?
1: Finita
0: la telefonata.
1: Ciao,
0: ragazzi, fermi lì un attimo.
1: Però quello che dico io. Poi ci può telefonare chi è d'accordo con te, chi non è d'accordo con te. Dice, non è che ognuno che c'ha. Non è d'accordo con te, diciamo, fa mezz'ora.
0: Ho fatto una domanda.
1: Hai il tuo suo.
0: Ho fatto una domanda. Fermi lì.

0: da trascorrere insieme. Tu nel frattempo ti sei calmato un attimo?
1: Ma come sono calmato?
0: Avevi la vena che ti esplodeva sopra la fronte.
1: Non sto parlando, che strano sta cosa. Che vuoi?
0: Vabbè, scusami, è andata come volevi.
1: Che strano. Pronto?
0: Da quello che ho capito, tu sei d'accordo.
2: Buongiorno, Jerry da Nola.
1: Qui, Jerry, ciao. Caro.
2: Ragazzi, argomento interessante. A casa nostra, 4 figli maschi, un professore di educazione sessuale, russo era papà. Papà aveva un metodo che ci insegnava il sesso.
1: Ma chi lo problema? Il problema è che chi segue questa teoria dice che pure è sbagliato, perché se io fossi un padre eterosessuale e vicino a me 4 figli maschi, a forza svolgerà quella teoria eterosessuale, va a finire che qualcuno dice: vabbè, ma tu stai condizionando il ragazzino, oppure ci stai mettendo un peso. Perché anche questo, per esempio, sapendo che papà è eterosessuale, convinto, così, va a finire che se io ho tendenze anche di un'altra cosa mi metto in capito, perché è sbagliato, come
0: è sbagliato secondo che il padre me, sia così secondo me, pressante
1: secondo
0: scusami.
1: Me dovrebbe essere tutto un po' più naturale. Sono 250.000 anni che facciamo così, l'ultimo decennio pare che insomma non va più bene.
0: Devi valutare quanto hanno vissuto male quelle persone che magari, come dici tu, stavano
1: vivevano a chiave,
0: così come lascia stare. Vabbè, però
1: sì.
0: Nel senso che molti hanno vissuto poi male il fatto di fare outing, come si dice in gergo. Pronto?
2: Pronto.
1: Buongiorno.
2: Ciao, sono Raffaele, sono un insegnante.
1: Oh, ciao, caro,
0: Raffaele,
1: ciao.
0: Buongiorno.
2: Allora, innanzitutto volevo rispondere al signore che ha chiamato prima,
1: sì.
2: Ma senza polemiche e senza cose alcune, la biologia ci sta facendo conoscere oggi, perché non lo sapevamo prima, che ci sono animali che nascono maschi e diventano femmine, o viceversa, che ci sono altri animali che nascono in natura di un sesso o dell'altro in base alla temperatura con cui vengono covati. Quindi parliamo di qualcosa che è più naturale di quello che noi possiamo pensare. Due, la domanda mia è: quando Vordidara fa una cosa del genere, è veramente senza polemica, è una domanda che faccio,
1: sì.
2: Nel momento in cui c'è un genitore, perché la classe è fatta da più persone, che dà il consenso e un altro no, che si fa? Si porta un dobbagno?
1: No, io la domanda che le vorrei fare è un'altra cosa, un'altra. Per esempio, lei alle scuole elementari, per esempio prima, seconda, terza elementari, che i bambini ancora non sono sessualizzati, insomma, lei reputa giusto parlare di educazione sessuale?
2: Alle elementari sì. Questa cosa va fatta, se va fatta da un esperto, è ovvio che non lo può fare un insegnante. Prima un
1: sì, ma lei comunque sono dei bambini che non sono sessualizzati ancora. Secondo lei ma è giusto fare delle lezioni sulla sessualità?
2: Sessuale non è come si fa a fare sesso, è un'educazione sessuo-affettiva, cioè riconoscere le diversità.
1: Non le pare giusto farlo per esempio dalle scuole medie, oppure
0: posso dare
1: uno sa che uno sta in una adolescenza, pubertà?
2: Io penso questo: alle scuole medie e alle superiori si può fare un'educazione prettamente sessuale.
1: Sì, ma anche affettiva, no? Se vogliamo, no? Siamo in età puberale.
2: Tranquillamente anche alle elementari. I bambini sono intelligentissimi e possono capire la differenza.
1: No, ma se un bambino non è ancora sessualizzato, perché io gli devo dare questo? Guardi, io sono di mentalità molto aperta, sono molto di sinistra.
0: Te la posso dare
1: però
0: io la risposta.
1: Io reputo che per un bambino che non ha neanche idea di cosa sia il sesso,
0: esatto,
1: non
0: è quello il problema.
1: Sessualizzare un bambino, mo per esempio ti tolgono i figli, no? Per esempio gli assistenti sociali che tolgono i figli, dice: quel bambino aveva un atteggiamento sessualizzato, no? E ti tolgono i figli. Ma perché io già in scuola elementare devo sessualizzare?
0: Ma non vai a sessualizzare, il discorso è che il bambino,
1: scusami, sto parlando con il professore, poi mi dici tu la tua.
2: Arrivare col tanga, sì. e dire al bambino.
1: No, tanga, però proprio parlare di certi argomenti, non tanga, non mi stia a sentire, professore.
2: Ma anche l'argomento in sé, quasi parla.
1: Per esempio l'uomo donna, il rapporto che...
2: Allora, l'idea del maschio dominante in una società misogina come la nostra è l'idea che ci viene da bambino, perché...
1: Ma lei reputa che gli italiani sono misogini? L'Italia è una società misogina?
2: Ma decisamente sì.
1: Lei dice?
2: Decisamente sì.
1: Va bene, ok.
2: Faccio un esempio semplicissimo.
1: Sì.
2: Noi parliamo già sessualizzati. Quando diciamo una donna brava...
1: Vabbè, la misoginia è una cosa differente, no?
2: Diciamo già una cosa che per essere brava una donna deve somigliare a un uomo. Le palle la donna non ce l'ha. Cioè... Di
1: ma chi?
2: Stiamo parlando. Non piangere come una femminuccia, perché piange.
1: Io non la società italiana non la vedo misogena, devo essere onesto.
2: Io le faccio degli
1: esempi. No.
2: Abbiamo già una cosa che per essere brava una donna deve somigliare a un uomo. Le palle la donna non ce l'ha. Cioè, di
1: ma chi?
2: Stiamo parlando. Non piangere come una femminuccia, perché piange.
1: Io non la società italiana non la vedo misogena, devo essere onesto.
2: Le faccio degli esempi reali, no?
1: Vabbè.
2: Quante volte

0: certezza che cerca altro. E purtroppo anche nelle famiglie sappiamo di episodi di azioni orribili su bambini, di pedofilia e quant'altro, e il bambino magari non sa riconoscere la differenza tra quando un gesto è innocente oppure non lo è.
1: Quindi lo sessualizziamo. Vabbè,
0: ma
1: pronto,
0: non lo stai a sessualizzare.
1: Vabbè, ho capito, cioè pronto.
2: Lo sa.
1: Mi.
2: Quando l'uomo primitivo pigliava la uomo, spostava i capelli e sotto a scelo pasciato, sai che dice? E babbuia!
1: Zit, che questa stanno
0: la... Questa è la perfetta risposta a quello che diceva il professore un attimo fa.
1: Non si fa.
0: Questa si chiama prova sul campo di quello che aveva detto il professore 30 secondi prima.
1: Non si fa, per l'amor di Dio.
0: Ragazzi, sul volume c'è un capolavoro dei Queen.

0: 7:40 minuti, leggiamo anche qualche messaggio di quelli arrivati al 342 00 00 100. Buongiorno ragazzi, mia sorella abita a Londra e mia nipote, che ha 4 anni, sa benissimo la differenza tra maschio e femmina, sa che cos'è il consenso, se ti dico di no e no, cosa sono le parti intime, e le maestre affrontano argomenti normalissimi.
1: 4 anni.
0: Purtroppo in Italia siamo troppo bigotti e maliziosi per capirlo. Ragazzi, mio figlio ha iniziato l'anno scorso a 9 anni a fare educazione sessuale senza consenso, qui è obbligatorio, con tanto di video. E Gelson è da Norimberga, stiamo parlando, quindi siamo in piena Europa. Poi...
1: E che video gli fanno vedere? Cioè, puoi dire che video ti fanno vedere a 9 anni?
0: Vedi, questo Giovanni dice: ragazzi, io a 6 anni avevo rapporti con i cuscini di tutta la famiglia. Va bene, andiamo avanti. Vedi, lui non sapeva, nessuno gli ha spiegato che...

andiamo a vedere altri messaggi, un sacco di vocali tra le altre cose. Io ai miei figli ho parlato di sesso da piccoli, ma ogni età c'è modo di spiegare e non hanno nessun tipo di problema psicologico, ci dice anche Lucia. 081 546 6873. Abbiamo 40 secondi, 40 però secondi. Quindi magari vi prenotate per dopo, per la chiusura di questa trasmissione, e anzi ci fermiamo proprio in questo momento, ci ascoltiamo Annalisa con Canzone Estiva. Quando

0: Chiamiamo qualcuno al telefono, pronto?
1: Ci buongiorno sei? Ragazzi.
0: Buongiorno a te, ciao, dimmi.
1: Ciao Rosario, ti fa una cortesia, dovresti chiedere di ringraziare anche la sardina girotondina Radical Chic che ha chiamato prima, dai, noi siamo tutti in soggi.
0: Siamo tutti? Se non togli l'auricolare non si capisce niente, non sente niente.
2: È intervenuto Ciro,
0: si è incazziata.
2: Una domanda semplice: parlare di sesso in qualsiasi forma è sbagliato anche se il sesso esiste, mentre con un bambino già da piccolissimo si può introdurre l'argomento religione? Qua pure si entra in un altro campo, ragazzi.
0: Pronto?
2: Enzo, riproviamoci.
1: Pronto, Rosario?
0: Dimmi allora, stavi dicendo?
1: Allora, ti volevo chiedere, chi riuscite a ringraziare chi le ha chiamate prima, che noi siamo misogeni, ha portato l'esempio che la biologia ci sta facendo scoprire che anche gli animali nascono maschi e diventano femmine.
2: Il professore, sì.
0: Sì.
1: Però a chi sei riuscito a fare questa ricerca? Ma perché gli animali non hanno qualcuno che li indottrina? Tipo c'è il professore di Cifolo che ha chiappato tutti e Cifolo di...
0: Non lo so se c'è...
2: A maggior ragione.
0: C'è una sensualità fra i moscerini della frutta. Si è scoperto che i moscerini della frutta c'è una percentuale che...
2: Scusami, questo confermerebbe la sua teoria, cioè che sono cose poi naturali che sarebbe meglio conoscere piuttosto che evitarle, no?
1: Infatti, Marco, va tutto bene fin quando i produzioni sono una vita, il discorso.
0: E tu sei di questo.
2: Tu sei
0: sì,
2: del
0: Marco,
2: tipo.
0: Ma diciamo, non è che mo la convinci, no, va bene, grazie. Amico,
2: dico, però sei dell'idea che quindi è la famiglia che si deve fare carico unico di questa cosa.
1: La natura, abbiamo parlato di natura, quindi la natura va da te. Il professore non deve dare nessun orientamento, né in un lato e né in un altro lato.
2: Quindi naturalmente il ragazzo deve capire.
1: Cosa?
2: Naturalmente il ragazzo deve capire, dici tu.
1: Naturalmente, come abbiamo capito noi, naturalmente, Marco.
2: Va bene,
1: nessuno si è indottrinato.
0: Va bene, grazie.
2: Ciao caro, ciao.
0: Grazie. Chi se sa buffare i porno? Chi sa buffare i porno? Se sa buffare i porni, in dei cinema vanno gratis. Ma non si vince, se non manca il cascetto.
2: Ma sai qual è il problema?
0: Cinema, sì, si andava nei cinema.
2: E almeno all'epoca c'era uno stile, c'era una storia, c'era una... Oggi è un po' troppo...
0: oggi è il male, oggi è il male.
2: No, è un po'...
0: Oggi è il male,
2: è un po' buttato così, un po'
0: oggi
2: troppo.
0: Oggi è tutto il male,
2: troppo.
0: Tutto pronto? Il male dell'universo sta qua oggi. Pronto?
3: Ragazzi, buongiorno, sono Lucio.
0: Ciao Lucio.
3: Innanzitutto complimenti.
0: Grazie.
3: Sul fatto della... stiamo parlando della sessuologia e cose. Io ho in classe di mia figlia che ha 6 anni adesso,
0: sì,
3: fa l'ultimo anno di asilo, è successo un fatto che un bambino ha dato un morso sul pisello di un altro bambino.
0: Aia, sul pisello, come ha fatto sul pisello? Scusa, si è andato...
3: Non si capisce ancora la dinamica come è successo, e perché stavano giocando chi ce l'ha più grosso, il dito il morso, se il suo più grande o il più grande. Poi si è scoperto che uno dei due bambini ha un fratello che ha 18 anni.
0: Che gli ha spalgato.
3: Quindi, secondo me, insegnarle alle elementari va bene, perché per evitare proprio certe dinamiche che possono succedere.
0: Sei d'accordo all'insegnamento alle elementari? Va bene. Okay.
3: Sì, se a mia figlia, cioè, insegnano, per carità, io comunque a casa, nonostante c'ha 6 anni, gli spiego che i maschietti sono fatti in un modo, le femmine c'è in un altro, sempre in un modo, però.
0: Cioè, parlate in famiglia, bambino. Avete questo rapporto aperto, insomma, ne parlate.
3: Sì, io ho un bambino pure di 2 anni, non ci vedo niente di male, però. Ogni età va detto in un modo diverso, penso,
0: bene,
3: come la vedo io.
0: Punti di vista, no. Va bene, grazie amico mio, grazie.
3: Poi, buona giornata ragazzi.
0: Pure a te fratello, ciao. 081-546-6873, abbiamo l'ultimo minuto e mezzo, se volete intervenire, siamo in diretta. Prego Marco.
2: Cioè, l'amico ha confermato che in natura esiste l'omosessualità pur non volendo, si è contraddetto da solo, pure io ho avuto la stessa sensazione. Cioè, se poi non ho capito se era
0: perché...
2: d'accordo o meno con l'insegnante.
0: No, lui diceva, ma perché Ucefalo viene indottrinato su questa cosa, è naturale che viene con un'altra sessualità, diceva lui. Vabbè, pronto?
4: Pronto, buongiorno, sono Ciro.
0: Ui, Ciro, ciao.
4: Io sull'argomento volevo dire una cosa.
0: Ma chi è Ciro da Imperia?
4: Sì, sì.
0: E Mino lo va?
2: Poverino.
0: Pronto? No, che te tagli, disse. Pronto? Veloce. No, è caduto. Ciro, ci sta ancora Ciro. No, se n'è andato. Vai, pronto?
4: Pronto?
0: Buongiorno, ciao.
4: Ciao ragazzi, buongiorno. Io volevo dire solo la mia, ma noi, cioè, stanno questi bambini che stanno tutti i giorni con questi tablet in mano, che vedono video su YouTube, poi ci scandalizziamo se a scuola spiegano un po' di educazione sessuale.
0: Quindi sei d'accordo?
4: Ma io sono d'accordissimo.
0: Anche alle elementari?
4: Di 8 anni alle elementari, e io sarei propenso che glielo spiegassero loro, non io.
0: Però Marco, per venire a te, se vogliamo fare su 10 telefonate, 2 sono contro, 8 sono favorevoli, anche se è un piccolo sondaggio che non ha un valore
2: ci
0: scientifico.
2: Ci dovremmo un po' evolvere, diciamo.
0: Ci siamo un po' evolvere. Pronto?
5: Lo so, buongiorno.
0: Qui. Ciao. Oh. Dimmi.
5: C'è un pezzo di Gigi Proietti a teatro, no?
0: Sì.
5: Di quando deve
0: bellissima, il professore di sessuologia che devi spiegare sempre.
5: Comincia a bere su un briaco, sai, sì, pensavo sì. Con me da spiegare, mai visto?
0: Sì. A me gli occhi
5: blizz. Ma una cosa, sì. Che la cosa che hai detto tu, misogina, ma che fumo.
0: No. Vabbè ragazzi,
2: lo si è.
0: Ragazzi, ci vediamo domani che è giovedì, per 2 ore, domani è giovedì.
2: Oggi è giovedì.
0: Diego è frutto. Vabbè, domani è venerdì, sempre 10-12.
2: Ovviamente.
0: Dopo verrà Diego.
2: Già c'è là.
0: Già c'è.
2: Diego già c'è.
0: E sta là. Chi si vuole voleva le educazioni?
2: È giusto, va fatto.
0: Hai
2: visto?
0: Ieri abbiamo sentito la tua mancanza, Diego. Ti dico solo questa. Tu no. Va bene, ciao ragazzi. Lui è Rosario Verde.
2: Lui va bene.
0: Grazie a Ciro Froio, amici, amiche, a domani, che la felicità sia con voi.
2: Ciao, buona giornata.

Perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

resti allora urlalo forte. Perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.